statunitense nel sud della California. L'incidente è avvenuto durante un test di volo per cause ancora da stabilire. 8 le persone a bordo, tutte presumibilmente morte, secondo il Pentagono. I B-52 sono in servizio nell'esercito americano dagli anni 50. Il Regno Unito fornirà uranio arricchito alle centrali nucleari dell'Ucraina e imporrà nuove sanzioni alla Russia. Lo ha annunciato il primo ministro britannico Starmer in vista della sessione del vertice del G7 di oggi dedicata alla guerra in Ucraina. Sport, i risultati delle ultime partite dei mondiali di calcio: Svezia-Tunisia 5-1, Spagna-Capoverde 0-0, Belgio-Egitto 1-1, ultimi minuti di gioco per Arabia Saudita-Uruguay, attualmente ancora sull'1-1, e alle 3 ora svizzera si giocherà Iran-Nuova Zelanda. Concludiamo con le previsioni del tempo per oggi, martedì 16 giugno. In tutto il paese abbastanza soleggiato, con piogge sparse o temporali serali possibili e con temperature massime di 28 gradi.

Tour de Suisse si ferma in Rotonda. La gara ciclistica più importante della Svizzera torna anche quest'anno con una tappa tutta ticinese, con partenza e arrivo a Locarno. E per la prima volta potremo tifare insieme sia i campioni che le campionesse del ciclismo. In diretta su Rete 1, una volata radiofonica con Capitan Paolo Guglielmoni e il suo scalatore di fiducia Axel Belloni. Tour de Suisse, in diretta da Locarno, giovedì 18 giugno dalle 15 alle 18. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 3 in studio Fabiano Rizzi. Il presidente americano Trump è arrivato ieri a Ginevra, dove è stato accolto dal presidente della Confederazione Guy Parmelin prima di raggiungere Evian sulla sponda francese del Lago Lemano, sede del vertice dei G7. Ginevra venerdì ospiterà la cerimonia di firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Trump ha annunciato che venerdì lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto e ha ribadito che l'Iran rinuncerà all'arma nucleare, accettando i controlli internazionali. Scettica sulle intenzioni di Teheran la CIA, secondo il quotidiano online Axios, che riporta quanto il capo dell'intelligence americana avrebbe riferito alla Casa Bianca. Trump ha poi indicato che una volta chiuso il dossier iraniano, Washington concentrerà i propri sforzi sulla guerra in Ucraina, intravedendo margini di manovra per portare a buon fine negoziati di pace tra Kiev e Mosca. E proprio al conflitto in Ucraina sarà dedicata la sessione odierna del vertice di Evian. Presente il presidente ucraino Zelensky, a sua volta accolto all'aeroporto di Ginevra dal presidente Parmelin. Per l'occasione Londra ha annunciato che fornirà uranio arricchito alle centrali nucleari ucraine e imporrà nuove sanzioni alla Russia. A margine del summit Evian, il consigliere federale Cassis, titolare del Dipartimento degli Esteri, ha reso noto che la Francia ha respinto la proposta svizzera di ripartire eventuali costi generati dai disordini durante le manifestazioni anti-G7 previste nella città di Ginevra. Secondo Parigi, un accordo in tal senso avrebbe potuto essere interpretato come una resa preventiva alla violenza. Svizzera e Francia hanno comunque predisposto un importante dispositivo di sicurezza per tutta la durata dell'incontro. Dalle Camere federali il Consiglio nazionale prende tempo sul nucleare. Con una maggioranza risicata, la Camera del Popolo ha rinviato al Consiglio federale il controprogetto all'iniziativa Stop al Blackout, chiedendo maggiori chiarimenti sui costi e sul finanziamento di eventuali nuove centrali atomiche. Diversi parlamentari temono infatti che la costruzione di nuovi impianti richieda importanti sussidi pubblici. Il dossier torna ora agli Stati, che in marzo si erano già espressi a favore della revoca del divieto di costruire nuove centrali. Dall'estero, un bombardiere B-52 si è schiantato poco dopo il decollo in una base militare statunitense nel sud della California. L'incidente è avvenuto durante un test di volo per cause ancora da stabilire. 8 le persone a bordo, tutte presumibilmente morte, secondo il Pentagono. I B-52 sono in servizio nell'esercito americano dagli anni 50. Continua a Cuba il crollo del turismo, uno dei settori chiave dell'economia dell'isola. Secondo i dati diffusi dall'Havana, nei primi 5 mesi dell'anno Cuba ha accolto 359.000 visitatori internazionali, il 58% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. In calo anche gli arrivi dei cubani residenti all'estero, scesi del 39%. Sport, i risultati delle ultime partite dei mondiali di calcio: Svezia-Tunisia 5-1, Spagna-Capoverde 0-0, Belgio-Egitto 1-1, Arabia-Saudita-Uruguay 1-1, attualmente in campo Iran-Nuova Zelanda. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, martedì 16 giugno. In tutto il paese sarà abbastanza soleggiato, con piogge sparse o temporali serali possibili e con temperature massime di 28 gradi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

eri, sarai l'ultimo a sfumare. Eri come un angelo legato ad un termosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora.

fa così. Il numero dei pompieri è 118-118. In caso di incendio, chiama subito i pompieri. Dai subito indicazioni precise sulla situazione. Comunica dove e cosa brucia. Il numero dei pompieri è 118-118. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Sono le 4 in studio Fabiano Rizzi. Il presidente americano Trump è arrivato ieri a Ginevra, dove è stato accolto dal presidente della Confederazione Guy Parmelin, prima di raggiungere Evian, sulla sponda francese del Lago Lemano, sede del vertice dei G7. Ginevra venerdì ospiterà la cerimonia di firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Trump ha annunciato che venerdì lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto e ha ribadito che l'Iran rinuncerà all'arma nucleare accettando i controlli internazionali. Scettica sulle intenzioni di Teheran, la CIA, secondo il quotidiano online Axios, che riporta quanto il capo dell'intelligence americana avrebbe riferito alla Casa Bianca. Trump ha poi indicato che una volta chiuso il dossier iraniano, Washington concentrerà i propri sforzi sulla guerra in Ucraina, intravedendo margini di manovra per portare a buon fine negoziati di pace tra Kiev e Mosca. E proprio al conflitto in Ucraina sarà dedicata la sessione odierna del vertice di Evian. Presente il presidente ucraino Zelensky, a sua volta accolto all'aeroporto di Ginevra dal presidente Parmelin. Per l'occasione Londra ha annunciato che fornirà uranio arricchito alle centrali nucleari ucraine e imporrà nuove sanzioni alla Russia. E a margine del summit di Evian, il consigliere federale Cassis, titolare del Dipartimento degli Esteri, ha reso noto che la Francia ha respinto la proposta svizzera di ripartire eventuali costi generati dai disordini durante le manifestazioni anti G7 previste nella città di Ginevra. Dalle Camere federali, via libera definitivo al consuntivo 2025 della Confederazione. I conti chiudono con un'eccedenza di 1.200.000 franchi a fronte di un deficit di circa 500.000 inizialmente previsto. Approvata anche la prima aggiunta al preventivo 2026. Tra le voci principali figurano i 58 milioni per la partecipazione svizzera ai programmi europei di ricerca e innovazione e i quasi 20 milioni a sostegno di FFS Cargo. In Ticino è stato condannato a 11 anni di carcere e a 15 di espulsione dalla Svizzera il 54enne serbo fermato in dicembre a Capolago a bordo di un'auto sulla quale trasportava 35 kg di cocaina. Condannata a 2 anni e mezzo di prigione, di cui 8 mesi da scontare anche la compagna che viaggiava con lui. Nel Regno Unito i social network saranno proibiti ai minori di 16 anni a partire dalla primavera del 2027. Lo ha annunciato il primo ministro britannico Starmer, che accusa piattaforme come TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat e YouTube di esporre i giovanissimi a contenuti dannosi che provocano dipendenza e infelicità. Il governo britannico assicura che i controlli ricadranno sulle aziende tecnologiche e non su genitori o ragazzi. Allo studio anche un coprifuoco notturno sull'utilizzo dei social per i minori di 18 anni. Sport, i risultati delle ultime partite dei mondiali di calcio: Svezia-Tunisia 5-1, Spagna-Capoverde 0-0, Belgio-Egitto 1-1, Arabia Saudita-Uruguay 1-1, attualmente in campo Iran-Nuova Zelanda con il risultato parziale di 1-1. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, martedì 16 giugno. In tutto il paese sarà abbastanza soleggiato, con piogge sparse o temporali serali possibili e con temperature massime di 28 gradi.
1: Rete 1.

Chissà da dove arriva una canzone, queste mie inutili parole, se vengono da dentro oppure vengono

Dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio.

avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

0: Rete 1.
1: Sono le 5 in studio Fabiano Rizzi. Il presidente americano Trump è arrivato ieri a Ginevra, dove è stato accolto dal presidente della Confederazione Guy Parmelin, prima di raggiungere Evian sulla sponda francese del Lago Lemano, sede del vertice dei G7. Ginevra venerdì ospiterà la cerimonia di firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Trump ha annunciato che venerdì lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto e ha ribadito che l'Iran rinuncerà all'arma nucleare accettando i controlli internazionali. Scettica sulle reali intenzioni di Teheran, la CIA, secondo il quotidiano online Axios, che riporta quanto il capo dell'intelligence americana avrebbe riferito alla Casa Bianca. Trump ha poi indicato che una volta chiuso il dossier iraniano, Washington concentrerà i propri sforzi sulla guerra in Ucraina, intravedendo margini di manovra per portare a buon fine negoziati di pace tra Kiev e Mosca. E proprio al conflitto in Ucraina sarà dedicata la sessione odierna del vertice di Evian. Presente il presidente ucraino Zelensky, a sua volta accolto all'aeroporto di Ginevra dal presidente Parmelin. Per l'occasione Londra ha annunciato che fornirà uranio arricchito alle centrali nucleari ucraine e imporrà nuove sanzioni alla Russia. Con le conferenze di adesione di Ucraina e Moldova tenutesi ieri sera a Lussemburgo si sono avviati i negoziati ufficiali di adesione all'Unione Europea dei due paesi candidati. Per entrambi l'apertura dei primi capitoli delle trattative segna una pietra miliare verso l'integrazione europea. Entrambi i paesi hanno portato a termine riforme impegnative in circostanze straordinarie, ha scritto l'alta rappresentante dell'Unione Kaya Kallas. La nostra vicinanza alla Moldova è forte, ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky. Stiamo procedendo insieme verso l'UE e ci arriveremo insieme. Medici Senza Frontiere ha licenziato 18 dipendenti per abusi sessuali su rifugiati. L'ONG umanitaria ha documentato 59 episodi di abuso avvenuti dal 2024 in Chad, dove hanno trovato rifugio 12 milioni di sudanesi in fuga dalla guerra civile. In alcuni casi delle ragazze minorenni sono state costrette a rapporti sessuali in cambio di cibo o di un posto di lavoro. Nel 2025 oltre 70.000 persone hanno presentato domanda d'asilo in Messico, un dato leggermente inferiore alle circa 80.000 dell'anno precedente. Lo riferisce l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati nel suo rapporto annuale sulle migrazioni forzate nel paese. Secondo il documento, quasi la metà delle richieste proviene da cittadini cubani, il 49%, seguiti da venezuelani, 20%, haitiani, 13%, e honduregni 7%. Circa il 50% delle domande è stato esaminato nello stato meridionale del Chiapas, mentre quasi il 30% si concentra nell'area metropolitana di Città del Messico. Sport, i risultati delle ultime partite dei mondiali di calcio: Svezia-Tunisia 5-1, Spagna-Capoverde 0-0, Belgio-Egitto 1-1, Arabia Saudita-Uruguay 1-1. Ultimi istanti, anzi no, è finita in questo momento, Iran-Nuova Zelanda 2-2. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, martedì 16 giugno. In tutto il paese abbastanza soleggiato, con piogge sparse o temporali serali possibili e con temperature massime di 28 gradi.
0: Rete 1.

il Tour de Suisse si ferma in rotonda. La gara ciclistica più importante della Svizzera torna anche quest'anno con una tappa tutta ticinese, con partenza e arrivo a Locarno. E per la prima volta potremo tifare insieme sia i campioni che le campionesse del ciclismo. In diretta su Rete 1, una volata radiofonica con Capitan Paolo Guglielmoni e il suo scalatore di fiducia Axel Belloni. Tour de Suisse, in diretta da Locarno, giovedì 18 giugno dalle 15 alle 18. Rete 1.

Tour de Suisse si ferma in Rotonda. La gara ciclistica più importante della Svizzera torna anche quest'anno con una tappa tutta ticinese, con partenza e arrivo a Locarno. E per la prima volta potremo tifare insieme sia i campioni che le campionesse del ciclismo. In diretta su Rete 1, una volata radiofonica con Capitan Paolo Guglielmoni e il suo scalatore di fiducia Axel Belloni. Tour de Suisse, in diretta da Locarno, giovedì 18 giugno dalle 15 alle 18. Rete 1.

0: questa mattina addirittura abbiamo una preghiera che arriva da lontano. My Sweet Lord, George Harrison, che ci passa la linea. È una roba di lusso, eh. Buongiorno, ben svegliati, 5:30 minuti. Questa mattina siamo ancora in diretta televisiva, quindi torniamo a farvi compagnia anche sulla 2, ma naturalmente siamo ovunque c'è una radio, in Svizzera, in Europa, in tutto il mondo, anche sulla Luna. Buongiorno.
1: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me.
0: La radio sulla Luna, bellissimo, bellissimo.
1: Dal caffè. Buongiorno a chi non c'è.
0: Il maestro Pavarotti.

torniamo in diretta televisiva perché la questione delle partite per noi notturne sono legate, partite del mondiale naturalmente, sono legate al fatto che alcune partite iniziano prima, iniziano dopo e quindi ovviamente non si può interrompere un'emozione, ma so che la partita è finita da qualche minuto. Ora voi vi chiederete che partita era? Boh, chi lo sa, c'era gente che correva nel campo, ho visto delle maglie anche interessanti, ma dirvi chi ha giocato, ma ve lo diremo alle 6, per cui nello spazio informativo sicuramente vi aggiorneremo. Intanto buongiorno da Daniele Oldani, ben ritrovati. Alba Chiara, il programma dei Valorosi anche questa mattina apre con l'abituale occhiata alla previsione, le previsioni del tempo. Vi confermo le temperature alte, vedo anche delle cifre a nord delle Alpi la prossima settimana, dal domenica al lunedì 36 gradi, quindi non siamo ancora a luglio o comunque ci stiamo avvicinando molto rapidamente. Avremo un fine settimana molto caldo, 35-36, insomma abbiamo parlato, no, di temperature in questi giorni. Invece oggi la situazione è un po' questa, c'è una giornata di sole, parzialmente soleggiato, quindi nuvole e sole. Temperature che toccheranno tranquillamente i 27-29 gradi nella Svizzera romanda, e a sud invece c'è la possibilità qua e là di qualche rovescio. Nuvolosità variabile, scrive Meteo Svizzera, con temporali possibili. Questo è quello che posso raccontarvi, ma anche domani e dopodomani avremo giornate di sole. Poi venerdì magari arriva un po' di pioggia, ma abbiamo tempo di parlarne.

0: arriva l'Oldani, arriva gli ascoltatori. Ecco, hanno giocato questa notte Iran-Nuova Zelanda, finita 2-2, giusto per completezza di informazione. Grazie per i vostri messaggi, stanno già arrivando copiosi allo 076-321-1113. La giornata spero inizi nel migliore dei modi per tutti voi, mi sembra di sì, almeno a giudicare dal tono delle voci. Buongiorno Mario, che stava ascoltando Antonacci.
1: Buongiorno. Buongiorno Daniele.
0: Come va?
1: Buongiorno Rete 1.
0: Ecco.
1: E un buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Anche a te, anche a te. Proprio rapido, veloce. Davide, buongiorno. Aspetta, Davide, dov'è Davide? Davide, dove sei? Rispondimi,
2: buongiorno,
0: Davide.
2: Daniele, eccolo, buongiorno qua. A tutti i valorosi, spero che andate tutti
0: da
2: bene.
0: Da Ginevra.
2: Qui a Ginevra c'è un tempo splendido tutta la settimana.
0: Sì.
2: Le temperature non smettono di salire.
0: È vero.
2: Finalmente.
0: Oh.
2: A parte questo, vi auguro una bellissima giornata a tutti. Coraggio e mille belle cose. Buona giornata e a domani. Ciao ragazzi.
0: Grazie, grazie anche a te. Ecco, questo finalmente ovviamente è legato anche a come si è vissuto il tempo nelle ultime settimane, ma non vorrei tornare sul dibattito caldo sì, caldo no, perché so bene che insomma è un argomento sensibile. Buongiorno, qua si comincia col bucato e il giardinaggio prima che il sole ci frigga il cervello, mi scrive Barbara, quindi un'altra visione del mondo. Buongiorno anche a Franca, ci salutano da Losone Massimo, ben svegliato, Riccardo, Paolo, Paolo da Bedano, Dario da Neuchâtel, insomma la grande famiglia di Alba Chiara si sta riunendo anche questa mattina. E allora cosa è successo in un giorno come questo, il 16 di giugno? L'evento più lontano ci permette di ricordare un paio di avventure, devo dire interessanti, affascinanti, perché quando l'essere umano si mette in testa una cosa e quella cosa la deve fare. Roald Amundsen lascia Oslo, comincia la prima navigazione da est a ovest del mitico passaggio a nord-ovest. Questo accadeva nel 1903. Sì, 1903. Ma nel 1929 accadde qualcosa di ancora più curioso. Un signore che aveva allora 61 anni, era tedesco-americano, si chiamava Otto Funk, conclude a San Francisco la lunga maratona iniziata 183 giorni prima a New York. 183 giorni di cammino, 6.073 chilometri, ma attenzione, lui non solo ha camminato, ma mentre camminava, lui suonava il violino. Per tutto il viaggio. Abbiamo un violino un po' più rilassante. No, no, bellissimo Paganini, per carità. Però se no, un violino un po' più, perché così ti viene l'ansia. Ecco, una cosa un po' più morbida. Ce l'abbiamo? Niente, non ce l'abbiamo. Vabbè. Comunque, vi stavo dicendo. Ah, ecco, ce l'abbiamo, una cosa più, vedi, più tranquilla. Vi stavo dicendo, lui era un violinista che appunto aveva già la sua bella età e a un certo punto decise di partire da New York, arrivare a San Francisco suonando il violino per tutto il viaggio. Era il 1928, un'epoca in cui la gente cercava anche notorietà con imprese strane. E quindi maratona di ballo, camminate interminabili, e così partì. Era piccolino, di statura, leggero, ma aveva una grande determinazione, e in ogni luogo, in ogni villaggio che passava arrivava questo suono di violino che appunto riempiva le campagne, le strade polverose, spesso si fermava a esibirsi per la gente ed era una specie di spettacolo itinerante. Durò, come vi dicevo, poco più di un anno attraverso l'intera America, migliaia di chilometri, e arrivò, fu accolto come una celebrità, ce l'aveva fatta davvero ed è rimasto nella storia. Otto Funk, hai capito? Bella, no? È una storia interessante.

0: volte i messaggi diventano occasioni di divertimento, perché mi ha appena scritto un saluto Eva dal Canton Svitto. Mi augura buona giornata, mi racconta che sta facendo colazione con noi, con la televisione davanti accesa, e quindi buongiorno Eva. E c'è anche Adamo stamattina, ma che bello, Eva e Adamo insieme che si ritrovano. Adamo, dove sei Adamo?
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori da Adamo.
0: Sentilo qui, senti
1: gruppo com'è. IFCO, direzione San Gallo.
0: Bene.
1: Grazie, grazie anche a te. Sembra che ci sia un po' di cielo pecorelle. Però temperatura è buona,
0: sì.
1: Traffico ancora buono. Forza ragazzi che è martedì.
0: Bravo, dillo però, dillo che è martedì. Allora, 167esimo giorno dell'anno, abbiamo questa mattina il piacere di mandare un saluto a chi vive a Breggia, chi vive nel Canton Basilea, buongiorno lassù, spero tutto bene, e poi da lassù andiamo laggiù, perché sapete che con l'app Player RSI si può ascoltare Rete 1 davvero in tutto il mondo, anche in Cile. Uno è a Santiago, dice no, momento di nostalgia, clic, accende la sua bella app e può ascoltarci anche in Cile. Ieri abbiamo lanciato questa iniziativa della prossima settimana, che inizia la prossima settimana e che vi farà compagnia per tutta l'estate, ovvero ospite speciale. E allora vi ho posto due domande. La prima domanda: siccome dedicheremo 10 settimane a 10 grandi artisti della musica italiana, vi invito a sceglierli con me. Per cui ieri sono arrivati molte risposte, ne aspetto molte anche oggi. Qualcuno ha citato Vasco, Celentano, Mina, Max Pezzali, Battisti, Mannoia, Morandi, insomma avremo l'imbarazzo della scelta, ma questi 10 chiaramente li sceglieremo. Il primo è Claudio Baglioni, e io proprio ieri vi ho chiesto, ho cominciato con voi a capire insieme quali sono le 5 canzoni che ascolteremo integralmente, e voglio davvero sceglierle con voi. Sono arrivati molte risposte, molti titoli, qualcuno ha citato Avrai, E tu come stai, Gli anni più belli, Mille giorni di te e di me, ma al momento sta vincendo, e quindi è molto probabile che questa canzone l'ascolteremo integralmente, la canzone al momento più amata di Claudio Baglioni, questa.

Vi invito a continuare a darmi le vostre indicazioni, perché dobbiamo trovare 5 canzoni di Claudio Baglioni e, come dicevo, abbiamo bisogno anche di altri 9 artisti da qui alla fine dell'estate. Tornando invece negli anni e agli eventi musicali legati a questa giornata, abbiamo 2 film che vennero presentati ufficialmente il 16 di giugno nella storia. Andiamo nel 1978, debutto per Grease.

prima musical, poi versione cinematografica, e il successo è stato davvero grande. 1978, due anni dopo, al cinema arriva Blues Brothers.

Intanto arrivano voti per Laura Pausini, per Biagio Antonacci, per Pino Daniele. Vedremo. Sarà davvero una cosa molto popolare. Torniamo agli eventi del 16 giugno. Oggi arriva nelle classifiche di dischi un album meraviglioso, un concerto di Fabrizio De André con la PFM, un album entrato nella storia per questa unione tra la poesia di De André e l'energia della PFM, e sono passati 47 anni.

Personaggi nati oggi. Cominciamo da Geronimo, capo indiano, che ricorderete senz'altro. Geronimo, nato oggi, beh, in un anno molto molto lontano, perché dobbiamo tornare al 1800 e qualcosa. Adesso vi do anche tutti i vari dettagli. Allora, Geronimo, che diceva: non posso pensare che siamo inutili o che Dio non ci abbia creati. C'è un solo Dio che guarda giù noi tutti, noi siamo i figli di un unico Dio, il sole, il buio e il vento stanno ascoltando cosa abbiamo da dire. 1829, 16 di giugno 1829. Ed è il personaggio più antico, diciamo così. Ma subito dopo, a ruota, voglio mandare un abbraccio affettuoso, perché è uno di quei personaggi che appena lo vedi hai un sorriso dentro. Oggi nasceva Stan Laurel, il compagno di Oliver Hardy, Stanley e Ollio, e le loro meravigliose avventure. Nasceva oggi nel 1890. Tornando ad anni più recenti, 1941 nasceva Lemon Dozier, un personaggio straordinario nato a Detroit, esperienza all'inizio non proprio fortunata come cantante, poi in realtà ha cominciato a lavorare creando un'etichetta discografica, la Tamla Motown, e lanciò anche Marvin Gaye, le Supremes, Four Tops, Stevie Wonder, per cui ebbe un'ottima attività non solo come cantante ma anche come produttore. Però noi questa mattina lo rievochiamo proprio nel suo ruolo di interprete. Lemon Dozier, nato oggi nel 1941.

comparso nel 2022. Oggi avrebbe festeggiato 85 anni, ne avrebbe festeggiati invece 73 un cantautore molto bravo, molto noto, diciamo, negli anni 70, sì, direi anni 70. Goran Kuzminac, ve lo ricordate?

certo che ve lo ricordate. Perché voi avete i neuroni allenati con i nostri giochi del mattino. Lo so. L'ultimo personaggio, purtroppo non più con noi, che voglio ricordare, si chiamava Tupac Shakur, ma tanti lo ricordano come Tupac. Era un rapper e ebbe una brutta fine, purtroppo, morì a causa di un atto di violenza, però insomma la sua attività è stata particolarmente intensa, 40 milioni di dischi venduti e un suono che vogliamo ricordare così. Ciao!

credo sarà durissimo scegliere i 10 artisti di quest'estate. Umberto Tozzi, Edoardo Bennato, qualcuno scrive ancora Mina Lavanoni. Sarà dura. Ma io, diciamo, prendo tutte le vostre indicazioni e ne farò tesoro. Oggi compiono gli anni altri due artisti, li voglio citare insieme a voi. Edward Eddie Lever, cantante americano, voce solista degli OJs.

gemello astrale del papà di Eleonora, mi sta scrivendo questa ascoltatrice che dice: oggi mio papà compie gli anni 84 e siamo qui a festeggiarlo, e questa è una buona cosa. Tanti auguri anche a quest'altro personaggio che si chiama Gino Vannelli, lo conoscete sicuramente, un crooner a metà strada tra Elton John e Totò. Questa è una definizione di molti anni fa. È un grande interprete, un pop spettacolare, scintillante, sempre al passo con i tempi, attivo sin dagli anni 70, ma i grandi successi sono arrivati soprattutto negli anni 80. Gino Vannelli, che adesso canta per noi. Voglio anche ricordare che oggi nasceva nel Casinò di Montreux la prima edizione del Festival Jazz, famosissimo, che negli anni è diventato sempre più festival e sempre meno jazz. E a proposito di festival, Monterey, California, arrivarono molti musicisti nel 1967, e quindi venne definito il padre di tutti i festival, il Monterey Festival in California. Ma abbiamo parlato di Gino Vannelli, e allora questa mattina Gino Vannelli canta per tutti noi, e sicuramente questi suoni fanno parte della nostra vita. Quante volte abbiamo ascoltato questa canzone che canta di e parla di animali e di cavalli selvaggi, quindi c'è anche un'immagine bellissima. Molti auguri, Gino Vannelli.

0: studio Fabiano Rizzi. Il ritorno al nucleare in Svizzera dovrà attendere. Dopo un dibattito fiume, il Consiglio nazionale ha deciso di non decidere. Il controprogetto all'iniziativa popolare Stop al Blackout, che avrebbe riaperto la porta all'atomo, viene rinviato al Consiglio federale per chiarimenti sui costi di eventuali nuovi reattori. Non è una sconfitta politica, assicura il consigliere federale Albert Rösti. Da Berna, Anna Valenti.
1: 99 oratori, 10 ore di dibattito e alla fine nessun sì chiaro al ritorno del nucleare. Il Consiglio nazionale ha scelto di non seguire la linea netta degli stati della scorsa settimana e per soli 100 voti contro 97 ha deciso di rinviare il controprogetto al Consiglio federale. Il governo dovrà ora chiarire un punto decisivo: quanto costerebbero davvero nuove centrali e come verrebbero finanziate. Una richiesta avanzata dalla centrista Prisca Wismerfelder, sostenuta da socialisti, Verdi, Verdi liberali e dal centro, che ancora diviso sul nucleare, ha preso tempo.
2: No, je suis assez content qu'on est entré en matière.
1: Nessuna delusione, assicura il consigliere federale Albert Rösti. Anzi, per lui che il progetto non sia stato respinto subito e che ci sia stata l'entrata in materia è già un successo, perché mostra che una maggioranza è pronta a discutere di tutte le tecnologie utili a produrre energia senza danni per il clima, nucleare compreso. Il rinvio, spiega, serve solo ottenere risposte più precise sui costi e ribadisce che eventuali nuovi reattori non entreranno in concorrenza con le energie rinnovabili, che resteranno prioritarie. Uno dei più grandi timori espressi da sinistra e Verdi liberali. Alla domanda se questo rinvio rappresenti fondamentalmente una sconfitta politica, Rösti risponde che la vera sconfitta sarebbe stata appunto non entrare in materia. Il resto, dice, è solo politica. Ora il dossier passa agli stati. Se oggi non seguiranno il nazionale, la palla tornerà alla Camera del Popolo, che dovrà confermare o meno il rinvio. E se dovesse mantenere la sua posizione, l'oggetto tornerà direttamente al Consiglio federale per gli approfondimenti richiesti.
0: Il governo svizzero tenta di sfruttare politicamente il G7 di Evian, a pochi chilometri dal confine. Ieri c'è stata la prima occasione per il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, accogliendo i principali capi di Stato atterrati a Ginevra. Oggi ce ne saranno altre, ma l'apice è atteso a fine settimana, questa volta in territorio svizzero. Alan Kramer.
3: Parmelin accoglie Trump ai piedi della scala dell'aereo presidenziale. Una stretta di mano di 15 secondi, due pacche sulle spalle e qualche parola. Appena il tempo di dirgli che stasera sarà a Evian. Parmelin è cosciente che al G7 i temi dominanti sono altri, ma è pronto a cogliere ogni occasione anche per affrontare i problemi con gli Stati Uniti, dice, senza specificare che si riferisce ai dazi. Dopo le polemiche su manifestazioni di protesta e costi per la sicurezza non coperti dalla Francia, ora è arrivato il momento di trarre il maggior capitale politico possibile dalla situazione. Parmelin ha già avuto colloqui con alcuni leader come Zelensky, Ursula von der Leyen e uno un po' più approfondito col brasiliano Lula. Di cui è rimasto colpito per la concretezza, ad esempio nella lotta alla deforestazione, in contrapposizione alle molte parole che spesso vengono presto dimenticate. Di parole ne arriveranno molte da Evian. Stasera c'è la cena di gala, Parmelin è invitato, ma è a G7 concluso che la Svizzera potrebbe vivere il momento diplomatico più atteso, quando a Ginevra dovrebbe essere firmato l'accordo tra Stati Uniti e Iran. La Svizzera nel suo più classico ruolo di luogo di incontro, perché, conclude Parmelin, conquistare la pace è più difficile che fare la guerra.
4: Faire la guerre c'est une chose, gagner la paix c'est une autre. C'est beaucoup plus difficile.
0: E la sessione odierna del G7 sarà dedicata alla guerra in Ucraina. Presente il presidente ucraino Zelensky, a sua volta accolto ieri all'aeroporto di Ginevra dal presidente Parmelin. Per l'occasione Londra ha già annunciato che fornirà uranio arricchito alle centrali nucleari ucraine e imporrà nuove sanzioni alla Russia. In Ticino è stato condannato a 11 anni di carcere e a 15 di espulsione dalla Svizzera il 54enne serbo, fermato in dicembre a Capolago a bordo di un'auto sulla quale trasportava quasi 40 kg di cocaina. Condannata a 2 anni e mezzo di prigione, di cui 8 mesi da scontare, anche la coetanea italiana che viaggiava con lui. Un bombardiere B-52 si è schiantato poco dopo il decollo in una base militare statunitense nel sud della California. L'incidente è avvenuto durante un test di volo per cause ancora da stabilire. 8 le persone a bordo, tutte presumibilmente morte, secondo il Pentagono. I B-52 sono in servizio nell'esercito americano dagli anni 50. Un terremoto di magnitudo 6,7 ha scosso l'isola indonesiana di Sulawesi, lo comunica l'Agenzia di Climatologia e Geofisica indonesiana, precisando che non ci sono rischi di tsunami. Le previsioni del tempo per oggi, martedì 16 giugno, in tutto il paese abbastanza soleggiato, con piogge sparse o temporali serali possibili e con temperature massime di 29 gradi.
5: Lo sport.
6: Dopo le goleade di Germania e Svezia, ben 4 pareggi ai campionati del mondo di calcio. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Le due partite andate in archivio la notte scorsa a Miami, o al Miami Gardens meglio, 1-1 è finita tra Arabia Saudita ed Uruguay. A Los Angeles 2-2 tra Iran e Nuova Zelanda, un risultato questo che in pratica condanna le due squadre inserite nel gruppo G, quello di Belgio ed Egitto, che in serata ieri hanno pareggiato 1-1 a Seattle. Il quarto pareggio lo ha firmato invece una deludente Spagna, bloccata sullo 0-0 da Capoverde. Oggi, a proposito di Big, alle 21 è il momento della Francia, che debutterà contro il Senegal.
7: Accontentarsi dell'abbastanza bene quando si può fare meglio di così. Non è una predica, non è una lezione. Sono consigli leggeri e pratici per cavare il meglio da quello che hai già, per un punto di vista nuovo, per trasformare le difficoltà in opportunità. Non per cambiare tutto, solo per farlo meglio di così. Meglio di così, con Clarissa Tami, dal 22 giugno al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12.30. Rete 1.
8: Ancora buongiorno a tutti voi, ben svegliati, è la vostra Rete 1, è la vostra Alba Chiara e siamo pronti a ripartire. Tra l'altro grazie, perché da una parte mi state mettendo in crisi, mi state segnalando un sacco di artisti e un sacco di canzoni di Baglioni, che sarà l'artista con cui apriremo la prossima settimana questo spazio dedicato appunto ai grandi artisti della musica italiana. Per farvi un paio di esempi, qualcuno mi ha citato già un paio di volte questa canzone, che non tutti ricordano, no? Però agli esordi c'era questo brano di Baglioni. E c'era anche questo più recente. Beh, questo secondo me non può mancare, ma come vi dicevo, deciderete voi.

artisti, qualcuno cita Tozzi, qualcuno cita Finardi. Vedremo poi nel corso delle settimane quali saranno gli altri artisti che faranno compagnia a Baglioni. Oggi si celebrano questi nomi: Aureliano, Quirico e Giulitta. Auguri a voi.

classicone stamattina per voi, per il vostro risveglio. Oye, como va? Canzone di Santana, una informazione per chi viaggia con noi e poi parliamo di animali e VIP. A 16 la galleria Gréterie è chiusa in direzione di Bienne a causa di un veicolo in avaria. Fate attenzione. Animali e VIP. VIP vuol dire very important person, cioè persone note per mille ragioni, artisti, che ne so, personaggi politici, monarchi, di tutto. E gli animali, sapete bene che questa terra continua a riservarci delle sorprese, perché ogni tanto i biologi alzano la mano e dicono: abbiamo scoperto un nuovo ragno, abbiamo scoperto un nuovo mollusco, abbiamo scoperto... E a quel punto hai il dubbio e il problema di dire: ma come lo chiamo questo animale? Come la chiamo questa raganella, per dire, no? Che è stata scoperta in Centro America. La cosa bella, divertente, è che è un modo anche per rendere, diciamo, dare importanza a, appunto, a questi personaggi che sono già noti di loro. Ma nella storia questo discorso si sta ripetendo in maniera molto molto ampia. Da qui il fatto che, per esempio, c'è un ragno che si chiama Aposticus Angelina Jolie, quindi ispirato ad Angelina Jolie. C'è un piccolo crostaceo che si chiama Koteninkeladeppi, come Johnny Depp. C'è poi, per esempio, una mosca che si chiama Scaptia Beyoncéa. Beyoncé. La cosa che mi fa un po' sorridere è che, secondo alcune analisi, quando scoprono questi nuovi animali dicono: a chi assomiglia? Ora, assomigliare a una mosca o assomigliare a un crostaceo non credo che sia una cosa molto bella, però insomma questa cosa funziona. C'è per esempio nel 2012 una rana che è stata nominata Iloshirtus Prince Charles, che allora era ancora principe. E in effetti, adesso guardando la fotografia della rana, viene in mente Re Carlo, cioè impressionante questa cosa. Anche Papa Leone ha naturalmente un animale a lui riferito, è una nuova specie di farfalla scoperta a Creta, l'hanno chiamata Pyralis papaleonei, e potremmo andare avanti a lungo. Taylor Swift, no? Nota pop star americana, hanno scoperto un millepiedi e l'hanno dedicato a lei. Ora, ripeto, tutto benissimo. Ora, il fatto che una come Taylor Swift assomiglia a un millepiedi, ecco, su questo magari avrei qualche difficoltà. Ma va bene così. A me piacerebbe, dovessero mai, a parte che non sono un VIP, ma intendo dire, dovessero mai dedicarmi un animale, a me piacerebbe un nuovo tipo di aquila. Ecco, l'aquila oldanea, così, quelle robe, no, tanto per sognare insieme a voi. Ma veniamo, lasciamo i sogni, veniamo alla concretezza delle notizie, perché anche questa mattina 6:15 precisi spaccate, siamo pronti per raccontarvi cosa raccontano i due quotidiani, Corriere del Ticino e La Regione. Vedo due facce, vedo due volti e penso a un solo evento, ovvero il G7. Vedo la faccia di Trump, vedo la faccia di Macron e i due titoli. Il Corriere che titola "Il tempo incerto della diplomazia", Macron ha accolto Trump a Evian e in attesa della cena di domani a Versailles. Quindi è iniziato il G7 francese, che coinvolge, come ben sapete, anche il lato ginevrino per mille ragioni. Venerdì riapertura totale di Hormuz, questo invece è il titolo della Regione, che sulla fotografia di Trump e Macron, ma cita appunto un effetto di questo accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Quindi Trump al G7 che canta vittoria, Ginevra attende la firma, ma i nodi restano. L'altro tema che trova spazio nel taglio alto del Corriere del Ticino riguarda invece il nucleare. C'è una frenata sul nucleare per capire chi pagherà. Quindi notizie dal Parlamento, controprogetto all'iniziativa Stop al blackout deve essere rivisto prima di permettere la costruzione di centrali, vanno valutate la possibilità di finanziamento. Quindi prima di tutto troviamo i soldini.
anni, questo sembra dire l'articolo. Trump si prende la scena, l'intesa appare fragile, l'accordo ha posto fine alle ostilità, ma le distanze con Teheran restano tante. Il presidente americano arriva al G7 e rilancia: ora risolviamo la crisi ucraina. Questa la paginona dedicata a questo evento sulla regione quest'oggi, ecco, ve la segnalo. Si parla ancora delle votazioni di domenica e c'è questo titolo: per l'UDC le sconfitte vanno a braccetto con i successi, smacchi nelle votazioni ma a mani basse nelle elezioni, e fa riferimento in particolare ai Grigioni, dove il partito è tornato al governo dopo 18 anni di assenza. Ancora una notizia dalla regione riguarda questa ondata di caldo che effettivamente non è ancora arrivata, ma ne sentiamo già le avvisaglie, e gli svizzeri si stanno già attrezzando. Vendite di apparecchi per rinfrescare le abitazioni crescono in modo esplosivo da diversi anni, alimentate non solo da estati roventi ma anche da nuove aspettative di comfort, e il mercato risponde con offerte più o meno convenienti. Quindi c'è un'analisi del mercato dei climatizzatori e di tutto quello che serve per sopportare questa calura. Vado di nuovo sul Corriere per parlare ancora di temi internazionali. Ne leggo due a centro pagina: tutti contro Netanyahu, l'accordo è un fallimento, con la prospettiva sempre più concreta di un'intesa preliminare tra Stati Uniti e Iran, il premier israeliano è accusato di aver vanificato quanto ottenuto con le operazioni militari. La frustrazione principale riguarda la questione libanese ma anche l'arricchimento dell'uranio. E invece dalla Gran Bretagna, Starmer, il leader, annuncia il divieto dei social ai minori di 16 anni. Non è una novità, ci sono ormai diversi paesi che si stanno muovendo in questa direzione, e il premier laburista britannico ha annunciato una prossima messa al bando totale dei social media per gli under 16. C'è un po' di musica sul Corriere, si parla di Caslano Blues, che da giovedì a domenica propone la sua 12ª edizione. E blues, come ricorderete, significa, da un certo punto di vista veniva chiamata così, la musica del diavolo, tra le viuzze del suggestivo borgo malcantonese, lungo lago, in crociera, e molti artisti che provengono da tutta Europa e anche dagli Stati Uniti. C'è anche un articolo che riguarda l'arrivo di Fabrizio Corona a Lugano, se vi interessa, falsissimo, il discusso show di Corona Lugano, controverso ex re dei paparazzi, stasera al Palazzo dei Congressi con una versione scenica del podcast che ha fatto scandalo. Vi auguro buona lettura col vostro quotidiano preferito. Vi segnalo che il sole è sorto alle 5:34 e tramonterà alle 21:15. Vuol dire che abbiamo 15 ore di luce, di calore quest'oggi, 15 ore e 41 minuti. Facciamone buon uso.

Alfa e Giova, due ragazzini, insomma, uno potrebbe essere tranquillamente, non dico il nonno, ma il papà, ma va bene così, è bellissimo, è meraviglioso. 6:23 minuti, ancora buongiorno a tutti voi. Grazie per i tanti messaggi. Devo dire, bello questa ricerca anche di canzoni speciali, di Baglioni. E adesso la pubblicità, mi ha scritto qualcuno. Era bellissima, sono d'accordo con voi. Lampada Osram, un po' di più. Sono tutte canzoni che mettiamo lì e vediamo le più votate, le ascolteremo integralmente la prossima settimana. Tra l'altro sto trovando delle chicche di Baglioni che ha partecipato ai nostri programmi davvero molto interessanti, sentiremo anche la sua voce ovviamente, oltre a ripercorrere la sua carriera. Ma parliamo di Uguale Uguale, che vive la sua ultima settimana, e questa mattina, sempre grazie a un vostro consiglio, versione di Uguale Uguale partendo da una parola. La parola di oggi è cielo. Quante canzoni hanno scritto con questo nome? Tantissime, ad esempio questa.

0: cielo può colorare il nostro infinito, no? Basta aprire la finestra e il cielo è lì che ci aspetta, ma il cielo, secondo Gino Paoli, può essere anche in una stanza. Così cantava Mina, canzone di Gino Paoli, che questa mattina ci permette di lanciare il tema. Vi farò ascoltare diversi brani, chiaramente aspetto il vostro giudizio. A voi che canzone viene in mente pensando al cielo?
1: Uguale uguale. Storie di plagi e di cover.

0: Inizio anni 90, Madonna con Deeper and Deeper, siamo a metà di questo decennio, no? Anni 20, e Madonna è ancora protagonista. Adesso devo ancora capire bene questa seconda parte di Confessions on the Dance Floor, se piace o non piace, perché ho letto diversi articoli controversi da questo punto di vista, ma andrò a indagare, poi magari ne riparliamo. Intanto fatemi salutare Monica Fornasier, che mi ha raggiunto in studio. Ciao Monica.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a te dalla redazione dell'informazione. Come sempre a quest'ora facciamo un punto notizia, giusto per anticipare alcuni temi che poi verranno sviluppati nel radio giornale. Di cosa si parla oggi?
1: Allora, parleremo innanzitutto di nucleare in Svizzera, perché ieri in Parlamento a Berna ci sono stati degli sviluppi importanti. Allora, sono in discussione l'iniziativa popolare Stop al Blackout e un controprogetto che vogliono riaprire la possibilità di costruire nuove centrali nucleari. Il Consiglio nazionale però, prima di prendere delle decisioni, vuole dei chiarimenti dal Consiglio federale, chiarimenti sui costi che comporta un eventuale nuovo reattore e sul finanziamento. Insomma, la domanda: chi paga poi alla fine? Si spenderanno soldi pubblici? E alle 7 vi faremo sentire la reazione del consigliere federale Albert Rösti, insomma, questi sviluppi. Un altro dei temi principali del nostro radiogiornale è il G7 di Evian. Ieri sono arrivati vari capi di Stato e di governo che vi partecipano. Tra gli altri sono arrivati i presidenti statunitense Trump e ucraino Zelensky. Il presidente della Confederazione Parmelin li ha brevemente incontrati, perché sono tutti atterrati man mano, insomma, a Ginevra. E al vertice di Evian si parlerà soprattutto di Ucraina, di Iran, del commercio internazionale, ma anche per la Svizzera. È un'opportunità svizzera, che in sé non partecipa a questo vertice, però ci sono delle opportunità politiche e soprattutto diplomatiche, insomma, nei prossimi giorni. Daremo spazio anche al Ticino, in particolare a due iniziative parlamentari di PLR e Centro, che vogliono che le valli approfittino di più dei proventi dello sfruttamento idrico, insomma valli dove si trovano fisicamente le dighe, gli impianti per lo sfruttamento delle acque. In queste due iniziative si parla di 5 milioni di franchi all'anno, insomma, che potrebbero tornare al territorio.
0: Alle 7 dunque l'appuntamento con il Radio Giornale. Buon lavoro Monica, a te alla redazione. Le notizie per chi viaggia con noi. Torniamo a nord delle Alpi, torniamo sulla A16, dove la galleria Gretéry, precedentemente chiusa, è stata riaperta in direzione di Bienne. In Ticino invece forti rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Mendrisio e Bissone in direzione nord. Buon viaggio.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: uguale uguale. Uguale uguale. Storie di plagi e di cover.
1: Il cielo questa mattina da sempre uno dei grandi protagonisti della musica, perché è chiaro, alzi la testa e vedi, no? Il cielo sopra di te. Un luogo immenso sospeso tra realtà e immaginazione che gli artisti hanno trasformato in parole, in suoni e in grandi suggestioni. Io aprirei proprio con una suggestione. Io credo che ci sia un'emozione intensa nel vedere sopra di noi un cielo particolarmente colorato, particolarmente attraente, particolarmente infinito. Credo che sia stata questa la riflessione dei Pink Floyd.

Un grande concerto nel cielo, sembrano dirci i Pink Floyd. E a livello internazionale anche i Beatles hanno cantato il cielo, The Sky, Lucy in the Sky with Diamonds. Ma che dire di Alan Parsons Project?

0: La collaborazione tra noi e i nostri ascoltatori è davvero meravigliosa. Sono arrivati molti titoli di canzoni che ascolteremo, in particolare tanti hanno citato la canzone che ho scelto come canzone principale, ma davvero la scelta è molto ampia. Mi piace Giuseppe che addirittura ce la canta. Quale canzone ti è venuta in mente, Giuseppe?
1: Io mi ricordo una canzone dei Nomadi. Cielo grande, cielo blu, ma da quando ci sei tu, sembra che faceva così,
0: faceva così
1: bene.
0: Faceva
1: una bellissima
0: così.
1: Canzone, ciao
0: ciao, grazie. Anche i Pooh hanno cantato del cielo,
2: ma il cielo è sempre più blu.
0: Questo è Rino Gaetano, poi arrivano anche i Pooh.

Rino Gaetano che sceglie il cielo come simbolo delle contraddizioni della società, però sotto lo stesso cielo poi convivono delle storie, delle fortune e anche delle fragilità. Vi dicevo dei Pooh.

Salmoni di Roby Facchinetti. Il cielo è blu sopra le nuvole. E il cielo può anche caratterizzare un intero paese, perché da anni e anni, quando sentiamo questa canzone, noi vediamo la verde Irlanda.

0: qualcuno cita Tiro Mancino, Gli angoli di cielo, qualcuno parla del cielo di Lucio Dalla, ancora I Nomadi, ma certamente tanti, tanti hanno scritto Il cielo di Renato Zero. Il cielo che non è uno sfondo, è un rifugio, è una metafora, è una libertà, e questa canzone tocca davvero il cuore di tutti noi, anche dopo tanti anni.
1: Quante volte ho guardato al cielo

interpreto i tanti commenti che stanno arrivando su questa canzone per dire meraviglia, davvero meraviglia. E pensate che non c'era l'intelligenza artificiale nel 1977. Applausi, applausi a Renato Zero per questa bellissima canzone, peraltro scritta da lui. Lui ha avuto tanti collaboratori nelle sue canzoni, ma questa è proprio farina del suo sacco, come si dice. Buongiorno ancora a tutti voi, siamo pronti per giocare se ne avete voglia, se vi fa piacere. Abbiamo tre canzoni non facilissime, non difficilissime. Quest'oggi secondo me siamo proprio nella media e ho scelto tre decenni classici, 60, 70, 80, quindi non ci sbagliamo. Diciamo un po' più per esperti, per chi ha una certa saggezza, ecco, non sono proprio gli ultimi anni. Cominciamo dal 1969, canzone dedicata ad una giovane protagonista di questa canzone, una giovane ragazzina. Ma loro come si chiamavano?

0: 1860. Sentite il pianino sotto. Beh, loro erano molto famosi, non erano l'Equipe 84, caro Adriano, non erano i Camaleonti, cara Silvana. Molto bene Franca, molto bene Mimmo. Luana, non li conosco, dice Giuseppe. Ma come non conosci i Nuovi Angeli? I Collage, scrive qualcuno. No, no, sono proprio i Nuovi Angeli con la canzone Ragazzina Ragazzina, ed eravamo nel 69. Cambiamo decennio, passiamo agli anni 70. In questo caso, anche in questo caso, c'è un personaggio di cui abbiamo parlato stamattina, perché oggi, beh, c'è una connessione importante con questo signore che nel 78 cantava così.
1: Stasera l'aria è fresca, potrebbero venirmi dei pensieri.

ispirato dal cielo, qualcuno scrive Roberto, scrive Renato Zero. No, non è Renato Zero. Anche se anche questo signore arrivava da Roma e dintorni. Bravo Mimmo! Goran qualcosa? Sì, Goran qualcosa. Come si scrive? Va bene anche l'idea, non vi preoccupate. Tanto sono abituato a ricevere messaggi strali. Seguite l'onda di Goran, che ci siamo. Califano no. Anche questa la somma non mi viene. Vedi cosa serve allenare, no? Poi la prossima volta dice: ah, ma è Goran Kuzminac, è lui, è lui. Purtroppo scomparso troppo giovane, è scomparso nel 18, oggi avrebbe festeggiato i suoi 73 anni e mi sembrava bello celebrarlo anche con il nostro gioco senza premi. Goran Kuzminac, stasera l'aria è fresca. E qualcuno aggiunge, magari, no? Visto il caldo che sta arrivando, eccetera. Allora, attenzione alla terza, questa dovrebbe forse essere la più facile, perché in effetti lo stile è molto riconoscibile. Chi cantava questo brano, ed era popolarissimo allora, chi era questo ragazzo? Me lo dite voi?

0: in realtà non avete bisogno di aiuto, perché stanno arrivando molti messaggi con un'unica risposta. Alberto Camerini mi scrive: Miki, io adoravo Tanz Bambolina. E beh, qualcuno scriveva Ivan Cattaneo. No, è proprio Alberto Camerini. L'epoca è quella, di Cattaneo, quindi lo stile è proprio il suo. Alberto Camerini, maccheroni elettronici. Prima c'era Goran Kuzminac con la canzone Stasera l'aria è fresca, e prima ancora Ragazzina ragazzina, la canzone dei Nuovi Angeli. Gioco senza premi che torna domani, stessa ora, ma soprattutto stessa radio. E siamo arrivati a martedì, è il 16 di giugno, e come sempre a quest'ora ci colleghiamo con Meteo Svizzera Locarno Monti per avere una panoramica, per capire che giornata dobbiamo attendere. Oggi c'è Guido Della Bruna, che saluto e che ascolto insieme a voi. Guido, buongiorno, a te la parola.
1: Buongiorno Daniele, buongiorno a tutti. Oggi abbiamo una debole perturbazione che sfiorerà nelle prossime ore il nord delle Alpi. Al sud avrà effetti piuttosto limitati, vedremo delle velature in cielo, a tratti saranno anche piuttosto dense. Comunque nel complesso possiamo parlare di una giornata ancora abbastanza soleggiata. Il rischio di avere un rovescio, un temporale isolato, non è nullo, ma è molto basso, che eventualmente verso sera potremmo avere, soprattutto in montagna, un rovescio temporale isolato. Le temperature sono calde, non ancora così calde come quelle previste nei prossimi giorni. Arriveremo oggi a massime attorno ai 28 gradi e abbiamo l'isoterma di 0 gradi che si trova attorno ai 3600 metri. A nord delle Alpi, come detto, c'è il transito di questa debole perturbazione. Il soleggiamento sarà dunque limitato, ci sarà una giornata solo in parte soleggiata, con la possibilità di avere qualche pioggia isolata già a partire dalla tarda mattinata e poi nel pomeriggio un qualche rovescio isolato nelle Alpi. Quindi direi che la maggior parte del territorio, anche a nord delle Alpi, dovrebbe rimanere all'asciutto, e anche al nord le temperature raggiungeranno valori massimi attorno ai 28 gradi.
0: Guido Della Bruna, che ritroviamo alle 7:20 nel secondo bollettino del giorno. E adesso Falco.

0: Falco con Rock Me Amadeus, grazie per i tanti messaggi arrivati anche questa mattina col gioco, ma non solo. Grazie per le vostre indicazioni sulle canzoni di Baglioni da scegliere la prossima settimana, ma anche sugli artisti che in qualche modo vorrete sentire. C'è un ascoltatore che sta per affrontare un lungo viaggio, mi ha detto: ma non è che mi offriresti un secondo caffè? Ma basta dirlo, ma basta dirlo. E il caffè è pronto, è sempre pronto il caffè per voi, quindi nessun problema, buon viaggio, mi raccomando, viaggia sempre con prudenza. Abbiamo parlato tanto di Baglioni ed è Baglioni a chiudere questa edizione di Alba Chiara, che lascia spazio alle informazioni delle 7, poi come ben sapete c'è 7:20 con i Rari e Paolo e Danny prontissimi anche oggi.
1: No, oh, casomai non vi rivedessi.
0: Nel caso proprio.
1: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Ci sentiamo domani.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il Radio Giornale.
1: Buongiorno da Monica Fornasì. È battuta d'arresto per il ritorno al nucleare in Svizzera. Il Parlamento vuole più chiarezza sulle conseguenze finanziarie. Il consigliere federale Albert Rösti non è comunque deluso, non è una sconfitta politica, ci ha detto. L'Ucraina, l'Iran, il commercio internazionale è il copioso menù del G7 di Evian, dove ieri sono arrivati tra gli altri capi di Stato i presidenti statunitense e ucraino. Ma anche la Svizzera potrà trarne vantaggi politici e diplomatici. In Ticino le valli devono poter approfittare di più dei proventi dello sfruttamento idrico. Lo chiedono due iniziative parlamentari di PLR e Centro. Si parla di 5 milioni di franchi all'anno. Ai mondiali di calcio, dopo le goleade, è arrivata una serie di pareggi, ben 4 di fila nelle ultime 4 partite giocate. Il ritorno al nucleare in Svizzera dovrà attendere. Dopo un dibattito fiume, il Consiglio nazionale ha deciso di non decidere. Il controprogetto all'iniziativa popolare Stop al Blackout, che avrebbe riaperto la porta all'atomo, viene rinviato al Consiglio federale per chiarimenti sui costi di eventuali nuovi reattori. Non è una sconfitta politica, assicura il consigliere federale Rösti. Da Berna sentiamo Anna Valenti.
2: 99 oratori, 10 ore di dibattito e alla fine nessun sì chiaro al ritorno del nucleare. Il Consiglio nazionale ha scelto di non seguire la linea netta degli stati della scorsa settimana e per soli 100 voti contro 97 ha deciso di rinviare il controprogetto al Consiglio federale. Il governo dovrà ora chiarire un punto decisivo: quanto costerebbero davvero nuove centrali e come verrebbero finanziate. Una richiesta avanzata dalla centrista Prisca Wismerfelder e sostenuta da socialisti, verdi, verdi liberali e dal centro, che ancora diviso sul nucleare, ha preso tempo. Nessuna delusione, assicura il consigliere federale Albert Rösti. Anzi, per lui che il progetto non sia stato respinto subito e che ci sia stata l'entrata in materia è già un successo, perché mostra che una maggioranza è pronta a discutere di tutte le tecnologie utili a produrre energia senza danni per il clima, nucleare compreso. Il rinvio, spiega, serve solo a ottenere risposte più precise sui costi e ribadisce che eventuali nuovi reattori non entreranno in concorrenza con le energie rinnovabili, che resteranno prioritarie. Uno dei più grandi timori espressi da sinistra e verdi liberali. Alla domanda se questo rinvio rappresenti fondamentalmente una sconfitta politica, Rösti risponde che la vera sconfitta sarebbe stata appunto non entrare in materia. Il resto, dice, è solo politica. Ora il dossier passa agli stati. Se oggi non seguiranno il nazionale, la palla tornerà alla Camera del Popolo, che dovrà confermare o meno il rinvio. E se dovesse mantenere la sua posizione, l'oggetto tornerà direttamente al Consiglio federale per gli approfondimenti richiesti.
1: E questa richiesta di approfondire le implicazioni a livello finanziario è stata accolta in modo positivo da chi si batte contro nuove centrali nucleari, perché è importante anche per l'opinione pubblica. Tuttavia, ricorda Greenpeace Svizzera, ci sono altri aspetti altrettanto importanti che il Consiglio federale deve chiarire. Tra questi, la gestione di ulteriori quantità di scorie altamente radioattive e l'impatto sullo sviluppo delle energie rinnovabili. Le risposte a queste domande, si legge in un comunicato, riveleranno l'assurdità di un ritorno all'energia nucleare, che Greenpeace definisce un passo indietro inutile, pericoloso e costoso. Il governo svizzero tenta di sfruttare politicamente il G7 di Evian in Francia, a pochi chilometri dal confine. Ieri c'è stata la prima occasione per il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, che ha accolto i principali capi di Stato atterrati a Ginevra. Oggi ce ne saranno altre, ma l'apice è atteso a fine settimana, questa volta su territorio svizzero. Sentiamo Alan Crameri.
3: Parmelin accoglie Trump ai piedi della scala dell'aereo presidenziale. Una stretta di mano di 15 secondi, due pacche sulle spalle e qualche parola.
4: J'ai eu l'occasion de lui dire que je serai effectivement à Evian.
3: Appena il tempo di dirgli che stasera sarà a Evian. Parmelin è cosciente che al G7 i temi dominanti sono altri, ma è pronto a cogliere ogni occasione anche per affrontare i problemi con gli Stati Uniti, dice, senza specificare che si riferisce ai dazi.
4: Discuter de quelques problèmes que nous avons.
3: Dopo le polemiche su manifestazioni di protesta e costi per la sicurezza non coperti dalla Francia, ora è arrivato il momento di trarre il maggior capitale politico possibile dalla situazione. Parmelin ha già avuto colloqui con alcuni leader come Zelensky, Ursula von der Leyen e uno un po' più approfondito col brasiliano Lula. Di cui è rimasto colpito per la concretezza, ad esempio nella lotta alla deforestazione, in contrapposizione alle molte parole che spesso vengono presto dimenticate. Di parole ne arriveranno molte da Evian. Stasera c'è la cena di gala, Parmelin è invitato, ma è a G7 concluso che la Svizzera potrebbe vivere il momento diplomatico più atteso, quando a Ginevra dovrebbe essere firmato l'accordo tra Stati Uniti e Iran.
5: La Suisse è toujours à disposition.
3: La Svizzera nel suo più classico ruolo di luogo di incontro, perché, conclude Parmelin, conquistare la pace è più difficile che fare la guerra.
4: Faire la guerre c'est une chose, gagner la paix c'est une autre. C'est beaucoup plus difficile.
1: Intanto, a margine del G7, il presidente francese Macron ha avuto un incontro bilaterale con il presidente americano Trump, nel quale hanno discusso dei conflitti in corso. A proposito della guerra in Medio Oriente, Trump ha detto che l'accordo con l'Iran è già stato firmato e che i dettagli saranno resi noti molto presto. Gli aggiornamenti sono di Manjula Bhatia.
6: Un alto funzionario americano, in forma anonima, ha confermato che l'accordo preliminare tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra è già stato firmato a distanza in forma elettronica dal presidente Trump, dal vice Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Lo stesso funzionario ha aggiunto che Trump vuole firmarlo personalmente per mostrare tutta la sua abnegazione nel trovare uno sbocco alla crisi. Alla cerimonia della firma, venerdì a Ginevra, ci sarà anche il vice Vance, il quale ha anticipato ai media americani alcuni importanti elementi del memorandum, che ha detto consiste in una pagina e mezzo di principi molto generali. Per quanto riguarda la navigazione nello stretto di Hormuz, passaggio strategico per il commercio mondiale, gli Stati Uniti si aspettano che l'Iran non applichi pedaggi. Diplomatici iraniani invece hanno evocato l'addebito di costi per servizi marittimi. Questo è solo uno degli spinosi dettagli tecnici che saranno affrontati nei negoziati che dovrebbero iniziare già questa settimana. Anche il presidente iraniano Pezeshkian, pur definendo il protocollo d'accordo una tappa importante verso la fine delle ostilità, ha ricordato che un accordo definitivo per giungere ad una tregua durevole deve ancora materializzarsi. Sulla cruciale questione nucleare, per esempio, è stato sempre Vance a dire che nel memorandum è scritto che gli iraniani si impegnano a non dotarsi dell'arma nucleare e che gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica monitoreranno in Iran la distruzione dell'uranio altamente arricchito. Insomma, come si vede, la parte difficile deve ancora cominciare.
1: E l'attesa di dettagli sull'accordo e soprattutto sul via libera al passaggio delle navi nello stretto di Hormuz si fa sentire sui mercati. Questa mattina prevale la prudenza dopo che ieri le quotazioni del petrolio sono scese di oltre il 5%. Il Brent, il petrolio del Mare del Nord, riferimento per la Svizzera, era calato verso $82, ben sotto i $125 toccati ad aprile, ma ancora lontano dai livelli precedenti la guerra, quando veniva scambiato a $60. Il gas era sceso del 9,5% a €42 per megawattora ad Amsterdam, ma restava ancora del 30% sopra i prezzi segnati prima della guerra. Gli analisti stimano che ci vorranno diversi mesi prima che il commercio via mare torni alla normalità e di sicuro bisognerà attendere ancora un po' prima di vedere prezzi in discesa alle pompe di benzina. In Ticino ora, PLR e Centro hanno presentato ieri due iniziative parlamentari che mirano a sostenere finanziariamente le zone periferiche del cantone tramite i proventi dei canoni d'acqua. Si vogliono sostenere attività pubbliche sul territorio con circa 5 milioni di franchi all'anno. Ce ne parla Marcello Ierace.
7: Due iniziative complementari tra loro, presentate in un luogo evidentemente non casuale, la diga della Verzasca. Lì dove l'acqua produce energia ma anche ricchezza, denaro che però spesso scivola verso il piano. Ora però, chiedono PLR e Centro, una parte più consistente di questi soldi deve rimanere nelle valli. Il presidente del PLR, Alessandro Speziali.
8: Con le riversioni e la gestione dei canoni d'acqua, le valli riceveranno più soldi di quelli che ricevono oggi. Lo scopo è che in futuro i comuni delle valli abbiano più soldi per svilupparsi, per intraprendere i propri progetti e tra l'altro pesare meno anche sul sistema perequativo e sui comuni paganti.
7: Si parla di circa 5 milioni di franchi all'anno da destinare a iniziative di interesse pubblico, siano esse promosse da comuni ma anche da privati. Fiorenzo Dadò, presidente del Centro.
9: Le zone periferiche fanno molta fatica, non riescono a realizzare dei progetti base come può essere una scuola elementare, come può essere una piccola piscina, come può essere una pista per i mountain bike, possono essere anche altre cose, fanno una gran fatica, quindi evidentemente bisogna dare una spinta in più.
7: Alla base della proposta, come sentito, ci sono le riversioni idroelettriche, ovvero quando scade la concessione di sfruttamento di un impianto e lo stesso torna in mano all'ente pubblico. Ed è in questa fase del processo, chiedono ancora PLR e Centro, che non bisognerà dimenticarsi ancora una volta delle zone periferiche.
1: Adesso torniamo brevemente ai lavori in Parlamento a Berna. Gli svizzeri che hanno combattuto nella resistenza francese o italiana nella Seconda Guerra Mondiale e per questo sono stati condannati vanno riabilitati. È il messaggio lanciato ieri dal Consiglio degli Stati approvando a larga maggioranza un'iniziativa parlamentare. I dettagli con Johnny Canonica.
10: Non è la prima volta che il Parlamento permette la riabilitazione di persone condannate per il loro agire nel passato. Lo ha già fatto nel 2003 per chi ha aiutato dei rifugiati nel corso della Seconda Guerra Mondiale e nel 2009 per chi ha partecipato alla guerra civile spagnola combattendo il franchismo. La riabilitazione di queste persone è un gesto forte, ha spiegato a nome della Commissione degli Affari Giuridici l'ecologista di Neuchâtel Fabien Fiva. Con il senno di poi ci si rende conto che hanno combattuto per la libertà e la democrazia. Ognuno di loro, a proprio modo, ha contribuito alla caduta della Germania nazista e all'alleviamento delle sofferenze delle persone perseguitate o costrette a fuggire dal proprio paese. Meritano di essere riconosciute e riabilitate per questo. Di opinione opposta un'esigua minoranza capitanata dall'UDC di svitto Pirmin Schwander, che ha ricordato come quelle condanne fossero state espresse dalla giustizia militare applicando alla lettera una norma di legge tuttora in vigore.
11: Die Militärjustiz urteilte vor 80 Jahren nach Recht und Gesetz.
10: Né il Consiglio federale né il Consiglio nazionale intendono abolire questa norma. Per me si tratta di una grande contraddizione che non riesco a comprendere. Da un lato si dice che si vogliono riabilitare le persone che 80 anni fa prestavano servizio per potenze straniere e dall'altro si vuole mantenere in vigore la normativa attuale. Una contraddizione che non ha però impedito agli Stati di dar seguito alla proposta.
1: Abbiamo ancora un contributo con le conferenze di adesione di Ucraina e Moldova che si sono tenute ieri sera a Lussemburgo. Si sono avviati i negoziati ufficiali di adesione all'Unione Europea di questi due paesi candidati. Per entrambi l'apertura delle trattative segna una tappa importante verso l'integrazione europea. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
12: L'apertura del primo cluster, quello fondamentale, rappresenta una pietra miliare a lungo attesa nel processo di adesione dell'Ucraina e dell'impegno dell'Unione Europea verso un continente unito, pacifico e democratico. Così Marilena Ruana, viceministra cipriota agli affari europei, che assicura la presidenza semestrale del Consiglio dell'UE, ha salutato ieri sera l'apertura ufficiale delle trattative. Raggruppati in vari cluster, i capitoli negoziali da completare sono in totale 35, dalla fiscalità all'ambiente, dall'energia all'agricoltura, al commercio. Il primo cluster è quello sullo Stato di diritto, i diritti fondamentali e il funzionamento delle istituzioni democratiche. I due paesi candidati si impegnano dunque a portare a compimento un percorso di riforme strutturali che può durare anni. C'è tuttavia fiducia che entro l'estate tutti i cluster si possano aprire, recuperando in parte il ritardo dovuto al blocco delle trattative imposto dal precedente governo ungherese. L'Ucraina sta compiendo passi avanti significativi, ma il tallone d'Achille è la corruzione su cui Kiev è osservata speciale. La domanda di riforme strutturali è persino più elevata di quella per l'entrata nell'UE, ha assicurato il vice premier ucraino Taras Kachka. Tanto la candidatura ucraina quanto quella moldava sono state conseguenza diretta della guerra d'aggressione russa dell'Ucraina. Sia Kiev sia Chisinau ora considerano l'adesione come una garanzia di sicurezza contro le mire imperialistiche di Mosca e una scelta di campo per l'Occidente democratico. Una scelta che da ieri ha tutti i crismi dell'ufficialità.
1: E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
13: Lo sport.
14: La conclusione di destro di Ashour. L'Egitto è avanti dopo 20 minuti grazie al gran destro da fuori area di Ashour. Prima sorpresa a Seattle. L'Egitto è avanti contro il Belgio. Il traversone per Lukaku, l'ultimo tocco. Eh no, non è di Lukaku, è di Ani, è autogol.
15: Dopo le goleade di Germania e Svezia sono seguiti ben 4 pareggi ai mondiali di calcio. Ben ritrovati da Lorenzo Bosco. Iniziamo allora dalle due sfide andate in archivio la notte scorsa alla Miami Gardens. 1-1 è finita tra Arabia Saudita ed Uruguay, mentre a Los Angeles 2-2 tra Iran e Nuova Zelanda.
16: Il quarto pareggio di giornata, l'ottavo in totale fin qui a questo mondiale, non ha spostato di molto il giudizio che ci si era fatti su Iran e Nuova Zelanda alla vigilia dell'esordio. Due squadre attaccate ai rispettivi totem in attacco, Taremi e Wood, e con un apprezzabile spirito di squadra che è servito a sopperire a un po' di disordine tattico. Ne è uscita una sfida guardabile nella quale la scena, oltre ai due capitani citati, se la sono presa Just della Nuova Zelanda, autore di una doppietta e capocannoniere momentaneo assieme a Havertz e Balogun, e Rezaian, gol e assist per l'iraniano che già aveva segnato nella prima partita dell'Iran al Mondiale in Qatar del 2022. Un 2-2 dunque che lascia le cose esattamente come erano prima del via del girone G e un punto a testa che non garantisce nulla, anzi forse complica un po' per entrambe la rincorsa verso i sedicesimi di finale, perché oggettivamente Belgio e Egitto hanno confermato di avere qualcosa in più di Iran e Nuova Zelanda.
15: Un risultato che in pratica, come detto dal nostro Severino Piacquadio, potrebbe condannare insomma le due squadre inserite nel gruppo G, quello di Belgio ed Egitto, appunto, che in serata si sono lasciate sull'1-1 a Seattle, e lo abbiamo sentito anche nella nostra copertina. Veniamo alla deludente 0-0 tra la grande favorita Spagna, che ha deluso, bloccata dalla brillantezza difensiva, diciamo così, di Capoverde. Sentiamo.
17: Capoverde non porta fortuna alla Spagna. Nel 2010 al Mondiale Sudafricano fu Gelson Fernandez a firmare con la Svizzera, una delle più grandi sorprese della storia delle Furie Rosse. 16 anni dopo è direttamente la nazionale dell'arcipelago africano a scrivere una pagina indimenticabile. Al debutto assoluto in Coppa del Mondo, Capoverde ha conquistato un punto al termine di una serata di sofferenza, coraggio e orgoglio. Africani schiacciati per lunghi tratti nella propria metà campo, ma mai piegati. La Spagna ha tenuto il pallone per tre quarti della partita, ha tirato 27 volte e ha assediato l'area avversaria soprattutto nei primi 45 minuti, ma ha trovato davanti a sé un muro bianco-blu e soprattutto un uomo, Bosigna. Il portiere capoverdiano ha parato tutto, ha tenuto in piedi i suoi nei momenti più difficili, è stato salvato dalla traversa di Ferran Torres e al fischio finale, crollando in lacrime, è stato premiato giustamente come migliore in campo. Nemmeno l'ingresso di Lamine Yamal, non previsto, ha cambiato il destino della sfida. La Spagna ha spinto soprattutto dalle sue parti fino all'ultimo secondo. Capoverde ha resistito con il cuore e con l'anima. Un passo falso per gli iberici da archiviare in fretta, ma anche un primo campanello d'allarme di questo mondiale. Una Spagna irriconoscibile che ha forse sottovalutato l'avversario. Quel Capoverde in festa alla triplice fischio e che nella finale di partita avrebbe anche potuto vincere l'incontro se solo la capocciata di Borges non fosse finita tra le braccia di un Sin Lee inoperoso Unai Simon.
15: Grazie David Conti. Giovedì, lo ricordo, alle 21 a Los Angeles, Svizzera contro Bosnia. Paolo Laurenti, il nostro inviato a San Diego contro il Qatar. Le colpe sono state, diciamo così, le scelte di Murat Yakin o la scarsa vena dei giocatori o perlomeno di alcuni di loro?
18: La discutibile scelta di Zaccaria Terzino, i cambi sbagliati, ma al primo posto nella gerarchia delle cause del pari al debutto non ci sono le scelte di Murat Yakin, bensì l'imprecisione sotto porta. Ruben Vargas è tra gli sciuponi, incapace di sfruttare, rigore di Embolo escluso, almeno un altro dei 26 tiri contro il Qatar, numero record ai mondiali per la Svizzera. Per il 27enne un gol indimenticabile all'ultimo europeo.
19: Dentro per Vargas e Vargas arma il sinistro, gol! Con una conclusione a giro che finisce all'incrocio di palle. Svizzera 2, Italia 0.
18: Ma ancora secco in 5 partite giocate alla Coppa del Mondo. Certamente sento la responsabilità di produrre gol o assist, visto il mio ruolo. Dopo la partita contro il Qatar non ho dormito bene, confessa Ruben Vargas. Ho ripensato più volte alla grossa occasione che avrei dovuto trasformare alla mezz'ora della ripresa. Sono molto autocritico con me stesso. Tutto però è ancora aperto. Dobbiamo restare positivi perché possiamo ancora vincere il girone. Primato del gruppo B che verosimilmente dovrà passare da un successo contro la Bosnia Erzegovina. Solo oggi però, dopo 2 giorni soft, il gruppo si ritroverà in campo per preparare la seconda sfida. Chi ha giocato contro il Qatar ha beneficiato di un giorno di recupero e poi un altro di allenamenti individuali. Siamo professionisti e grandi abbastanza. È la normalità, sappiamo di cosa abbiamo bisogno, assicura Ruben Vargas. A volte fa bene anche staccare un po' la spina. Ma poi avremo 2 allenamenti che sono sufficienti per essere pronti.
15: Il mondiale intanto registra il licenziamento del tecnico Sabri Lamouchi dopo il 5-1 subito dalla sua ex Tunisia contro la Svezia. Il nuovo selezionatore è il francese Hervé Renard, licenziato lo scorso mese di aprile dall'Arabia Saudita, ed è lunga la lista di selezioni nazionali guidate dalla 57enne, lo Zambia, Costa d'Avorio, Marocco. Renard è stato anche per una stagione il selezionatore della Francia femminile. La Francia maschile invece debutta questa sera, orario svizzero naturalmente alle 21, contro il Senegal a New York. Per cercare, Didier Deschamps cercherà la terza finale di seguito nell'ultimo suo mondiale alla guida appunto dei transalpini. Ieri invece, tra i temi di tempi supplementari, il ritorno al successo di Lewis Hamilton ed in particolare della Ferrari. Sentiamo il commento del nostro commentatore Andrea Chiesa.
20: Vuol dire che la Ferrari ha fatto un bel passo in avanti, e devo dire che a me è piaciuto molto la Ferrari quest'anno, perché ha avuto comunque sin dall'inizio dalle soluzioni un po' anche bizzarre che ha proposto, come la famosa ala rotante o ala macarena che si vuole, piuttosto che altre soluzioni come l'aletta dietro lo scarico del motore. Cioè, sono delle primizie che altri team non hanno usato, e perciò il fatto di comunque mettersi in discussione, osare e spingere con tutti i rischi che ne comportano, perché sappiamo che la Ferrari è sempre sotto la lente di ingrandimento, molto più che gli altri team, no? Devo dire che hanno fatto un grandissimo sforzo, e con quest'ultima ondata di modifiche tecniche aerodinamiche sembra che abbiamo fatto un bel passo in avanti. E ricordiamo che Barcellona è la pista di riferimento in assoluto per i team di Formula 1. Normalmente una macchina che va bene a Barcellona va bene anche nella maggior parte degli altri circuiti del mondiale, perciò questo direi che fa ben sperare.
15: Andrea Chiesa, commentatore sulla Formula 1 di RSI La 2, la nostra televisione. Tutto con lo sport, buona mattinata.

0: 7:24. Buongiorno, buongiorno Svizzera, Paolo Riva, Danny Rauseo. Siamo pronti anche oggi per 7:20 fino alle 8:30, caro Paolo. Non tutti seguono il mondiale, ma no. Io vedo delle facce la mattina con persone che hanno guardato tutte le partite anche di notte.
1: Anche quelle tardi,
0: Esatto, gli insonni già a mezzanotte che comincia una partita già è già tardi, ma quelle che cominciano alle 3.
1: Ci sono quelle delle 3.
0: Sì.
1: Magari finisci il turno in ferrovia. Sì. O quelle robe. Ferrovia apposta.
0: Vero.
1: Quei posti lì che hai quei turni con quegli orari, magari la guardi prima di cominciare il turno.
0: Sì, è vero.
1: O quando hai finito, dipende un po' che turno fai.
0: Adesso tutti vogliono guardare le partite perché ci sono le squadre, diciamo, quelle
1: gettonate,
0: outsider che
1: stanno facendo sfracelli.
0: È vero.
1: Pareggiano in realtà per la maggior parte.
0: Sai che
1: casi.
0: C'è gente che ha comprato la maglietta del Curaçao e la
1: Sì, li ho visti.
0: Curaçao. Li ho visti
1: e veramente poco dignitosi.
0: No, che di certo. Gol del Curaçao hanno festeggiato come se
1: poco dignitoso,
0: la
1: poco dignitoso, hanno perso la loro umanità. Nel festeggiamento per il gol del Curaçao, che è legittimo, perché
0: giusto.
1: È un punto per il Curaçao. Sai dove si vede? Tra l'altro, ti do un piccolo
0: input.
1: Vogliamo farlo dopo?
0: No, facciamolo dopo.
1: Bella input che tu non sai, ma che tu, che sei un tifoso di calcio, non sai, e che io, che non sono un tifoso di calcio, so e ti insegno qualcosa.
0: Tu sai veramente un sacco di cose.
1: Sì.
0: Però non sai che tempo farà oggi. E quindi...
1: No, ce lo dice Guido della Bruna.
0: Guido della Bruna in collegamento. Pronto, Guido, buongiorno.
2: Ecco, buongiorno a tutti.
0: Che giornata sarà?
2: Beh, il tempo sarà abbastanza tranquillo. Bene. Oggi ancora. Abbiamo però una debole perturbazione che sta sfiorando il nord delle Alpi, soprattutto al sud. Vedremo poco di questa perturbazione, vedremo comunque della nuvolosità a media alta quota, nuvolosità che sarà per la maggior parte piuttosto sottile, ma potrà diventare più densa attorno alla metà giornata. Comunque nel complesso possiamo parlare di una giornata abbastanza soleggiata al sud e ancora calda, con temperature massime attorno ai 28 gradi. Il rischio di un rovescio isolato non è nullo, ma è molto basso. Potremmo eventualmente avere qualcosina verso sera in montagna. Al nord delle Alpi la nuvolosità legata a questa debole perturbazione è un po' più densa, il soleggiamento sarà soltanto parziale. Anche lì c'è un debole rischio di avere un rovescio isolato già a partire dalla tarda mattinata, e le temperature sono simili a quelle del sud, con massime sui 28 gradi. In tutta la Svizzera poi l'isoterma di 0 gradi si trova oggi attorno ai 3600 metri di quota.
0: Grazie Guido, buon lavoro, buona giornata, ci risentiamo presto.
2: Altrettanto buona giornata.
0: Adesso andiamo a Bienne, dove troviamo Ilaria Schwegler, la situazione sulle strade alle 7:26.
3: Buongiorno a tutti voi. In Ticino abbiamo code o forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e Bissone in direzione nord, dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio e infine da Magliaso verso Bioggio.
0: Grazie Ilaria, più tardi con i prossimi aggiornamenti.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: C'è chi dice che non era Shakira che cantava all'inaugurazione dei mondiali.
1: Va bene, allora.
0: Invece, secondo me, era Shakira.
1: Secondo
0: qui l'ascoltiamo non con la canzone che ha fatto per i mondiali quest'anno.
1: No, degli altri, dei vecchi mondiali.
0: Tornando al 2010, aveva fatto una canzone che si chiama Loca, però non è quella dei vecchi mondiali.
1: Loca L apostrofo.
0: No, L-O-C-A tutto attaccato. Loca l'ha fatta un'altra persona, qui in Ticino. È una ragazza di Viganello che l'ha costruita quella canzone lì.

0: Ci arrivano anche via WhatsApp le bandiere del Curaçao. Ci sono tanti tifosi del Curaçao che abbiamo scoperto, anche qui in Ticino.
1: Tu sei tifoso del blu Curaçao.
0: Quella è un'altra roba.
1: Che si usa nei cocktail.
0: Esatto.
1: Che
0: esatto.
1: Ci sarà un motivo se si chiama
0: sì,
1: così. Verrà da lì, verrà
0: sì,
1: probabilmente.
0: Marognolo.
1: Non ho indagato, però.
0: Comunque il Ticino è 6 volte più grande del Curaçao,
1: sì.
0: Però ha la metà della popolazione. Cioè
1: il Curaçao ha la metà della popolazione
0: del Ticino.
1: Sì. Comunque sì, è una piccolissima realtà geografica che quest'anno si mette in vetrina. Naturalmente abbiamo detto dell'esultanza smodata
0: sì.
1: dei tifosi del Curaçao di fronte a un gol che è un gol ai mondiali, dunque
0: sì.
1: entra nella storia. Poi ce ne sono stati 7
0: dall'altra parte, vabbè.
1: Però va bene, nel senso, cosa ti aspetti? Cioè,
0: sì.
1: Io volevo darti questa indicazione,
0: dammi questa indicazione
1: a te e a tutti gli amanti di un certo calcio.
0: Tu sai che devi sentirti libero di dire quello che vuoi.
1: Un amante di quel calcio lì, ma io ti do
0: calcio
1: questa
0: camminato.
1: Chicca lo
0: stesso.
1: No, calcio, il calcio calcio, ma tu sei uno che guarda la Serie A, che guarda la Liga, che guarda la Bundes.
0: Sì.
1: E invece io ti invito ad abbonarti gratuitamente.
0: Sì.
1: A FIFA Plus.
0: Ok.
1: Conosci FIFA Plus?
0: È un'applicazione.
1: No, è all'interno di DAZN, ma okay. è una cosa gratuita.
0: Ok.
1: Allora, nel marasma dello streaming mondiale,
0: sì.
1: la FIFA ha fatto incetta di diritti di campionati
0: non minori.
1: Sotto minori.
0: Vero.
1: Meno
0: come,
1: che minori.
0: Come la nostra terza lega, dici.
1: Allora, ti fai, se tu vai in FIFA Plus,
0: sì.
1: hai il grandissimo divertimento di vedere per esempio tonnellate di calcio caraibico
0: sì.
1: dove Curaçao sono quelli che sono andati ai mondiali. Poi c'è tutti quelli che non sono andati e lì non vedi solo le nazionali
0: sì.
1: ma vedi
0: anche le squadre
1: club,
0: di club,
1: le squadre di club, cioè c'è anche, che ne so, la Serie B femminile di uno stato asiatico, cioè hanno raccattato diritti che non,
0: quindi le fanno proprio vedere,
1: fanno il live, ci sono anche le dirette
0: cronache, anche.
1: Ci sono anche le dirette con campi. Ora un mio amico appassionato di questi spettacoli guarda ha detto contato 12 spettatori una partita
0: sì.
1: contato 12 spettatori
0: cioè,
1: e mi ha detto la caratteristica comune, il denominatore comune di queste partite di campionato, dunque club calcio caraibico, è il sovrappeso dei calciatori.
0: Però sono partite a tutti gli effetti, quindi
1: sono
0: con
1: campionati.
0: Tanto di commento, cioè
1: certo.
0: c'è un Gargantini
1: certo.
0: della terza lega del Curaçao, per esempio.
1: Calcio caraibico, andate a vederlo, FIFA Plus,
0: sì.
1: e poi vi appare la pagina dove potete sottoscrivere gratuitamente e avete accesso
0: Fantastico.
1: A questo forziere,
0: sì.
1: perché è un tesoro
0: sì.
1: di calcio che non ci immaginavamo.
0: Dovrebbero includere anche le
1: sì.
0: nostra terza, quarta, quinta lega.
1: I diritti sono già coperti, sarà già la federazione
0: sì, sì,
1: svizzera
0: sì.
1: E invece là cosa succede? La FIFA, per anche questioni un po' politiche, sai, di diritti di voto, che poi quando vanno a decidere i mondiali ci sono sempre queste questioni,
0: sì.
1: ma quelli lì e poi
0: contano di più.
1: Allora cosa fanno? Gli hanno comprato i diritti e fanno vedere, e anche loro
0: con pochi soldi probabilmente.
1: Sì, pochissimi, in questo marasma di streaming si può vedere anche
0: il calcio super minore,
1: super caraibico, che vi invitiamo a seguire e a sognare, perché potreste
0: sì.
1: essere uno di loro,
0: protagonisti.
1: Potreste essere
0: sì.
1: uno di loro,
0: sì.
1: magari anche nel ruolo dell'allenatore.
0: Sì.
1: L'allenatore.
0: Perché no?
1: Ti Potrebbe. Ricordo la storia, la raccontiamo dopo, dell'allenatore della nazionale di Tonga, famosissima.
0: E cosa ha fatto?
1: L'allenatore della nazionale di Tonga, che adesso non è ai mondiali.
0: Dilla adesso.
1: Allora, l'allenatore nazionale di Tonga era un italiano,
0: sì.
1: ma era un italiano che a Tonga aveva una pizzeria. Ed è stato scelto come allenatore della nazionale in quanto italiano.
0: Sì, e quindi
1: detto,
0: grande esperto di calcio. Invece era un pizzaiolo.
1: Era un gestore.
0: Nulla contro i pizzaioli.
1: Era un gestore di una pizzeria
0: sì.
1: che aveva questa pizzeria che era sotto una tettoia, visto che il clima là è molto clemente, no? E gestiva il ristorante ed era l'allenatore nazionale. Adesso probabilmente le cose sono anche
0: sì,
1: cambiate.
0: Adesso c'è uno che
1: sarà sempre un italiano.
0: No, non è un italiano.
1: Commercialista.
0: L'ultimo indicato sì. nelle schede è Kilifi Uele.
1: Che sarà stato il pupillo
0: probabilmente
1: dell'Italia.
0: Sì.
1: Quando, e questo era quando c'era il re di Tonga, te lo ricordi il re di Tonga, uno dei miei eroi assoluti.
0: Cosa ha fatto il re di Tonga?
1: Tu non te
0: come
1: lo ricordi?
0: Come fai a conoscere il re di Tonga?
1: Re di Tonga Tupu qualcosa si chiama, è gigantesco, è due volte.
0: Ma dove vai a pescare questo?
1: Il re di Tonga
0: Tupu è sesto.
1: Muoiono male questi re perché sono malatissimi, perché hanno delle malattie cardiovascolari gigantesche, perché sono enormi, lo vedi? Il re di Tonga,
0: sì.
1: Sono giganteschi, e io me lo ricordo, lui è diventato uno dei miei eroi, quando a un'incoronazione in Inghilterra, insomma una di quelle robe di Stato che invitano tutti i re, c'era anche il re di Tonga,
0: sì.
1: E allora vedevi la fila delle limousine che arrivavano all'evento, e poi c'erano i sottotitoli, e a un certo punto arriva The King of Tonga, viene scritto sotto, si apre la porta della limousine e esce la regina di Tonga, che invece era totalmente una modella fasciata in un abito coloratissimo, una bellissima donna. E poi esce il re di Tonga.
0: Che equivale a sette volte la
1: regina.
0: Comunque
1: la regina
0: è in carica dal 2012.
1: Lei dice ancora, sì, ma prima c'era Tupu con un numero in meno.
0: Sì, è vero.
1: Cioè, adesso cos'è questo?
0: Fratello che è morto, e per quello sì, è andato sul fratello.
1: Ed era il fratello che aveva scelto l'italiano per fare l'allenatore nazionale di calcio.
0: Sì. Cioè, sì.
1: Questo è il calcio che si può vedere su FIFA Plus.
0: Ma fantastico.
1: Che è un calcio un po' diverso, di star lì a discutere chi allenerà.

0: Storie brevi sono quelle di Paolo Riva che ci mancheranno, perché lui passa dal Curaçao a Tonga così in un attimo, in un battivaleno.
1: Tra l'altro a Tonga c'è grande consumo di blu Curaçao.
0: Sì, tra l'altro è il link tra i due,
1: l'anello di congiunzione. Sì, sì.
0: Laura Dick, ben arrivata, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno e bentornato Lorenzo Boscolo.
3: Evviva, ciao.
0: Allora, partiamo dalla notizia di questa settimana, l'incontro a Ginevra per firmare questa intesa tra Iran e Stati Uniti, Laura.
2: Sì, ne parlano diversi giornali, ad esempio sul Blick intervistano un esperto di Medio Oriente, Eric Gisling, che dice a breve termine sono gli Stati Uniti ad avere il maggiore interesse a firmare questa intesa, l'inflazione infatti grava sugli americani, invece dice sull'Iran, se volessero continuare la guerra lo faranno senza problemi, senza preoccuparsi della popolazione, quindi per lui è prematuro parlare di una vera e propria svolta con questo accordo, mentre sull'OTAN l'editoriale titola e alla fine è l'Iran che ci guadagna, gli Stati Uniti avevano detto rovesciamo il regime, lo facciamo per la popolazione, ed ecco che a 15 settimane, scrive la giornalista nell'editoriale, il conflitto arriva a un ventilato accordo, ma per la popolazione non c'è scritto nulla, il potere del denaro ha occupato tutto lo spazio, si può paragrafare così. Invece la NZZ ha pubblicato l'opinione del suo corrispondente dagli Stati Uniti, che scrive: Trump pone fine alla guerra senza aver ottenuto alcun successo strategico, c'è incertezza, c'è quindi un'illusione, il vago accordo tra Washington e Teheran sembra semplicemente una tregua in vista delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti.
0: Andiamo subito con l'altro spunto, le eventuali conseguenze del voto no ad una Svizzera da 10 milioni.
2: C'è un sondaggio del gruppo mediatico Tamedia, quindi pubblicato ad esempio sul 24 ore sul Tages-Anzeiger, sul sostegno dei bilaterali 3, una votazione prevista per il 2028. Il 46% accetterebbe, e chi sostiene appunto il pacchetto con l'Unione Europea si identifica soprattutto a sinistra, tra i verdi, i verdi liberali, ma c'è anche ci sono anche elettori del centro. Invece il 40% direbbe di no, e qui le opinioni arrivano soprattutto dalle fila dell'UDC. Il Partito Liberale Radicale e i suoi sostenitori sono molto divisi su questa votazione, il 49% direbbe di sì, il 37% direbbe di no.

0: qualche dettaglio in più, il sostegno aumenta a pari passo con l'età, con il salario percepito e il grado di formazione. Comunque uno svizzero su 5 rimane ad oggi indeciso.
1: Lorenzo, sì, da dove partiamo per l'ampia pagina sportiva?
2: No, mi piace quando fai
3: Allora, ti ha già detto che la pagina è ampia.
2: È ampia, dunque abbiamo
3: non
2: tempo.
3: Non perdere tempo.
1: Guarda che ti sto rimproverando.
2: Perdono. Parliamo di viralità.
1: Sì.
2: Che non, nel senso di social.
1: Okay.
2: Allora, ci sono due episodi davvero straordinari. Il primo è legato alla partita Giappone contro Olanda, quando
3: pareggio
2: hanno, esatto,
1: 2-2.
2: Uno dei, degli otto pareggi, tra l'altro ce ne sono stati quattro tra la notte e la serata di ieri. Keisuke Honda, che è stato un giocatore del Milan, che è stato nominato da una delle principali televisioni nipponiche commentatore ufficiale del match, ha fatto una figura dietro l'altra per la sua incapacità non leggere la partita Giappone appunto Olanda, bensì non sapeva un sacco di cose ed è naturalmente diventato
1: non si è preparato,
2: non si è preparato, ma ha fatto veramente delle figure. Non so se
1: cioè, non so se mai lì.
2: Alza la mano.
3: Vorrei alzare la mano.
2: Sì. Ma l'hai già fatto.
3: Vorrei alzare la mano e chiedere la parola a proposito di gente che commenta, ma che era meglio se
2: va bene.
1: Lascialo dire che poi dopo
3: alla
1: non ci
3: mancherà. Cerimonia d'apertura. Sì. L'inviato di un noto telegiornale che non stiamo a dire,
2: okay,
3: non distante da noi, a una distanza media, media, oltre confine.
2: Sì, ma lo sappiamo, dovevo arrivare,
3: certo,
2: dai.
3: Non lo diciamo, ha detto che in tribuna c'era Steve Jobs, morto nel 2011.
2: Steve
3: Jobs in tribuna nel
2: 2011. E c'era veramente.
3: Ma c'era Bill Gates, inquadravano Bill Gates.
1: A me si è confuso uno l'altro.
3: Però anche Honda, allora va bene.
1: Lascia dire a Bosco.
2: No, ma Honda erano cose tecniche, non sapeva ad esempio chi fosse Dumfries, dove giocasse Dumfries, che è un giocatore comunque noto dell'Olanda, non sapeva chi fosse Gakpo, che è un altro giocatore importante degli Oranges, non sapeva che ci fossero le, o che ci sono meglio le pause per l'idratazione. Diceva, ma cos'è sta roba? E l'altro il commentatore.
3: E poi già che c'era si è fatto
1: spiegare. È come me con Paolo Riva.
3: Già che c'era si è fatto spiegare il fuorigioco.
2: Mancava solo quello, guarda.
1: E l'altra
2: solo
1: cosa virale?
2: L'altra virale, questa era è piuttosto scontata. Durante la partita potevamo immaginarselo. Le parate di Vosigna, il quarantenne che tra l'altro è uno dei tre portieri più vecchi della storia del mondiale, l'altro naturalmente è Sandino Zoff, che ha parato a oltre
3: qualsiasi
2: 40 anni,
3: cosa,
1: 41,
2: esatto, qualsiasi cosa soprattutto al Brasile, e poi c'è Shilton, il britannico. Dunque Vosigna entra nella leggenda,
3: ma
2: diciamo
3: con
2: così,
3: merito, con
2: ma con
3: gloria,
2: grande merito,
3: con
2: la cosa inquietante per certi versi è che lui aveva un profilo social e tra l'altro lui è senza contratto, dunque a 40 anni è senza contratto, ma forse qualcuno in Spagna
1: lo prende,
2: esatto, gli farà firmare qualcosa. Aveva 50.000 follower e
3: mezzo
2: in 10 minuti è arrivato a 2 milioni, 10 minuti è stato contabilizzato l'aumento dei follower dalla prima parte,
1: è
2: importante,
1: anch'io.
2: Sì, tutti Vosigna,
3: pare che il camorino sia interessato,
2: sì, non solo.
1: Torniamo sulla stampa svizzera, qui si parla di esperimenti sugli animali, se ne discuterà presto in Parlamento.
0: Sì, la consigliera nazionale dei Verdi Eleonor Porcher chiede in un intervento parlamentare, in una mozione, il divieto del Force Swim Test, che per lei è l'esperimento più crudele e brutale che ci sia. In breve, topi o ratti vengono messi in un cilindro d'acqua, inizialmente lottano contro l'annegamento, alla fine si arrendono, rimangono in superficie galleggiando e vengono rimossi dopo diversi minuti, e tutto ciò serve per studiare la relazione tra l'attività cerebrale e la volontà di azione. Viene utilizzato nello sviluppo ad esempio di farmaci contro la depressione al Politecnico di Losanna e in alcune università svizzere. Al Poli stesso c'è una tavola rotonda che dovrebbe poter essere organizzata in settembre per discutere questo esperimento controverso. L'università sottolinea che ogni esperimento sugli animali deve essere autorizzato da una commissione cantonale indipendente, ma il dibattito appunto è quanto è ancora ancora attuale questo modo di fare. Numerose aziende farmaceutiche stesse hanno deciso di non richiederlo più e anche molte università in tutto il mondo hanno annunciato di voler rinunciare al test. Mm-hmm. Il Consiglio federale si è espresso contrario intanto alla mozione, perché dice un divieto non si rende necessario in quanto un attento esame delle condizioni di autorizzazione garantisce già che vengano attuate solo procedure appropriate ed essenziali, ma questo dibattito dovrebbe sbarcare in Parlamento.
1: Insomma dicono le regole ci sono già abbastanza strette e così non credono gli altri. Lorenzo, abbiamo ancora qualcosa, sì, qualche curiosità o qualche notizia veramente sportiva adesso?
2: Sì, no, posso fare una cosa?
1: Certo.
2: Io sono all'ultimo presto e poi faccio tiro un po' il fiato, diciamo così, tornerò più in là. Ma non è una notizia. Voglio salutare una persona, ma veramente me lo lasciate fare per una volta.
1: Vai, è tutto
2: chiedo,
1: il tempo.
2: È private joke, però non si dovrebbe fare.
3: Ma no.
2: Però lo facciamo, basta. No, voglio salutare una persona che io stimo molto, una persona che lascerà il segno sicuramente, che ci sta ascoltando tra l'altro, è una persona molto nota tra l'altro, dunque faccio un saluto, ma lo faccio a nome anche di tutta la redazione sportiva. Ciao Paolo Riva, ciao.
1: Meno 4.
2: Ciao, ciao.
3: No, piantatela.
2: Ciao. No, beh, ci mancherai, dai.
1: Sì, ma va in pensione.
2: Non piangere. È che...
1: Sì, sta preparando la valigia, è già in partenza.
3: Ciao. Le ciabatte sono già dentro.
1: Vabbè, prenditi i saluti e portali a casa per una volta. Fai il gentile con Bosco.
3: Ma dopo
1: devo... gentile Bosco.
3: No, ma io devo dire, a proposito di esperimenti sugli animali,
1: sociali,
3: che Boscolo allo sport, per esempio, è un esperimento che è riuscito abbastanza bene.
1: Grazie Laura e grazie Lorenzo anche per i saluti finali a Paolo, ma fino a venerdì insomma avremo modo di salutarlo.
3: Qui.
1: Sì, sì, rimane. Adesso andiamo a Bienne per capire com'è la situazione sulle strade svizzere.
4: A nord degli Alpi i maggiori disagi sono segnalati sulla A6 tra Münchenbüchsee e Schönbühl in direzione di Berna a causa di un incidente. A Zurigo, sul Nordring, a partire da Fretikon in direzione di Berna, davanti alla Galleria del Gubrist a partire da Spreitenbach e da Urdorf Sud, e sul Westring tra il raccordo della Limmatal e Zurigo Ovest in direzione di Coira. Infine, nella regione di Soletta, sulla 1 tra Erkingen e Wangen an der Aare in direzione di Berna.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Buona fortuna Paolo, ti arrivano tanti messaggi, vedi?
1: Allora
0: da qui a venerdì mancherai davvero.
1: Sì, sì, mi dedicano buona fortuna e poi armeggiano in giro i freni della mia bici.
0: No. No, vuoi dire qualcosa tu Pippo?
1: Perché non questa... deve dire niente,
0: no,
1: lui è...
0: lascialo dire, ma... spegni il microfono che hai il potere.
2: Beh, anche questa è dedicata a Paolo, buona fortuna per la sua nuova vita.
1: Giusto. Allora.
0: Vedi, qualcuno addirittura dice di questi tempi mandate via tutti ma non Paolo Ricci.
1: Grazie. grazie.
0: Allora, vogliamo dare una notizia? Perché magari potresti partecipare in futuro e tutto il tempo per partecipare alle aste,
1: ma
0: alle
1: cosa
0: vendite.
1: Mi interessa? Qualcosa che mi interessa.
0: Perché ci sono le Ferrovie Federali Svizzere che stanno iniziando a smontare alcuni vecchi vagoni dei treni a lunga percorrenza degli anni 80. I cosiddetti Einheitswagen. Che resteranno in servizio solo fino alla fine del 2030, però iniziano già a mettere in vendita alcuni elementi che saranno venduti anche a privati attraverso il sito resale delle FFS.
1: Resale delle FFS, mi raccomando, i vagoni che hanno cominciato a essere smontati verranno tolti dalla circolazione.
0: Beh, sì. Non è che ti tolgono il sedile e poi
1: il seggiolino da casa.
0: No, non funziona così.
1: I vagoni lì sono stati tolti dalla circolazione.
0: Hai detto bene, hai detto
1: progressivamente bene. Guardate che fra le cose in vendita ci sono i vecchi sedili
0: di prima classe.
1: Classe, non so se vi siete mai accomodati, sono comodi, comodi con un, minimo di,
0: 80,
1: con un minimo di reclinanza.
0: Sì. Allora il 26-27 giugno al Recycle Center, all'Ecocentro sostanzialmente,
1: delle ferrovie però,
0: di Trimbach, nel Canton Soletto,
1: la mia giù,
0: no, hai ragione. Allora i prezzi partono da 300 franchi per un sedile singolo, che pesa circa 45 kg, quindi se avete intenzione di andare
1: massiccio,
0: via. Due sedili affiancati o schiena a schiena, come succede negli scompartimenti,
1: per esempio,
0: insomma, del treno.
1: Quello lì schiena a schiena per coppia in crisi.
0: Sì. 400 franchi, 70 kg il peso.
1: Sì, certo.
0: Una fila da 4 posti da circa 120 kg costa sempre 400 franchi. Quindi
1: però è carina.
0: Poi potete anche prendere.
1: Se hai un locale media dove guardi la tele,
0: bello.
1: Cioè metti lì
0: quasi come le sedie cinema.
1: Certo, ma non è che c'è qualcuno che lo fa. 400 franchi
0: è poco, esatto.
1: È
0: guarda che quando vai a prendere i mobili, anche diciamo quelli a buon mercato, costano così. E se vuoi metterli in casa, ti danno anche un piedistallo al prezzo aggiuntivo di 150 franchi. Quindi puoi piazzarli lì bene.
1: C'è da dire una cosa: i sedili vengono venduti nello stato in cui si trovano, quindi non puliti. Dovete aggiungere, se non ce l'avete, la vaporella che noi consigliamo caldamente
0: per pulire,
1: per dare una sgrassata.
0: Poi vendono comunque anche altri oggetti ferroviari, tra questi lampade da terra realizzate con vecchie luce dei vagoni, queste devono essere molto di design, con prezzi che vanno dai 500 ai 1000 franchi. Va detto che non solo le ferrovie offrono questo tipo di offerte, insomma, di vecchi elementi delle aziende, anche Swiss e Lufthansa vendono oggetti ricavati da vecchi aerei. Un esempio è una cornice di un finestrino di un Airbus A321 della Swiss, trasformata in un bar da parete, venduta a 900 franchi circa.
1: Però capisci che da cornice del finestrino a bar da parete ci sono già due o tre passaggi
0: che devi fare per
1: modellare. Da lì anche il prezzo, perché se ti danno un bar da parete, diciamo che la cornice del finestrino è solo il punto di partenza.
0: Sì, è vero.
1: Comunque ecco, quando è che hai detto, ripeti bene,
0: 26-27 giugno a Trimbach, nel Canton Soletto,
1: Recycling Center di Trimbach, se volete. Perché magari io vado. Magari io vado la
0: settimana prossima.
1: Vado là, bici, porto carico sulla
0: guarda
1: bici.
0: Guarda che pesa.
1: Lo so, carico sulla bici.
0: Però visto che vai,
1: sedile di primati, cosa ti compro?
0: Visto che vai a Bien, mettono all'asta invece, un tizio mette all'asta il suo vecchio yacht, che non è neanche tanto
1: non
0: vecchio.
1: Non è neanche vecchio, no?
0: Ma è un Sea Line F44 del 2000, hai ragione. Si trova sul lago di Bien, 473 ore di motore.
1: Che è poco.
0: In più ti lascia anche il posto barca attuale, che può essere ripreso direttamente dall'acquirente. C'è una camera matrimoniale, una seconda stanza, cucina, zona giorno e bagni con doccia. Due anni fa un amico lo aveva venduto a Marcus, che è il tizio che lo sta vendendo.
1: Non è proprio un prezzo popolare, attenzione.
0: A 850.000 franchi. E lui cosa fa? Lo mette all'asta, prezzo di partenza simbolico, un franco.
1: Un franco, attenzione, non c'è neanche bisogno di andare a Bien.
0: No.
1: Perché è su Riccardo.
0: Sì. E quindi tu puoi offrire due franchi, tre franchi fino ad arrivare a un prezzo.
1: Lo prendi per sfinimento.
0: Esatto.
1: Non dice da qualche parte, no, non dice quanto vorrebbe ricavarci.
0: No, non l'ha detto, però l'ha comprato 850.000 franchi, probabilmente qualcosa vuole riprendere.
1: Allora, il discorso è che lui ha già venduto anche una Ferrari con lo stesso sistema, una Ferrari California,
0: sì,
1: e dunque uno che è abbiente, diciamo, Marcus,
0: sì,
1: perché è comunque
0: diciamo
1: uno che
0: sì
1: ha delle disponibilità, no?
0: Però gli hanno
1: e
0: chiesto,
1: anche lui aveva cominciato, anche la Ferrari aveva cominciato asta a un franco.
0: Esatto.
1: E lui dice coinvolgi un sacco di gente,
0: sì,
1: anche solo quelli che vengono per fare la butad,
0: è una festa,
1: e offrire due franchi,
0: sì,
1: e già è raddoppiato.
0: O se il primo che offre dice,
1: sì,
0: già 300.000 franchi, poi va subito su.
1: Esattamente, per cui lui dice no, io le aste le faccio a partire da un franco, che poi alla fine le robe vanno come dico io, però non ha detto com'è, qual è il risultato.
0: Ma tu hai già comprato qualcosa all'asta?
1: No,
0: di
1: all'asta
0: tipo?
1: Ho comprato qualcosa su eBay, ma non ricordo neanche, sì, una volta ho vinto un'asta, ma era una roba da 100,
0: sì,
1: roba
0: sì,
1: così,
0: sì, perché ci sono anche per cose molto minori,
1: sì,
0: ecco,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: è
1: assolutamente,
0: ci sono solo prezzi enormi,
1: certo. No, però qualcosa avevo fatto, ma era una roba.
0: Magari si fanno anche degli affari, eh?
1: Pensa se tu becchi un giorno festivo,
0: sì, che
1: finisce
0: l'asta,
1: nessuno offre, tu porti via uno yacht
0: a 15 franchi. 15 franchi al massimo.
1: E poi il costo del posto barca che diventa problematico.
0: Beh, però potresti sempre poi rivenderlo senza partire dall'asta da un
1: comunque
0: franco.
1: Comunque, se
0: no?
1: Non siete così abbienti da farvi un yacht, c'è sempre il Recycling Center di Trimbach,
0: sì,
1: dove 26-27 giugno ci troviamo lì e compriamo un po' di sedili. Se c'è qualcuno che ha un furgone, andiamolo assieme,
0: sì,
1: facciamo incetta di sedili e poi li rivendiamo andiamo al mercato di Bellinzona, facciamo su una bancarella di sedili delle ferrovie
0: degli anni 80.
1: E lì, sì, e lì ci si ritrova, si parla,
0: sì,
1: si beve,
0: ci
1: qualcosa,
0: si siede sui sedili,
1: si provano i sedili, noi li avremo già vaporellati e via andare.
0: Tanto avrai tutto il tempo.
1: Te capì?
0: Guarda un po', vediamo un po' che tempo fa.
3: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
0: Le previsioni fino a stasera: al sud abbastanza soleggiato, verso sera non si esclude un temporale isolato, al nord parzialmente soleggiato con possibili rovesci o temporali isolati a partire da metà giornata. Temperatura massima in tutta la Svizzera sui 28 gradi. Domani mercoledì in tutta la Svizzera sarà generalmente soleggiato, le temperature massime potrebbero raggiungere i 30 gradi.
4: Rete 1. Buongiorno da Monica Fornasie. Battuta d'arresto per il ritorno al nucleare in Svizzera. Il Parlamento vuole più chiarezza sui costi. Il consigliere federale Rösti non è deluso, non è una sconfitta politica, ci ha detto. L'Ucraina, il Medio Oriente, il commercio internazionale è il copioso menù del G7 di Evian. Anche la Svizzera vuole trarne vantaggi politici e diplomatici. Intanto il presidente statunitense Trump assicura l'accordo per mettere fine alla guerra con l'Iran sarà reso pubblico presto. Il ritorno al nucleare in Svizzera dovrà dunque attendere. Il Consiglio nazionale ha deciso di non decidere. Il controprogetto all'iniziativa popolare Stop al Blackout, che avrebbe riaperto la porta all'atomo, viene rinviato al Consiglio federale per chiarimenti sui costi di eventuali nuovi reattori. Da Berna, Anna Valenti.
5: 99 oratori, 10 ore di dibattito e alla fine nessun sì chiaro al ritorno del nucleare. Il Consiglio nazionale ha scelto di non seguire la linea netta degli stati della scorsa settimana e per soli 100 voti contro 97 ha deciso di rinviare il controprogetto al Consiglio federale. Il governo dovrà ora chiarire un punto decisivo: quanto costerebbero davvero nuove centrali e come verrebbero finanziate. Una richiesta avanzata dalla centrista Prisca Wismerfelder e sostenuta da socialisti, verdi liberali e dal centro, che ancora diviso sul nucleare, ha preso tempo.
6: No, je suis assez content qu'on est entré en matière.
5: Nessuna delusione, assicura il consigliere federale Albert Rösti. Anzi, per lui che il progetto non sia stato respinto subito e che ci sia stata l'entrata in materia è già un successo, perché mostra che una maggioranza è pronta a discutere di tutte le tecnologie utili a produrre energia senza danni per il clima, nucleare compreso. Il rinvio, spiega, serve solo a ottenere risposte più precise sui costi. Ribadisce che eventuali nuovi reattori non entreranno in concorrenza con le energie rinnovabili, che resteranno prioritarie. uno dei più grandi timori espressi da sinistra e verdi liberali.
6: No, un defect.
5: Alla domanda se questo rinvio rappresenti fondamentalmente una sconfitta politica, Rösti risponde che la vera sconfitta sarebbe stata appunto non entrare in materia. Il resto, dice, è solo politica.
6: No, c'è pas de défait, c'è la politique.
5: Ora il dossier passa agli stati. Se oggi non seguiranno il nazionale, la palla tornerà alla Camera del Popolo, che dovrà confermare o meno il rinvio. E se dovesse mantenere la sua posizione, l'oggetto tornerà direttamente al Consiglio federale per gli approfondimenti richiesti.
4: Il governo svizzero tenta di sfruttare politicamente il G7 di Evian in Francia, a pochi chilometri dal confine. Ieri c'è stata la prima occasione per il presidente della Confederazione Parmelin, che ha accolto i principali capi di Stato atterrati a Ginevra. Oggi ce ne saranno altre, ma l'apice è atteso a fine settimana su territorio svizzero. Alan Crameri.
7: Parmelin accoglie Trump ai piedi della scala dell'aereo presidenziale. Una stretta di mano di 15 secondi, due pacche sulle spalle e qualche parola. Appena il tempo di dirgli che stasera sarà a Evian. Parmelin è cosciente che al G7 i temi dominanti sono altri, ma è pronto a cogliere ogni occasione anche per affrontare i problemi con gli Stati Uniti, dice, senza specificare che si riferisce ai dazi. Dopo le polemiche su manifestazioni di protesta e costi per la sicurezza non coperti dalla Francia, ora è arrivato il momento di trarre il maggior capitale politico possibile dalla situazione. Parmelin ha già avuto colloqui con alcuni leader come Zelensky, Ursula von der Leyen e uno un po' più approfondito col brasiliano Lula. Di cui è rimasto colpito per la concretezza, ad esempio nella lotta alla deforestazione, in contrapposizione alle molte parole che spesso vengono presto dimenticate. Di parole ne arriveranno molte da Evian. Stasera c'è la cena di gala, Parmelin è invitato, ma è a G7 concluso che la Svizzera potrebbe vivere il momento diplomatico più atteso, quando a Ginevra dovrebbe essere firmato l'accordo tra Stati Uniti e Iran. La Svizzera nel suo più classico ruolo di luogo di incontro, perché, conclude Parmelin, conquistare la pace è più difficile che fare la guerra.
8: Faire la guerra c'est une chose, gagner la paix c'est une autre. C'est beaucoup plus difficile.
4: E a margine del G7, il presidente francese Macron ha avuto un incontro bilaterale con quello americano Trump sui conflitti in corso. A proposito della guerra in Medio Oriente, Trump ha detto che l'accordo con l'Iran è stato firmato e che i dettagli si conosceranno presto. Sentiamo Manjula Bhatia.
9: Un alto funzionario americano, in forma anonima, ha confermato che l'accordo preliminare tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra è già stato firmato a distanza in forma elettronica dal presidente Trump, dal vice Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Lo stesso funzionario ha aggiunto che Trump vuole firmarlo personalmente per mostrare tutta la sua abnegazione nel trovare uno sbocco alla crisi. Alla cerimonia della firma, venerdì a Ginevra, ci sarà anche il vice Vance, il quale ha anticipato ai media americani alcuni importanti elementi del memorandum, che ha detto consiste in una pagina e mezzo di principi molto generali. Per quanto riguarda la navigazione nello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti si aspettano che l'Iran non applichi pedaggi. Diplomatici iraniani invece hanno evocato l'addebito di costi per servizi marittimi. Questo è solo uno degli spinosi dettagli tecnici che saranno affrontati nei negoziati che dovrebbero iniziare già questa settimana. Sulla cruciale questione nucleare, per esempio, è stato sempre Vance a dire che nel memorandum è scritto che gli iraniani si impegnano a non dotarsi dell'arma nucleare e che gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica monitoreranno in Iran la distruzione dell'uranio altamente arricchito. Insomma, come si vede, la parte difficile deve ancora cominciare.
4: Abbiamo ancora una notizia di sport. Dopo le goleade di Germania e Svezia sono arrivati ben 4 pareggi ai mondiali di calcio. Durante la notte tra Iran e Nuova Zelanda è finita 2-2, un risultato che in pratica condanna le due squadre inserite nel gruppo G, quello di Belgio e Egitto, che in serata si sono invece lasciate sull'1-1. Sempre nella notte nel gruppo H c'è stato un altro 1-1 tra Arabia Saudita e Uruguay. Il quarto pareggio lo ha firmato una deludente Spagna bloccata da Capoverde sullo 0-0. Intanto il mondiale registra già un licenziamento, quello del tecnico tunisino Sabri Lamouchi, dopo il 5-1 1 subito contro la Svezia. Il nuovo selezionatore è il francese Hervé Renard, esonerato lo scorso mese di aprile dall'Arabia Saudita.
10: In Ticino code o forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e Bissone in direzione nord, dalla dogana di Burzata di Novazzano verso Genestrerio, da Caslano verso Bioggio su più tratti e infine da Gravesano verso Manno. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Ilaria Schwegler.
11: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Sono le 8.08, di nuovo buongiorno a tutti, Paolo Riva, Danny Rauseo fino alle 8.30, a 7.20 siamo in diretta su RSI La 2 e anche alla radio, ovviamente soprattutto alla radio, su Rete 1, ci potete seguire da ovunque, anche per essere simpatici. Posso perché dirti quello volevamo fare fra poco, Paolo, le tre essere frasi simpatici. Magiche per risultare subito più simpatici.
1: Ah, facciamo quello
0: dopo,
1: allora.
0: Dopo diamo quel trucchetto lì, va bene?
1: Sì, però prima volevo parlare svelto di fragole, veloce, piacciono le fragole.
0: Allora abbiamo queste due notizie,
1: sì,
0: le fragole.
1: Ma veloce la facciamo quella delle fragole.
0: Va bene, allora fra poco.
1: No, a me le fragole piacciono.
0: Io ti capisco
1: molto,
0: quando parli.
1: Molto.
0: Io ti capisco.
1: A Kuprumanov. Le mia buona.
0: Caspita.
1: Con le fragole sotto, poi il gelato, la panna.
0: Sì.
1: E poi due spicchi di fragoline ancora sopra.
0: Va bene, allora fra poco parliamo di
1: decorare.
0: Fragole. Allora facciamo quello che
1: prima
0: vuoi.
1: Prima le fragole, poi il segreto della simpatia
0: va bene.
1: Io e te non possediamo.
0: No.
1: Ma io un po' di più, devo dire.
0: Ci proviamo. Prima il Level 42.

0: c'è chi mostra interesse all'asta dei sedili dei treni degli anni Ottanta, sì. E quindi ci hanno chiesto informazioni, lo ripetiamo, 26-27 giugno a Trimbach, al sì. Recycle Center.
1: Soletta, Canton Soletta.
0: Adesso io a chi ci ha chiesto ho mandato il link del luogo.
1: Del posto, bisogna andarla di persona. Invece io mostro un certo interesse per il messaggio di Annalisa che ci ha scritto, sì. Che è nel sud della Spagna.
0: In ferie.
1: Per vacanza. No, dico io cosa volevo dire, sì. Io qualcosa a Annalisa.
0: Dillo.
1: Ci puoi mica portare del Camonserrano da lì. Quello però garantito che il maiale è libero,
0: sì.
1: E mangia le ghiande, Beriotta, sì. Quello che il maiale è nutrito a ghiande,
0: sì.
1: Quello lì, Annalisa, un paio d'etti. Netto anche per Rauseo che non sa niente di queste cose, ma almeno lo svezziamo
0: bene.
1: Un attimo,
0: no, bene,
1: gli facciamo capire un po' la roba buona.
0: Conosco molto bene Camonserrano, certo. Tra l'altro dice grande Paolo Riva, ci mancherai tanto il mattino,
1: sì.
0: Vabbè, l'ha scritto Annalisa,
1: ma quello delle ghiande la sapevi,
0: ti ascolta, la sapevo,
1: la sapevi.
0: Sì,
1: certo,
0: me l'hai detta tu l'altra volta. Mentre io ti dico un'altra cosa, sì. Che in Svizzera è iniziata la piena stagione delle fragole, sì. E quest'anno il raccolto si annuncia particolarmente abbondante,
1: sì. Raccolto record di fragole.
0: Sì, perché il freddo di metà maggio ha rallentato un po' la maturazione, facendo slittare la raccolta principale di circa una settimana, ma l'Associazione Svizzera di Frutta dice...
1: Di frutta! L'Associazione Svizzera di frutta.
0: ASF,
1: sì,
0: che non è l'Associazione Svizzera del football.
1: Del football, ma della frutta.
0: Della frutta. Dice che... in tutta la Svizzera dovrebbero maturare ogni settimana tra 900 e 1100 tonnellate
1: di fragole. Proprio attorno a questi giorni,
0: questo
1: qua,
0: periodo, sì.
1: Che stiamo vivendo, cioè 1000 tonnellate di fragole alla settimana. Il nostro Daniele Rauseo ha fatto la conversione, perché lui ha dei potentissimi mezzi,
0: sì.
1: E ha scoperto che sono circa 60 milioni di fragole.
0: Sai quante Cooper Romanoff fa?
1: Mamma mia, quando ce ne metti su dentro?
0: Il gelato, quanto gelato serve?
1: No, dopo ci vuole una pallina di fragola, una pallina di vaniglia,
0: un paio di palline.
1: Poi la panna montata, ci vogliono 19 mucche alla
0: forse
1: settimana,
0: anche di più.
1: Anche di più. E no, diventa tanta roba. Comunque sono
0: è una buona notizia.
1: Il raccolto
0: adesso,
1: è record,
0: sì.
1: 1000 tonnellate alla settimana,
0: sì,
1: 60
0: in totale
1: milioni.
0: Dicono, sì. Il raccolto totale dovrebbe essere di 7500 tonnellate, sì. Di fragole, quindi
1: capì?
0: Hanno il vantaggio le fragole svizzere, visto che si parla della Spagna, spesso arrivano, sì. Fragole in altri paesi, cioè. Però le fragole svizzere hanno il vantaggio di tragitti brevi, arrivano più rapidamente nei negozi, vengono raccolte già mature, per
1: certo,
0: questo secondo,
1: certo.
0: I produttori risultano più aromatiche e saporite,
1: ma
0: quindi non perdono il sapore nel viaggio.
1: Ma che buone le fragole,
0: sono tra i più amati in Svizzera. Oltre al gusto dolce, contengono minerali, fibre e più vitamina C delle arance. Attenzione,
1: la fragola,
0: più vitamina C delle arance,
1: Fa bene la fragola, fa bene anche a coltivatore di fragole, tra l'altro.
0: Sono anche leggere, circa, sì. 32 kcal ogni 100 grammi, sì. Quindi
1: c'è anche 32 kg franchi, però.
0: Sì, è vero che, è vero che costano
1: grammi.
0: Un po'.
1: ci eravamo dimenticati di dire
0: del
1: questa
0: prezzo.
1: Cosa. Però, ragazzi,
0: non abbiamo chiesto il prezzo, però lo vedete nei supermercati.
1: Le fragole sono buone.
0: Una scatoletta, sì. Di quelle lì, un vanno
1: cestino,
0: a
1: maschetti, cestinello.
0: Un cestinello ti viene via a
1: quel che è.
0: 10 franchi, sì. 9,50.
1: Adesso fai quello che il prezzo delle fragole, ma
0: adesso
1: tu vai lì, le
0: lo
1: compri,
0: dico.
1: Te lo devono dire quando arrivi a casa, perché tu non ti rendi conto.
0: Adesso lo chiediamo.
1: Hai la testa altrove quando vai a fare la spesa,
0: ma no.
1: Guarda il prezzo delle fragole.
0: No, perché sono curioso, secondo me 9,50 l'ultima
1: volta. Ci sono le offerte.
0: Lo so, però insomma vengono via a caro prezzo.
1: Certo, se quelle svizzere.
0: Quelle svizzere però meritano, ecco, perché come dice la notizia...
1: Sì.
0: Sono più gustose perché perdono meno il sapore.
1: Viaggiano meno anche dal punto di vista dell'ambiente, pesano.
0: Vedi?
1: Meno sull'ambiente, meno emissioni.
0: Fragole svizzere, sì. Mezzo chilo a 9,90 al chilo. Ecco, 9,90
1: al chilo. 9,90
0: ecco. Al chilo. 9,90
1: al chilo,
0: ecco quello,
1: tu,
0: 10 franchi.
1: Al chilo.
0: Sì, sì.
1: Quel cestino costa meno.
0: Me costa molto meno.
1: A meno che compri un cestino da un chilo, che però sono rari.
0: A meno che non hai una grande famiglia.
1: Sì.
0: Vogliamo andare avanti ancora?
1: No, basta.
0: No, perché fra poco dobbiamo essere simpatici.
1: Tu devi essere simpatico.
0: E abbiamo un trucco per risultare molto più simpatici di quello che siamo. Prima c'è Daniele Silvestri, che è molto simpatico. E qui ci canta Sempre di Domenica.

0: sì. Non è sempre domenica per le fragole, perché Patrizia, no, Marisa, adesso non mi ricordo chi adesso. Patrizia.
1: Qualcuno.
0: Sì, no,
1: perché dice... sai che dimenticare i nomi di chi ti ha appena scritto non è un sistema per essere simpatici.
0: No. Però qualcuno dice: ah, le ho prese quelle locali, non avevano un gran gusto, forse raccolte troppo prima, troppo presto.
1: Ora gonfie di acqua senza troppo
0: Alessandra
1: sole.
0: Ci scrive dall'Inghilterra, dice: anche qui in Inghilterra le fragole locali, quindi inglesi dal suo punto di vista, hanno ottime varietà.
1: Strawberry Fields hanno loro.
0: Vero?
1: In tutti i sensi.
0: In tutti i sensi.
1: Anche nel senso dei Beatles.
0: Sì, c'è la canzone che fa crescere le fragole meglio. E poi, vabbè, sì, qualcuno dice che nel Canton Turgovia c'era un grande campo di fragole dove si raccoglievano, si pesavano e si pagava lì sul campo, quindi puoi andare direttamente
1: le varie Erdbeer Land, c'è anche Zurigo, ce ne sono.
0: Sì. Allora, tre frasi magiche per risultare subito più simpatici, secondo la ricercatrice comportamentale americana Vanessa Fan Edwards. Per creare legami migliori con gli altri non servono grandi tecniche, spesso bastano frasi semplici, sincere e ben usate.
1: Allora, e l'altra cosa che rovina un po' tutto è che devono essere sincere.
0: Sì. No, l'idea di fondo è mostrare interesse autentico. Le persone si sentono così apprezzate quando capiscono di essere state pensate, ascoltate e ricordate. Però è vero che se tu le studi queste frasi, no, queste domande.
1: No, diciamo che bisogna allenarsi un po'. Sì. Si rischia anche di fare.
0: C'è chi si deve allenare di più, perché magari è tendenzialmente antipatico e quindi deve
1: meno empatico anche.
0: Diciamo meno empatico. Allora andiamo subito con la prima frase suggerita.
1: Sì, ho appena pensato a te.
0: Ecco.
1: Ho appena pensato a te, naturalmente deve essere legato a qualcosa di positivo.
0: Sì, di vero. Ho appena pensato a te, come stai? Ho pensato a te, come è andato quel progetto? Quindi ti devi ricordare veramente di qualcosa. Non è che dici ho pensato a te e basta.
1: Pure esattamente, questa cosa qua. Ho appena pensato a te.
0: È un terzo di simpatia, l'hai portato a casa.
1: L'hai portato a casa. Il secondo, arriviamo al 66%. Tu sei sempre così, e poi va aggiunta una qualità della persona.
0: Così
1: sei sempre così attento, sei sempre così goloso.
0: Sempre così curioso.
1: Però goloso devi dirlo in senso positivo.
0: Sì,
1: sei
0: certo.
1: Sempre così curioso.
0: Sei sempre così capace di far ridere.
1: Sembra
0: che parlando di te qui.
1: Sì, è un po' il mio ritratto.
0: Sì, quindi qui hai fatto due terzi della simpatia. E l'ultima frase suggerita dalla ricercatrice Vanessa Van Edwards.
1: Potentissima questa qui. Io la uso sempre.
0: Sì.
1: E nel mio caso, siccome io soffro della famosa maledizione della memoria, di cui abbiamo parlato un po' di che non ti dimentichi le cose
0: che non servono,
1: che potresti anche dimenticare.
0: Esatto.
1: È vero, io mi ricordo di quello che la gente mi diceva, per cui quando uso questa frase, l'ultima volta che ci siamo parlati
0: mi avevi detto,
1: hai detto questa roba qua, e io la uso tanto
0: e funziona.
1: Sì, l'ultima volta che ci siamo parlati
0: mi avevi detto che avevi un colloquio, come è andata, mi avevi raccontato del tuo progetto, ci sono novità, insomma sono cose che aiutano a renderti più simpatico, è questo, no, che dice Vanessa Van Edwards.
1: Esattamente, ho appena pensato a te, sei sempre così, e poi c'è una
0: così bravo,
1: e poi
0: così.
1: L'ultima volta che ci siamo parlati, e poi ricordare qualcosa che la persona aveva.
0: Avete preso appunti?
1: Sì.
0: Vi aiuta, eh? Io lo faccio sempre con Paolo Riva, ma lo vedo talmente tanto che poi alla fine mi ricordo tutto di Paolo Riva.
1: Sì, certo.
0: Meno 4 abbiamo detto.
1: Vanno avanti.
0: Meno 3 da domani.
1: Manda la musica.
0: Harry Styles. Manda la musica.

0: Daniela ci scrive un WhatsApp allo 0763211113, dice: carissimi, le mie fragole dell'orto sono dolcissime e facili da coltivare. In effetti facile, no? Da mettere lì le fragole.
1: Sì, beh, io non ho, io sono, io ti posso dire che sono facili da mangiare. È l'unica esperienza che ho con le fragole. Poi se qualcuno dice che sono fragole facili da coltivare, io sono molto felice,
0: sì,
1: perché vuol dire che la fragola continuerà ad accompagnare la civiltà umana per ancora molti decenni.
0: Sì. Ho parlato tanto di cibo, anche del famoso, sì, jamón serrano.
1: Sì.
0: Qualcuno ricorda?
1: Pata negra, pata
0: jamón
1: negra.
0: De bellota, beyota.
1: Sì, beyota, beyota, che è la ghianda.
0: Sì.
1: Che sono quel che è il pata negra, che è la
0: pata
1: razza
0: del
1: Purcell.
0: Sì.
1: Che ha le zampe nere.
0: E quindi è Mauro che sottolinea, sì, questa cosa. Sì. Facciamo un po' un riassunto.
1: Delicious.
0: Insomma, sono arrivati tanti consigli per coltivare bene le fragole, che, sì, non so bene come si coltivano. Cioè, c'è un modo particolare? O no, le metti lì la piantina? Cioè.
1: Non ne ho idea, io non se vuoi tu dammele da mangiare,
0: sì,
1: e io ti dico se le voglio col limone, se le voglio.
0: Attenzione, c'è anche Anacleto che è un tuo grande fan.
1: Sì, un mio grande
0: che
1: fan.
0: Dice:
1: sì,
0: non finirò mai di fare i complimenti al signor Rauseo per aver supportato e supportato il signor Riva, ma guarda che i complimenti devi farli al signor Riva.
1: No, i complimenti sono tutti per te.
0: L'ho sopportato, sì, raramente, l'ho supportato quando lui sentiva il bisogno, cioè mai, però Paolo Riva è sempre. Paolo Riva.
1: Ma noi io devo dare ragione ad Anacleto.
0: Perché?
1: Perché fai complimenti a te.
0: Perché il resto e tu vai via.
1: Poi Anacleto mostra una certa coerenza.
0: Insomma, avete tempo fino a venerdì?
1: No, non avete nessun tempo.
0: Adesso vi do il numero di cellulare di Paolo Riva.
1: Il tempo è scaduto. Adesso arriva mica Modem.
0: Sì, arriva Modem, bravo. Vedo che cambi discorso. C'è Agata Calfetti da Berna. Il tema di oggi.
2: Sì, buongiorno da Berna. Oggi affrontiamo un tema di stagione. Parliamo di turismo, di alloggi per affitti brevi, di concorrenza tra alberghi e Airbnb, ma anche di possibile penuria di alloggi in Svizzera. Vi aspetto.
0: Grazie Agata, quindi buon lavoro a te e ai tuoi ospiti. Noi torniamo domani alle 7:20 qui su Rete 1 e su RSI la 2.
3: Modem.
4: Diese Art und Weise, mit Menschen umzugehen, kann ich nicht akzeptieren.
5: Il Ticino ha messo dei paletti al settore. Se si affitta per più di 90 giorni all'anno, bisogna sottostare alla legge che regola l'albergheria.
6: La cosiddetta Lex Airbnb non riesce però a frenare la crescita di nuovi alloggi.
7: Abbiamo zone in cui questo genere di strutture serve a portare turismo, a portare vita, a riscaldare i letti freddi che nessuno vuole. E poi dobbiamo però avere un occhio attento sulle situazioni, perché non vogliamo Barcellona 2 a Lugano.
8: Il existe toutefois d'importantes disparités regionales.
9: Esistono notevoli disparità regionali, sia nella popolarità delle piattaforme di prenotazione che per il mercato immobiliare. Dunque, la tensione sul mercato degli alloggi non è uguale ovunque e la diffusione degli affitti brevi varia molto da una località all'altra.
10: E che se li comprino loro gli immobili da regalare a chi vuole starci gratis dentro.
2: Affitti brevi, una risorsa d'oro per il turismo e i proprietari o un'insidia per i centri storici che stravolge il mercato immobiliare? Siamo di fronte ad una delle sfide più complesse del nostro tempo, che ci pone ad un bivio. Da un lato la promessa di un'economia di condivisione che porta ricchezza, dall'altro il rischio di comunità che perdono la loro anima, con i residenti costretti a lasciare il posto a un via vai di turisti, e il settore alberghiero che denuncia una concorrenza sleale. Buongiorno da Agata Galfetti, oggi trasmettiamo dal centro media di Palazzo Federale con Amanda Fendler in regia e Mirko Topano alla messa in onda, e ci interroghiamo a proposito di turismo e affitti di breve durata. Un tema sempre più d'attualità che suscita anche intense proteste, come abbiamo sentito in copertina, che sia a Zurigo, a Barcellona o a Firenze. Comuni e cantoni sono in prima fila per ragionare e, se caso, arginare il fenomeno Airbnb con diverse leggi e ordinanze ad hoc. È il caso del Ticino, dei cantoni Vaud e Ginevra e delle città di Lucerna, Berna o Interlaken. E a Palazzo Federale ci si chiede se non sia il caso di agire anche a livello di confederazione. Un primo passo in questo senso lo ha compiuto il Consiglio Nazionale la scorsa settimana, approvando una mozione di Jacqueline De Quattro che chiede una raccolta dati sistematica per iniziare a monitorare il fenomeno e la sua portata. Partiamo da qui dunque con il nostro dibattito, al quale partecipano la stessa consigliera nazionale vodese Jacqueline De Quattro per il PLR e i consiglieri nazionali ticinesi Paolo Pamini per l'UDC e Bruno Storni per il PS. Benvenuti.
11: Buongiorno.
2: Jacqueline De Quattro, inizio da lei partendo dall'intento della sua mozione, ovvero gettare le basi per una raccolta dati a livello federale sugli affitti brevi, una statistica, una banca dati, dunque con quale scopo concreto?
12: Con lo scopo di conoscere meglio la situazione, di individuare i problemi là dove sono e anche di dare la possibilità alle autorità di prendere le misure appropriate e proporzionate.
2: Una mozione che, va detto, è stata accolta dal Consiglio nazionale, ma con una maggioranza tirata, 94-91, con 5 astenuti. Il Consiglio federale, ad esempio, invitava a respingerla, rimandando le responsabilità ai cantoni e ai comuni, e così come gran parte del fronte borghese e molti anche dei suoi colleghi del Partito Liberale Radicale. Perché questo scetticismo, secondo lei?
12: Io ho sentito dal mio partito che è la libertà dei proprietari di fare ciò che vogliono col loro alloggio. Questo lo posso sentire, però io penso che se non si ammettono i problemi laddove sono, non si possono combattere, perché siamo in una situazione un po' speciale. C'è una crisi abitativa un po' dappertutto, non soltanto nelle grandi città, anche di più in certi posti della campagna, lo sappiamo, e le abitazioni che dovrebbero essere messe a disposizione della popolazione vanno ai viaggianti che partono. È chiaro che dà più denaro, questo lo posso anche capire per i proprietari, però quando prende delle dimensioni che diventano problematiche, io penso che è bene avere delle possibilità di controllare un po' questa situazione. Perché concorrenza sleale? Perché il settore dell'alloggio, lui, deve conformarsi a tante obbligazioni, no? Deve fare prova di trasparenza, deve indicare i problemi là dove sono, ha obblighi di rendicontazione, sì. Così, statistiche, regolamentazioni. E il settore delle piattaforme no, è un po' lo stesso fenomeno di Uber. Quando è arrivato sul mercato, Uber non rispettava le regole. C'erano le compagnie di taxi che dicevano scusate, ma questo è una concorrenza sleale. Un po' si può paragonare un po' questo problema.
2: Torneremo anche sulla concorrenza sleale. Paolo Pamini, immagino riconosca anche lei la problematica legata agli affitti brevi, allo spopolamento dei centri storici, ad esempio ancora alla carenza di alloggi. Perché a suo avviso non è necessario compiere il passo suggerito dalla mozione De Quattro?
11: Ma la collega De Quattro ha avuto il pregio di mettere comunque il dito nella piaga. Noi rimaniamo, anche come UDC, dell'idea che non vogliamo troppa burocrazia e soprattutto vogliamo utilizzare il principio costituzionale della sussidiarietà. Quindi il problema degli affitti brevi può esserci, ma è un problema di natura locale e non di competenza federale. Quindi questa è la motivazione principale per aver votato di no. Non vuole negare il problema, ma secondo noi non è il livello istituzionale dove va posto. Poi, entrando nello specifico, io vi parlo anche da una famiglia di albergatori. I miei suoceri sono albergatori in Piazza Grande a Locarno. Secondo me c'è una complementarietà in realtà tra Airbnb, quindi l'affitto di appartamenti, e gli hotel. Lo si vede molto bene, il tipo di clientela è differente. Vi parlo anche come padre di famiglia con 3 figli, spesso quando viaggiamo è un appartamento, francamente, è più comodo. Quando la famiglia diventa numerosa, andare in hotel diventa difficile. Il cliente di un hotel cerca anche un altro tipo di servizio. E anche l'argomento della concorrenza sleale lo capisco, ma in realtà la soluzione situazione è che c'è troppa regolamentazione nell'ambiente alberghiero. Forse avere la equa concorrenza sarebbe meglio raggiungibile deregolamentando il settore alberghiero piuttosto che regolamentando le alternative. C'è un vero problema che secondo me andrebbe affrontato prima o poi, ed è effettivamente la coesistenza fra gli inquilini di lunga durata e quelli di corta durata nella stessa struttura, più che nello stesso isolato. Penso a dei condomini dove dei condomini per esempio affittano il loro appartamento appunto a turisti, quando questo non era mai nelle intenzioni iniziali quando è stata costruita per esempio la palazzina.
2: Ecco, ma questo non servirebbe una statistica per vedere queste
11: sì,
2: cose?
11: Sì, ma non a livello nazionale, al massimo a livello addirittura comunale, o sono questioni che vanno regolate a livello condominiale, quindi non avrei

0: Sì, cioè abbiamo sostenuto chiaramente la mozione va a livello nazionale ed è vero che è un problema che devono risolvere i comuni e i cantoni. Però adesso forse partendo dall'origine di questa possibilità è l'inizio della share economy dove con questa piattaforma io potevo affittare la stanza che non uso più. Perché i figli non sono più a casa, oppure se vado in vacanza cedo l'appartamento e fin qui tutto bene. Però quando si arriva adesso sull'ultimo esempio di Paolo Pamini, dove in un condominio uno affitta durevolmente e cambia la destinazione, a quel momento lì dovrebbe subentrare, c'è cioè la legge sulle abitazioni secondarie, dove in fondo bisogna chiedere un cambiamento di destinazione, quindi da primario a secondario, e questo. Vediamo proprio adesso in Ticino, non viene fatto sistematicamente il caso della città di Locarno, dove grazie a un intervento nostro, del Partito Socialista, l'area ha dimostrato che Locarno ha un sacco di appartamenti secondari che non sono dichiarati, sono Airbnb che vengono utili, addirittura sono stati trasformati in commerciali, si passa dal primario al commerciale, come se fosse un albergo, ma è un appartamento primario
1: Perché
0: che.
1: alcune regole comunque il Ticino le ha messe.
0: Sì, le ha messe, ma ci sono diverse città che hanno messo regole, Zurigo, Berna, ci sono molte città che hanno messo regole. Il Partito Socialista ha una mozione tipo che gira adesso nei comuni per mettere dei paletti, perché da una parte, come detto, è sicuramente uno strumento che permette ai privati di sfruttare un po' il suo appartamento. Su questo trovo che non ci piove ed è che accettabile, ma quando interi palazzi vengono trasformati, no, dai proprietari in Airbnb, la cosa cambia perché si toglie alloggio ai residenti, no? Non è solo concorrenza sleale, che è giusto, quindi da una parte si toglie alloggio ai residenti, nel Locarnese si vede già, non sono solo gli Airbnb, ma anche le residenze secondarie che se non crescita, nel Locarnese la gente si sposta nel Bellinzonese, cioè diminuisce effettivamente la popolazione
1: Anche la
0: nel Locarnese.
1: possibilità di alloggiare
0: Alloggiare
1: permanentemente.
0: perché i nuovi alloggi che vengono comunque costruiti sono più costosi di quelli che sono stati trasformati. Quindi la questione è molto delicata, anche se adesso ultimamente abbiamo letto che Lugano ha il 2,6% di Airbnb, dicendo che non è un problema. A Zurigo con il 2% sono intervenuti. Quindi il problema c'è, è grosso, e alla fine poi l'ultimo punto è, secondo me, crea anche un po' di turismo di massa.
1: Sì.
0: Abbiamo delle zone dove questo turismo un po' low cost aumenta comunque gli ospiti che poi creano problemi con la popolazione perché alla fine è in giro un sacco di gente, sei nella situazione di overtourism.
1: Signora De Quattro, potremmo anche dire fatta la legge, trovato l'inganno, sono state fatte inchieste sia della RSI sia RTS anche che hanno segnalato abusi anche laddove ci sono leggi cantonali o comunali. Lei tra l'altro è anche vicepresidente della Federazione Svizzera del Turismo. Ecco, non valeva la pena essere più incisivi perché sappiamo appunto regolamentazioni ci sono, però forse la sua mozione è appunto come dicevamo un primo passo. Ma occorre più incisività per arginare tutti questi problemi.
2: Io penso che bisogna cominciare per fare la trasparenza. Non siamo gli unici a essere confrontati con questo nuovo problema. C'è tutta l'Europa che se ne preoccupa. È regionale, è vero, e le misure, anche le soluzioni sono diverse. Io penso che è utile ispirarci di ciò che già esiste. L'Unione Europea ha adottato un regolamento che si chiama Regolamento sugli affitti a breve termine per migliorare la trasparenza e anche il cambio di informazioni. E questo mi pare interessante perché la sua implementazione è volontaria, dunque niente obbligazioni, e se adottata mira a armonizzare i sistemi di registrazione, facilitare la condivisione di informazione e anche verificare la legalità qualità delle offerte e anche degli ospiti. Come detto, quando è quasi un alloggio, come gli hotel, bisogna rispettare le stesse obbligazioni. Dunque, niente obbligatorio per il momento, però un tour de table per vedere la situazione, dare questa piattaforma di informazione, metterla a disposizione.

0: delle autorità che poi possono decidere sovranamente, come dice il mio collega Pamini, dipende dall'età dei comuni quali misure prendere.
1: Quindi condivide il fatto che ci siano forti differenze regionali, sì. Allora perché agire a livello di confederazione?
0: Perché la confederazione ha i mezzi di mettere a disposizione una piattaforma digitale che permette di prendere questi dati, di registrarli e di avere una visione completa del territorio, dove ci sono i problemi, se questi problemi sono veramente la conseguenza di queste piattaforme o no, di misurare il problema e poi lasciare alle autorità locali la libertà di prendere e la responsabilità di prendere le misure necessarie.
1: Paolo Pamini e Jacqueline De Quattro faceva riferimento a un modello europeo, è una cosa che non entra neanche in linea di conto per voi?
2: No, ma la collega De Quattro ha ragione, ha un approccio informativo, non vuole regolamentare a livello nazionale, l'ha spiegato bene e questo ci trova allineati. È vero che però quando si iniziano a raccogliere dati poi qualcuno inizia anche ad avere un po' più di fantasia e quindi magari non sarebbe lei a regolamentare, no, ma sarebbe qualcun altro, per cui preventivamente secondo il principio di precauzione non raccogliamo questi dati a livello centrale, molto semplice, il che non vuol dire sottacere il problema. Se un comune è toccato dall'over tourism, che poi è un concetto anche questo da relativizzare, non, senza negarlo, però si diceva i residenti non trovano più alloggio in città, ma in realtà se prendiamo anche le città ticinesi, a Lugano è da decenni che purtroppo in centro città non abita più nessuno perché erano stati gli uffici a buttare fuori dal centro gli abitanti, e grazie adesso invece a questi affitti, anche perché un po' di banche ormai sono venute a mancare, ma in centro città abbiamo della popolazione che perlomeno pernotta in centro città, quindi le cose vanno anche relativizzate. Se i problemi ci sono localmente, è localmente che le cose vanno risolte. Ricordiamo che in Svizzera la sovranità è a livello comunque cantonale e non federale, quindi la confederazione si occupa soltanto di quelle attività che le sono demandate dalla Costituzione, ma gli stati sovrani in Svizzera sono i cantoni e la politica alberghiera e anche della gestione del territorio essenzialmente è cantonale.
1: Bruno Storni, lo ricordava anche lei, ci sono comunque molti host che sono singoli cittadini, mettono a disposizione appunto la propria casa primaria o un'eventuale casa secondaria, anche magari per far fronte all'aumento del costo della vita. Soprattutto nelle periferie gli Airbnb diventano anche un fattore di attrattiva turistica. Ecco, lei non pensa che troppi vincoli potrebbero poi andare a favorire magari gli alberghi o far aumentare i prezzi di una determinata località?
3: Ma certamente gli Airbnb hanno fatto diminuire i prezzi per l'ospitalità in generale, perché non sono strutturati e perché è fatto così un po' alla buona, diciamo, non c'è, si fa la pulizia una volta cambiato il problema grosso è che se noi continuiamo su, cioè come detto dipende da regione a regione, in Ticino abbiamo il grosso problema delle residenze secondarie che è già abbastanza forte perché nel Lucarnese abbiamo 34 comuni, 34 40% di residenze secondarie. Se a questo aggiungiamo questo fenomeno dove residenze primarie vengono trasformate in secondarie anche col limite dei 90 giorni, cioè sono di nuovo alloggi che non sono più a disposizione della popolazione, quindi secondo me bisogna limitare quello che bisognerebbe fare. Sfruttare meglio le residenze secondarie che sono già concesse, perché una residenza secondaria è comunque sono letti freddi ed è lì eventualmente che si può dire lì potete fare l'Airbnb perché è già una destinazione non più primaria e sì, a quel momento ha senso, ma quello che sta succedendo è che residenze primarie vengono sistematicamente trasformate in Airbnb, passando appunto quello che succederà a noi come commerciali, che non è corretto, ma dovrebbero essere dichiarate come secondarie e lì rientrerebbero nei limiti che la legge sulle residenze secondarie aveva imposto quando è stata introdotta nel 2012. Quindi il problema è proprio, chiaramente dipende da regione a regione, il Ticino, il Lucarnese, ma anche il Luganese in particolare ha questo problema, già un esubero, una quota molto alta di residenze secondarie, affitti che stanno crescendo e questo nuovo fenomeno non fa nient'altro che aggravare la situazione sull'alloggio che abbiamo già.
1: Signora De Quattro, tornando alla concorrenza sleale, Hôtellerie Suisse sosteneva la sua mozione. Io torno alla domanda che facevo prima, però magari mettere più vincoli a queste residenze per affitti brevi andrebbe a favorire, invece rischierebbe di andare a favorire gli albergatori e aumentare i prezzi?
0: Ma come l'ha detto il collega Pamini, non ci siamo ancora alle obbligazioni. La mia intenzione è di fare trasparenza e di evitare che questo settore non si faccia, non si sviluppi in un modo che diventa incontrollabile e che crea nuovi problemi di masse. E al momento, a questo momento sarà troppo tardi e le autorità prenderanno delle misure drastiche. Sempre così, quando non si prevente un fenomeno, poi si sente obbligati di prendere, di fare dei divieti, delle obbligazioni. Come liberale, questo non è il mio scopo. Il mio scopo è di vedere dove sono i problemi, come si possono affrontare facendo trasparenza. Ricordando ai proprietari, anche agli ospiti, che ci sono regole che si devono rispettare.
1: Paolo Pamini, sarebbe tecnicamente possibile, poi magari sento anche gli altri, creare una normativa che imponga magari delle regole, o che comunque si guardi a delle regole per chi gestisce più alloggi, cosiddetti multi-host di cui parlavamo prima, e magari si diventi più flessibili con chi affitta magari appunto la residenza primaria, una seconda casa per poche settimane all'anno? È una via percorribile, sempre posto che lei non è
2: bisogna mettere regolamentare, e ripeto, lo vivo in famiglia, gli hotel sono già troppo regolamentati. Se c'è questa valvola di sfogo è perché gli hotel sono già regolamentati, sono vittime di salari minimi, sono vittime di disposizione di pulizia del fuoco, comprensibile, per carità, cioè fa parte delle dinamiche comunque negoziali tra tutte le parti sociali, però alla fine il risultato è che l'hotel è molto regolamentato, ha un costo per pernottamento alto, ed è chiaro che ci sono altre forme di alla fine dare un tetto ad una persona che non è residente sul territorio, che cerca un letto, un tetto, magari anche una cucina e qualcosa. E questo si chiama libero mercato, si chiama imprenditoria, però siamo in un contesto sociale, quindi ci sono delle interazioni, e ritorno sull'esempio soprattutto del condominio. Poi c'è un altro problema: se noi statalizziamo la società, per esempio con servizi pubblici che adesso diamo per scontato, la raccolta dei rifiuti per esempio, dopo è chiaro che se abbiamo un appartamento che genera più rifiuti della norma abbiamo un problema di finanziamento della prestazione, però dovremmo andare a trovare delle soluzioni puntuali su quello. Per esempio, va detto che effettivamente se vogliamo rimanere in un approccio pianificatorio, che sarebbe da questionare, forse la licenza edilizia come commerciale è più coerente che come residenza secondaria, proprio per l'uso accresciuto che si fa dell'appartamento. Penso appunto per esempio alle infrastrutture comunali che vengono più che sollecitate attraverso un affitto breve rispetto a una casa di vacanza che viene occupata magari anche meno di 90 giorni all'anno. Però l'idea anche di Bruno Stoni di dare la precedenza alle attuali residenze secondarie, secondo me vale la pena di essere seguita, soprattutto per le zone periferiche, perché in quel caso gli affitti brevi sono un motore poi anche la domanda overtourism, che cosa vuol dire? Cosa vuol dire l'overtourism in una valle periferica dove non andava mai nessuno? Forse anche 10 persone all'anno sono overtourism a seconda dei giudizi, ma in realtà mette in moto una dinamica interessante laddove un hotel non avrebbe la massa critica sufficiente per coprire i propri costi.
1: Penso che Bruno Storni abbia un paio di punti su quale vuole replicare.
3: No, è chiaro, l'overtourismo non è nelle valli, certe può darsi, ci sono dei posti dove... In Val Verzasca effettivamente c'è qualche problema di traffico, questo è chiaro, però diciamo l'overtourism è soprattutto nelle grandi città. Si parlava prima di Europa, a Vienna adesso la città è intervenuta, addirittura una polizia edilizia che va a controllare multe abbastanza forti per chi non annuncia correttamente. Però volevo dire la questione delle norme, no? È chiaro che in un albergo ci sono norme antincendio, salari minimi eccetera, che poi però in quel settore lì non ci sono, perché lì uno fa quello che vuole, e chiaramente le norme antincendio in un condominio, in un palazzo ci sono comunque, no? È stato costruito in questo modo. Però il fatto di utilizzarle di più o di meno, hai parlato di, per esempio, dei rifiuti, avere degli appartamenti che poi sono usati anche solo 90 giorni all'anno non è interessante per l'infrastruttura. Il problema delle residenze secondarie in generale è che sono residenze che sono state costruite, che sono usate poco, quindi la rete elettrica, la rete dell'acqua potabile e tutti gli altri servizi sono sottoutilizzati e quindi i costi di base li pagano tutti. Ed è quello che rende l'eccesso di residenze secondarie, letti freddi o anche adesso in questo caso l'Airbnb con i limiti, che in Ticino c'è un limite, se c'è la legge che ha imposto dei limiti, ma che farà sì che questi appartamenti alla fine sono utilizzati solo un certo periodo all'anno, quindi sottoutilizzati, e questo in fondo non è un bene. Per questo ci sono gli alberghi sono lì e sappiamo che non sono sempre occupati al 100%. Adesso questa nuova offerta turistica va contro in fondo l'interesse della collettività a livello di infrastrutture.
1: Jacqueline De Quattro, a proposito della deregolamentazione, lei invece come la vede?
0: La deregolamentazione? Beh, io penso che bisogna lasciare un po' la responsabilità alla gente, però se ci sono abusi vengono combattuti. E se un nuovo settore economico si stabilisce, anche lui deve rispettare qualche regola, se no crea nuovi problemi.
1: Sempre più anche in questa disparità di trattamento di cui parlavamo prima. Prima di chiudere, ci restano più o meno 5 minuti, io volevo fare un aggancio con l'attualità di oggi a Palazzo Federale, perché sempre a proposito del settore turistico, oggi al Consiglio Nazionale si discuterà se mantenere l'aliquota speciale dell'IVA al 3,8% per le prestazioni del settore alberghiero, una concessione in vigore dal 96 e già prorogata 6 volte per il Consiglio Federale, vista la situazione economica del settore, un'ulteriore proroga non si giustifica. Allora vi chiedo, per voi si giustifica o no, Bruno Storni? Si tratta di un regalo fiscale a un settore imprenditoriale?
3: Sì, non si giustifica più. Abbiamo effettivamente un forte sviluppo del turismo in Ticino e in Svizzera, quindi non si può più definire un settore da proteggere. Tra l'altro lo sussidiamo anche, in Ticino si finanziano nuove strutture alberghiere, c'è la legge sul turismo che permette di sussidiare, però una volta che sono fatte dovrebbero comunque pagare i tributi come li paghiamo tutti, quindi secondo me bisognerebbe chiudere con questa eccezione.
1: Paolo Pamini, in un'economia liberale lo Stato non dovrebbe concedere privilegi a nessun settore.
2: È un discorso complesso che ha vari argomenti sia a favore che a contrari, anche il nostro gruppo avrà posizioni abbastanza variegate in proposito. Formalmente era una misura eccezionale introdotta durante la crisi alberghiera della fine degli anni 90. Tecnicamente, vi parlo da fiscalista, ha una sua motivazione perché è un'industria di esportazione in fondo quella alberghiera, anche se viene consumata sul territorio, e quindi al contrario dell'industria di esportazione pura che non è toccata dall'IVA nazionale, questo sgravio ha una sua ragione d'essere. Poi va detto che in realtà questo sgravio pesa, se fossero tassati ordinariamente gli hotel sarebbero 300 milioni di franchi di più di entrate nazionali. Questi 300 milioni è interessante vedere dove vanno a cadere, e solo in minima parte vanno a cadere negli piccoli hotel periferici di famiglia, stiamo parlando di circa un 10% di sgravio su questo tipo di strutture. Lo sgravio tra l'altro va a vantaggio della struttura e non tanto del cliente, perché il mercato è libero, quindi i prezzi si formano comunque indipendentemente dalla struttura di costo, e quindi gran parte dei beneficiari sono le catene internazionali nelle grandi città, e questo porta anche alcuni colleghi del nostro gruppo ad essere un po' scettici su questa misura. Noi come UDC in generale siamo contro aumenti di imposte, quindi passare all'aliquota ordinaria sarebbe un aumento di imposte, e quindi posso immaginare che la maggioranza di noi, comunque chi vi parla, sarà contrario, anche perché arrivando da un cantone turistico, a parte che la mia relazione di interesse l'ho dichiarata qualche minuto fa, ci porta a pensare di mantenere lo strumento, però effettivamente va riconosciuto che lo strumento non ha un sostegno così compatto, ci sono ragioni sia per il sì che per il no.
1: Jacqueline De Quattro, lei come la vede?
0: Io penso che il settore turistico adesso fiorisce, ha conosciuto degli anni molto difficili durante il Covid, e anche una forte dipendenza dalla situazione anche geopolitica. Vediamo che non c'erano più i russi che venivano. Io abito a Montreux e quando non sono più venuti faceva una grande differenza. Ci sono alberghi, ci sono ristoranti che erano veramente in difficoltà, anche botteghe, anche negozi, e adesso mancano i turisti del Proche-Orient, dei paesi del Golf, che da noi sono molto numerosi. Non so come la situazione in Ticino, e questa dipendenza non ci possiamo niente, e come l'ha detto il collega Pamini, è vero che le tradizionali aziende esportatrici non pagano del tutto, non pagano l'IVA, mentre il turismo che dipende, che affronta la concorrenza internazionale diretta, viene tassato. Dunque qualche differenza si deve fare. In tutta l'Europa c'è questo allievo che non approfitta soltanto agli alberghi, ai ristoranti, ma tutta la catena di valore che va intorno al turismo. Cioè, io penso che in questa fragilità di situazione si giustifica che continui questo regime.
1: Sarà dunque anche questo un tema interessante e molto dibattuto. Noi siamo arrivati al termine di questa puntata. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, e voi che siete stati all'ascolto. Modem torna domani.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il Radiogiornale.
1: Buongiorno da Monica Fornasie. Il ritorno al nucleare in Svizzera dovrà attendere. Il Parlamento vuole prima di tutto chiarezza sui costi. Il consigliere federale Rösti non è deluso, non è una sconfitta politica, ha detto. L'Ucraina, il Medio Oriente e il commercio internazionale sono i principali temi del G7 di Evian e anche la Svizzera vuole trarne vantaggi politici e diplomatici. Intanto, a margine del vertice, il presidente statunitense Trump ha assicurato l'accordo per mettere fine alla guerra con l'Iran sarà reso pubblico presto. Battuta d'arresto dunque per il ritorno al nucleare in Svizzera. Il Consiglio nazionale ha deciso di non decidere. Il controprogetto all'iniziativa popolare Stop al Blackout, che avrebbe riaperto la porta all'atomo, viene rinviato al Consiglio federale per chiarimenti sui costi di eventuali nuovi reattori. Da Berna sentiamo Anna Valenti.
2: 99 oratori, 10 ore di dibattito e alla fine nessun sì chiaro al ritorno del nucleare. Il Consiglio nazionale ha scelto di non seguire la linea netta degli stati della scorsa settimana e per soli 100 voti contro 97 ha deciso di rinviare il controprogetto al Consiglio federale. Il governo dovrà ora chiarire un punto decisivo: quanto costerebbero davvero nuove centrali e come verrebbero finanziate. Una richiesta avanzata dalla centrista Priska Wismerfelder e sostenuta da socialisti, verdi liberali e dal centro, che ancora diviso sul nucleare ha preso tempo. Nessuna delusione, assicura il consigliere federale Albert Rösti, anzi per lui che il progetto non sia stato respinto subito e che ci sia stata l'entrata in materia è già un successo, perché mostra che una maggioranza è pronta a discutere di tutte le tecnologie utili a produrre energia senza danni per il clima, nucleare compreso. Il rinvio, spiega, serve solo a ottenere risposte più precise sui costi e ribadisce che eventuali nuovi reattori non entreranno in concorrenza con le energie rinnovabili, che resteranno prioritarie. Uno dei più grandi timori espressi da sinistra e verdi liberali. Alla domanda se questo rinvio rappresenti fondamentalmente una sconfitta politica, Rösti risponde che la vera sconfitta sarebbe stata appunto non entrare in materia. Il resto, dice, è solo politica. Ora il dossier passa agli stati. Se oggi non seguiranno il nazionale, la palla tornerà alla Camera del Popolo, che dovrà confermare o meno il rinvio. E se dovesse mantenere la sua posizione, l'oggetto tornerà direttamente al Consiglio federale per gli approfondimenti richiesti.
1: Passiamo al G7 di Evian in Francia, vertice che la Svizzera tenta di sfruttare politicamente. Ieri c'è stata la prima occasione per il presidente della Confederazione Parmelin, che ha accolto i principali capi di Stato atterrati a Ginevra. Oggi ce ne saranno altre, ma l'appuntamento più importante è atteso alla fine della settimana su territorio svizzero. Alan Crameri.
3: Parmelin accoglie Trump ai piedi della scala dell'aereo presidenziale. Una stretta di mano di 15 secondi, due pacche sulle spalle e qualche parola. Appena il tempo di dirgli che stasera sarà a Evian. Parmelin è cosciente che al G7 i temi dominanti sono altri, ma è pronto a cogliere ogni occasione anche per affrontare i problemi con gli Stati Uniti, dice, senza specificare che si riferisce ai dazi. Dopo le polemiche su manifestazioni di protesta e costi per la sicurezza non coperti dalla Francia, ora è arrivato il momento di trarre il maggior capitale politico possibile dalla situazione. Parmelin ha già avuto colloqui con alcuni leader come Zelensky, Ursula von der Leyen e uno un po' più approfondito col brasiliano Lula. Di cui è rimasto colpito per la concretezza, ad esempio nella lotta alla deforestazione, in contrapposizione alle molte parole che spesso vengono presto dimenticate. Di parole ne arriveranno molte da Evian. Stasera c'è la cena di gala, Parmelin è invitato, ma è a G7 concluso che la Svizzera potrebbe vivere il momento diplomatico più atteso, quando a Ginevra dovrebbe essere firmato l'accordo tra Stati Uniti e Iran.
4: La Suisse est toujours à disposition.
3: La Svizzera nel suo più classico ruolo di luogo di incontro, perché, conclude Parmelin, conquistare la pace è più difficile che fare la guerra.
5: Faire la guerre c'est une chose, gagner la paix c'est une autre. C'est beaucoup plus difficile.
1: Intanto, a margine del G7, il presidente francese Macron ha avuto un incontro bilaterale con quello americano Trump sui conflitti in corso. A proposito della guerra in Medio Oriente, Trump ha detto che l'accordo con l'Iran è stato firmato e che i dettagli si conosceranno presto. Sentiamo Manjula Bhatia.
6: Un alto funzionario americano, in forma anonima, ha confermato che l'accordo preliminare tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra è già stato firmato a distanza in forma elettronica dal presidente Trump, dal vice Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Lo stesso funzionario ha aggiunto che Trump vuole firmarlo personalmente per mostrare tutta la sua abnegazione nel trovare uno sbocco alla crisi. Alla cerimonia della firma, venerdì a Ginevra, ci sarà anche il vice Vance, il quale ha anticipato ai media americani alcuni importanti elementi del memorandum, che ha detto consiste in una pagina e mezzo di principi molto generali. Per quanto riguarda la navigazione nello stretto di Hormuz, passaggio strategico per il commercio mondiale, gli Stati Uniti si aspettano che l'Iran non applichi pedaggi. Diplomatici iraniani invece hanno evocato l'addebito di costi per servizi marittimi. Questo è solo uno degli spinosi dettagli tecnici che saranno affrontati nei negoziati che dovrebbero iniziare già questa settimana. Anche il presidente iraniano Pezeshkian, pur definendo il protocollo d'accordo una tappa importante verso la fine delle ostilità, ha ricordato che un accordo definitivo per giungere ad una tregua durevole deve ancora materializzarsi. Sulla cruciale questione nucleare, per esempio, è stato sempre Vance a dire che nel memorandum è scritto che gli iraniani si impegnano a non dotarsi dell'arma nucleare e che gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica monitoreranno in Iran la distruzione dell'uranio altamente arricchito. Insomma, come si vede, la parte difficile deve ancora cominciare.
1: E adesso la notizia di un grave incidente avvenuto lungo la strada statale Regina in provincia di Como, con un morto e tre feriti. Tra i comuni di Brienno e Argenio, due auto si sono scontrate poco dopo la mezzanotte. Dopo l'impatto violentissimo, una delle due auto con due persone a bordo è finita nel lago. Stando ai media locali, la persona morta viaggiava su questa ed è stata sbalzata fuori dall'abitacolo prima di finire in acqua. L'altro passeggero, una donna, è riuscita ad uscire autonomamente dal veicolo mentre affondava. È stata ricoverata d'urgenza. Altri dettagli non sono noti. Dal 2020 in Svizzera le infrazioni e i reati commessi da minorenni stanno cambiando ad aumentare. In particolare sono i reati sulla circolazione stradale, quasi raddoppiati, ma sono in forte calo quelli legati agli stupefacenti. Dettagli con Elisa Fraccaroli.
7: Superare i limiti di velocità, viaggiare sul bus senza biglietto, commettere una rapina o buttarsi in una rissa. Sono solo alcuni dei casi che hanno portato alle circa 23.000 sentenze nei confronti di minorenni in Svizzera l'anno scorso, in aumento del 18% rispetto al 2020. A colpire in particolare è l'aumento dei reati al codice stradale, con circa un più 80%, arrivando ad oltre 7.000 casi nel 2025. L'Ufficio federale di statistica, che ha pubblicato i dati, nota come la mobilità dei giovani sia aumentata e ciò può incidere sulle infrazioni alla legge sul trasporto di viaggiatori, dove si nota un incremento del 68%. In controtendenza, invece, le sentenze per la legge sugli stupefacenti. Qui i casi sono scesi di oltre due terzi, arrivando a poco più di 1.600 sentenze l'anno scorso. Se cambiano le infrazioni commesse, cambiano anche i modi di sanzionarle. Le privazioni di libertà senza condizionale sono praticamente raddoppiate, con circa 500 casi. L'Ufficio di Statistica fornisce una spiegazione. L'aumento è riconducibile esclusivamente alle condanne di minorenni stranieri che non avevano un permesso B o un permesso C. Nel complesso, le sentenze più gravi per le infrazioni al codice penale sono rimaste stabili.
1: E noi ci fermiamo qui adesso. Spazio allo sport.
0: Lo
8: lo sport.
9: Quattro pareggi di fila per un totale di 8 sin qui alla Mondiale di Calcio. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Durante la notte scorsa Miami 1-1 è finita tra Arabia Saudita e Uruguay, mentre Los Angeles 2-2 tra Iran e Nuova Zelanda. Risultato questo che in pratica mette nei pasticci entrambe le squadre inserite nel gruppo G, quello di Belgio ed Egitto, che in serata si sono lasciate sull'1-1 a Seattle. Poco prima una deludente Spagna è stata bloccata da Capoverde sullo 0-0. A proposito di Big, alle 21 a New York la Francia di Deschamps cerca la terza finale di fila e inizia il suo possibile lungo percorso dal Senegal, selezione da non sottovalutare.
10: Se dici Francia-Senegal, il ricordo va subito all'unico precedente del 2002 alla Coppa del Mondo di Corea del Sud e Giappone.
11: Il Senegal va in vantaggio alla mezz'ora. La percussione di Diouf sulla sinistra è devastante per l'incerta difesa francese e sul suo cross Papa Bouba Diop segna il primo gol di questa Coppa del Mondo. Un punto festeggiato con una danza tribale intorno alla maglia dell'ex goleador del Neuchâtel Xamax del Grasshopper, diventata quasi un totem.
10: Partita inaugurale e subito sorpresa. I campioni del mondo ed Europa in carica, la Francia appunto, sconfitta dal debuttante Senegal. L'inizio del disastro transalpino. La formazione di Lemaire venne eliminata al primo turno senza segnare nemmeno un gol in tutto il torneo. Da allora sulla panchina sono transitati Santini, Domenech, Blanc e Deschamps, in carica dal 2012. È il suo ultimo grande appuntamento, con un obiettivo: arrivare a 187 panchine, il che significherebbe terza finale mondiale consecutiva.
12: De nuovo,
10: vederci già in campo il 19 luglio non mi piace molto, anzi per niente, perché altrimenti non so, tanto vale non giocare le partite prima e volare negli Stati Uniti il 15 o il 16. C'è un girone da vincere, la Francia deve superare prima questa fase, quello che rappresenta la nostra nazionale e per i giocatori che possiede sì, è normale che sia tra le favorite, ma prima di pensare a essere lassù ci sono delle tappe importanti da raggiungere, ha concluso Didier Deschamps, campione del mondo sia da giocatore che da allenatore a distanza di 20 anni.
12: A tout le haut, il y a des étapes importantes.
9: Intanto il mondiale registra il primo licenziamento, quello del tecnico Sabri Lamouchi, dopo il 5-1 subito dalla sua ex, a questo punto Tunisia, contro la Svezia. Il nuovo selezionatore è la francese Hervé Renard, licenziato lo scorso mese di aprile dall'Arabia Saudita. Tra i temi invece di tempi supplementari, andato in onda ieri alle 19:10 su Rete 1, la conquista dell'NBA dopo 53 anni dei Knicks di New York, trascinati da Jalen Brunson. Sentiamo allora su questo straordinario interprete, su questo cestista, la collega Guido Bagatta.
13: La storia di Jalen Brunson è la storia più americana possibile, perché star dei college con Villanova, snobbato nel draft, andato a finire numero 33 da Dallas, perché considerato, preso da Dallas perché considerato da tutta l'NBA troppo piccolo, poco veloce, troppo qua, poco su, poco giù. Una storia che si è già vista un po' di volte, che con lui c'entra esattamente l'argomento. Arriva a Dallas, piano piano cresce, il problema è che i Dallas Mavericks, gestiti in maniera diciamo curiosa, hanno ceduto anche Doncic come sapete, se ne liberano, non fanno nulla per tenerlo nonostante abbia giocato bene, e New York fa la mossa del secolo, perché dovete capire, se non lo sapete ve lo racconto io, che la famiglia Dolan, proprietaria dei Knicks, dei Rangers di hockey, del Madison Square Garden e di tantissime altre cose in giro per gli Stati Uniti, compresa la sfera di Las Vegas, non è nota per far le cose diciamo bene al momento giusto, strapaga giocatori, situazioni, e anche in questo caso tutti dicevano boh, prendono su suggerimento di uno bravo Brunson, che in 2 anni diventa la star di New York, diventando quello che hai detto tu, un normotipo, cioè uno come noi che fa la differenza, ne segna 45 nella partita decisiva contro i 90 totali segnati dalla squadra avversaria. Neanche LeBron James avrebbe fatto meglio.
9: Ed è tutto con lo sport.
14: Tutti allo stadio con
8: La tribù del calcio. Tutti i colori del mondiale americano ogni mattina su Rete 1.
14: Con Ochsner Sport, Swisscom e Hyundai.
15: E buongiorno ancora una volta da parte di Fabrizio Casati e Paolo Guglielmoni. Buongiorno. Un modo per raccontare questo mondiale lo facciamo attraverso gli occhi dei tifosi, delle comunità, delle persone che vogliamo scoprire e conoscere giornalmente qui sulle frequenze di Rete 1 e in televisione su RSI La 2. Paolo, oggi devo dirti la verità, fossi nei panni del francese qualche tremerei. Ansia l'avrei, perché abbiamo a che fare con la partita Senegal-Francia.
16: Allora, stasera alle 21, naturalmente in diretta su RSI La 2, si gioca a New York Senegal-Francia. Visto che la Francia è nettamente la favorita del mondiale, ha vinto il mondiale di Russia del 2018, è arrivata in finale in Qatar nel 2022, noi abbiamo pensato di opporre al francese, che salutiamo subito, Julien Carton, ben arrivato.
17: Bonjour à tous.
16: Bonjour à toi. Abbiamo pensato di opporre non uno, ma due senegalesi. Allora,
17: qua.
15: Il perché lo spiegheremo.
16: Perché siete troppo forti. Allora, ben arrivato a Ron Bojang. Sì. Ciao Ron.
18: Ciao a voi, grazie dell'invito.
16: Noi ci conosciamo perché tu giri da tanti anni a Lugano. Sì. E insomma, abbiamo capito chi siamo ieri, appunto, nella procedura di invito. Ah, ma sei Rona, sei Paolo, eccetera. E abbiamo anche Khalifa, ben arrivato.
19: Buongiorno,
16: ben arrivati. Allora, un 2-1 che ci sta tutto, anche perché noi, io e Fabrizio, segretamente speriamo che l'Africa vinca finalmente. Vero. Un mondiale. Abbiamo, se posso usare questa espressione, ratato l'elezione del Papa, perché pensavamo un Papa
15: anche lì,
16: invece è arrivato Papa Francis. E allora, chi vince, Ron, il mondiale di tutte le squadre africane? Chiaramente mi dici Senegal. Vabbè, ma forse il Marocco anche è ben qualificato.
18: Chiaramente ti dirò Senegal, però Marocco secondo me ha una grandissima possibilità di arrivarci.
15: Ha giocato molto bene.
18: Sì, ha giocato molto bene contro il Brasile.
16: Baie, secondo te?
20: Il Marocco ha giocato bene, ma sicuramente il Senegal
15: potrebbe vincere, secondo te?
20: Esattamente.
15: Davvero, oggi avete una squadra fortissima quest'anno?
20: Eh sì, tecnicamente e soprattutto pallapiedi siamo forti, anche visione di gioco, tutto.
15: Questo sono d'accordo con
20: completo.
15: Te. Sono d'accordo con te, è vero? Sì. La risposta
16: vuoi replicare
15: del francese.
16: Puoi replicare in francese, che il pubblico capisce.
17: No. Vabbè, sicuramente le due squadre africane sono fortissime, sia il Senegal che il Marocco. Beh, la Francia, anche lì c'è una parte di Africa, una anima francese.
16: Sì. Scusa, ti interrompo per dire che Ousmane Dembélé ha origini senegalese, il più forte della Francia ha origini senegalese.
17: Esatto. E dunque la Francia è ben posizionata, forse è in lizza per vincere il campionato del mondo. Io non so, qualche giorno fa ipotizzavo una finale Marocco-Norvegia.
15: Cioè così?
17: Così.
15: Così, che tra l'altro abbiamo fatto. Baie non è esattamente
16: Khalifa sconsolato. Khalifa completamente sconsolato. E diciamo anche delle cose divertenti che succedono in questa tribù del calcio. Ron, tu conosci bene personalmente l'allenatore del Senegal?
18: Sì, l'allenatore del Senegal è un carissimo amico, Pap Chau, che ha giocato qua a Losanna negli anni 2000.
15: Che poi è anche facile da salutare. Pap, ciao.
18: Ciao Pap.
20: Ciao Pap.
18: Auguri per stasera. Sì. Dagli Stati Uniti.
16: Perdonalo,
18: sì,
16: perché non è mai andato oltre Bioggio, fa queste battute.
18: È vero. Pap è un grande persona, ha giocato per la nazionale senegalese.
16: Ma te lo conosci in virtù di cosa?
18: In virtù lo conosco veramente personalmente.
16: Ma come?
18: Se vado in Senegal, ad esempio, lo conosco già dal Senegal. Okay. Quindi se andavo in vacanza, veniva a trovarmi a Salì, sulla stazione balneare turistico. Passavamo lì un weekend e tutte queste cose. E poi giocavo qua nel Losanna, i weekend se non giocavo passavo qua da me, qua a Lugano.
16: E poi tu hai tenuto...
15: Era ospite di Ron a Lugano quando veniva qua.
18: Sì,
15: che stiamo... Ma poi un'altra roba che ho scoperto è che anche noi della nazionale svizzera abbiamo dei giocatori di origine senegalese. Chi è?
18: È come Ndoye. Ndoye è senegalese, suo papà si chiama Ibrahim Ndoye, lavora lì a Losanna.
16: E tu chiaramente hai un rapporto anche con
18: Ndoye. Ndoye l'ho visto quando era piccola, perché adesso ha 18-19 anni. Io sono qua da 35 anni a Lugano, quindi l'ho conosciuto Ndoye, però da piccola proprio.
16: Fermati, perché noi vogliamo regalare. Casati mi ha spiegato che alziamo lo share in questo modo delle immagini. Tu tenevi in braccio Ndoye.
18: Sì. vero. Noi, proprio da bambino, avevo un anno. Sì, vero.
2: Aspetta. Califa ride.
15: Califa non ci crede.
20: No, ci credo.
18: Sì, verissimo.
20: Ci credo.
2: Allora, racconteremo anche la storia del francese Julien Carton, che è metà svizzero, metà francese, per parte di padre francese, per parte di madre invece proprio qui ticinese. Califa, ci racconti invece la tua storia, come arrivi in Europa e poi qui in Ticino?
20: Allora, io sono cresciuto in Senegal e poi mio papà lavorava in Italia e poi abbiamo fatto un ricongiungimento familiare.
2: Dove in Italia?
20: A Sassuolo.
2: Ok, quindi la prima meta tua europea è Sassuolo.
20: Sì, Sassuolo, poi sono diplomato, laureato lì, ho fatto il mio percorso lavorativo, poi c'è stato il Covid 5 anni fa.
15: Sì.
20: Eravamo in lockdown e mi sono detto che forse è giunto il momento di fare un'esperienza all'estero.
2: Stavo Scusa, spieghiamo perché. Sì. Perché abbiamo visto tutte le immagini di quell'uomo che correva sulla spiaggia e veniva praticamente braccato dalla polizia. Cioè, il lockdown era molto duro in Italia rispetto agli altri paesi europei.
20: Esatto,
2: e
20: esatto.
2: Ti ha dato voglia di fuggire.
20: Eh sì. E poi ho iniziato il mio percorso a Ginevra, poi a Zurigo, poi Friburgo e adesso mi sono ritrovato a Lugano.
2: Hai fatto tanti mestieri lungo il percorso, ci vuoi raccontare?
20: E ho iniziato come lavoravo alla Coop, poi ho fatto agenzia immobiliare a Zurigo, a Better Homes, e poi sono finito in banca a Friburgo e poi mi sono trasferito a Lugano.
2: Tuttora lavori in banca post finanza?
20: Sì, esatto, a Bellinzona, sì.
2: E ieri?
15: Giornata importante ieri.
20: Sì. Ieri ho fatto anche un CAS alla SUPS di Mendrisio e sono diplomato in cooperation sviluppo.
15: Bravo, ecco, che bella storia.
2: Oltre che bravo, naturalmente noi chiamiamo solo quelli bravi, certo. perché ricordiamo la selezione certosina che fai tu, ma hai detto chiama solo gente laureata.
15: Per forza,
2: ecco, no, al di là delle battute, quello che è interessante è che tu hai fatto questo diploma in cooperazione internazionale perché ti interesserebbe comunque mettere l'Africa un po' meglio nell'opinione pubblica, sulla cartina in generale. Anche qui in Ticino vorresti fare qualcosa per l'Africa.
20: Esatto, mi piacerebbe fare un programma, ma non solo in Senegal in particolare, ma con la comunità africana, magari attraverso la gastronomia, la cultura, e così condividiamo qualcosa insieme.
2: Allora,
20: ai ticinesi.
2: C'è una ristrutturazione importante dell'azienda. Casati sta per prendere dei posti di dirigenza, sì, gli devi parlare con lui, sì, per fare un programma qui in RSI.
15: Sì, adesso vediamo, mettiamo a posto col direttore Timbal, poi dopo vediamo un pochettino come riesco a piazzarti.
20: Esatto.
15: Detto questo, un'altra storia veramente interessante è quella di Ron. Ma io la conosco perché ci conosciamo da un sacco di anni. Sì. Però hai voglia di raccontarci come sei arrivato qui in Ticino, nella Svizzera italiana, e cosa facevi prima in Senegal per poi arrivare?
2: Sella Murkita.
15: Sella
18: Murkita. Allora, io sono senegalese di papà e mamma,
15: sì,
18: quindi a 18 anni mi sono messo, lavoravo come animatore turistico nei villaggi.
2: Ah, tipo Fiorello?
18: Ecco, tipo Fiorello, lavoravo in un villaggio che si chiama Savana Salikumba, sulla stazione balneare turistico del Senegal.
15: Che è enorme, diciamo.
18: Che è grandissimo, prendeva sui 700-800 clienti proprio, perché avevamo diverse agenzie che arrivavano lì, che buttavano i clienti.
2: Franco Rosso, Turisano,
18: C'era Jet Tour francesi, c'era Alpi Tour, Franco Alpi Rosso,
2: Tour, sì,
18: e anche Hotel Plan svizzero.
2: Sì. Sì.
15: Ah, quindi tutti
18: arrivavano.
15: Zona bellissima, poi quella
18: bellissimo. Sali Portugal a 60 km al sud da Dakar.
15: Sì?
18: Sulla stazione bellissima, veramente.
2: Insomma, magnifico. Ma poi tu cosa succede a te mentre tu fai l'animazione? Dici sulle mani qua.
18: Allora lì avevo conosciuto un ticinese.
15: Ok. Ah, attenzione.
18: Sì, sì.
15: Che era in vacanza.
18: Sì. Ovviamente di Biasca.
2: Ok.
18: Di Poleggio, diremo, nella frazione a Pasquerio, esattamente.
15: Di Pasquerio.
18: Di Pasquerio, sì, proprio. Ecco.
15: Sì. E tu quindi, dal Senegal senti dire ciao, sono di Pasquerio.
18: Sì.
15: Sei innamorato.
18: Fabri.
2: Mi fa ride molto. E poi ti sei
18: allora,
2: innamorato.
18: Sì, dopo ho fatto 3-4 viaggi nell'arco di 3-4 anni per conoscere meglio, sono venuto anch'io in vacanza
2: e dopo
18: c'è la fiamma.
2: C'è la fiamma. Mai detto? C'è la fiamma.
18: E poi dopo.
2: Io invece con mia moglie è stata una cosa molto più progressiva, ma non stiamo parlando di me.
15: Ancora adesso in progressione. È incredibile.
2: Attenzione. attenzione, e poi arriva il matrimonio, e col matrimonio, per le leggi di allora, la nazionalità svizzera immediata.
18: Agevolata.
15: Beh, certo, perché comunque ti sei sposato con una svizzera. E poi sei diventato, perché tu comunque giocavi a calcio anche.
18: Ah sì, ho giocato a calcio nel poleggio.
15: Sì.
18: Quindi
2: dal avanti?
18: Beh, ovvio. Cosa vuoi che mi metto in difesa?
15: Mané spostati,
18: Ron, poi via.
15: E come andavi? Giocavi bene?
18: Sì, ho giocato bene. Sono andato dal quarta lega, quel poleggio, siamo arrivati al terza lega.
15: Sì, solo per i tuoi gol, ovviamente. Ma un'altra cosa che mi viene da dire è che, e qua entro in un attimo un po' più di serietà, posso dire che lo sport ha aiutato anche nell'integrazione per quanto ti riguarda?
18: Quello è verissimo, perché è stato il primo impatto che ho avuto con la gioventù ticinese.
15: Sì, beh, infatti.
18: Quindi dove a Poleggio i ragazzi parlavano tutti dialetto, quindi arrivo, mi dicono ti arrangi, noi parliamo dialetto. A Poleggio c'era, non so se posso citare qualche nome, c'è Omar Bernasconi, sì, che salutiamo, Patrick Laube di Nomele, che adesso è attuale sindaco. Quindi arrivo, mi hanno integrato.
15: Sì,
18: magari il primo impatto si mi trovavo un po', tornavo a casa, avevo il mio lavoro in Senegal, quindi ero venuto quindi
2: per provare.
18: Questo impatto mi ha fatto proprio, mi ha messo dentro le radici dei ticinesi.
15: Che bello.
2: Scusa, è molto
15: cosa.
2: Bello, ma se fossi stato più scarso a giocare magari ti integravi meno?
18: E segnavo qualche gol, però.
2: Appunto, eri bravo. Facciamolo giocare, Ron.
15: Questo ci serve, lo teniamo buono.
2: Vai, è il tuo percorso di integrazione adesso da quanti anni? Sei in Ticino, so che ti sei spostato dalla Svizzera tedesca e francese in Ticino per essere più vicino al tuo papà, partiamo da qua.
20: Sì, è da 2 anni che vivo in Ticino, diciamo.
2: Uh-huh. Tuo papà abita ancora a Sassuolo?
20: Abita a Sassuolo e anche io ero, possiamo dire, calciatore, perché prima ho giocato a Sassuolo nei giovanili. Allegri mi ha allenato in prima squadra. Era l'allenatore del Sassuolo, certo. In C1, e poi ho fatto qualche squadra eccellenza nel Fiorano.
2: Però scusa, abbiamo detto balle, sì. No, cioè Allegri ti ha allenato?
20: Sono andato 2-3 volte in allenamento in prima squadra
2: con Massimiliano Allegri, esatto. Quello ha tenuto in braccio Andoia, quell'altro allenato da Allegri.
15: Hai capito che ospiti che ci abbiamo qua? Lo sport, sì. Mica ce li ha questi ospiti qua.
2: Allora, noi chiediamo sempre agli ospiti di portare un oggetto del cuore, e torniamo dal francese Julien Carton per raccontare questo tuo cuore diviso tra Francia e Svizzera. Che cosa hai portato?
17: Allora, io a dispetto loro sono luganese doc, con papà francese, sono dunque nato a Molino Nuovo, e ho portato invece dalla Francia
15: da Moulin Neuf
17: il taccuino delle ricette della mia nonna Lucienne.
18: Wow.
17: Era una grandissima cuoca, una bravissima cuoca. E dunque ho ritrovato questo. Ieri sono andato da mia mamma e ho chiesto: ma tu hai qualcosa, un oggetto? E mi ha tirato fuori questo taccuino, penso degli anni 70.
15: È una grande eredità questa qua.
17: Con, ecco, la béchamel.
2: Leggiamo la béchamel in francese.
17: Allora, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, mettre un peu de farine dans une casserole.
15: Farina nella casserola?
17: Ajouter de l'eau froide et mélanger. Ajouter de l'eau ou du lait avec un court bouillon, sì. Et cuire au feu doux, sì. En remuant.
15: Fuoco lento.
17: Tout le temps.
2: Ok, questa è la béchamel, eh?
17: Béchamel. De la nonna Lucienne.
15: Brava,
18: wow,
15: Lucienne,
18: brava questa. La nonna.
20: Mais sì. De quelle région de la France?
17: De la Somme.
18: De la Somme.
17: Okay. Donc, tout près de Lille. Tout près de Lille, on est à une heure de la mer du Nord.
15: Ok. Sì,
2: sono tutti italofoni comunque. Oh, qua.
15: Infatti, giusto per dirlo. Però questo è vero, nel senso che voi come famiglia da parte di papà, arrivate dal nord della Francia. Tu ultimamente ci sei tornato, hai fatto dei giri?
17: Allora, io sono sempre andato.
15: Sei stato legato.
17: Il ricordo della Francia per me è l'infanzia, perché io l'estate andavo dai nonni francesi su Albert, che è il paesino in mezzo alla campagna. Dunque ho ereditato la casa del nonno, dove io ho portato anche le mie figlie, la mia famiglia, insomma tutte le estati a passare qualche settimana nel nord della Francia.
2: Scusa, ma la tua famiglia viene volentieri nel nord della Francia, che abbiamo visto nel film Giù al Nord, Bienvenue chez les Ch'tis, descritto come una specie di...
17: Allora, è stata un po' un'imposizione da parte mia. Penso che mia moglie preferisca andare tipo verso il sud, verso le spiagge italiane.
15: Più caldo.
17: La casa è il nord. nord.
15: Abbiamo visto la fotografia della tua casa un attimo fa, che ci hai portato delle zone che comunque a me per esempio piacciono moltissimo.
17: No, sono delle zone molto belle, delle zone molto storiche.
2: Ecco, cosa c'è da vedere così al nord della Francia, al nord-est della Francia?
17: Allora, nel nord-est della Francia, dove è situato Albert, non è una zona turistica, però c'è un turismo che è legato alla Prima Guerra Mondiale. Si chiama le Circuit de la Mémoire, dove durante la Prima Guerra Mondiale lì c'era proprio la linea del fronte. Dunque abbiamo avuto tantissimi paesi, persone dell'Australia, della Nuova Zelanda, del Canada, dell'Inghilterra, che sono andati a combattere tra il 14 e il 18, e dunque tante persone d'estate vengono a fare il giro della memoria, dunque vanno a ricordare i loro cari dove ci sono i vari cimiteri, sono cimiteri giganteschi.
18: Sì, perché sono come quelle di Normandia.
17: Esatto.
18: Sì, come quelle di Normandia.
2: Esatto.
18: Sì.
2: Domanda importante per voi qui in studio, ospiti tifosi: state familiarizzando? C'è amicizia tra Senegal e Francia o la partita di stasera è più importante?
18: È la stessa famiglia.
2: Ah, ok.
18: Sì.
20: Abbiamo dei cugini dall'altra parte, quindi stessa famiglia.
2: Attenzione, ci fermiamo un attimo per un cantante senegalese famoso, Youssou N'Dour.
15: Certo, in questo caso con una coppia formata con Nene Cherry e la loro Seven Seconds. E poi torniamo a raccontare ancora un po' tutte quelle che sono le storie, tutto quello che sta infiammando questo campionato del mondo che stenta con tanti pareggi a partire.

0: Questo è Youssou N'Dour, un cantante che ha fatto la storia e continua a farla del Senegal, un cantante che davvero
1: è venuto anche a Estival più volte,
0: è andato in giro per il mondo, ovviamente dopo aver tenuto in braccio Dan Ndoye, sì, dopo aver ospitato l'allenatore della nazionale
2: senegalese,
0: Ron.
2: Lo conosciamo come tutti i senegalesi, un esempio per noi. Youssou N'Dour è qualcuno che abita alla Medina, un quartiere molto popoloso, vicino al mare, a Dakar, che da una famiglia molto povera, è partita da nulla. Ecco, per diventare uno dei più grandi cantanti.
1: Ma la domanda che ti facciamo è: tu l'hai abbracciato? Amico di Youssou N'Dour?
2: No, sono amico di concerto, non è
1: Califa, tu amico di Youssou N'Dour?
3: Non lo conosco personalmente, ma quando era venuto a Lugano sono andato a trovarlo in albergo e abbiamo fatto una foto. Molto generoso.
1: È veramente un idolo.
0: È un bravo tipo.
3: Sì, è proprio un ambasciatore dell'Africa.
0: Sì, questo è vero, verissimo, e ce la sta facendo davvero.
1: È un bravo tipo Youssou N'Dour, hai detto?
0: Sì, ma è vero,
1: io direi più un'icona più che un bravo tipo.
2: Infatti, un'icona, hai ragione.
0: Paolo, sei bravo. Bravo. Sai chi e che cosa ha sempre ragione? I gol dei calciatori. Noi abbiamo un po' un deal con la redazione sportiva.
1: Parliamo in italiano, che già. Sì.
0: E faccio fare qua francese, arrivo io, non posso più parlare le mie lingue.
1: Abbiamo un accordo con i colleghi dello sport per trasmettere tutti i gol della giornata del mondiale appena trascorsa, e allora li mandiamo sia per radio che per televisione. Vai!
4: Cucurella rimette in mezzo di testa e arriva Ferran Torres che colpisce la traversa, la palla ancora lì, Oyarzabal e poi la parata di Vosigna. Capoverde, debuttante al mondiale, ferma la Spagna, campione d'Europa sullo 0-0.
1: Vosigna.
5: Salah prova ad aprire il sinistro, trova Aschur, la conclusione di destro di Aschur. L'Egitto è avanti dopo 20 minuti. Cross dentro per Lukaku, al primo pallone, clamoroso, meno di 10 secondi dalla sua entrata in campo.
1: Romelu.
4: Colpo di testa e poi arriva il gol dell'Arabia Saudita con Al Hamri.
5: Il cross di Oliveira, Vinas, la respinta e poi la conclusione e il gol di Araujo, 1-1 all'80esimo.
6: Di Singh, la palla per Wood, ancora Just, aveva aperto le marcature lui e riporta in vantaggio la Nuova Zelanda, ancora lui. Di nuovo nel vivo dell'azione Rezaian, bel cross, palo e gol di Moipi, pareggia l'Iran.
0: E torniamo dunque in diretta dopo questi gol, queste azioni che
1: ha giocato l'Iran, anche quella è una notizia. Aspetta, si è tanto discusso, è andato tutto bene allo stadio, anche se la nazionale iraniana per questa prima partita giocata su suolo americano, poi giocheranno in Messico, ha avuto praticamente un ritiro blindato.
0: Certo, in più hanno avuto dei problemi anche per quanto riguarda i vari visti, insomma lo sappiamo molto.
1: Volevo chiederti, Casati, oltre ad avanzare nelle gerarchie RSI, questo per noi colleghi è chiaro, tu hai avuto a che fare con la riapertura dello stretto di Hormuz?
0: Ron, non è carino che tu rida, perché comunque c'è stato il mio zampino, cioè io ho messo insieme tutti, cioè ho parlato anche con quelli del Pakistan che poi
2: no,
0: ho messo, sì sì,
2: davvero
0: sì, centro anch'io. E se adesso

0: a leone. Okay. E poi c'è l'ibiscus bisap che usiamo anche attraverso matrimoni, le feste.
1: Sono due succhi tipo
2: adesso te lo faccio provare.
1: Energetici, come può essere il succo d'arancio.
0: Sì, esattamente. Faccio
1: io. Vai pure tu vicino a Califa e mesci, Fabrizio, che sei un buon mescitore da tanti anni.
2: Sono un buon mescitore. Vado prima con l'ibiscus, Paolo.
0: Esatto.
2: Vediamo un po'.
1: Vai prima con l'ibiscus, ibiscus, ok, questo immagino molto dolce, zuccherato.
0: Sì, ibiscus e polispo.
1: Ok, facciamo vedere, ok, questi sono dei fiori o dei,
0: esatto,
1: dei fiori di ibiscus?
0: Sì, ibiscus.
2: Anche il francese, grazie, se lo merita l'ibiscus, prova.
0: Oui, on si partage avec nos frères.
1: Ouais, partage.
2: Ron, vuoi l'ibiscus o preferisci? Vuoi l'ibiscus?
3: L'ibiscus.
1: Bissap.
0: È il bisap.
2: Bisap.
3: In senegalese si chiama bisap.
0: Esatto.
1: È molto buono. In che occasioni conviviali lo bevete questo?
3: Quasi tutti i giorni. In famiglia la mamma, la zia può farlo. Lo mettiamo al frigo, al fresco, puoi berlo tranquillamente.
1: Ma ha la stessa frequenza del carcadeo? No. Più ibiscus bevete?
3: Sì.
0: Giusto, anche il buio.
3: Anche il buio, sì.
0: Anche il buio.
1: Mi fai provare
2: molto
1: il baobab?
2: Buono,
0: sì.
2: Sì.
0: Ecco.
1: Casati cameriere.
2: Qua guarda che quello che ha fatto la scuola alberghiera di Losanna è carton comunque.
1: Ok. Ok, è molto interessante la tua scelta, Califa, di aver portato un succo e non un cibo. Questo è il baobab.
0: Sì.
1: Faccio come Locatelli a MasterChef.
0: È perché stasera festeggeremo, perché mangeremo tanto vinceremo contro la Francia.
2: Quindi. Sentilo!
0: Prima beviamo e dopo mangiamo.
4: On va voir.
3: Buono.
1: Molto particolare questo succo di baobab. Come lo descriveresti alla radio, Califa?
0: Per me è energia e semplicità, diciamo.
1: Ok, e questo è proprio il come si dice in italiano, proprio un setaccio della pianta di baobab che diventa succo.
2: Giusto. Sì, okay. Quello.
3: Vero.
2: Buono.
4: Buonissimo.
2: Buono, buono, okay. Buono.
1: Tu apprezzi?
4: Beaucoup.
1: Ok,
2: tra l'altro Califa ha portato anche tutto
0: portato
2: quello che ha a che fare proprio con le
0: ale, esatto, senegalesi.
1: Prego, cos'è?
0: Allora, questo Ron ti lascio presentare, così condividiamo.
1: È così, anche tu Ron fai qualcosa.
2: Esatto. Perché tu non hai portato niente, Ron.
3: No, ho portato un bel zaino senegalese colorato proprio.
2: Sì.
3: Dove apri, metti le tue cose, cioè, piccole chiavi, non chiave. Ecco, un zaino, sì, piccolo, sì.
0: Sì, carino. Per andare al mare, dai.
3: Sì, per andare al mare. Che regaliamo a Fabri.
2: Bravo, io ci vado in giro volentieri. E poi cos'è quello lì invece che hai in mano che ti ha dato adesso Califa?
0: E questo è il miglio.
2: Sì, il miglio.
3: Miglio è un prodotto molto molto buono che soprattutto lo usiamo quando c'è il battesimo di un bambino.
2: Ah
3: sì.
2: Ok.
3: Sì, la mattina quando, perché da noi in Senegal qua prima che nascesse il bambino gli diamo già un nome. Da noi,
2: cioè, quando ancora nella pancia sai già come si chiamerà, lo sanno tutti.
3: Qua invece noi nasce oggi il bambino,
2: sì?
3: Allora io papà, la sua mamma mi dà tutto il potere di scegliere a chi dare il nome, e questo nome lo tengo per me fino, per esempio, si nasce oggi, siamo
1: oggi
3: siamo martedì prossimo,
0: darlo, sì.
3: Ecco che tutta la famiglia, i parenti, tutti vengono per tutto, è lì che darò il nome, dico mio bambino, lo do il nome di Fabrizio.
2: Oh.
3: E lì tutti lo sanno, lo stesso giorno.
1: No, però capito, se cioè, bella tradizione, ma se l'avessi fatto io con mia moglie mi menava.
3: Sono le culture.
1: È chiaro, qui invece evidentemente la moglie ha un'incidenza molto forte sul nome, quasi decisiva. Attenzione, quanto tornate in Senegal? Mi racconti qual è il tuo rapporto oggi? Tu oggi hai 52 anni.
3: Sì, sì.
1: Qual è il tuo rapporto col Senegal oggi?
3: Senegal rimane sempre il Senegal, il tuo paese dove sei nato, dove sei cresciuto fino a una certa età, dove ci torni sempre. Da quando sono qua, vivo qua più di 30 anni, quindi ci vado ogni anno.
1: Qual era la tua motivazione per tornare in Senegal?
3: E la famiglia, soprattutto la mamma. Sai, hai delle sorelle che sono sposate, cioè i loro mariti fanno la loro vita, la mamma che era rimasta da sola, il papà non c'era più, che non si tornava spesso. Fino all'anno scorso ho perso anche la mamma, il 16 di ottobre l'anno scorso, quindi andavo più spesso per la mamma, sì.
2: Eh beh, no, ci sta, quindi la famiglia. Mamma, sì. Tu invece Califa hai il papà che è a Modena.

0: Mia mamma adesso è tornata in Senegal.
1: E quindi tu torni?
0: Io sì, ogni tanto torno. L'anno scorso ero tornato da ottobre a novembre, uh-huh, e forse a agosto penso di andare. Il Senegal è fonte di ispirazione, ma soprattutto quando vado lì so dove vengo e quindi...
1: Le tue origini, no?
0: Esattamente, esattamente.
2: Cos'è che trovi quando torni nella tua terra? Dici fonte di ispirazione, perché?
0: Eh sì, vedo gioia, vedo appartenenza, vedo gente che ha un'interazione fluida con le emozioni. Tipo, mi trovo veramente bene con gente vera, diciamo.
2: Ok, facciamo vedere delle foto alla televisione di Ron. Ron, ci hai regalato qualche foto, la commentiamo con te. Qui dove sei?
3: E beh, qui stavo viaggiando da Sali, dove ti dico, verso il nord del Senegal, verso Saint-Louis di Senegal. Ecco, durante le mie vacanze, quindi viaggiavo, un momento mi sono fermato mezzo alla strada per, sai, prendere un po' di calore del Senegal.
2: Ci abbiamo anche una seconda fotografia, ecco, qui sei con tuo figlio.
3: Eh sì, quel mio figlio Karim è nato qua 10 di agosto 2008, adesso è qua alla scuola commercio a Massagno.
1: Sì?
3: Sì, sì, sì.
2: E quanti anni fa?
3: No, Karim?
2: Sì, non mi hai detto che deve compierne 18?
3: Sì, deve fare 18, deve fare 18 il 10 di agosto, perché è nato 10/08/2008.
1: Tac, perfetto. Beh,
2: mentre dalla parte del francese, che naturalmente adesso abbiamo fatto parlare tantissimo i senegalesi, sente la pressione per la partita di New York delle 21, dice mi sa che vince il Senegal a sto
4: punto. Io sono metà francese e qui abbiamo due senegalesi.
1: Certo.
4: È dura, eh?
1: Lotta piuttosto impari.
2: Facciamo vedere qualche foto anche che ti riguarda e che racconta questo cuore diviso tra Francia e Svizzera. Tu sei cresciuto qui a Lugano, ma con un piede nel nord della Francia.
1: Dove siamo qua?
4: Qua siamo a Arras, la piazza di Arras, siamo sempre nella Somme, uh-huh, e questa fotografia fa parte di una vacanza di 3 anni fa, nell'estate del 2023. Ho preso le mie due figlie e abbiamo fatto un giro di 250 chilometri partendo da casa, partendo dalla casa nella Somme, Albert. Sì. E siamo passati da Amiens, che è il capoluogo della Somme. Sì, siamo andati a Saint-Valery-sur-Somme, che è l'estuario che dà poi sul mare del Nord. E abbiamo fatto un giro ad anello di 5 giorni in bicicletta. Tra l'altro molto bello, perché in realtà nella Francia del Nord tu hai un sacco di strade, perché è campagna, no? E hai queste riviere dove tu puoi longer avec la bicyclette sulles arbres jusqu'à la mer.
3: Super.
4: Ouais, super.
1: E alle ragazze, alle tue figlie, ti è piaciuto questo viaggio?
4: È piaciuto tantissimo.
1: Hanno un po' rivissuto anche un po' l'origine della famiglia Carton, mettiamola così.
4: Beh sì, ma comunque ogni anno noi siamo sempre tornati al Ber.
1: Mm-hmm. Ci vediamo in bicicletta,
4: esatto,
1: tra l'altro.
4: Qua qua pioveva. Ecco, questi sono i famosi canali.
1: Sì.
4: I canali che sono lunghissimi e hanno queste stradine ciclabili veramente molto belle.
2: Tu in preparazione mi hai detto: noi siamo un po' come quel film Giù al Nord, Bienvenue chez les Ch'tis, che è stato un successo enorme in Francia ma anche in Europa, dove il nord della Francia veniva descritto come un luogo inospitale. C'era questo impiegato postale che la moglie voleva che emigrasse dalla Provenza in Costa Azzurra, e invece per punizione lo mandano al nord. Abbiamo un estratto del film, sentiamolo.
5: Et c'est comment la vie là-bas tous les jours? Je veux dire, c'est tranquille, non? Dur, dur, dur.
2: Dur.
5: C'est le Nord. C'est le Nord. Je t'ai répondu? Alors ça va.
2: Allora, ma cos'è il clima, il cibo che è tutto...
1: La gente, perché?
2: No, allora, la gente che è chiusa.
4: La verità è questa, è che sì, il clima è abbastanza piovoso, non fa caldo come a Saint-Tropez, però la verità è che le persone sono molto simpatiche al nord, sono molto aperte, quello che tu dicevi della fluidità delle emozioni. Esatto. Al nord si ritrova secondo me di più, anche perché è più autentico che al sud, dove esatto, hai molto più turismo. Esatto. Al nord, diciamo che il nord della Francia comunque è una delle zone più povere, quella che si sposta verso il Belgio rispetto al resto della Francia, è meno turistica, non poco turistica. Poi hai tutto il litorale del mare del nord, perché poi c'è Paris Plage, Le Touquet Paris Plage, dove i parigini danarosi prendevano il treno e per non andare fino al sud della Francia andavano a Touquet Paris Plage, dove avevano le loro case. E comunque la gente del nord è gente chiacchierona, è gente che ha voglia di star lì a contarla su, di sapere da dove vieni. E io quando andavo da piccolino mi chiamavano le Petit Suisse.
1: Eh beh, giustamente, come il formaggino.
4: Esatto, il formaggino. Il Petit Suisse, esatto.
1: Certo, quella roba lì.
2: Dopo il problema di non sapere dove è a casa.
1: Quello è un po'. L'hai vissuta questa cosa un po', avendo delle nazionalità, due nazionalità che vivono nelle
2: Belgio? Le tue figlie si sentono un po' francesi.
1: Cioè, stasera tifano Francia?
4: Sì, penso che tifano Francia. Sì, tifano Francia. No, io devo dire che sono nato e cresciuto a Lugano, dunque veramente la radice svizzera italiana è molto forte, però è vero che comunque anche la parte francese è lì. Dunque io ogni anno andavo, ogni estate andavo dai nonni, e per me sono dei ricordi molto molto belli.
2: Io ho una domanda su Macron, che Macron è proprio delle tue parti,
4: di Amiens.
2: Ecco, Macron, mi sono informato,
4: Emmanuel
2: Macron in questo momento come popolarità tre francesi su quattro lo vorrebbero fuori dall'Eliseo. Succederà nel 27, perché dopo due mandati non
1: certo
2: si può ricandidare. Ma perché Macron ha un po' scontentato la Francia? Cioè, cosa si dice in piazza quando bevete lì le vostre liquori al nord?
4: Macron ha scontentato perché lui fa parte, lui è arrivato come socialista al potere, nel senso bandiera socialista o fede socialista, poi si è rivelato invece
2: un amico dell'elite,
4: un amico a cui piace il potere, a cui piace comunque avere questa
3: la finanza.
4: Sì, comunque lui era un banchiere,
1: esatto. Comunque,
2: tu Casati macronista della prima ora,
1: ma piatta.
2: Ci fermiamo,
1: non è vero,
2: un attimo.
1: Niente. Sì, perché tra poco vorrei anche degustare invece il cibo di Julien Cartan. Cos'è che hai portato? Possiamo vederla un attimo?
4: Allora,
1: perché è proprio una bella cosa hai fatto, prego.
4: Questa qui l'ho fatta io ieri
1: sì?
4: sera. Tramite
1: sì?
4: la ricetta della nonna Lucienne, che era una grandissima cuoca, è la tarte au myrtille.
2: Allora, facciamo vedere in camera.
1: Molto bella,
2: Julien. Tu provi delle emozioni davanti alla torta della nonna di Julien, o non te ne frega niente?
0: No, me ne frego.
1: No, vogliamo provarla.
0: Assaggiamo.
1: Allora, facciamo così: adesso ti facciamo tagliare la torta. Andiamo con un brano francese con Carla Bruni, che invece è stata sposata con un altro presidente francese che non è finito esattamente molto, molto bene. Qualcuno mi ha detto: vai, Carla Bruni, e poi degustiamo. Ci salutiamo perché siamo un po' gli sgoccioli.

0: Allora, caro pubblico, la torta omirti, cos'è?
1: La tarte omirti.
2: Della nonna Lucienne.
1: Della nonna Lucienne.
2: Sì, io voglio degustare, posso?
1: Sì, posso andare all'attacco. È buonissima.
2: Così non c'ho le forchette, vado aggressivo.
1: Ma è aggressivo.
0: Allora, Califa e Ron, mangiate anche voi.
2: Ma è buonissima, cartone.
1: Lo so che è buona.
2: Ma è buonissima. No, voi l'avete provata?
3: Sì, sì, veramente buonissimo.
2: Califa?
4: Molto buono.
2: Buona sì, eh?
3: Ottimo.
2: Buono. Bene, questa cosa mi piace.
0: Facciamola vedere in camera ancora una volta, che magari poi la ritrovate, la vende la Betty Bossi prossimamente.
2: Però solamente la parte francese. È buona, Paolo.
0: Io ho una domanda politica per i nostri due ospiti senegalesi. Mm. Ho letto che dall'indipendenza del 1960 il Senegal è uno degli stati più stabili dell'Africa, con una grande tradizione democratica, con l'opposizione e il governo che si sfidano a regolari elezioni. Chi vince, vince. Questo è un orgoglio per voi, Ron?
3: Sì, sì, quello è... Siamo veramente molto orgogliosi per essere un paese dell'Africa dove la democrazia proprio è a livello europeo, più o meno. Dal 1960 il primo presidente, che è Léopold Sédar Senghor, che è uscito dalla Sorbonne, era uno scrittore proprio. Dopo è Abdou Diouf.
0: Scusa, Casati dice sì anche a questa cosa, è una roba incredibile, non lo conosci. cioè va bene tutto. Conosco.
2: Ma certo.
3: Léopold Sédar Senghor, sì. È vero.
2: Poi passiamo alla Sorbonne.
0: Califa?
5: Oui, il disait Léopold Sédar Senghor, c'est le premier noir admis à l'Académie française.
3: Sì,
2: addirittura.
5: È anche un poeta, scrive.
2: Un scrittore.
0: Califa, tu dicevi anche, lavorando in banca a PostFinance, tu dicevi anche che proprio questa stabilità democratica del Senegal porta agli investitori ad arrivare in Senegal.
5: Ci sono tanti multinazionali che investono lì e ci sono anche delle ambasciate nel suo region che vengono anche in Senegal per stabilirsi lì.
0: E quindi questo è veramente un orgoglio da parte del Senegal. Vi avevamo chiesto una parola del cuore per la vostra nazione, per Julien Carton, per la Francia, cos'è?
1: Tarte omirti.
0: No, dai.
2: È vero.
0: No, dai.
2: Sei serio? Perché guardi loro?
5: Liberté, égalité, fraternité.
1: Voilà. Liberté.
2: Quella roba lì, beh, effettivamente ti...
3: E égalité.
0: Per te, Ron, la parola del cuore...
2: Però in senegalese.
0: Che dialetto avete in Senegal?
3: In Senegal abbiamo il Wolof. Wolof è un dialetto talmente antico che le parole moderne di oggi non ci sono. Quindi, se tu parli francese...
2: non riesco a tradurlo in quel senso.
3: No. Se tu parli francese, ti porto in Senegal, siamo in famiglia a parlare Wolof, tu capisci perché... Una parola seconda è francese, per forza. Perché, ad esempio, la sedia non esiste.
2: Sì.
3: Devo dire per forza une chaise.
2: Ah, ok.
3: La macchina non esiste perché sono delle parole moderne.
2: Quindi praticamente quell'oggetto lì non c'era ancora, quindi non c'è la parola.
3: Il micro non c'è, quindi devo dire per forza un micro. Il bicchiere non c'è, devo dire per forza un verre.
2: Ma dimmi qualcosa che c'è.
3: Allora, qualcosa che c'è. Per quello.
1: Califa non è d'accordo.
2: No. Califa, dici
1: Califa,
2: la tua.
3: Dici la tua.
5: No, ma io do la precedenza a Ron.
2: No, ma siamo curiosi. Dici una parola che c'è. Il mare c'è.
3: Allora, ghiacci. Mare o l'appel ghiacci? Perché mare esiste, sì, ghiacci. Vuol dire mare.
0: Anche, scusami, non ti voglio contrariare, ma anche la sedia esiste.
2: Ma i tempi?
1: I tempi non
5: è. Il banc.
3: Vedi? Bon. È francese? Le bon. Voilà. Ouais. Vedi?
2: Perché la sedia ai tempi non c'è, si sedeva per terra, Paolo.
0: Sì, di tradizione.
3: Perché
0: male,
3: un dialetto totalmente antico, le parole moderne
0: affabulato, non mi sono perso.
3: Vedi, ha detto ban, perché ban è francese.
0: Tu parli lo stesso dialetto di Ron?
5: Sì, il Wolof.
0: Okay. La tua parola del cuore?
5: Dico come il Senegal è un peuple en but,
3: une fois.
5: Il popolo, un obiettivo e lo stesso fede che abbiamo tutti insieme.
3: E poi noi, per tifare il Senegal, si dice Gainde. Qua si dice Hope Swiss.
2: Sì.
3: E da noi si dice Gainde Njai.
2: Cioè dice Gainde in Senegal.
3: Gainde è leone.
2: Ah beh, voi siete leoni d'Africa.
1: E da noi si dice Allez les Bleus.
2: Allez les Bleus.
5: Mais ce soir on va croquer le coq.
1: On va voir.
3: Il leone mangerà il pollo.
1: On va voir.
2: I galletti di Francia.
0: Leone che Ron ha sulla sua maglietta del Senegal, invece per te è chiaramente Allez les Bleus.
1: Allez les Bleus. Ecco.
0: Ron è impazzito.
3: Grande.
0: Attenzione, allora, pronostico per stasera. Chi si butta, Ron?
2: Come va a finire?
3: 2-1 per il Senegal.
2: Attenzione, ci credi davvero? Per te invece?
5: Io parto dalla Mansia, dico 3-1 perché 2 tifiamo il Senegal.
2: Quindi 3-1 per il Senegal. Addirittura. Julien Carton, come
1: 2-1 per la Francia.
2: Sì, 2-1 per la Francia.
1: Con quindi... secondo gol di Barcola che entra nel secondo tempo.
0: Allora, abbiamo magari la cerchiamo la formazione del Senegal, che per capire quanto siete
2: hanno tutto,
0: forti.
2: Hanno tutto.
0: Allora, leggi.
5: Sì, allora abbiamo il portiere Edouard Mendy, difensore centrale abbiamo Mendy, no, laterale abbiamo Mendy, poi abbiamo Momodou Sarr, Koulibaly, Diouf e poi abbiamo come centrocampista abbiamo Camara, Pape Gay e Diarra e poi in attacco abbiamo Iliman Diaye, Jackson e il nostro caro Sadio Mané.
2: Sadio Mané, fortissimo ultimo campionato per quanto gli riguarda, ormai sta un po' lasciando il calcio che conta, ma lui è veramente ancora a livelli altissimi. Risponde la Francia con
1: allenatore Didier Deschamps, in porta Mike Maignan.
2: Super Mike Maignan.
1: Abbiamo Malo Gusto in difesa, Upamecano.
2: Malo Gusto,
1: Upamecano. Abbiamo Saliba, Theo Hernandez, Tchouaméni.
3: Sì.
1: Abbiamo Rabiot, Due e poi Dembélé, Olise e Mbappé.
0: Mamma mia,
2: attacco pazzesco, attacco.
5: Dei bei nomi, ma vediamo chi è.
0: Ricordiamo Khalifa, che tantissimi giocatori del Senegal giocano ad altissimo livello in Europa e sono sempre sugli scudi nella Champions League, che facciamo vedere anche noi sulla 2. Allora, domani cosa succede?
2: Domani ci sarà un'altra bella partita, un altro bel tifo da affrontare. Ci sarà l'Uzbekistan e, attenzione, la Colombia. Quindi due mondi che veramente si uniscono solamente in certi momenti, ovvero quelli del campionato del mondo.
0: Grazie a tutti e buona continuazione ad ascolto.
2: Ciao a tutti.
5: Grazie,
2: ciao. A domani.
0: Ciao.
4: La tribù del calcio con Ochsner Sport, Swisscom e Hyundai.
6: Rete 1.
7: In studio Alberto Andreani con le notizie. Sono ripresi questa mattina i lavori delle Camere federali dopo che ieri con un voto tiratissimo il Nazionale ha respinto al governo il dossier sull'eventuale costruzione di nuove centrali nucleari. Al Consiglio federale vengono chiesti maggiori chiarimenti sugli aspetti finanziari. Stamani invece gli stati hanno respinto l'opzione di rinviare la questione all'esecutivo, ma la decisione definitiva spetterà ancora una volta alla Camera del Popolo. E tra i temi esaminati oggi dal Consiglio nazionale ci sarà l'opportunità di prolungare o meno l'aliquota speciale sull'imposta sul valore aggiunto al 3,8% per il settore alberghiero. Archiviata la votazione federale di domenica sulla migrazione, in Svizzera si guarda al nuovo pacchetto di accordi bilaterali con l'Unione Europea. Secondo un sondaggio pubblicato da 20 Minuten e dall'editore Tamedia, questo ulteriore avvicinamento tra Berna e Bruxelles convince il 46% degli interrogati, mentre i contrari sono il 40%. Nel mezzo rimane ancora una grossa fetta di indecisi. Spetta intanto la politica decidere se i bilaterali 3 dovranno essere sottoposti al semplice voto popolare oppure alla doppia maggioranza, che prevede pure l'espressione dei cantoni. Nuovo record di passeggeri trasportati l'anno scorso sulla rete ferroviaria ticinese. Oltre 19 milioni e mezzo gli utenti del servizio Tilo, con un aumento del 4,3% rispetto al 2024. Lo indicano i dati appena diffusi dal Dipartimento Ticinese del Territorio. In forte crescita anche gli utenti della ferrovia Lugano-Ponte Tresa, più 5,1%, che ha raggiunto un primato storico di 2,9 milioni di passeggeri trasportati nel 2025. Da oltre confine la notizia di un incidente mortale avvenuto nelle acque del lago di Como. Nella notte un'auto con a bordo due persone è finita in acqua tra i comuni di Brienno e Argenio dopo uno scontro con un altro veicolo. Uno dei passeggeri ha perso la vita mentre una donna si è messa in salvo. Il bilancio fornito dai media locali indica anche due altri feriti. Entrano nel vivo oggi in Francia le riunioni del G7, che vede riuniti a Evian i leader dei 7 paesi più industrializzati del mondo. Tra gli ospiti figura pure il presidente ucraino Zelensky per un incontro con l'omologo statunitense Trump. In agenda ci saranno anche discussioni sulla crisi tra Iran e Stati Uniti alla luce della tregua annunciata 24 ore fa da Washington e Teheran. Tra i nodi da sciogliere rimangono le condizioni per navigare nello stretto di Hormuz. Donald Trump assicura da parte sua che verrà completamente riaperto venerdì. Oggi su tutta la Svizzera previsto tempo almeno in parte soleggiato, verso sera rischio di temporali, a nord rovesci possibili già da metà giornata. Domani generalmente bello su tutto il paese con rovesci isolati non esclusi.
8: Segnaliamo che in Romandia la A5 è stata chiusa tra Vaux-Marcus e Beuvais in entrambe le direzioni a causa di un incidente.

0: Sono le 10:03, cambio della guardia qui su Rete 1. Se ne sono andati in tanti, ne sono arrivati in tanti. Buongiorno Marcello Fusetti. No, hai il microfono spento.
1: Fa le bizze, anche la cuffia.
0: Adesso però ti si sente.
1: Bene. Buongiorno Francesca Margiotta, buongiorno, buongiorno a tutti. Martedì, l'ultimo mille voci che facciamo assieme.
0: Sì.
1: Da settembre verremo sostituiti.
0: Dai, non fare
1: facciamo
0: così.
1: Tanti auguri ai colleghi che arriveranno al posto nostro, che si divertano come ci siamo divertiti noi con voi. Di solito il martedì facciamo delle cose un po' pese, un po'...
0: No, facciamo delle cose storiche.
1: Storici, però
0: guardiamo al passato.
1: Sì, da qualche mese abbiamo cominciato a guardare al futuro, perché ci sono dei bei giovani che sono in RSI a fare un periodo di formazione, ognuno nei vari settori che ha scelto, e con loro guardiamo il futuro. Quindi è una chiacchierata con i ragazzi, se ci seguite lo sapete, non abbiamo un tema, parliamo con loro, il piacere di ascoltarli.
0: Allora diamo il benvenuto, io faccio ordine orario, da davanti a me c'è Elisa.
2: Buongiorno a tutti.
0: Sei una new entry, Elisa, la prima volta?
2: Sì.
0: C'è Tommaso, invece un vecchio volpone del nostro tavolo.
3: Ciao,
1: detto
3: a tutti.
1: Vasco.
0: È detto Vasco, poverino. C'è Soleil.
4: Ciao a tutti.
0: E c'è Francesco alla mia sinistra.
5: Ciao.
0: Abbiamo finito il giro perché noi due ci siamo già presentati.
1: Allora, dopo devo mettere a posto queste cuffie perché non mi sento. L'ultima volta abbiamo giocato facendo il questionario di Proust.
4: Oh sì.
0: Il terrore.
1: Oggi no. Vi dico già, chiacchiereremo di tutto, però oggi vi dico già che alla fine della puntata io vi chiedo di dirmi come vi immaginate tra 20 anni.
0: Facciamo una capsula del tempo.
1: Quello che direte lo registriamo, poi ve lo spedisco, e fra 20 anni, se le tecnologie lo permetteranno ancora, vi riascoltate una Soleil che dice: ah, io fra 20 anni voglio avere 18 figlie.
0: Forse 18.
1: Speriamo.
4: Sicuramente, guarda, sicuramente.
1: Comunque questo sarà il gioco che faremo oggi. Noi finiamo i mille voci, voi vi apprestate a finire il periodo di stage,
5: esatto,
1: Francesco?
5: Sì, manca adesso, io ho iniziato ma penso anche gli altri all'1 settembre, quindi il 31 agosto si finisce.
1: Soleil?
0: Tutti finite il 31 agosto?
4: Sì, tutti.
1: E cosa vi portate a casa?
5: È un'esperienza lavorativa unica secondo me, e conoscenze del mondo del lavoro che prima non avevo.
4: È stato bellissimo,
5: sì, esatto.
4: A mio parere è veramente una crescita personale, ma soprattutto anche appunto di esperienza a livello lavorativo. E poi vabbè, comunque eravamo un bel gruppo, quindi ci siamo divertiti.
0: L'abbiamo visti, eravate un bel gruppo. Elisa?
2: Si incontrano tante persone veramente belle qua dentro comunque, che hanno comunque anche degli interessi veramente belli da condividere, quindi quello è veramente bello.
6: Sì, anch'io mi sono trovato molto bene e devo dire che da settembre mi sento proprio una persona cambiata e più matura. Quindi sotto
1: adesso positivo. Dobbiamo dare 5 franchi a testa.
0: Davvero? No, è perché bisogna dire che la nostra azienda ha questa, come tante altre aziende, soprattutto la nostra per dimensioni, ha anche la possibilità di accoglierne magari di più, però tutte le aziende che lasciano aperta una porta alle formazioni, agli stage eccetera, fanno un lavoro molto interessante, perché un ragazzo che finisce la scuola, una formazione, anzi una formazione di base, e poi così è lì che cosa faccio? Scopre com'è il mondo del lavoro, qualsiasi cosa poi uno finisca a fare, no?
1: E come tutti i formatori di apprendisti,
0: esatto.
1: Che non sono mai tantissimi, però fanno un lavoro enorme,
0: certo.
1: Perché tu assumi una persona che non ti rende.
0: Beh, non
1: lì. No, se fai solo quel ragionamento lì, hai assunto una persona che non ti
0: rende. Certo.
1: Però lo fai perché c'è una prospettiva.
0: Quindi adesso non diciamo quanto, voi avete ricevuto comunque dei compensi, avete imparato qualcosa, e quindi insomma è importante, anche se poi non per forza sarà quello che farete nella vita, poi ci arriviamo a questa cosa.
1: No. Da settembre cosa fate? Soleil.
4: Allora, io appunto in realtà inizio settembre con gli europei di canottaggio, che saranno,
1: ricordiamo, lei
0: è un atleta come l'altra nostra Céline,
4: sì.
0: Tu sei atleta del canottaggio.
4: Esatto, e poi subito dopo parto per l'Irlanda perché vado a fare un corso linguistico di 3 mesi.
1: Ti serve un qualche ABCD?
4: Sì, mi serve il C1 per l'università che vorrei fare. E quindi anche lì sono
0: università?
4: Super contenta. Allora, sarebbe l'Hochschule di Lucerna per studiare international business.
0: Ok.
4: E, però appunto la inizio solo settembre 2027.
1: Suona bene.
0: Suona molto
1: Francesco,
0: bene.
1: Francesco, ti indicavano perché anche tu andrai a Lucerna?
5: Allora, io non andrò a Lucerna, però la mia idea era anche di fare international management a Winterthur.
1: A Winterthur.
5: Però l'anno dopo, perché io di mezzo devo per forza fare il militare.
0: Come sei messo col tedesco? No, perché è uno che va a fare la scuola in Bischien.
1: Ti hanno già incorporato in qualche...
5: No, io ho avuto un problema al ginocchio a dicembre, quindi...
1: Sei arrivato con la giustificazione.
5: No,
1: devi aspettare la visita.
5: Sì, a dicembre, faccio il reclutamento a dicembre per gennaio, sarà un po' l'ultimo, mi beccherò i posti.
0: Lo reclutiamo in ortopedia.
1: Di solito gli ultimi che arrivano finiscono in fanteria, però...
5: Ma in realtà non ho amici che hanno fatto fanteria, mi hanno parlato bene.
1: Molto bene, molto bene. Tu la fanteria non ci vai sicuramente, no. Elisa.
2: Non è nemmeno il mio la mia ambizione.
1: Da settembre.
2: Però io sicuramente farò la SUPSI in Leisure Management e poi a quanto pare ho la possibilità di rimanere qua perché ho fatto un concorso come platform e a quanto pare...
0: Cosa vuol dire platform?
2: Platform.
0: Ah, platform, sì. Ho capito platform.
2: Ah no, diciamo. Platform.
0: Platform.
2: Sì. E quindi sì, adesso ho la possibilità.
0: Dai, bello, bello.
1: Tommaso, ti teniamo o no?
0: Ti teniamo per ultimo perché te hai sempre un asso da calare.
6: No, mi sto informando riguardo il mio futuro perché mi servirebbe fare uno stage a livello di marketing o comunicazione perché mi serve avere dell'esperienza lavorativa per entrare nella scuola che voglio fare.
1: È bellissimo, devi entrare nel mondo del lavoro, ti chiedono esperienza, non sei mai entrato nel mondo del lavoro.
0: È un po' un cane che si morde la coda. E quale sarebbe la scuola che vorresti fare che ti chiede questi stage? Si può dire?
6: Sì, è una Fachhochschule a Coira, è un bachelor in multimedia production.
0: Mamma mia!
1: Lucerna, Coira.
0: Tutti per il mondo. E una ce la teniamo. Per favore, state, cioè, la fuga di cervelli qua. Ascoltiamo una canzone.
1: Sì, ascoltiamo una simpatica canzoncina.
0: Ascoltiamo una simpatica canzoncina, poi torniamo a farci un po' di affari loro, ma loro sono il nostro futuro e quindi noi in questo momento ci immedesimiamo e torniamo
1: sono
0: giù.
1: Sono le vostre pensioni.
0: Esatto.

0: Alle 10:14 minuti torniamo qui nel nostro studio di Rete 1 per questa puntata di Mille Voci che non fa come spesso il martedì uno sguardo al passato ma guarda al futuro con i nostri giovani compagni di avventura.
1: Sì, nelle ultime settimane abbiamo sfruttato.
0: Sì, sì.
1: Perché ci mettono allegria, ci fanno sentire sì. Un po' più giovani. L'ultima volta, ragazzi, abbiamo parlato anche del rapporto che abbiamo, che avete soprattutto con i social e sulle immagini che arrivano, le immagini che vi vengono proposte nei social, che possono essere quelle immagini con cui dovete confrontarvi e magari adeguarvi a quelle immagini. Vi arrivano le mode, vi arrivano le tendenze, vi arriva tutto quello che gli altri stanno facendo. Se voi oggi poteste cambiare una cosa della vostra vita, una vostra caratteristica, senza che questo faccia del male a qualcuno, cosa togliereste?
2: Io personalmente mi aggiungerei la capacità di risparmiare un pochino più di soldi, che non sono molto forte a farlo.
0: Hai la mano un po' bucata come Fusetti.
2: Ma in realtà non sono ancora entrato, cioè il primo anno che prendo effettivamente uno stipendio e non ho ancora ben imparato a
0: muovermi. Vabbè, ma ci vuole tempo. Ecco. Cioè, devi fare il taccuino, come faceva il nonno, taccuino con le entrate e le uscite. Il taccuino. Esisterà un'app sicuramente.
1: Ma se nessuno potesse giudicarti, cosa cambieresti di te? Non nelle capacità di gestire i soldi piuttosto che nelle relazioni, nel modo in cui sai di essere. Io ad esempio vorrei essere meno timido, se questo non cambiasse, non portasse un giudizio da parte di nessuno.
2: Bella domanda.
1: Grazie.
0: Sei timidissimo.
3: Ma dici proprio un aspetto caratteriale.
1: Un aspetto caratteriale, però senza che questo possa influire sul giudizio che gli altri hanno di voi.
0: È complicata sta domanda.
1: Tu la togli, ma nessuno si accorge che tu l'hai tolta. Solo tu sai che hai tolto quella.
0: Quindi, in fondo, quello che ha detto Francesco ci sta, la capacità di essere un migliore risparmiatore. Tanto è una roba che gli altri non vedono.
1: Sì, quello sì. Sì, lo una vedono cosa perché che poi arriverebbe scialando con delle macchinone di tutto perché
0: no,
1: risparmiato tanto.
0: Ma perché lui, se no se diventa risparmiatore non li vede perché ce li ha tutti del porcellino i soldi. Non li vede.
1: A livello caratteriale.
4: Ma è difficile come domanda.
1: Lo so,
4: cioè inevitabilmente un cambiamento. Non l'ho detto questo.
3: Cioè ti cambia comunque la personalità, no?
4: Esatto. Cioè
1: può essere anche niente.
3: Una cosa.
1: Può essere anche niente.
0: Siete contenti di voi? Forse la domanda sarebbe anche tipo: ma siete contenti di come siete adesso? Cioè i margini di cambiamento si cambia, nessuno è uguale al giorno prima, no?
5: Io forse vorrei.
1: Sapevo che con trovavo per Tugio.
5: Ci ho messo un attimo, però forse vorrei riuscire a sentirmi addosso meno le cose. Perché sono diverse situazioni che soffro abbastanza. O che gestisco in una maniera che non mi soddisfa a pieno. E quindi forse.
0: Cioè, hai una emotività un po' forte su certe cose, quindi.
5: Sì, esatto,
1: quindi sono un po' più anguilla.
5: Chioccare le dita e dire: ok, non reagisco più in una certa maniera, o non gestisco più in una certa maniera una determinata situazione, forse.
0: Ma questo ne approfitterei. È un lavoro che si può fare su se stessi. Poi dal lavoro può essere lungo una vita intera, Non si può, magari non arrivi mai. Perché sono lati del carattere molto molto molto molto in fondo al carattere.
3: Beh, effettivamente anch'io vivrei meglio se me la prendessi un po' meno per certe cose, ecco, questo va detto.
1: Ma cos'è che vi fa reagire? Cos'è che vi resta attaccato addosso?
3: Ma a me tutto quello che sono ingiustizie o comunque. Cioè io ho una certa etica, ecco, sono molto dei certi principi che quando vedo qualcosa che non rispetta la mia idea, io...
0: Non è un difetto, è un pregio questo qua.
3: Lo so, però intanto ci soffro, perché non posso fare niente al riguardo.
0: Però quando la sofferenza diventa la capacità di fare anche una cosa molto piccola, ma tu non potrai risolvere da sola i problemi del mondo, però se riesci veramente a risolvere un granello vicino a te, hai già fatto un lavoro. Bisogna riuscire a capire questo.
1: Elisa?
4: Ma a me una cosa che dà tanto fastidio è l'ipocrisia, quindi io tante volte mi arrabbio per questo, cioè con le persone, e non lo do a vedere questo, però cerco di
1: quindi un po' tra virgolette ipocrita sei anche tu, perché non fai vedere all'ipocrita che
4: ma bisogna andare d'accordo
1: fastidio.
4: Con le persone inevitabilmente.
0: Certo,
4: come si fa
0: un po' di diplomazia,
4: come
0: è
4: si
0: vero?
4: Fa se no
1: la capacità di vivere dicendo o non dicendo delle bugie.
4: Quello non è facile. Cioè, anche se vuoi bene a una persona, cerchi di dirle la verità sempre, però in ogni caso gli dici una mezza bugia per non farlo soffrire fino in fondo, no? Secondo me.
5: Attenzione.
4: Cioè, però bisogna essere onesti.
0: Sì.
4: Però non bisogna avere il tatto
0: contenuti,
4: di dirlo.
0: Esatto.
4: Contenuti.
0: Lasciamo che Elisa entri in un cespuglio pieno di rovi.
1: No, ma secondo me si sta muovendo benissimo.
0: Però quello che mi piace che viene fuori è che secondo me è una cosa che da grandi si perde, perché c'è un po' di rassegnazione, c'è un po' di senso di stanchezza davanti a certe cose.
1: Di paura.
0: Invece anche, però il senso della giustizia, che è una cosa molto giovanile e sarebbe bello che rimanesse in tutti noi per tutta la vita, perché quando tu vedi ciò che secondo te è giusto, quando il tuo senso di giustizia viene ferito e tu reagisci in qualche modo, lavori per il bene, la diciamo con parole molto semplici, e secondo me questa è una cosa che gli adulti smettono un po' di fare e entrano dentro un flusso nel quale c'è una sorta di morte interiore da questo lato, e secondo me questa è una cosa giovanile molto bella, tant'è che noi spesso, il nostro mondo, quelli della nostra età, criticano tanto i giovani che si muovono per certe cose in cui credono. Io invece trovo che sia molto bello, dimostri una grande speranza nell'umanità, ecco.
1: Se una legge è ingiusta, visto che parliamo di giustizia e ingiustizia, siete disposti a non rispettarla, Francesco?
2: Più che non rispettarla, a combattere per fare in modo che questa legge venga cambiata, secondo me.
1: Come sei maturo, mamma mia. Tommaso?
5: Sono un politico, non posso dire che non rispetto le regole. No,
1: però che vuoi cambiare le leggi, sì.
0: I politici lo fanno.
5: In verità,
1: partecipano anche.
5: In verità, se c'è una legge, sono sempre stato cresciuto con l'idea che se c'è una legge va rispettata in ogni caso, anche se non si pensa sia corretta. Poi sì, sono un politico e quindi anche nel mio interesse...
0: Sì, perché i politici propongono delle modifiche alle leggi, addirittura alla Costituzione. Nel nostro paese si vota anche per quello, no?
1: Esatto. Lei sei una rispettosa.
3: Io
1: anche
3: sì,
1: se
3: confido,
1: la legge, anche se la legge non è giusta.
3: No, allora anch'io sono un po'
1: giusta.
3: Come un po' allineata a Tommaso. Io rispetto, cioè mi piace rispettare le leggi, ma anche banalmente a scuola. Io se mi faccio sgridare mi metto a piangere, cioè veramente mi mangio.
1: Elisa,
3: seguo
1: che
3: molto
1: secondo
3: le
1: me
3: regole.
1: È molto rivoluzionaria. Tu?
4: No, assolutamente.
1: Hai dentro un piccolo Che Guevara.
4: No, assolutamente. La mia famiglia mi ha insegnato che se c'è una regola, o comunque una legge, bisogna rispettarla.
1: Ragazzi, quella legge... rendete conto che negli anni 60 i ragazzi volevano rovesciare completamente tutto
0: il sistema,
1: l'ordine
0: sì.
1: che era stato creato, e non l'hanno fatto, fortunatamente le leggi sono state bene o male rispettate, e la vostra generazione dice no, vanno bene le leggi che ci sono. Io non vi sto invitando a infrangere la legge, però mi sto mettendo a un altro livello e dire ma avete 20 anni,
5: ma in verità
1: romperle le leggi,
3: ma siamo in grado
5: no, in verità
3: effettivamente
5: non
3: di
5: non è che proprio i giovani del giorno d'oggi non vogliono cambiare le regole, ma secondo me i giovani del giorno d'oggi prevalgono su quelli che sull'altra parte di giovani che non rispettano le regole, perché ultimamente vediamo diverse infrazioni della legge in generale, no? Su tutti i livelli. E c'è gente che le rispetta anche se le leggi non piace, e c'è gente che non lo fa perché non gli piace. Basta.
1: Questo è nella realtà, e siamo tutti perfettamente consci che ci sono delle leggi che vanno rispettate, ci sono dei ragazzi che non le rispettano, la maggioranza fortunatamente come voi lo sta rispettando.
5: Esatto.
1: Ma facciamo astrazione, la legge come imposizione data da un'altra generazione, accettata così com'è
0: ho un esempio.
1: Noi che siamo giovani e quella legge dobbiamo viverci noi, perché voi che l'avete fatta fra un po' ci salutate.
5: Ma forse però in maniera più ordinata rispetto a quello che dicevi tu degli anni 60, per dire, ma penso che i giovani al giorno d'oggi stiano facendo qualcosa per cambiare.
0: Voi siete mai stati a delle manifestazioni?
4: No,
3: io no.
5: Mai
3: no.
5: Stato.
3: Io no.
2: Io ho quelle per il clima, che mi ricordo che quando andavamo alle medie venivano organizzate periodicamente il venerdì, ogni tanto sono andato.
0: E questo è l'esempio che volevo fare.
1: Esatto. Vogliamo tutto per favore.
0: Per favore. Allora, l'esempio che volevo fare io è proprio questo, no? Gli scioperi per il clima. Come pensate che si possa risolvere? Io mi metto nei panni vostri, no? E allora... i paesi, e dunque i governi di un sacco di paesi, hanno deciso che entro il 2030 si migliora questo, si abbassa il riscaldamento climatico, o 2050, comunque anni in cui voi sarete ancora qui. Si sono fatti una promessa, tu stai facendo gli scongiuri, ma li faccio anch'io per te. Si sono fatti una promessa e lentamente, ogni volta che si trovano, si scopre che questa promessa era un po' troppo, che questa promessa non c'è volontà da parte di tutti di portarla avanti. Questa cosa non vi fa arrabbiare, considerato che poi appunto siete voi quelli che magari metteranno al mondo anche nuove generazioni? Non vi fa arrabbiare? Come pensate? Cosa pensate dei vostri amici che protestano, scendono? Magari la Svizzera è un paese nel quale anche c'è meno la tradizione e la cultura, però c'è stata anche dalle nostre parti.
4: Ma per me la visione del cambiamento climatico, cioè io la vedo come una cosa che non si può fermare, perché avverrà comunque.
0: Ma già in corso.
3: Può essere.
4: Cioè, ma avverrà proprio, cioè inevitabilmente non si può fermare, no? E secondo me, non lo so, la vedo proprio drastica come cosa io.
0: Cioè, tu
4: sinceramente.
0: Dici, tanto non c'è niente da fare. Non...
1: Si no, saremo confrontati con un cambiamento che ci imporrà di doverci adeguare. Quindi
4: si può rallentare, forse, sicuramente.
0: È quello che in effetti questi piani vorrebbero fare.
4: Però io la vedo come che proprio arriverà il momento che non si potrà più tornare indietro o rallentarla come cosa.
3: Sì, io sono dell'opinione che forse è meglio piccoli passettini pian piano che appunto, come hai detto tu prima, cioè un piano gigantesco che poi piano piano si accorgono che non può funzionare perché è troppo. Quindi a parte che penso che comunque il nostro paese faccia già tanto per il cambiamento climatico rispetto ad altri paesi, quindi però sì, cioè, capisco il tuo punto di vista.
0: Beh, anche perché un danno enorme non può essere diciamo rattoppato, risanato con solo piccolissimi passi. Purtroppo si arriva sempre a prendere delle decisioni drastiche perché il problema è drastico. Mm-hmm. Vabbè, Tommaso, Francesco, voi siete lì muti, pensierosi.
2: Io sono più dell'idea che secondo me qualcosa si può fare, deve cambiare la mentalità delle persone che hanno il potere decisionale. Cioè, è un problema gigantesco quello del cambiamento climatico. Le opzioni sono due: o impariamo a convivere insieme in un mondo che è destinato a diventare, secondo me, peggiore, o vengono fatti dei cambiamenti molto grandi alla nostra società. Però non è una cosa a livello svizzero, è proprio mondiale.
0: Certo.
5: Sì, anche io sono della stessa idea, perché anche la Svizzera è davvero un puntino all'interno del globo. Quindi mi fa piacere che la Svizzera stia facendo tanto. Mi farebbe altrettanto piacere vedere anche le altre potenze che si impegnino a favore del clima, perché se esiste una situazione migliorata non posso dire di certo per altre realtà.
0: In Svizzera la situazione è migliorata?
1: In Svizzera la situazione è migliorata, ovviamente non siamo gli unici a dover giocare su questa scacchiera. Certo. stiamo facendo diciamo il minimo indispensabile. C'è chi vorrebbe molto di più, c'è chi vorrebbe molto di meno, però lasciamo un attimo il clima.
0: Sì, dai, infatti era un esempio
1: della globalizzazione di un intervento, perché sia efficace ad essere globale. Ma voi vi sentite uguali a un ragazzo di Giacarta piuttosto che a un ragazzo di Londra, piuttosto che un ragazzo di New York?
2: Allora, io questo discorso lo facevo con i miei genitori un po' di tempo fa, e mia madre mi diceva: tu devi essere creato per tutte le possibilità che hai, che lui non ha. E secondo me, in realtà, alla fine non siamo così diversi, io e un ragazzo nato dall'altra parte del mondo. Io sono consapevole che ho un sacco di opportunità, e essendo nato in Svizzera sono molto fortunato. Però secondo me, al giorno della mia morte, quando sarò sul letto di morte, spero più tardi,
0: milioni di anni,
2: io e il ragazzo nato a Nuova Delhi avremo le stesse possibilità di arrivare lì ed essere soddisfatti della vita che abbiamo vissuto.
0: Marcello, dobbiamo mandare una canzone, però prima di farli facciamo rispondere dopo
1: a spezzoni.
0: Sì facciamo una canzoncina, prego. Dai,
1: cos'è?
0: Questa è Ornella Vanoni, è una che è sempre stata giovane, fino al giorno in cui è andata via, molto molto anziana.

0: Torniamo a piombo su quello che Marcello hai chiesto prima, ha risposto solo Francesco.
1: Sì, se ti senti uguale o diverso da un ragazzo della tua età che sta a New York piuttosto che a Giacarta piuttosto
0: in Camerun,
1: che in
0: un
1: Camerun,
0: altro paese,
1: lui sì. Ha già risposto. Intanto salutiamo che i ragazzi della seconda media di Vira che sono in visita alla
0: ancora
1: RSI,
0: più giovani.
1: Magari un giorno saranno seduti qua perché uno di loro magari verrà a fare uno stage. Tra l'altro c'è il docente di visiva
0: di Elisa,
1: la nostra Elisa.
2: Sì, il conte.
0: Sore, buongiorno.
1: È arrivato, sore. Allora, andiamo avanti con questo discorso.
3: No, allora, premessa, io sono assolutamente grata che sono nata in Svizzera perché...
1: Anche... Saresti tanto diversa se tu fossi nata a New York.
3: Ma secondo me... Cioè, dipende. Se fossi stata cresciuta dai miei stessi genitori, forse no. Quello è vero. Però le possibilità che abbiamo qua rispetto ad altri paesi, cioè, non me lo toglie nessuno, sinceramente. Sono troppo contenta delle...
0: Sono troppo contenta.
1: Sì. No, è vero, siamo fortunati. Però facendo astrazione, non voglio fare il discorso noi benestanti, loro poveri. Non voglio mettervi su questo piano. Un ragazzo come voi, però in un'altra
0: anche possono
1: realtà,
0: anche essere più benestanti di noi.
1: Assolutamente,
0: un altro,
1: no,
0: hai
1: ma
0: detto.
1: Però...
0: Non hai detto uno più povero.
1: Una situazione di tranquillità, non una situazione di precarietà. Però ti vedi uguale un...
4: Sì, anch'io mi sento abbastanza grato di essere nato in Svizzera, perché penso che la Svizzera, cioè, forse sono un po' di parte, ma sia uno dei migliori paesi al mondo. E anche la possibilità che in Svizzera ci sia una politica... in cui il cittadino ha la possibilità di esprimersi liberamente, che non ci siano troppi vincoli sociali, secondo me è una fortuna che non tutti per forza hanno.
1: Ma non sognate di avere 20 anni a Londra piuttosto che a Berlino?
0: Oppure nella savana, no, con le antilopi. Elisa, scusa, ci mancavi tu.
2: No, io sono grata più che di essere nata in Svizzera, di essere nata nella mia famiglia in realtà, quindi... Cioè, quello, sì. Quello mi ha formato come persona, come sono io, no? Anche dei valori. Quindi io sono contenta
0: così. È più la tua
2: così.
0: Famiglia.
2: Sì,
0: che potevi trovarla da un'altra parte del mondo così come ce l'hai adesso, tu dici. Se
2: non lo so, non lo so.
0: Se nascevo dagli stessi genitori, sarei stata la stessa persona in qualche modo. È vero che ogni posto del mondo ha delle basi. Però ecco, ogni tanto... Non vi capita mai di fantasticare proprio invece solo sull'habitat, no? Io penso adesso sulla 1 sto mandando un documentario girato nella savana, vedo i leoni. Non pensate mai, chissà come sarebbe la mia vita se fossi nato, non so, in Canada in una fattoria, oppure sì, oppure in una metropoli, e magari, ecco, prima parlavamo di manifestazioni, di mondo giovanile, in un posto dove il mondo giovanile è estremamente più attivo, cioè ce n'è di più, cioè tanta vita in più, appunto. Cioè numeri semplicemente, ecco, così, oppure tanta vita oppure poca vita. Magari uno dice: ah, guarda, io vorrei stare in Alaska nel bosco a fare il come si dice?
4: Il boscaiolo.
0: Il Timberland mi veniva in inglese.
4: Io amo i paesi nordici, ne parlavo ieri con una mia amica. Io vorrei vivere su una casa sull'albero sperduto senza vita in Norvegia con la mia canna da pesca, pesco e
1: lei ti ha salutato cordialmente.
0: Ciao,
1: lì.
0: Vai, pure.
1: Porta i farfallini, ricordati.
4: Esatto, più o meno.
3: Ma io, sinceramente, sono stata molto fortunata perché fin da piccola io ho sempre viaggiato veramente tanto in paesi asiatici, ma anche in America, in Europa. E ovviamente mi è sempre piaciuto tutto. Mi piace vedere nuove persone, cultura diversa, però in realtà avevo sempre quella sensazione che, cavolo, un po' mi mancava casa. Infatti anche, piccola parentesi, il fatto che vado in Irlanda 3 mesi, sono contenta, felicissima, perché mi piace un sacco la cultura irlandese, però ho quella sensazione un po' di...
1: straniamento.
3: Esatto, cioè io sono sicura che avrò subito malinconia, perché io ho radici comunque qua, tutta la mia famiglia viene dalla Svizzera, io... A me piace il nostro paese.
0: Poi si dice che il bello del viaggio è il piacere del ritorno a casa.
3: È quello, c'è sempre quella sensazione di voler ritornare.
1: Vedrai la nostalgia che avrai quando tornerai dopo 6 mesi.
4: Veniamo a trovarti e ti portiamo su una raclette.
1: Me lo auguro almeno, me lo auguro. Sì. Perché non puoi fare 6 mesi di nostalgia di casa se sei
0: tre, non ne fa sei, non lo so.
5: Io vado un po' contro quello che dici tu, in realtà io allora sono felice di essere nato e cresciuto qui in Ticino, in Svizzera, però arrivato alla mia età adesso io voglio scappare, non ce la faccio. Mi sta proprio stretta a Lugano. Cioè,
4: bravo Francesco.
2: Vieni a Bellinzona. A nessuno piace bene.
1: A me piace Bellinzona.
0: No, Ventosa, Ventosa.
2: Ma ancora questa storia.
3: No, io non sopporto, mi viene mal di testa ogni volta, cavolo.
1: Però cerchiamo di fare le aggregazioni.
0: Però insomma, invece Francesco è uno di quelli che dice: beh, io sono felice di essere nato qui, anche perché non ho nessun'altra esperienza da raccontare e comunque la mia è una bella vita, però adesso ho voglia di allargare
1: scappare,
0: i miei orizzonti.
5: E più lontano possibile anche. Cioè, sono consapevole che a un certo punto molto probabilmente tornerò qui perché...
0: Perché no?
5: Si sta effettivamente molto bene, però alla mia età, in questo momento della mia vita, ho bisogno di fare esperienze che qui non posso fare e... Per crescere mi sento che adesso ho bisogno di vedere altro.
0: E certo, manca Tommaso. Elisa, eh?
4: Sì, anche Tommaso.
0: Tommaso deve andare in Alaska.
4: Anch'io la penso nello stesso modo, infatti sono proprio la persona che l'anno scorso ha fatto 10 giorni da solo in Svezia e Norvegia, ha fatto amicizia con dei ragazzi svedesi, 2 weekend fa sono andato in Svezia a trovarli, quindi ho dei progetti futuri e penso
1: ragazzi.
4: Che... Ragazzi. Sì, amici. E ho proprio progetti futuri, voglio esplorare tutti i paesi nordici, mi aspettano e poi vediamo se torno.
0: Sì, okay. Viene rapito dagli gnomi e resta nel bosco.
1: Elisa,
2: io vedo più il sud.
1: Più il sud.
2: I paesi tropicali, l'America Latina, le vibe un po' di reggaeton.
1: Vedi che Guevara che è nascosto in lei.
2: No, sì, America Latina, anche comunque la Spagna, mi piace un sacco.

0: I telefoni sono spenti.
1: Mamma, se mi stai ascoltando, ho passato l'anno, non ti preoccupare.
2: E poi il primo luglio abbiamo la consegna, cioè ufficiale è il primo luglio che ci danno un foglio di carta.
1: Festone.
3: Ah, noi il 30. Noi il 30.
2: Sì,
3: ah,
2: sì, quello di scuola in scuola, penso.
1: Festone.
4: Sì, no.
0: Brano musicale, perché non mettiamo abbastanza
4: musica. Ma sì, dai, mettiamo una musica. Ho una domanda bellissima dopo.

0: La versione di Michael Bublé di un grande classico dei Queen, Crazy Little Thing Called Love.
1: Sono le 10:42. Prima che Bublé lo ascolta solo a Natale.
0: Esatto.
1: Come il 95% della popolazione.
0: Verino, ogni volta gli fischieranno delle orecchie che ci avrà un arbitro nelle orecchie.
1: Secondo me gli fischia la carta di credito.
0: Anche, dai. Sì, un pochino. Allora, la domanda è questa, anzi due. Una è molto di quelle che vedo sui social e mi divertono molto. E quindi facciamo questa: se voi poteste fare una raccomandazione o dire qualche cosa al voi stesso di 10 anni fa,
1: quindi quando avevano 10 anni,
0: sì, cosa gli direste di questi 10 anni in cui magari avete affrontato cose? Insomma, sai che sono anni di passaggio importantissimi, perché a 10 anni sei un bambino, a 20 sei un uomo, una donna, cioè, c'è un mondo in mezzo, tutte le cose della vita succedono lì in mezzo, almeno tante, ecco. È difficile questa domanda, ma anche solo una raccomandazione, oppure stressati di meno.
2: Anche un consiglio.
0: Anche un consiglio.
2: Io tenere sempre alta l'asticella, sempre.
0: Bello.
2: Cioè, mi ha aiutato un sacco a me, che non è mai abbastanza quello che fai.
0: Wow, pressione zero,
2: Sposto. No, poi dentro c'è tutto un caos, però va bene.
1: Se vuoi fare una rivoluzione, l'asticella
0: deve essere alta. Ormai lei è biondina, ma c'è Guevara. Ok, Tommaso.
3: Io probabilmente farsi andare molto meno sotto pelle la cattiveria e la frustrazione delle altre persone, perché spesso mi faccio anche condizionare.

0: soffro situazioni, come dicevo prima, che non per forza posso cambiare io, e quindi probabilmente avrei preferito gestire meglio determinate situazioni o soffrire di meno determinate situazioni che per forza di cose non posso cambiare. Quindi
1: avere la pelle un po' più spessa.
0: Come?
1: Avere la pelle un po' più spessa.
2: Ma quella si fa. Comunque esatto. No, è giusto, abbiamo detto libertà totale.
1: Francesco Solei?
3: Allora.
2: Sembrava un nome unico, ho detto chi è Francesco Solei, ne abbiamo un altro.
3: Vuoi andare tu prima?
4: No, prima le signore, vai.
3: Grazie. Allora, io di sicuro, vabbè, rimanere sempre umili, ma senza farsi mettere i piedi in testa, questo assolutamente. Però non è in realtà considerato su un caso specifico, sono proprio, cioè secondo me anche le esperienze che tutti abbiamo fatto comunque ci hanno formato a livello caratteriale.
1: Quelle belle e quelle brutte.
3: Certo. Quindi sì, esatto, in realtà sono abbastanza contenta degli ultimi 10 anni.
1: E tu cosa diresti del Francesco decenne?
2: Al Franceschino.
4: Io in realtà non penso gli direi niente, perché anche le esperienze che ho avuto, come diceva Solei, brutte, mi hanno portato in situazioni che alla fine mi hanno insegnato qualcosa. Quindi quello che sono oggi è anche frutto delle cose brutte che mi sono successe. Non
1: poesia.
4: Mi dico niente, perché alla fine le cose sono andate bene.
1: No, hanno la maturità questi ragazzi.
2: Vai Frank. Io avrei detto studia più l'inglese alla me di 10 anni.
4: E anch'io studio di, magari stai un pochino più sei libri.
2: Studia di più.
5: Magari il tedesco.
1: Però se stavi sui libri magari non facevi altre esperienze.
4: Esatto, sì.
2: Ha ragione anche lui. Che saggezza. E l'altra domanda invece, abbiamo detto che parlavamo un po' di futuro e io amo tantissimo, perché tutti più o meno lo ricordano, sapere cosa c'era scritto sul vostro tema della prima elementare, che di solito è un pensierino che scrivi sul quaderno della prima elementare, che cosa vuoi fare da grande. Però chiaramente stiamo parlando dei voi di 6 anni, e quindi lì a sei anni niente ti è precluso. Quindi io volevo fare seriamente l'astronauta. E poi dopo uno mi ha detto: guarda, non vedi niente, hai le otturazioni nei denti. E poi
1: e tu hai detto: vabbè, se ho le otturazioni nei denti,
2: allora niente, non vado.
1: Accantoniamo il sogno.
2: Cosa c'era scritto sul vostro quaderno?
0: Io probabilmente volevo fare il calciatore.
4: Sì, classico, anch'io.
2: Anche due calciatori, perché
1: due calciatori, due ballerine, chiudiamo.
2: No, un po' di creatività con le fanciulle.
3: No,
2: ballerine. Io astronauta, scusa, cosa sono?
1: Ma tu non sei più giovane, sei come
2: ho
1: me.
2: Capito, però 6 anni avevo.
3: Io zero idea, non mi ricordo. Cioè, allora, i miei genitori sempre mi dicono che io avevo la fissa di entrare in polizia. Però non so, adesso
2: il suo senso di giustizia frustrato fin da piccola.
3: Sì, esatto, però adesso non
1: mi ci vedo. Alla polizia.
2: Vabbè, ma eri seienne.
1: Elisa?
6: Mi viene da dire che ho lasciato in bianco perché non mi ricordo.
2: No, davvero? Però,
6: no, non saprei, forse... Mi viene da pensare o avvocato o medico, non mi ricordo più.
2: Cioè, lo state dicendo,
3: è cosa importante.
2: Un macellaio e un astronauta.
1: Che Guevara era medico, tutto torna. Ascoltiamo un brano, poi mi dite come vi vedete, ma pensateci bene, come vi vedete fra 20 anni, perché lo registriamo.
2: Sì, facciamo la capsula del
6: aiuto.

0: scusa Marcello, ma io facevo finire Sal Da Vinci. Io facevo finire Sal Da Vinci, stavamo chiacchierando di nomi.
1: Animatamente, era molto bello, era molto piacevole.
0: Allora, la domanda dell'anno.
1: Allora, chi comincia? Come Soleil. Soleil, come, come sarà? Come ti vedi Soleil 39enne?
2: Allora, 39 è un numero che veramente non riesco a immaginarmi. Allora, io...
0: Ora piango.
2: No. Allora, secondo me sarò arrivata appunto al limite della mia carriera, quindi dovrò scegliere un po' cosa fare della mia vita. E io l'ho detto, secondo me io mi prendo una fattoria. Giuro, giuro. Mi prendo una fattoria e sto per un po' di tempo tranquilla nei, nelle praterie in Svizzera Interna. Me lo sento proprio.
0: Ungi le tue mucche.
1: Soleil Rusca, 39enne, fattoria.
2: Sì, sì, me lo,
1: nelle
2: non so,
1: praterie
2: me lo
1: svizzere.
2: Sì. Poi magari ritorno a lavorare, poi in pensione ritorno in fattoria.
1: Elisa? Elisa Bassi avrà 39, 40,
3: 39
1: 38,
3: anni.
1: 39 anni.
3: Sì. Non riesco a pensarci, ma spero che sarò in salute e felice. Quello me lo auguro.
0: Te lo auguriamo anche noi, ovviamente.
1: Tommaso Togni che avrà già 40 anni.
0: Mamma, 41.
1: 41, mamma mia.
4: 41 anni.
0: Guarda, ha fatto la faccia proprio di uno che ce li ha già. Ha fatto...
4: Allora, sto provando a immedesimarmi nella persona che voglio essere. Allora, sicuramente la fotografia farà parte della mia vita, me lo auguro, come lo fa adesso. E...
0: poi tranquillo, non avrei ancora l'età di fotografare i cantieri, quindi...
4: No, esatto, me lo auguro. E... ma sì, mi piacerebbe lavorare appunto con la fotografia e tramite la scuola con la creazione di contenuti. E poi niente, mi auguro dai di avere un paio di bimbi e di essere felice, sì, in salute anch'io.
3: I nomi, i nomi.
0: Uno è uno Lars
4: e l'altro Calle.
1: Sono Lars tutti, e Calle.
0: Perché starà, vivrà al nord.
4: Esatto.
0: O se non altro avrà una moglie fotomodella scandinava.
4: Me lo auguro.
0: Ve lo auguro.
1: Francesco. Male da 39, 40 ne va.
5: 40. Io,
1: Tondi,
5: esatto, come il Tommaso. Io mi vedo di base a Lugano, magari. No, a Lugano, non dico in Ticino perché a Bellinzona dell'Elisa io non ci vado.
3: Vabbè,
0: no. Elisa sarà a fare la rivoluzione.
1: Non ti vuole neanche, sì. Non ti fa neanche.
0: Lei sarà in Sud America a fare rivoluzione. Felice e in salute.
5: Di base nel Luganese, però un gran viaggiatore con un lavoro che mi permette di fare tanti viaggi, lunghi anche. E ci ragionavo con un mio amico un po' di tempo fa, anche a discapito di una paga più alta, sono disposto a sacrificare quella per poter fare tante esperienze, ecco.
0: Ecco, sai che è una bella cosa quella? Stavo proprio pensando dentro di me, ma quanto peso avranno i soldi nella loro vita? Perché non è un argomento dal quale si può prescindere.
4: Già. Però un sacco, il potere d'acquisto diminuirà sempre di più, secondo me.
0: Però quanto peso avrà? Ecco, sarete come appena detto Francesco, che uno che piuttosto guadagna un po' meno, ma faccio ciò che mi realizza, oppure... questa è una domanda che forse non ha neanche una risposta, perché lo si sa giorno per giorno, soprattutto momento per momento, quando si lavora, si ha una sicurezza oppure se non si ha, eccetera. Però così me lo stavo chiedendo.
1: Chiudiamo
0: troppo serio.
1: Troppo serio. Finiamo con una cosa. Voi adesso avete fatto X mesi conoscendovi, un'esperienza che avete detto inizialmente molto bella. Resterete amici? Come
2: sì,
1: vi immaginate?
2: Sì, ci organizzando
0: amici, è una parola grossa.
1: No, amici è una parola grossa per noi che abbiamo 50 anni, che di amici ce ne sono rimasti per scelte 4, 5 di amici di quelli veri. Voi immagino siete nell'età in cui di amici ne hai 40, 50.
3: Secondo me sì.
2: Secondo me sì.
3: Un bel rapporto secondo me rimarrà sempre.
2: Abbiamo già messo in calendario la grigliata.
3: È vero, sì.
4: Beh, è stato invitato.
3: No, sì che eri invitato.
2: Dobbiamo ancora capire.
0: Non vi hanno invitati?
5: No, non sono nessuna grigliata.
3: L'abbiamo organizzata così a grandi linee, io, Soleil e altre persone, come Benedetta, Erna, così.
0: Tutte donne.
2: Salutiamo.
5: Facciamola noi, facciamola io, Francesco, il Marte, la grigliata.
2: Andiamo a ufficializzare la cosa.
3: Poi le donne sono permalose.
1: Restiamo amici, mi hanno già escluso.
2: Dai, speriamo di sì.
1: Ragazzi, tanti
0: grazie,
1: auguri.
0: Grazie veramente.
2: Grazie mille.
4: Anche a voi, grazie.
0: Buona estate, godetevela forte e
4: forza Milan.
3: No, porca
1: no. La squadra messa peggio in questo periodo.
0: Forza Svizzera, possiamo
5: forza
0: restare
5: Svizzera,
0: lì, perché dai, siamo partite da lì. Sono grato di essere nato qui. Allora, forza Svizzera.
3: Forza
0: voi. Grazie, Marcello.
1: Grazie, Francesca.
0: E noi per l'estate ci separiamo come Paolo e Francesca nel quinto canto dell'inferno, che si volano intorno senza riuscire mai a toccarsi. Ma poi noi con
1: la storiella da niente.
0: Sì, così è voluto volare altissimo. Ma poi noi quando ripartono le scuole con 7:20 torniamo insieme. Grazie a tutti, tra poco l'informazione delle 11 e Lingua Nostra. Ciao ragazzi.
1: Ciao.

0: In studio Federico Talarico. Il Consiglio nazionale ha deciso di non prolungare oltre il 2027 l'aliquota speciale dell'IVA al 3,8% per il settore alberghiero. Se il Consiglio degli Stati dovesse seguire il nazionale, il tasso salirà all'8,1%, ovvero l'aliquota IVA normale. Approvato da entrambe le Camere federali il consuntivo 2025 della Confederazione. Il bilancio presenta un'eccedenza di 1.200.000 franchi. Dopo il nazionale, anche gli Stati hanno intanto approvato la prima aggiunta al preventivo 2026, dove figurano i 58 milioni per la partecipazione svizzera ai programmi europei di ricerca e innovazione e quasi 20 milioni a sostegno di FFS Cargo. Gli Stati hanno anche detto no all'eventualità di rinviare al Consiglio federale il dossier sulla costruzione di nuove centrali nucleari. Ieri il nazionale si era espresso diversamente, chiedendo maggiori chiarimenti al governo sul lato finanziario. Il tema torna alla Camera del Popolo. I negoziati tra Iran e gli Stati Uniti non inizieranno prima di venerdì, ma solo quando verrà firmato a Ginevra il preannunciato accordo tra le parti. Lo ha fatto sapere il ministro degli esteri iraniano Araghchi. La prima fase riguarderà lo status dello stretto di Hormuz e la ricostruzione delle infrastrutture dopo i bombardamenti israelo-americani. Solo successivamente si tratterà la questione del nucleare e l'allentamento delle sanzioni. Intanto, dal G7 di Evian, il presidente statunitense Trump ha assicurato che l'imbocco del Golfo Persico verrà riaperto completamente venerdì, ma da Teheran non sono ancora giunte conferme. Sempre Evian è arrivato stamani il presidente ucraino Zelensky come ospite del G7 organizzato dalla Francia. La prima giornata di lavori sarà in parte dedicata al conflitto tra Russia e Ucraina e, in generale, alla pace e alla sicurezza in Europa. In seguito il leader ucraino si intratterrà col presidente statunitense Trump. Nuovi dati nel 2025 per i trasporti pubblici in Ticino. Oltre 19 milioni e mezzo sono stati infatti gli utenti della rete regionale Tilo, come indicato nel rapporto sulla mobilità del Dipartimento Cantonale del Territorio. Rispetto all'anno precedente, l'aumento dei passeggeri è stato del 4,3%. Anche il trasporto su gomma mostra cifre in crescita, con circa 40 milioni di persone trasportate nell'arco dell'ultimo anno. Il rapporto tocca poi l'ambito dei trasporti privati, che mostra un quadro complessivamente stabile. Non mancano tuttavia alcune tratte stradali che hanno subito un aumento del traffico. Oggi su tutta la Svizzera previsto tempo almeno in parte soleggiato, verso sera rischio di temporali, a nord rovesci possibili già da metà giornata. Domani generalmente bello su tutto il paese, con rovesci isolati non esclusi.
1: Le informazioni sul traffico, segnaliamo che in Romandia la A5 è stata riaperta tra Vaumarcus e Beauvais in entrambe le direzioni.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Lingua Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
3: Benvenuti a Lingua Nostra da Danny Rauseo, Valentina Gheri e Sergio Savoia. Via, li ho detti tutti assieme in un colpo.
4: Ma sei un bravo tipo. Oggi facciamo un giro tra parole che ti facevano ammalare e oggi ti fanno impazzire.
5: E controlleremo quello che succede quando si cade dal mirtillo.
3: Sì. Ci si può anche fare male.
4: Sì, lo sappiamo.
3: E visto il grande successo delle espressioni automobilistiche dell'altro giorno che Valentina ci ha portato, abbiamo deciso di analizzare le parole, non le espressioni, ma proprio le parole che indicano parti delle auto.
4: Sì, abbiamo almeno controllato il livello dell'italiano?
3: Sì, ma per sicurezza musica da autolavaggio.
4: Sentiamo.

0: E siamo alla parola nel mirino.
1: Oh, allora, la parola nel mirino oggi, senti che tono felpato.
0: Sì, sì, sì, sì, molto felpato.
1: Allora, la parola nel mirino di oggi è virale. Virale. Allora, una parola che per molto tempo ha fatto paura, poi è arrivato internet e improvvisamente tutti hanno cominciato a desiderare di diventarlo virale, sì, no? Quindi è un po' una roba strana.
0: Vero, nessuno vuole una bronchite virale, ma creare un video virale, quello sì che gli piacerebbe moltissimo.
1: Sì, appunto, video virale, meme virale, eccetera, eccetera. All'origine di tutto c'è la parola virus.
0: Sì.
1: Parola latina che non indicava l'organismo microscopico che conosciamo oggi, anche perché non lo conoscevano, perché è molto più piccolo di un batterio, quindi non lo sapevamo. Virus significa soprattutto veleno, ma poteva evocare anche una sostanza nociva, un liquido vischioso, una melma o un umore capace di corrompere. La prima attestazione in italiano nel senso moderno è del 1853 e prima di dare la parola a Valentina mi correggo da solo perché ho detto batterio, ma credo sia batterio. Ma lo scopriremo solo vivendo o consultando il dizionario. Allora, torniamo a virus invece, che sì, è molto più piccolo.
2: È una parola particolare anche dal punto di vista grammaticale. In latino infatti era un nome neutro, mentre in italiano è diventato maschile invariabile. Il virus è i virus, quindi non cambia. L'aggettivo virale formato aggiungendo a virus il suffisso ale significa quindi alla lettera relativo a un virus. In italiano è attestato dal 1961, quando erano i tempi dell'asiatica.
0: Sì, batterio. Batterio, quindi?
1: Batterio. Quindi metti un 5 franchi.
0: Perché è sbagliato.
1: Non è sbagliato, sì.
2: Però non è un inglesismo.
0: Non è un inglesismo, lui paga lo stesso.
1: Io pago lo stesso. E dopo questa notte nel buio della mia cameretta mi frusterò col cilicio.
0: Sì. Insomma, il virus era già cattivo ai tempi degli antichi romani e nel frattempo è solo peggiorato.
1: Sì, però per secoli è rimasta una parola un po' generica. Un termine generico poteva indicare una sostanza infettiva o il principio sconosciuto, perché non sapevano cos'era, che provocava una malattia. Poi il significato scientifico moderno comincia a delinearsi solo alla fine dell'Ottocento.
0: Il virus praticamente girava da sempre, ma lo abbiamo battezzato solo in tempi relativamente recenti.
1: Esattamente, e da allora il termine cominciò a indicare questi agenti infettivi submicroscopici, perché sono molto, ma molto, ma molto più piccoli di un batterio, e capaci di riprodursi soltanto all'interno delle cellule di un organismo ospite. Il virus ha questa caratteristica che non è né vivo né morto, che già fa paura questa roba qui, tipo uno zombie della biologia.
0: Uno zombie della biologia, bravo.
1: L'aggettivo virale, nel suo significato medico, è più recente. In inglese le prime attestazioni registrate risalgono agli anni 30 del Novecento. Viral infection, infezione virale, viral disease, malattia virale. Merriam-Webster, che è il grande, è un po' il devoto Oli, diciamo così, dell'inglese, indica il 1937 come prima attestazione nota dell'aggettivo inglese viral.
2: Ecco, invece in italiano... In italiano si afferma nello stesso ambito scientifico infezione virale, polmonite virale, carica virale. In tutti questi casi significa causato da un virus oppure relativo a un virus.
0: Sì, dove diciamolo continua a non portare buone notizie.
2: No.
1: Poi arriva il grande salto metaforico, però nel 2020, come sapete, il significato originale di virale è tornato alla ribalta, come appunto provocato da un virus che provoca una malattia, eccetera, eccetera. Comunque il grande salto metaforico arriva evidentemente con l'epoca di internet. Un'idea, una notizia o un comportamento possono diffondersi da una persona all'altra come una malattia contagiosa. L'immagine in realtà è molto più antica di internet. Da secoli parliamo di idee contagiose, di entusiasmo contagioso, di mode che si propagano come un'epidemia. Si parla per esempio del virus della gelosia, i mercati si lasciano contagiare dal virus del pessimismo e negli ultimi decenni del Novecento appunto l'aggettivo virale viene applicato direttamente alla comunicazione.
2: Sì, la metafora funziona in ambito dei social, diciamo, perché conserva tre caratteristiche del contagio: la velocità, il passaggio da una persona all'altra e la crescita progressiva. Ogni persona raggiunta può diventare a sua volta un mezzo di trasmissione.
0: Sì, con la differenza che invece di tossire con le goccioline, premi un tasto e condividi.
1: E poi è anche volontario.
0: È anche volontario.
1: Perché di solito non tossisci con le goccioline volontariamente.
0: No. Okay. Giustamente.
1: A meno che tu non sia un vero bastardo.
0: Esatto.
1: Allora, una delle prime espressioni documentate è viral marketing, che significa marketing virale. Lo stesso Merriam-Webster, sempre lui, sono due persone tra l'altro, ne colloca la prima attestazione conosciuta nel 1989, quindi prima dell'epoca di internet. L'espressione indicava strategie di marketing nelle quali il messaggio pubblicitario veniva trasmesso dagli stessi utenti, moltiplicandosi attraverso le loro reti di contatti. Pensiamo per esempio al Tupperware,
0: sì.
1: O Tupperware, come
0: Tupperware, come viene chiamato dalle nostre parti. Sì, è come se il marketing guardasse un'epidemia, poi dice: ma sai che questo è un interessante modello distributivo?
1: Guarda che è andata proprio così.
0: È andata così.
1: Sì, è andata proprio così. Allora, con la diffusione del web, quindi di internet, delle email e poi dei social media, il sostantivo è quasi scomparso dall'espressione, non serve più dire marketing virale, diventano virali direttamente un video, una fotografia, una battuta, una notizia, una polemica, un contenuto che passa da un utente all'altro. Uno lo vede, lo manda a tre persone, quelle tre persone lo condividono con altre tre a testa, eccetera, eccetera. La crescita è esponenziale, in poco tempo circola molto oltre il pubblico iniziale.
2: Sì, quindi la parola ha così compiuto un passaggio curioso. Prima descriveva la causa di una malattia, poi il suo metodo di propagazione, infine quel metodo è diventato una metafora della comunicazione.
0: Sì, il virus è rimasto in medicina, il contagio si è aperto un profilo social da solo.
1: Ecco,
0: così.
1: C'è da dire che però...
0: Re-account.
1: Sì, si è creato questo virusino, esatto. Né vivo né morto, che però esatto. Si è fatto un account. No, il contenuto virale però non si diffonde completamente da solo, deve provocare una reazione, deve divertire, scandalizzare, indignare, commuovere, vedete voi, deve farci pensare questo lo voglio proprio mandare a qualcuno. E poi intervengono le piattaforme, gli algoritmi osservano le reazioni, aumentano la visibilità del contenuto e possono accelerarne la circolazione. Il contagio digitale è quindi umano ma anche tecnologico.
0: Una collaborazione tra il nostro dito e una macchina che sa benissimo dove farcelo posare quel dito.
1: Assolutamente, da virale sono nati anche viralità e viralizzare. Ho usato assolutamente in modo assoluto, mi punisco da solo, mettiamo degli altri soldi, mi sto rovinando,
0: sì,
1: mettiamo dei soldi. Sì, assolutamente sì, volevo dire. Da virale sono nati anche viralità e viralizzare, quindi sì. La viralità è la capacità di un contenuto di propagarsi rapidamente, viralizzare significa farlo circolare spesso con una sfumatura intenzionale, provare a renderlo virale, perché non è che solo perché lo vuoi ci riesci.
2: Infatti un contenuto non diventa virale soltanto perché qualcuno lo ha deciso, no? La viralità autentica dipende dalla trasmissione spontanea o almeno apparentemente spontanea degli altri utenti.
0: Eh sì, la frase adesso facciamo un video virale porta spesso direttamente a un video visto dai parenti.
1: Eh sì, è come dire adesso faccio un hit single,
0: esatto.
1: E raggiungo la testa della classifica, sì. Lo decido. Allora, oggi inoltre virale viene usato un po' troppo facilmente, questa è un po' la caratteristica di molte parole che abbiamo visto qui nella parola col mirino. Un post con molte visualizzazioni virale, una notizia ripresa da qualche sito virale, una fotografia che ha avuto un buon successo è immediatamente virale, ma in realtà non è sufficiente.
0: Esatto, un contenuto molto visto non è necessariamente virale, per esserlo deve diffondersi rapidamente attraverso condivisioni,
1: sì.
0: Riprese, citazioni e imitazioni.
1: E hai ragione.
0: Non conta soltanto quante persone lo vedono, conta il modo in cui arriva fino a loro.
2: Esatto. Infatti, esatto. La viralità non è un processo, scusate, è invece un processo.
1: Lo è,
2: ecco,
1: lo è.
2: E non semplicemente appunto un numero, no, di visualizzazioni.
1: Sì. Abbiamo detto, il processo è che le persone stesse lo condividono esattamente come si condivide, senza volerlo in questo caso, un virus. No? La parola conserva quindi un po' quella qualcosa della sua origine poco rassicurante, una notizia falsa per esempio può diventare virale, un insulto. Una paura anche può diffondersi appunto per contagio in un certo senso. Quindi la diffusione, la viralità non garantisce né la verità né la qualità.
0: Anche la stupidità del resto ha sempre avuto un ottimo indice di contagio.
1: Ah sì, ti ricordi come non
0: è? Sì, è vero, la stupidità umana è virulenta, per usare un altro aggettivo che deriva da virus tra l'altro.
1: Esatto, quindi il verdetto è questo: virale è una metafora forte, ormai ben stabilita, solida, descrive bene un contenuto che si propaga rapidamente da persona a persona, ma non dovrebbe diventare un semplice sinonimo di famoso, popolare o molto visto. Un tempo il virus era il veleno, poi è diventato un agente infettivo, oggi è anche un modello di comunicazione.
0: Ed è l'unico virus per il quale qualcuno controlla ogni 5 minuti, forse anche ogni 2, le statistiche sperando che il contagio aumenti.
1: Ed è la verità che anch'io continuavo a fare tamponi ogni 3x2 anche con quell'altro virus.
0: Esatto.
1: Però sì, hai ragione.
0: Il sistema è quello.
1: È l'unico caso in cui speri di averlo, insomma.
0: Fra poco il bestiario. Questa è sempre la tastiera Bontempi che qualcuno suona.
1: Io ce l'avevo.
0: Anch'io ce l'avevo. Guarda, tanto rispetto. Tra l'altro Piero dice: comunque a me importa più la virilità, non la viralità, che è un'altra cosa, la virilità. Abbiamo parlato di viralità.
1: Sì, c'è anche quella. Non è più molto di moda.
0: No, però esiste anche. La viralità la virilità che ti porta l'automobile solitamente nei luoghi comuni, no? Quindi nel bestiario l'automobile, una carrozza piena di parole antiche. Certo.
1: Sì, allora.
0: Quindi andiamo in automobile?
1: Andiamo in automobile. Allora, perché prima di accendere il motore, scusate, sono andato a vedere se Batterio era effettivamente Batterio. No, okay. Virilità no, non sono andato a vedere. No, basta, ho chiuso con quella roba. Scusa, allora riprendiamo con un certo ordine, anche un minimo di eleganza. Sì. Allora, bestiario in automobile, l'hai detto che prima di accendere il motore?
0: No.
1: Allora, prima di accendere il motore, sotto il cofano c'era un'altra cosa, non c'era niente, c'era della roba che portavi in giro, perché il cofano è molto antico, così come il baule. I cavalli non erano nel motore, erano nella stalla e in giro per le strade. Ma è curioso che un veicolo modernissimo, addirittura elettrico, di questi qua tutti fenomenali che abbiamo oggi, utilizzino ancora la lingua delle carrozze, dei bauli da viaggio, persino degli animali da tiro.
0: Quindi lo hai detto, no? Sotto la carrozzeria di un'auto elettrica del 2026 c'è ancora parcheggiata una diligenza, praticamente.
1: Linguisticamente sì, perché l'automobile è stata una grande invenzione tecnica, anzi una serie di grandi invenzioni tecniche, ce n'è voluta più di una, ma all'inizio aveva bisogno di parole, era una cosa nuova, necessitava di parole. D'altronde anche il computer era una tastiera, prima la tastiera per la macchina per scrivere e prima era quella del pianoforte. Sì. Dunque molte le ha prese, come per il computer, da mezzi che già esistevano, a cominciare da carrozza e carrozzeria.
0: Vero.
1: La carrozzeria era in origine il mestiere di chi costruiva carrozze. Poi il nome è passato all'insieme delle parti esterne dell'automobile, quindi quelli che vai quando fai la fiancata. Vai
0: sì, o quando arriva la grandine. Il cavallo è sparito, ma il carrozziere è rimasto. Ha solo cambiato clientela e contabilità.
1: E all'inizio si diceva: perderemo un sacco di posti con le automobili. In realtà ce ne sono molti di più di posti di lavoro. No? È rimasta anche la portiera, tra l'altro. Vedi? La portiera non è il portiere di una squadra di calcio femminile.
0: No.
1: È anche quello, ma non è una semplice porta, ma una porta più piccola, proprio a punta di carrozze e veicoli. Poi abbiamo il parafango, che è abbastanza chiaro, racconta perfettamente quale fosse il problema delle prime strade.
0: E cioè il fango.
1: Fango, non
0: ho capito bene?
1: Hai capito benissimo, sei un uomo di grande intuito. Cioè che c'era, non erano lastricate come noi, quindi le ruote sollevavano molto fango, spesso le carrozze non erano neanche completamente chiuse, quindi il parafango cercava di parare il fango, cioè impedire al fango che ti arrivasse in faccia. Lo stesso meccanismo lessicale si trova in paraurti e in parabrezza, cioè serve a tenere via il vento. Sì. E anche nel vecchio parasole, oggi più spesso chiamato aletta parasole.
0: Aletta parasole.
2: Qui abbiamo un meccanismo molto produttivo dell'italiano. Infatti il verbo parare, nel senso di proteggere o fermare, seguito da ciò che deve essere contrastato. Quindi parafango, paraurti, parabrezza sono parole composte molto concrete, dicono subito che cosa fa l'oggetto.
0: Tanto hai detto parabrezza, è più giusto parabrezza o parabrezza?
2: Hai ragione.
1: Non lo so, io direi parabrezza.
0: Parabrezza, perché la brezza viene parata.
2: Sì, alla Z.
0: Però manca il parafattura del garage di solito. Quello non arriva.
1: Sì, ma mi è venuto in mente Ungaretti che diceva balaustrata di brezza per parare stasera la mia malinconia, qualcosa del genere. Poi cercherò la citazione, ma non siamo una trasmissione di poesia, però il parafatture non è ancora stato
0: purtroppo.
1: Poi c'è il cofano, ecco. Che oltre a vuol dire persona non molto carina, è una parola molto più
0: anche
1: antica.
0: Anche cancello si dice.
1: Sì, si dice anche cancello.
0: Ah, sì. È una parola, usa dire cancello.
1: Sì, si usa anche per le moto che sono pesanti, difficili da manovrare, un cancello.
0: Però siamo al cofano.
1: Il cofano è una parola molto antica, molto più antica dell'automobile, viene dal latino cofinus, a sua volta dal greco, che indicava una cesta o un grande cassone col coperchio. Per secoli il cofano è stato un mobile nel quale si conservano vestiti, corredi e oggetti domestici. Da qui probabilmente arriva il significato di poco attraente fisicamente. Mm. Quando è arrivata l'automobile, la grande copertura che racchiudeva il motore ricordava un cassone, aveva quella forma lì, chiuso da un coperchio, ed ecco che il cofano motore ha conosciuto la sua origine.
0: Quindi quando io apro il cofano dell'auto compio un gesto medievale.
1: Oh, forse anche più antico, esiste da di origine greca addirittura la parola, con la differenza che dentro non trovi il corredo da sposa come nel cofano medievale, al massimo una batteria scarica.
0: Esatto.
1: Anche baule, o come dice qualcuno baule, esiste anche questa, ma è baule, è passato direttamente dal mondo dei viaggi d'un tempo all'automobile. Baule era la grande cassa nella quale si mettevano abiti e bagagli. Sì, è ancora la grande cassa, sì. Nel senso rimane ancora quel significato lì. Perché le prime automobili ne portavano spesso uno vero e proprio fissato nella parte posteriore su una specie di portabagagli. Poi il contenitore è stato incorporato nella carrozzeria, ma il nome è rimasto. Il termine più neutro è bagagliaio, cioè lo spazio destinato ai bagagli.
2: E infatti oggi diciamo sia baule sia bagagliaio. Baule è più figurato e familiare, bagagliaio descrive con precisione la funzione, ma il baule conserva meglio la memoria delle prime automobili.
0: Sì, soprattutto quando è pieno di valigie messe una sopra l'altra, non come un Tetris ma senza alcun criterio, esatto. Tutte così confuse.
1: Io per esempio mi vanto di essere in grado di risistemare qualsiasi quantità di baule, valigie eccetera eccetera, ma è un vanto che non trova conferma nei fatti. Però allora, un'altra presenza antica è il cavallo. Oggi il motore non ha né criniera né zoccoli, non lascia in giro delle grandi quantità di escrementi equini, che era un problema quando si andava effettivamente a cavallo. Pensate, i tram trascinati dai cavalli nelle città, si diceva per esempio di New York che non avrebbe potuto espandersi oltre un certo limite perché ci sarebbe stato il problema di disporre degli escrementi equini, invece sì. Poi è arrivata l'automobile. Ma noi continuiamo a usare il cavallo per misurare la potenza. L'unità nacque già con il lavoro delle prime macchine a vapore, sulla base del lavoro che avrebbe sostituito. Il cliente non sapeva bene cosa fosse un motore, ma capiva benissimo la frase: questa macchina fa il lavoro di 10 cavalli.
0: Vedi, quindi oggi diciamo che un'auto ha 300 cavalli, anche se al volante spesso c'è un asino.
1: Sì,
0: un asinello lì. Un asinello.
1: Sì, un asinello, un bue l'asinello.
0: Bue l'asinello.
1: Allora, restano antichi anche asse e semiasse. L'asse era già l'elemento rigido sul quale giravano le ruote dei carri. Nell'automobile la struttura è diventata più complessa, ma insomma il principio e il nome sono sopravvissuti. Il semiasse invece ciascuna delle due parti che trasmettono il motore alle ruote. E poi c'è il volante, che non vola ma gira, viene da volgere, girare. Prima di indicare il comando dell'automobile, il volante era già una ruota capace di regolare o trasmettere un movimento.
0: Sì, una parola che spesso sulle strade ticinesi a volte significa oggetto da stringere con entrambe le mani mentre si insulta chi sta davanti o dietro.
1: Sì, perché sono sempre solo gli altri che guidano male, noi guidiamo sempre bene. Accanto alle parole ereditate, però, e qui viene una parte interessante, l'automobile ha prodotto una serie di termini nuovi, alcuni sono dei piccoli capolavori del Novecento. Pensiamo a tergicristallo: non pulisce un vetro, terge un cristallo. Il verbo tergere viene dal latino e significa asciugare, pulire, strofinando, e da cui viene anche detersivo, per intenderci. È un verbo solenne, quasi liturgico.
2: E cristallo è più nobile, no, di vetro. Nel linguaggio automobilistico dell'epoca il parabrezza e i finestrini...
1: Non so, magari hai ragione tu, abbi fede in te stesso.
0: Abbiamo lasciato questo dubbio su parabrezza.
2: Ne nasce una parola composta molto elegante, appunto tergicristallo. L'oggetto è umile, ma il nome sembra quello di un funzionario di corte.
0: Sì, come avanzino i tergicristalli di sua maestà.
1: Si usava all'epoca di dire cristallo, che veniva già dal latino, che indicava il ghiaccio sopra l'acqua. Si usava per dire vetro. Pensiamo per esempio in maniera molto più tragica alla famosa Kristallnacht, la notte dei cristalli, in cui i cristalli erano le vetrine degli ebrei distrutte dai nazisti. Al plurale tergicristalli, anche quando ne indichiamo uno solo, diciamo spesso il tergicristallo o i tergicristalli, anche se sono uno o due, sono come capita, sì. Spesso sono due di solito, ma a volte ci sono quelle macchine che ne hanno
0: uno
1: solo,
0: se il parabrezza è piccolo.
1: Allora, parola costruita, così come è stata costruita la parola fendinebbia. Non è semplicemente una luce contro la nebbia, è qualcosa che la fende, la taglia e cerca di aprirsi un passaggio.
0: Beh, ovviamente la nebbia non si fende davvero, no?
1: No, chi ci ha provato è sempre rimasto deluso, però la parola funziona, evoca un raggio luminoso che apre una strada nel bianco, come Gandalf, il Signore degli Anelli. E abbiamo anche il lavavetri, molto meno aristocratico del tergicristallo, di solito è un signore al semaforo in Italia. Qui da noi non è ancora arrivata questa cosa, speriamo non arrivi neanche. Deminanz.
2: Sì, qui si vede anche un cambio d'epoca. Infatti tergere e fendere appartengono a un lessico letterario, come hai detto tu Sergio. Lavavetri è diretto e quotidiano. Una parola sembra uscita da un poema, l'altro da una stazione di servizio.
0: Sì, però lavorano insieme senza conflitti sindacali.
1: Il lavavetri oggi tende piuttosto a essere una persona che non l'oggetto in questione. E c'è il mio preferito.
0: Sì.
1: Il cruscotto.
0: Ma che bello.
1: Oh, è una, sì, è bellissimo. È una parola che sembra nata insieme all'automobile, voi direste, figuriamoci, ma invece ancora una volta viene dal mondo delle carrozze.
0: E anche il cruscotto dunque viene trainato dai cavalli?
1: Linguisticamente viene dalla stessa attività, carri e carrozze. Era la paratia posta davanti al cocchiere. Il cocchiere era il signore che guidava, non si chiamava conducente, si chiamava cocchiere. C'era una paratia che lo proteggeva dal fango, dall'acqua e dai detriti sollevati dagli zoccoli e dalle ruote, perché era un lavoro tosto, perché qui i cavalli, zoccoli, ruote, detriti, e quindi ti arrivava addosso di tutto, se facevi
0: non era un paraurti, un parafango.
1: Era anche, fungeva anche da parafango, ma non era sulle ruote, era davanti al cocchiere.
2: L'etimologia in questo caso non è del tutto sicura, ma il termine viene generalmente collegato a crusca. Secondo una spiegazione tradizionale, quella paratia serviva anche come appoggio contenitore per i sacchi di crusca destinati proprio ai cavalli.
0: Quindi il cruscotto era un insieme di paraspruzzi e dispensa, una roba simile.
1: Il passaggio all'automobile sarebbe avvenuto all'inizio del Novecento tra gli operai della Fiat di Torino. Cruscotto è probabilmente una parola di origine piemontese. Mm-hmm. I tecnici usavano inizialmente il termine tedesco Armaturenbrett, letteralmente tavola degli strumenti.
0: Comodo.
1: Del genere.
0: Sì, soprattutto da gridare in officina.
1: E infatti gli operai lo trovavano difficile da pronunciare, operai che parlavano piemontese, e avrebbero adottato il termine italiano già esistente, cruscotto, estendendola per analogia al pannello anteriore delle vetture a motore. Questa è la storia, che è una ricostruzione.
2: La costruzione più plausibile, diciamo, è spesso riportata, anche se va considerata con una certa prudenza. Di sicuro sappiamo che la parola esisteva già per le carrozze che nei primi decenni del Novecento passò quindi anche alle automobili.
0: E dai, per una volta abbiamo sostituito una parola tedesca lunga con una parola italiana più corta. Evento raro, devo dire, da segnare sul cruscotto.
1: Sì, a me cruscotto fa venire in mente Gianduiotto, mi fa pensare proprio al Piemonte. Sì. Vabbè, col tempo quel pannello lì non ha avuto più soltanto la funzione protettiva, ma ha cominciato ospitare strumenti, indicatori e comandi, eccetera, eccetera.
2: Sì, infatti oggi, a voler essere precisi, il cruscotto è l'intera struttura davanti al conducente. Il quadro strumenti è invece la parte con tachimetro, spie, indicatori.
0: Sì, anche se ormai sul cruscotto c'è uno schermo che sa tutto: velocità, consumi, pressione delle gomme, probabilmente anche quando stiamo mentendo, cioè ti becca. Adesso c'è l'intelligenza artificiale.
1: Parla con la tua sul cruscotto. Compagna di fianco, dice no.
0: Esatto, no.
1: Però è una parola appunto antica, nata tra carrozze, fango e crusca, passata dalle officine della Fiat e finita a indicare il centro digitale dell'automobile. È una bella carriera, tutto sommato.
0: Sì, oggi le automobili hanno sistemi digitali, telecamere, sensori, assistenti di corsia, aggiornamenti di distanze, eccetera, eccetera, ma continuano ad avere cavalli, cofani, bauli, carrozzerie, assi e portiere. Quindi la tecnologia corre, la lingua invece viaggia con parecchi bagagli e spesso li mette nel baule.
1: E sai cosa fa anche la lingua?
0: Eh?
1: Batte dove il dente duole.
0: Fra poco.

0: Alberto ci scrive: cruscotto non deriva dal saluto zucchino cruscotto.
1: No, è suggestiva.
0: No, non esiste.
1: Ma non deriva, anche perché ci vuole un motivo generalmente. Non è che si salutavano gli operai delle fabbriche a Torino cruscotto. No, non deriva da quello.
0: Gruzzigott, insomma.
1: No, non deriva da
0: quello. E poi invece Katia dice: spiegatemi per favore l'albero cardanico, il cosiddetto cardan.
1: Bellissima domanda.
0: No, abbiamo allora, già una risposta.
1: Abbiamo una risposta, ma ce la teniamo per la fine della trasmissione, così obblighiamo Laura.
0: Katia.
1: Katia a continuare a seguirci.
0: Hai visto? Hai fatto come siamo? Spoiler.
1: Sì, spoiler. Sì. Un lancio, un trailer. Un trailer.
0: Allora, lingua batte.
2: Vale. Eccoci. Allora, visto che i mondiali di calcio sono da poco iniziati, oggi diamo un'occhiata ad alcune espressioni e modi di dire che provengono dritte dritte dallo sport, dal calcio, da altri giochi in generale. Ecco.
0: Che bello. Da dove partiamo?
2: Partiamo dal pallone, proprio dal pallone. Come sempre, alcuni modi di dire, l'abbiamo detto, no? Sono abbastanza evidenti, non so se ve ne vengono in mente alcuni.
0: Beh, dai, ho fatto un autogol, ecco. Vuol dire me la sono tirata, me la sono cercata,
1: salvato, sì. In corner,
2: sì. Esatto.
0: Ti ho preso in contropiede, si dicono queste cose qui.
2: Queste,
0: no?
2: Sono abbastanza.
1: Sei, ti ammonisco, sì. Che poi in realtà prima esisteva prima del calcio, però insomma adesso la gente pensa al il cartellino, esatto. Rosso, il cartellino, esatto. Giallo, quelle robe lì.
2: Ecco.
1: Ce n'è.
2: Ecco, poi ce ne sono altre, una per esempio che si sente molto spesso anche durante le cronache sportive, però magari non si sa la sua storia, che è carina, cioè essere in zona Cesarini, che si usa però anche nella vita quotidiana, sì. No? Quando, allora, nel calcio indica minuti finali o il recupero della partita, invece nella vita reale lo usiamo anche quando facciamo qualcosa all'ultimo, in extremis, poco prima che scada il tempo limite, proprio, sì. Ecco.
0: Allo scadere.
2: Allo scadere, quando ci si riduce all'ultimo. Sì. La sua storia invece nasce negli anni 30, perché Renato Cesarini era un calciatore italo-argentino che giocava nella Juventus, era letteralmente celebre per segnare gol decisivi nei secondi finali delle partite. E da lì appunto questa sua abitudine poi è stata, diciamo, notata soprattutto dai giornalisti, da un giornalista in particolare, e quindi si è spostata dal mondo del calcio poi a diventare un modo di dire.
1: Quindi la zona Cesarini è un tempo e non è un luogo, erano, sì. Gli ultimi minuti della partita, sì. Addirittura fuori dai
2: dovuto
1: tempi,
2: dovuto a questo calciatore,
1: faceva dirvi... sempre gol lì, questo, sì. Qua, sì.
0: Volevo dirvi che il Qatar ha segnato al 95esimo contro la Svizzera
1: in zona Cesarini,
2: sì,
1: zona
0: super Cesarini,
1: super,
0: sì.
1: Oltre la zona Cesarini,
2: sì, esatto.
1: Sì, ce lo ricordiamo,
2: ce lo
1: tutti
2: ricordiamo.
1: Stavo cercando di dimenticare.
0: No, scusate, non
1: no, no, ma tranquillo. Anche la Spagna.
0: Beh, anche
1: però,
0: gli altri sono andati male.
1: Hanno sofferto. Cioè, sì, la Germania ha vinto 7-1, è riuscita però a farsi fare un gol da Curaçao. Per dire, per lasciamo dire. Stare, sì, non, sì, continuiamo, sì, su questi temi. Allora,
2: ci spostiamo sul ring.
0: Sì.
2: Con un'espressione ancora forse più conosciuta, gettare la spugna, cioè nella vita, diciamo, significa arrendersi, riconoscere la propria sconfitta, quando una cosa diventa difficile, insomma, si rinuncia, no? Questo modo di dire deriva dalla box, perché durante l'incontro la spugna bagnata è proprio un oggetto che serve per rinfrescare l'atleta, no? Tra i vari round. Ma se il pugile è in grave difficoltà, è ferito e non riesce più a difendersi, il suo allenatore lancia letteralmente la spugna sul ring.
0: Ah, sì. Sai che quindi, io avevo. Sì, e quindi si dice così?
2: Sì, perché diventa proprio il segnale visivo.
1: L'asciugamano, va. Ecco.
2: Sì. Che decreta la fine del KO, insomma.
0: Io avevo un docente alle medie che lanciava la spugna bagnata, quella della lavagna, però. E ti. Quando chiacchieravi ti lanciava la spugna bagnata addosso, era un altro senso quello, ti voleva dire stai zitto, non
1: a me tiravano i gessetti, abbiamo fatto la scuola nel terzo Reich,
0: sì,
1: pratica,
0: probabilmente, sì. Però io di solito lancio la spugna dei piatti nel lavandino e poi dico c'è che prendo una pizza che è meglio, ma vabbè, restiamo sulle cose classiche, anche se non so quanti lo associano allo sport, c'è un altro modo di dire,
2: sì, questa, vero? Magari è meno evidente, quando si prende sotto gamba qualcosa,
1: prendere sotto gamba, ok,
2: esatto.
1: Vuol dire che sottovaluti le circostanze, la difficoltà, i rischi, ci lanci con troppa disinvoltura in un'impresa, la stai prendendo sotto gamba,
2: esatto,
1: da dove arriva?
2: Esatto. Questa invece deriva dall'antico gioco delle bocce.
0: Ah, pensa a te.
2: Sì, a quanto pare i giocatori più esperti o anche un po' presuntuosi, diciamo, per dimostrare la propria superiorità o per prendere in giro gli avversari, sostenevano di poter far punto lanciando la boccia, tenendola con il braccio ricurvo e passandola sotto la gamba.
0: Ah, era una
2: modo a fare punto.
1: Esatto. Sì, immagine una posizione instabile e sgraziata, un gesto da sbruffoni o da fenomeni, come diremmo oggi, esatto, che però col tempo è diventato sinonimo di un'azione eseguita con scarsa concentrazione o eccessiva sicurezza nei propri mezzi.
0: Anche quando fai il tunnel nel calcio, probabilmente passa sotto gamba, magari sbeffeggi un po'.
1: Sì. Io al massimo,
2: l'avversario, sì, non
1: al
2: è una
1: massimo
2: bella
1: faccio
2: cosa.
1: Il tunnel carpale. Queste
0: cose non le fate. Comunque non prendete sotto gamba i nostri appuntamenti quotidiani, altrimenti vi toccherà gettare la spugna con l'italiano.
1: Oh, l'hai messo tutto assieme.
0: L'ho messo tutto
1: ottima
0: insieme.
1: Chiusa.
2: Ottimo, grazie, Danny.

0: Abbiamo degli ascoltatori attenti che sanno anche il tedesco. Das Handtuch werfen, ovvero gettare la spugna, che è l'asciugamano.
1: Sì, sì,
0: no?
1: Sì.
0: Quello asciugamano. Tu.
1: Sì, è l'asciugamano, throw the towel in inglese, quindi sì, esattamente sì. La stessa cosa. Non è una spugna come quella che usava il tuo professore per pulire
0: la lavagna.
1: La lavagna. E non è neanche una spugna di quella degli oceani.
0: No, ma è un asciugamano.
1: Un asciugamano di spugna. Allora, attenzione ragazzi, perché oggi abbiamo per lo svizionario due grandi classiconi.
0: Sì.
1: Allora, uno è cadere dal mirtillo,
0: sì.
1: E l'altro è lo Zecchi Boy.
0: Sì.
1: A grande richiesta, perché erano settimane che volevate parlare dello Zecchi Boy, quindi posto e luogo tipicamente ticinese,
0: sì.
1: Un giardino in pendenza, un ronco, una
0: sì.
1: Bruga, un cespuglio di mirtilli e qualcuno che passa lì vicino con uno Zecchi Boy.
0: Sì.
1: Tu ti sei appena sdraiato per riposarti,
0: mamma
1: parli
0: così. Sì, una scena tranquilla finché quello sul mirtillo non cade. Qui volevamo arrivare.
1: Arrivavamo. Cadere dal mirtillo. Allora, attenzione, in italiano standard si cade da qualcos'altro, o dalle nuvole o dal pero, ma non dal mirtillo. Forse perché i mirtilli sono meno diffusi, ma non credo.
0: Sì.
1: Sono espressioni comunque usate per indicare più o meno la stessa cosa. Chi si sorprende davanti a qualcosa che avrebbe già dovuto sapere. No?
0: Esatto. Sì, quindi cadere dalle nuvole è una...
2: Sì, no, cadere dalle nuvole suggerisce qualcuno che vive lontano dalla realtà, no? E improvvisamente torna sulla terra. Invece cadere dal pero ha una sfumatura simile, ma spesso indica anche chi finge ingenuità. Uno che arriva adesso e si comporta come se non sapesse nulla di quello che
1: esatto,
2: sta accadendo.
1: Sì. Fa il finto tonto.
2: Sì. Esatto.
0: Mentre in Ticino cade dal mirtillo,
2: esatto.
0: Ho capito bene?
1: Sì, cade dal mirtillo.
0: Perché è più basso il mirtillo.
1: Ah, infatti è una caduta, diciamo, piuttosto breve,
0: esatto.
1: Ma ci si può far male, te lo dico per esperienza.
0: Lo so.
1: Ah, ci si fa male anche a cadere dai bidè, se non fa attenzione. Allora, il mirtillo è un arbusto basso per riuscire...
0: I bidè sono bassi, come il mirtillo.
1: Bassissimi, più del mirtillo,
0: se
1: proprio vogliamo dirla.
0: Poi prendi quelle botte.
1: Ma si prende delle botte perché si è anche spesso in situazioni un po' vulnerabili. Però tornando a noi,
0: sì,
1: per riuscire a cadere da lì, non dal bidè, dal mirtillo,
0: sì.
1: Bisogna già mettersi parecchio d'impegno. L'espressione cadere dal mirtillo è ben attestata nella Svizzera italiana ed equivale appunto un po' a cadere dalle nuvole. La si usa per chi scopre con stupore una realtà evidente o nota da tempo. Esempi.
0: Tipo in agosto sull'autostrada attraverso il San Gottardo c'è colonna e lui cade dal
1: mirtillo. Oppure davvero gli affitti sono aumentati?
0: È giù dal mirtillo.
1: Vabbè.
2: L'origine precisa non è chiara. Potrebbe essere una deformazione scherzosa appunto di cadere dal pero con la sostituzione dell'albero con un arbusto molto più comune da noi. Ma non abbiamo elementi sufficienti per presentarla come una derivazione certa.
1: E forse è proprio l'assurdità dell'immagine a renderla efficace. Cadere da un pero è possibile facendosi anche molto male, da un mirtillo no, perché già non riesci a starci su perché è un arbusto.
0: Però se il mirtillo è lì sul ciglio di un burrone e se cadi da lì insomma lì.
1: Però il tema è com'è che ci sei salito, perché
0: esatto.
1: Non ti regge il mirtillo. Vabbè,
0: esatto.
1: Comunque non perdiamo troppo tempo perché è arrivato il momento il più importante, un problema straordinario, quello posto dalla parola Zecchi Boy.
0: Sì.
1: Scritta o Zecchi Z-A-C-K-Y,
0: boy
1: come ragazzo, oppure Zecchi Boy scritto così tutto attaccato. Alcuni dicono anche Jackie Boy.
0: Sì, che è uno che conosco, Jackie Boy.
1: Sì, Jackie Boy. Ci sono varianti di vario genere. Questa è una parola che vive soprattutto nella lingua parlata e ognuno la scrive un po' come vuole lui.
0: Sì, sì. Che già dal nome sembra il protagonista di un fumetto americano.
1: Invece, no, è il normalissimo decespugliatore, l'attrezzo a motore che vi rovina i sabati e le domeniche,
0: sì.
1: Col lungo manico, la testina rotante a filo a lama, usato per tagliare l'erba alta, rovi e sterpaglie. Nella Svizzera italiana il termine è tanto diffuso da comparire perfino in documenti informativi ufficiali del cantone, attenzione, siccome sinonimo di decespugliatore.
0: Però decespugliatore sembra già una macchina amministrativa, mentre Zecchi Boy sembra uno che arriva e risolve il problema. Chiama il Zecchi Boy.
1: E poi decespugliatore sembra un personaggio di Harry Potter, come i dissennatori.
0: È vero.
1: Vabbè, il termine sembra inglese, Zecchi Boy, ma in inglese un decespugliatore non si chiama Zecchi Boy, si chiama brush cutter, string trimmer o weed trimmer. Trimmer vuol dire che taglia, accorcia.
0: Anche quello della barba, no?
1: Il trimmer anche quello della barba. String vuol dire a filo e weed vuol dire erbacce sostanzialmente. Quindi Zecchi Boy è un inglese immaginario fabbricato, adattato localmente da un signor, probabilmente un signor Balmelli, un signor Bernasconi, Gervasoni, che si è messo lì e ha inventato Zecchi Boy. Chi lo sa?
2: E infatti l'origine anche in questo caso resta oscura. È stata proposta un'associazione con Zack.
1: Zack
2: sarebbe sarebbe l'onomatopea di un taglio rapido, no? Zac, zac.
1: Zac, zac, zac.
2: Esatto. Il boy potrebbe essere stato aggiunto per dare al nome un'aria moderna, un po' americana. Ma è un'ipotesi, non un'etimologia dimostrata. Le fonti ticinesi registrano infatti la parola, ma dichiarano apertamente che la sua origine non è chiara.
0: Sì, potresti dire, non so, Zecchi fratello, Zecchi boy. Comunque il piccolo Zac dai denti affilati rende bene.
1: Comunque boy in inglese spesso...

0: retta ma lunga e un po' ostica.
1: Sì, infatti decespugliatore deriva da decespugliare, infatti è un po' lunga, liberare un terreno da cespugli. È una parola trasparente nella sua costruzione ma non proprio agile. Zecchi Boy è meno chiaro, breve, però è breve, sonoro, sì, facile meno da ricordare.
2: Sì, tiro fuori lo Zecchi Boy è meglio, no? Di tiro fuori il decespugliatore che sembra già una giornata di lavoro, invece tiro fuori lo Zecchi Boy è un gioco.
0: Sì, 10 minuti. Sì, sì. Sì, anche perché se dici tiro fuori lo Zecchi Boy a un italiano però si fa delle destre. La cosa importante è che se tirate fuori lo Zecchi Boy e lo utilizzate mentre c'è qualcuno sul mirtillo e tagliate il mirtillo, la persona cade dal mirtillo, sì, e questo non è una bella cosa, sì. Quindi bisogna poi sospendere lo svizionario e chiamare l'ambulanza.
2: Sì, qualcuno dice poi il Toy Boy, ma quella è un'altra storia.
1: No, quella è un'altra cosa.
0: Toy Boy, quella è un'altra
2: storia. Completamente un'altra storia.

0: Andiamo subito con i messaggi oppure con la matita rossa? Scegliete voi.
1: Vai con i messaggi.
0: Vado con i messaggi perché qualcuno dice Vittorio, in particolare nel film Bertoldo e il Cacasenno.
2: Bertoldo, Bertoldino
0: e il Cacasenno. Cacasenno. Sì. Un personaggio viene condannato all'impiccagione e il re gli concede la scelta dell'albero. Dunque, per salvarsi, sceglie appunto il mirtillo. È piccolino e quindi come fai a impiccarlo?
2: E poi passa il tipo con lo zecchimo.
0: Esatto. E finisce male lo stesso.
2: Allora, andiamo a vedere un po' che cosa ci offre la matita rossa oggi.
1: Allora, torniamo a parlare di alcune preposizioni abbinate ad alcune espressioni e gli errori che in questo caso si possono fare. È una cosa che ho sentito ieri, tra l'altro. Sono interessato di... Sbagliato, bisogna dire sono interessato a qualcosa, sono interessato alla musica, sono interessato a vedere come finisce la partita.
2: Certo.
1: Ecco, oppure se si vuole trovare proprio un'alternativa col di, sono curioso di vedere, no? Come
2: certo.
1: finisce la partita. L'equivoco nasce dal fatto che interessarsi, cioè il verbo interessarsi può anche reggere la preposizione di, però in altri casi mi interesso di motori, mi interesso di musica, però quando c'è sono interessato, sempre con la preposizione a. Ecco. Altro esempio, che anche questo è un po', diciamo, diffuso e non è molto accettato da Treccani e Crusca.
2: Treccani che si arrabbia diventano quattro cani.
0: Stavo per dirlo.
1: Esatto.
0: E cos'è l'altra preposizione su?
1: L'azienda opera su Milano, si sente
0: sul
1: molto,
0: territorio di Milano.
1: È un po' un calco dal francese, ma anche dal linguaggio aziendale, commerciale, burocratico, perché si dice operiamo su Roma, apriamo una filiale su Torino, no?
2: Sì.
1: Però appunto, diciamo, i linguisti, la lingua italiana suggerisce di dire no, apriamo una filiale a Milano, a Torino, apriamo a...
2: Cioè, non è una tendenza da imitare, evitatelo,
1: no,
2: che sembrate un po' dei Bauscia milanesi, detto un po' così tra di noi.
0: Sono arrivate delle mail al nostro indirizzo.
2: Allora, ma attenzione, prima dobbiamo una risposta a Katia.
0: Sì,
2: allora, Katia ci diceva da dove viene cardano, e la storia è molto carina. Che cos'è il cardano? È un albero cardanico, un giunto cardanico, è un dispositivo che permette di trasmettere il movimento rotatorio tra due alberi non allineati, come succede nelle auto, nelle moto o nei trattori agricoli. Per esempio, nella moto il cardano sostituisce la catena. È formato da una croce centrale, la crociera, che collega due forcelle e consente agli assi di muoversi anche con un certo angolo tra di loro. Non è un giunto perfetto perché la velocità in uscita varia leggermente, ma fa il suo lavoro da secoli. Da dove viene il nome? E come con la brugola, viene da Gerolamo Cardano. La brugola veniva da Egidio Brugola, e qui viene da Gerolamo Cardano, matematico, medico, inventore italiano del Rinascimento, nato a Pavia nel 1501 e morto a Roma nel 1576, e ha scritto un libro, insomma era un genio poliedrico, risolse equazioni di terzo grado, scrisse il primo trattato importante sulle probabilità e inventò decine di dispositivi, tra cui, signore e signori, anche il cardano. Quindi
0: ecco.
2: Se io oggi vado in giro con una moto a cardano è grazie al signor Gerolamo Cardano, che non aveva nessuna idea di quello che avrebbero fatto in futuro con la sua invenzione.
0: Sono arrivate delle mail al nostro indirizzo linguanostra@rsi.ch che riguarda la parola puzzle, ma ne parliamo domani perché non abbiamo più molto tempo. Vedo avvicinarsi Antonio Bolzani
2: col suo incedere elegante.
0: Sta entrando in studio per controcorrente, quindi noi vi salutiamo.
2: Quindi niente puzzle.
0: Ce lo
2: teniamo per domani.
0: Quindi il signore o la signora che ha scritto
2: Puzzle,
0: io dico, ho sempre detto Puzzle.

0: puzzle, però. Puzzle.
1: Ma si dice anche Colgate invece di Colgate, sì, però ne parliamo... Palmolive invece di Palmolive.
0: Sì. Valentina Gheri, Sergio Savoia, Danny
1: Care Rose. Frey invece di che.
0: Ciao, a domani. Ciao. Meglio ciao. Andare.
2: Lingua nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
3: Notizie in lingua facile. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è arrivato ieri a Ginevra. Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, lo ha accolto. Da oggi, a Evian, sul lago Lemano, si tiene l'incontro del G7, cioè l'incontro dei capi di Stato di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti. Venerdì a Ginevra, Iran e Stati Uniti firmeranno l'accordo di pace per mettere fine alla guerra in Medio Oriente. Donald Trump dice che nell'accordo ci sono anche altri due punti importanti: la riapertura dello stretto di Hormuz per le navi, la rinuncia al programma nucleare e all'energia atomica per l'Iran. Ieri a Berna il Consiglio nazionale ha discusso dell'iniziativa Stop al Blackout. L'iniziativa vuole permettere di costruire nuove centrali nucleari in Svizzera. C'è anche un controprogetto con lo stesso obiettivo. Prima di decidere, il Consiglio nazionale ha chiesto di rinviare il dossier al Consiglio federale. Il Consiglio nazionale voleva sapere quanto costano le nuove centrali nucleari e come si possono finanziare. Il Consiglio degli Stati ha rifiutato il rinvio. Ora il Consiglio nazionale ne deve ridiscutere. Ieri a Bellinzona c'è stata la seconda sessione parlamentare delle persone con disabilità. Hanno partecipato 30 persone che vivono in Ticino. La prima sessione era stata fatta nel 2024. La giornata si è conclusa con la richiesta di creare una legge sull'inclusione entro la fine del 2026. Ci sono altre richieste che riguardano i diritti politici, il lavoro, la formazione, gli alloggi, le barriere architettoniche, la sanità. È stato fatto un documento con 11 misure per rendere il Ticino più inclusivo. Questo documento verrà dato al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio. L'anno scorso i treni in Ticino hanno trasportato il numero di passeggeri più alto di sempre. Più di 19 milioni e mezzo di persone hanno preso il treno Tilo, quindi c'è stato un aumento rispetto al 2024. Anche la ferrovia Lugano-Ponte Tresa ha avuto molti più passeggeri. Nel 2025 ha trasportato 2,9 milioni di passeggeri. I dati arrivano dal Dipartimento Ticinese del Territorio.
4: Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e benvenuti a Controcorrente. Ieri mi ha colpito una notizia che appunto oggi voglio portare a Controcorrente, la voglio commentare con voi, che ci potete raggiungere telefonicamente come tutti i giorni allo 0848 030808 oppure mandarci i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Allora, leggevo: criminalità minorile, reati stradali in netto aumento, e arriviamo ai numeri. I giovani al volante, questa è la domanda di oggi, poi la commentiamo sulla base di quanto vi dirò. I giovani al volante, tutto bene? Mica tanto. Le statistiche sono in effetti impietose. Le infrazioni al codice della strada registrano un più 83% rispetto al 2020. Allora, il commento, la domanda, meglio l'interrogativo è questo: secondo voi come e perché sono cambiati negli ultimi anni, stando alle più recenti statistiche, sono cambiati negli ultimi anni il comportamento sulla strada e la guida dei giovani? Ci agganciamo appunto a quanto ha reso pubblico ieri l'Ufficio Federale di Statistica, che ha indicato che in generale la criminalità minorile in Svizzera sta mutando, mentre il numero totale di sentenze rimane stabile. Colpisce appunto che le infrazioni al codice della strada sono aumentate dal 2020 e quelle legate ai reati contro la legge sugli stupefacenti e alla droga sono invece diminuite di circa 2/3 in 6 anni. Sempre in tema di mobilità, e qualcuno dice perché i giovani si spostano di più, ed è interessante anche questo dato, c'è stato un incremento anche per le sentenze basate sulla legge sul trasporto dei viaggiatori, più 68%. Allora, ne parliamo con voi, che come sempre potete partecipare a Controcorrente via WhatsApp o via telefono, lo 0848 0308 08, ma abbiamo anche un esperto, che è Simone Cotti, psicologo esperto appunto in psicologia del traffico ed è anche consulente presso il settore educazione e sicurezza stradale presso Ingrado Servizi per le Dipendenze. Simone Cotti, buongiorno e benvenuto, grazie per essere con noi oggi.
5: Buongiorno a lei, signor Borsani, anche a chi ci ascolta, grazie mille per l'invito.
4: Grazie a lei. Allora, io direi che vale la pena partire con una riflessione generale ad ampio raggio su queste statistiche, ma soprattutto su quel più 83%. Non sappiamo bene quali sono in dettaglio i reati, quali sono le infrazioni, però ecco, questo numero colpisce.
5: Sì, beh, il numero sicuramente colpisce, non solo per quello che riguarda chiaramente gli aspetti stradali, ma in generale per quello che può essere un problema legato alla criminalità giovanile. Ha ragione, nemmeno io ho i dati esatti di quali tipi di infrazioni siano state registrate, però vorrei andare un po' oltre a questo. Io penso che a livello di strada, ma non solo, non esistono infrazioni di serie A o di serie B, sono tutte ugualmente potenzialmente pericolose, quindi al di là di quali possono essere le infrazioni particolari è importante sottolineare che effettivamente c'è questo aumento generalizzato.
4: Poi vedremo se l'Ufficio Federale di Statistica oppure anche Camorino, l'Ufficio della Circolazione, ci forniranno dati, diciamo così, più dettagliati e più approfonditi di quelli che sono stati i reati e soprattutto di quelle che sono state le infrazioni. Lei ha detto una cosa importante: per quanto riguarda i giovani non ci sono infrazioni di serie A e di serie B.
5: Sì, penso che la legge anche per i giovani e anche i meno giovani vada sempre rispettata nella sua interezza. È un'infrazione non mettere la monetina nel posteggio, perché equivale fondamentalmente a non pagare l'affitto di quei 2 metri per 4 che dove io metto la mia auto, ed è altrettanto grave guidare avendo bevuto piuttosto che guidare in maniera pericolosa. Chiaro che questo secondo tipo di infrazione comporta un rischio reale tangibile per la sicurezza personale. La prima infrazione di non mettere la monetina nel posteggio potrebbe equivalere a un furto, ma la legge è legge indipendentemente da quale sia l'infrazione commessa.
4: Fra l'altro è un po' un paradosso, perché sappiamo che oggi tendenzialmente i giovani ritardano il momento in cui fanno la patente, in cui fanno la loro licenza di condurre, spesso non hanno la macchina, spesso privilegiano i trasporti pubblici, spesso l'auto non è più come una volta qualcosa che si doveva assolutamente avere. Sembra o sembrerebbe che il mito della velocità, il mito dell'auto, anche dell'auto potente, ebbene questo mito sia un po' in fase calante rispetto a qualche decennio fa.
5: Sì, ho riflettuto anch'io su questa cosa. Effettivamente è vero, forse una volta appena si aveva 18 anni e un mese si voleva aver già ottenuto la licenza di condurre, oggi tutta questa fretta non c'è. Il mito della velocità si scontra un po' anche con le questioni logistiche di colonne e di traffico molto intenso, ma ricordiamoci per esempio che è stata abbassata l'età per la guida di motoveicoli che una volta erano i cosiddetti 125, quindi adesso è stata abbassata a 16 anni e questo ha portato tra l'altro a un aumento di incidenti e anche di morti e feriti e di infrazioni che sicuramente rientrano in questa statistica.
4: L'auto però non è più considerata come una volta uno status symbol, cioè Oggi l'auto è un mezzo per spostarsi, credo anche in prevalenza per i giovani, anche se qualcuno dice oggi i giovani rispetto ad una volta puntano subito, cercano subito l'auto potente, il bolide insomma, mentre una volta si prendevano anche auto di seconda mano, d'occasione, e quindi è cambiata un po' questa cultura e spesso i genitori si va ancora sul colpire, tra virgolette, colpire i genitori che comprano o comprerebbero subito l'auto ai giovani e anche a chi ha appena fatto la patente.
5: Sì, in parte sì. Allora, l'auto è ancora uno status symbol, perché vediamo in giro veicoli che altro non sono che status symbol, al di là del fatto che ci portano da un posto A a un posto B, quindi ancora lo è. Ricordiamoci che il mercato permette un accesso che una volta non c'era a veicoli grossi, potenti, magari anche costosi, per esempio tramite il leasing, per cui un ragazzo o una ragazza che ha finito l'apprendistato, comincia il proprio lavoro e non ha magari anche altre spese, mette 200-300 franchi al mese, può portarsi a casa il modello più potente di quel tipo di veicolo e quindi avere a disposizione un'auto con una grossa potenza che spesso non ha l'esperienza per poter controllare, quando una volta il leasing non c'era, per cui l'auto più grossa e potente la comprava la persona un po' più in là negli anni, che aveva messo da parte la totalità dei soldi per comprare quel veicolo e si poteva pensare avesse anche un po' più di esperienza di vita per gestire, ecco, una Porsche piuttosto che veicoli di questo genere.
4: Esperienza di vita, e aggiungo anche più buonsenso, una prudenza maggiore, ecco, insita nel fatto che con una certa età, ad una certa età si è tendenzialmente insomma un po' più portati ad avere più testa quando si è al volante, magari i giovani, celebrezza insomma della velocità, di andare forte, anche del fatto di far vedere, dimostrare la propria automobile, magari lussuosa o comunque potente. Allora c'è Fiorenzo in linea, noi oggi stiamo facendo una riflessione sui giovani al volante, poi arriviamo, perché vedo che molti di voi state scrivendo e inevitabilmente si va a prendere le singole categorie, no? Sono gli anziani peggiori sulla strada, no? Sono i giovani, no? Sono le persone di mezza età. Fiorenzo, buongiorno e benvenuto.
6: Buongiorno, ecco, ci confermo che i giovani oggi fanno la patente più tardi, mia figlia la sta facendo adesso a 23 anni. Però se si vuole parlare di incidenti di sicurezza, io vedo che c'è una categoria completamente dimenticata, che sono quei mezzi a due ruote elettrici, che possono essere monopattini, piccoli scooter o anche biciclette, che circolano senza targa, senza casco, senza RC e allo sbando. Possono attraversare degli incroci, possono attraversare il rosso, i poliziotti lì non ci sono mai. L'altro giorno io da Lugano Sigirino faccio il mio percorso con lo scooter, ero dietro a uno scooter che andava, lo scooter elettrico, andava a 55 km all'ora, senza targa, senza casco e ripeto senza RC, perché quello se andava addosso qualcuno, oltre che lasciarci le penne, provocava anche un danno che non c'era nessuna RC che rimborsava. Lì la lustra e la polizia è sempre assente, perché dico cavoli, a me mi hanno preso una volta, andavo a 12 o 13 km in più, un ritiro di patente, ok, me la sono meritata, ritiro di un mese, ho fatto vacanza. Questi vanno in giro senza targa, se da 55 non li vede mai nessuno. Poi un altro accenno è anche relativo a chi utilizza questi mezzi. Tanti sono persone ex alcolisti o alcolisti e gente con tossicodipendenze che non si sa neanche se sono idonei alla guida di un mezzo del genere, per cui ogni tanto si vede in giro gente che barcolla con questi mezzi elettrici e tu stai distante 20-30 metri perché dice oh, ciò che questo qua adesso cade, lo piglio sotto, sono qua ancora da pagarlo io. Ecco, la polizia lì dov'è?
4: Allora, la polizia a quanto sembra, secondo quanto ci indicano le statistiche dell'Ufficio Federale di Statistica, c'è, perché se sono aumentate dell'83% le infrazioni, qualcuno queste infrazioni le constata, le vede, le valuta e le punisce. Quindi il suo discorso tiene, ma tiene fino a un certo punto. Poi è vero, Fiorenzo, è vero, dica.
6: non hanno la targa, come fai anche se passano un rosso?
4: Allora, sono in aumento i mezzi, è vero, sulle strade, soprattutto i monopattini, li vediamo, sono in aumento, però è vero che probabilmente rientrano anche i monopattini nelle infrazioni commesse dai giovani sulla strada, diciamo tutti i mezzi di trasporto. Comunque grazie Fiorenzo per questa sua telefonata. Soprattutto lei ha portato un tema che è interessante e sul quale poi ci soffermeremo con il nostro ospite che è Simone Cotti, che è il tema delle dipendenze, perché aumentano le infrazioni sulla strada, però diminuiscono il numero delle infrazioni legate alla legge sugli stupefacenti e in generale a tutte le droghe. A fra poco.
7: Il segnale orario con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
8: Rete 1.
9: Buongiorno da Gabriele Borer. È l'Ucraina e la sua guerra di difesa contro l'invasore russo il tema centrale di queste ore del G7 di Evian, presente Volodymyr Zelensky. Sul terreno da qualche settimana le truppe di Kiev stanno operando con successo contro le truppe di Mosca anche in Crimea. L'aliquota IVA ridotta per il settore alberghiero potrebbe non avere un futuro. Il nazionale non la vuole prolungare oltre il 2027. Non servono chiarimenti sui costi di un eventuale ritorno al nucleare. Gli stati non seguono la linea tracciata ieri del Consiglio nazionale. Mondiale di calcio, oggi il debutto della Francia contro il Senegal e più tardi, da noi sarà notte, dell'Argentina contro l'Algeria.
4: Oggi è brevissimo l'aggiornamento che riguarda la viabilità. In Romandia la 5 è stata riaperta tra Vaumarcus e Bevè in entrambe le direzioni.
8: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
4: Riprendiamo Controcorrente, la seconda parte. Antonio Bolzani al microfono con Simone Cotti oggi, che è con noi, che è psicologo esperto in psicologia del traffico ed è anche consulente presso il settore educazione e sicurezza stradale presso In Grado Servizi per le Dipendenze. Il tema di oggi riguarda i giovani al volante, ne abbiamo già parlato in passato. Ovviamente è un argomento che ritorna. La domanda è: tutto bene oppure c'è da preoccuparsi guardando le statistiche? Proprio ieri sono arrivate le notizie, le statistiche più recenti. Allora, sono impietose le statistiche. Le infrazioni al codice della strada registrano un più 83% rispetto al 2020. Allora, infrazioni commesse dai giovani. La domanda è questa: secondo voi come e perché sono cambiati negli ultimi anni il comportamento sulla strada e la guida dei giovani? Come detto, ci agganciamo a quanto ha reso pubblico ieri l'Ufficio Federale di Statistica, che ha indicato che in generale la criminalità minorile in Svizzera sta mutando, mentre il numero totale di sentenze rimane stabile per tutti i reati, le infrazioni al codice della strada sono aumentate dal 2020 dell'83%, è un numero elevatissimo, e quelle legate invece ai reati contro la legge sugli stupefacenti e alla droga sono diminuite di circa 2/3 in 6 anni. Simone Cotti, prima Fiorenzo ha parlato anche di persone che in stato alterato, chiaramente non lucide, guidano un mezzo. È un problema, è un tema per lo psicologo del traffico questo?
5: Allora, Fiorenzo ha sollevato una questione interessante. Prima di tutto quella dei veicoli senza targa, senza casco, che vedo anch'io. Non sono un giurista, però è chiaro che questi veicoli sfruttano un'area grigia della legislazione e quindi permettono la guida su strada. In teoria dovrebbero essere bloccati a una certa velocità. Poi Fiorenzo stesso portava l'esempio di un caso che non aveva il veicolo bloccato. È vero che questi veicoli vengono spesso utilizzati da persone che non hanno la licenza di condurre, magari per una revoca a tempo determinato, quindi un'infrazione comunque medio grave o grave, ma non è data la non idoneità alla guida. Però è anche vero che ci sono alcune persone che guidano questi veicoli e sarebbero non idonee alla guida per motivi psicologici o di uso abuso di sostanze, o tra le quali anche l'alcol o anche altro tipo di sostanze, che con questo escamotage riescono a trovare un sistema per muoversi lo stesso nel traffico. Ecco, questo può essere un tema, perché la legge stradale dice chiaramente che chiunque è dipendente da una sostanza o a rischio di dipendenza da una sostanza è da considerarsi non idoneo alla guida fino a prova contraria. Quindi
4: però,
5: noi come
4: prego concluda.
5: No, prego. No, dicevo, noi come Ingrado e Servizi per le Dipendenze abbiamo una visione che dalla mia parte riguarda proprio quella dell'idoneità alla guida, e poi dai colleghi anche dipendenze e cura della dipendenza.
4: Quindi si può dire che ci sono più mezzi in giro senza targa, giusto? Perché per legge si può anche circolare senza targa, pensiamo ai monopattini, però in caso di infrazioni, soprattutto se magari vi sono dei giovani ancora un po' inesperti, la polizia c'è e ovviamente può multare, può sanzionare.
5: Ma sicuramente c'è, le porto un esempio che ho visto io poco tempo fa. Stavo camminando a Lugano in centro, ho visto un papà che andava su un monopattino elettrico seguito dietro dal figlio, passava un'auto della polizia, si è fermata fermato appunto queste due persone, chiedendo al padre quanti anni avesse il figlio. Lui ha risposto, non ho sentito la risposta, ma ho sentito che il poliziotto diceva: lei sa che suo figlio non può andare col monopattino elettrico sulla strada. Quindi i controlli sicuramente ci sono, e quando li vedono li fermano anche, che poi dopo, come dicesse Fiorenzo, non c'erano in quel momento lì preciso. Questo può essere, la polizia sappiamo non può essere dappertutto.
4: Certo, anche perché poi quando la si vuole o la si vorrebbe, poi in quel momento lì non c'è, magari da un'altra parte, insomma quello è un po' un discorso che si fa sempre. Allora, leggo i messaggi, sono tanti che stanno arrivando allo 076 321 11 13, stiamo commentando con sguardi diversi, insomma, un po' quello che fanno o non fanno o che non dovrebbero fare i giovani al volante, i giovani mentre guidano. 0848 030808, le vostre telefonate in diretta, e questo è il numero. I vostri messaggi quindi allo 076 321 11 13. Qualcuno sostiene che sarebbero sempre più le persone in assistenza con problematiche da alcol e problematiche di dipendenze varie, anche ovviamente dipendenze da droghe, che sono in mezzo al traffico senza casco. È vero? È un fenomeno che si sta palesando sempre più in modo accentuato.
5: Non ho dei dati oggettivi per rispondere a questa domanda. Quello che effettivamente si nota, e probabilmente quello che fa dire questa cosa alla persona che ha scritto, è che effettivamente adesso, grazie a questi motorini, monopattini e altri oggetti vari, non meglio identificati, che circolano sulla strada, li vediamo queste persone. Ma è dovuto al fatto che una volta non esistevano questo tipo di veicoli, e quindi non potevano girare sulla strada perché non avevano un mezzo per andare in giro. Se ci ricordiamo, anni fa c'erano le Smart a 45 km orari, poi sono state tolte, quindi probabilmente finiranno anche questi oggetti strani, che spesso è vero sono anche difficilmente rintracciabili perché non hanno neanche una targa o un'identificazione.
4: Leggo una serie di messaggi che stanno arrivando e sono davvero tantissimi. Preoccupante che aumentano le infrazioni, e credo sia giusto aumentare i controlli. Credo che si debba anche considerare l'aumento dei veicoli in circolazione, che automaticamente fanno crescere le infrazioni. Poi qualcuno vuole sapere quali infrazioni sono state commesse, quali sono le infrazioni più frequenti. Lo abbiamo detto, stiamo facendo una riflessione generale, attendiamo i dati dall'ufficio della circolazione di Camorino o dallo stesso ufficio federale di statistica per capire quali infrazioni sono state commesse, quali di più, quali di meno. Ma lo abbiamo detto prima con Simone Cotti, e lei ce lo conferma, Simone Cotti, non ci sono infrazioni di serie A e di serie B, sono tutte infrazioni, giusto? La nostra è una riflessione generale. Ampio respiro.
5: Sì, la nostra è una riflessione generale, proprio perché non vorrei andare a categorizzare il tipo di infrazione.
4: Difatti.
5: È più grave aver guidato avendo bevuto, o è più grave guidare a 90 all'ora in via Trevano? Sono gravi entrambe.
4: O guidare mentre sto chattando con il mio cellulare sul telefonino, perché c'è poi tutto il tema dei telefonini, che riguarda peraltro tutte le categorie, tutte le fasce d'età, non soltanto i giovani. Poi, questo l'ho già letto, il fatto che sì, che preoccupa l'aumento delle infrazioni. Vediamo un altro messaggio sui monopattini elettrici, biciclette sui marciapiedi, nessuno si sogna di multarle, nemmeno se passano accanto. Poi, questo è interessante, è il messaggio di Daniela che in età tardo-adolescenziale si sia attratti dalle esperienze un po' al limite, la ricerca del limite è un dato di fatto. E data l'età dell'incoscienza, ed è detta anche l'età dell'incoscienza per qualcosa, se no quando si potrebbe fare o quando si farebbero queste esperienze? Quindi, come in ogni contesto, un contenimento va dato e deve passare dal buon esempio e dalla trasmissione di valori, e poi qualcuno dice ancora dalla presenza delle famiglie. Allora, la ricerca del limite e quindi anche dello sfidare le leggi, ci sta anche questo discorso?
5: Il messaggio di Daniela è molto interessante e la ringrazio, perché effettivamente sappiamo benissimo che l'adolescenza, la tarda adolescenza, se pensiamo all'età di guida, non è a 10-12 anni ma è a 18-19, comunque è l'età nella quale si vuole sperimentare il limite, il rischio e giocare anche con il rischio stesso per capire, si dice che si capisce quanto si è vivi fin quando ci si avvicina alla morte, quindi andare a infrangere le regole e il sistema. Il modo più facile per farlo, se ci pensiamo bene, è sulla strada, perché io ho a disposizione un veicolo, magari già solo lo scooter, se non l'automobile, e poi esco con gli amici, bevo e guido, o ho la macchina e provo a vedere quanto va, o faccio il sorpasso azzardato e queste cose qui. Posso sicuramente sperimentare il trasgressivo anche andando a comprarmi delle droghe, però è già più complesso, devo sapere dove andare, devo avere dei contatti, devo fare. Invece il veicolo ce l'abbiamo tutti, quindi è anche comprensibile sotto questo aspetto che siano più le infrazioni stradali, perché è un modo tra virgolette facile, non giusto chiaramente, ma facile per andare a, da un lato, a pavoneggiarsi o a farsi forti di quello che facciamo, e dall'altro lato per sperimentare il limite e vedere fin dove posso arrivare prima che succeda qualcosa.
4: Ecco, e sulle dipendenze invece, Simone Cotti, ne parlavamo prima anche con Fiorenzo, il fatto che diminuiscono le infrazioni legate alla legge sugli stupefacenti e aumentano quelle legate al comportamento al volante, diciamo dei giovani che guidano, dei giovani che conducono l'automobile, c'è uno spostamento dalle droghe all'auto, l'auto diventa dipendenza o la velocità diventa dipendenza? E anche ostentazione magari della propria auto o del proprio sfidare le leggi, ci può stare questa chiave di lettura?
5: Ma la seconda parte che dice lei sicuramente sì, ostentazione, senso di appartenenza, seguire anche il gruppo e la forza, la pressione sociale di un certo tipo di gruppo. D'altro lato è anche vero che la dipendenza, noi siamo portati a pensare alcol, droghe, però anche la dipendenza da comportamentale, la dipendenza da adrenalina per esempio, è una dipendenza,
4: è un tema, certo.
5: Attiva nel nostro cervello gli stessi meccanismi di soddisfazione e ricompensa che può attivare per qualcuno una dipendenza da sostanza. Quando uno va a giocare al casinò non è che si mangia le carte da gioco, però attiva dei circuiti del piacere, e gli stessi circuiti del piacere che possono venire attivati dall'adrenalina, da quello che dicevo prima, dallo sfidare il rischio, dallo sfidare la morte, dallo sfidare le leggi stesse. E l'automobile ci offre, anche la moto, per carità, ci offre un modo molto semplice e diretto e quasi immediato per poterlo fare. Quindi sicuramente sì.
4: Tutti i mezzi, anche le moto, parliamo anche di motociclette, le automobili, non soltanto di auto però.
5: No, poi tra l'altro in moto è doppiamente pericoloso, perché in un incidente tra un'auto e una moto chi si fa male è il motociclista.
4: Vedo dai messaggi che emerge il tema dei monopattini come molto sentito dall'opinione pubblica. I monopattini, qualcuno chiede, possono andare sul marciapiede, no?
5: Allora, io non sono un poliziotto, io so che il marciapiede è per i pedoni, quindi i monopattini, da quello che so io, dovrebbero essere utilizzati esclusivamente sulla strada. Poi è vero che ci sono quelli che non sono targati, per cui Non so rispondere esattamente.
4: Però torneremo sul tema dei monopattini, perché vedo che stanno suscitando i monopattini grande interesse. Però oggi, ripeto, stiamo parlando dei giovani al volante, poi anche dei giovani con i monopattini, che siano sul marciapiede o che siano sulla strada. Se vanno troppo forte, non sono attenti, soprattutto se sul marciapiede ai pedoni, è un problema e quindi giustamente vanno sanzionati. Doris, buongiorno e benvenuta.
10: Buongiorno. Allora, sono d'accordo con tutto quello che è stato detto sinora. Aggiungerei l'aumento del traffico. Già noi truccavamo, tra virgolette, il motorino perché avevamo questa esigenza di andare più veloce, era una sfida, e adesso hanno anche, raggiungono dei mezzi la 125 molto precocemente. Quindi va tutto in proporzione. Il fatto di avere questi mezzi però non giustifica il fatto che sorpassano a destra e a sinistra, perché si sentono di avere il mezzo più piccolo dell'auto, e quindi quando c'è colonna, e adesso ce ne sono veramente tantissime di colonne, devi tenere gli occhi sui due specchietti retrovisori, perché sennò becchi uno o a destra o a sinistra. Trovo che sia molto determinante l'emulazione con quello che c'è in giro, quello che vedono, i videogame, tutta questa adrenalina che viene trasmessa, che porta a aumentare ancora di più il rischio. Quindi io credo che sia anche una questione di epoca, dove si è concesso di più, ma con il traffico più intenso, con tanti ostacoli, il fatto che mettono queste cuffie nelle orecchie e non sentono i suoni, l'ambulanza o cose di questo tipo, sono distratti con il telefono, quindi tanta carne a fuoco, insomma, direi, in proporzione a quello che si è creato col tempo. Questa è un po' la mia opinione.
4: Grazie, tutto giusto, insomma, quello che ha detto, tutto di buon senso. Mi sembra che ha fatto una fotografia reale, molto vera, veritiera della società attuale. Grazie Doris, ci ascolti per radio.
10: Prego.
4: Perché ha toccato un tema interessante. Allora, spesso oggi siamo diventati, la nostra società è diventata la società che dà la colpa sempre a qualcuno. Ieri parlavamo di chi, anche di chi non è andato a votare domenica, insomma, in occasione di questa importante tornata elettorale. Abbiamo detto, in Ticino quasi il 50%, se non il 50% di persone non hanno votato, e la risposta più immediata è stata: ma tanto quelli fanno quello che vogliono, i politici fanno quello che vogliono. Poi chi fa quello che vuole, chi non lo fa, perché questa frase, questo luogo comune, questa accusa che è un po' tanto generica e populista, ecco, tanto fanno quello che vogliono. Vabbè, insomma, è arrivato anche questo, ma sappiamo che c'è nel paese reale il non vado a votare perché tanto quelli fanno quello che vogliono. Sul tema dei giovani, su qualsiasi tema che affronto a Controcorrente che riguarda i giovani, tra i primi messaggi arrivano sempre almeno 5 o 10 messaggi ancora prima di mezzogiorno: e ma non ci sono più le famiglie. Allora, non è vero che non ci sono più le famiglie ci sono, probabilmente hanno tante responsabilità, hanno molti incarichi, molte mansioni e non sempre riescono a seguire. Poi è vero che in qualche caso magari non c'è la famiglia o non c'è come dovrebbe esserci, però tornando a quello che diceva Doris, Simone Cotti, e qui arrivo alla domanda che voglio fare allo psicologo esperto in psicologia del traffico. Lei si ricorda di quando noi truccavamo i motorini? Lei è più giovane di me, quindi non lo so se si ricorda. Ecco, ma allora, quando noi truccavamo i motorini, se avessimo fatto una puntata di Controcorrente su chi truccava i motorini, arrivavano le telefonate, i messaggi: ah, ma non c'è la famiglia, non c'è più la famiglia dov'è? Io non credo, perché se si truccavano i motorini una volta, allora lì le famiglie dove erano? Lasciavano fare i giovani? A lei la risposta.
5: Non le sarebbero arrivati i messaggi, perché non esistevano i messaggi, ma le sarebbero arrivate le telefonate.
4: Le telefonate. Ma allora, una volta c'erano le famiglie nonostante noi truccavamo i motorini? Per anche lì, per andare più forte, non era sempre una cosa, diciamo, intelligente, quella di truccare dei motorini che poi erano quasi delle biciclette.
5: Sì, infatti se io avevo un motorino pensato per andare, non lo so quanto era, 30-40 all'ora, e lo truccavo ad arrivare a 80 km/h, chiaramente non era più sicuro, non era più omologato, non era più niente. Ecco, poi tra l'altro mi ricordo anche i caschi portati a metà testa,
11: esatto,
5: sul braccio, che per fortuna oggi non si vedono più, quindi dobbiamo anche dire che a onor del vero molte cose vengono più rispettate oggi di una volta.
11: E c'è più sicurezza in generale oggi, per fortuna, sì, le auto sono più sicure, il casco obbligatorio, i genitori di quelle famiglie che tanti dicono non ci sono più, i genitori obbligano i bambini, mettete il casco anche se avete la biciclettina.
5: Certo, infatti si vedono tantissimi bambini col casco in bicicletta, non si vedono quasi più quei motorini a cui stiamo pensando noi, oggi sono quasi tutti scooter, hanno per esempio già il freno a disco rispetto a un freno a molla come era quello dei motorini, quindi sicuramente sotto questo aspetto è vero. C'era anche molto meno traffico, è chiaro, quindi l'incidente col motorino, io me ne ricordo anche di qualche ragazzo che purtroppo è deceduto per un incidente in motorino. Le famiglie oggi si tende un po' anche se non è la famiglia, la scuola, no? C'è sempre qualcun altro che deve occuparsi.
11: Tanto di esattamente la delega alle famiglie, la delega alla scuola, la delega alla politica, no? Anche noi possiamo fare la nostra parte, già andando a votare.
5: Certo, tu cominci a fare qualcosa e poi almeno dopo ne parliamo, ecco, poi il discorso sarebbe quello. È chiaro che da parte degli adulti, ma questo è sempre stato così, è la scoperta dell'acqua calda, dovrebbe esserci il buon esempio, per cui io non posso dire a mio figlio che si attraversa la strada guardando le strisce e le macchine che arrivano e non il telefonino se io sono il primo a farlo, o con le cuffie nelle orecchie come diceva la signora prima.
11: Ha ragione.
5: Anche a livello di pedoni ne vediamo tanti che passano sulle strisce della precedenza, ma se ti investo la gamba rotta poi è la tua comunque, quindi cominciamo a dare l'esempio, cominciamo a ognuno a fare correttamente quello che dovrebbe fare, poi sbagliamo tutti un pochino, siamo esseri umani, però non deleghiamo sempre o alla famiglia o alla scuola o a non so chi, perché alla fine c'è qualcun altro che deve occupare.
11: Ma io mi ricordo tra gli anni 70 e l'inizio degli anni 80 andavo al ginnasio di Canobbio, io non ero tanto abile a truccare il mio motorino, il mio Maxi Puck, ma c'erano compagni di scuola con il ciao, si ricorda del ciao?
5: Certo,
11: che salivano dallo stadio di Cornaredo, arrivavano da Molino Nuovo al ginnasio di Canobbio, la salita dallo stadio di Cornaredo al ginnasio di Canobbio dove c'è la scuola di Trevano a 80 all'ora col ciao, cioè bene ma non benissimo, ecco, ricordiamo anche queste cose. E allora se avessimo fatto controcorrente 50 anni fa qualcuno diceva ma le famiglie dove sono, le famiglie non è più come una volta, non ci sono più, e lì le famiglie dove erano? 80 all'ora con un ciao, che era più o meno come andare con la bicicletta di Pogacar. Insomma, queste cose vale la pena ricordarle, attenzione, perché spesso subentrano sempre, magari negli ascoltatori più anziani, ma anche in perfetta buona fede, una volta era meglio, queste operazioni di nostalgia, di malinconia, una volta era tutto molto meglio, allora sì che c'erano le famiglie, allora sì che c'erano i valori. Io ricordo situazioni di grande pericolo di alcuni compagni che con il loro ciao sfrecciavano verso il ginnasio di Canobbio. Françoise, buongiorno, benvenuta.
12: François, buongiorno. Mi avete leggermente anticipato. Comunque il discorso era un po' quello basato un po' sul traffico e chi modifica le motorine e via. Però c'è anche chi modifica quei patini elettrici, chi modifica le biciclette elettriche. Basta vedere il risultato della polizia cantonale dei Valese, voi e via di seguito, che hanno fatto questi fermati di veicoli trafficati, no? Questo ormai è un po' la globalizzazione, un po' il modernismo, gli effetti di computer e non computer che propagano queste cose. Il motorino effettivamente ai tempi si trafficava, va bene tutto. Però quel che mi ha fatto sottospecie, un po' il psicologo che ha parlato prima, che diceva che lui ha seguito questo motorino, questo patino elettrico e poi non è scappato a intervenire, no? Ci sono, al giorno d'oggi i poliziotti finiscono il servizio, vanno a casa in civile perché hanno paura di intervenire su certe cose. Questa è un'altra problematica. Comunque io bisogna dire una cosa, che il traffico, penso che il trafficamento di questi veicoli sarà in aumento. Sarebbe bello vedere i nostri poliziotti in Ticino che fanno certi controlli.
11: Poi se ne fanno troppi c'è chi si lamenta perché ne fanno troppi, se mettono i radar c'è chi fa le mozioni, le interpellanze, basta radar, non se ne può più. Però, François, veniamo alla domanda di oggi. I giovani al volante come guidano secondo lei, secondo la sua esperienza?
12: Allora, rispetto, io circolo, ho una certa età, ho 80 anni, non mi fastidio dirlo, però vedo anche certi giovani che si comportano non così bene, come siamo anche noi magari certi anziani.
11: Sì. No?
12: Quello bisogna ammettere, è un po' reciproca. Dopo, chi dire la percentuale di uno o dall'altro è un po' difficile da praticare.
11: Grazie, buona giornata François. Prego. Auguri, stia bene, buon appetito. Ascoltiamo dei messaggi vocali, perché arrivano anche moltissimi messaggi vocali allo 076 321 1113. Queste trasmissioni sui giovani in generale scatenano sempre il pubblico di Rete 1, ma soprattutto poi sono anche divisive, perché i giovani al volante, no, sono i vecchi, no, è colpa della polizia, no, è colpa delle famiglie, no, è colpa di chi fa il leasing. Allora, ascoltiamo questo messaggio di Marco.
13: Ciao, sono Marco. Vi condivido un dubbio, magari voi riuscite.
11: Perché si è fermato? Vediamo se riusciamo a farlo ripartire. Non lo sentiamo più. Allora, l'abbiamo sentito. Vediamo.
13: Ciao, sono Marco. Vi condivido un dubbio, magari voi riuscite.
11: No, il dubbio si ferma. Il dubbio di Marco rimane anche il nostro dubbio sul perché non va più. Provi il messaggio e quindi non riusciamo a mandarlo in onda. Allora, ascoltiamo questo messaggio di Michel, speriamo che non ci siano
14: Buongiorno.
11: Troppi dubbi.
14: Si parla di giovani, ma io vedo spesso gente adulta, ma quarantenni se non di più, con monopattini, ma che sfrecciano a di quelle velocità, quindi per me questi qua in testa non c'hanno niente, questi qui sono un pericolo pubblico e sono tutti da eliminare. Deve esserci una legge chiara, oppure questi veicoli non possono circolare sulle nostre strade, sono un pericolo pubblico. Grazie e buona giornata.
11: Grazie Michele. Allora, Simone Cotti, i monopattini davvero dividono e soprattutto preoccupano, inquietano anche il nostro pubblico.
15: Sì, mi faceva sorridere il tono col quale l'ultimo ascoltatore era, sono da eliminare, metteremo dei cecchini sui tetti per eliminare i monopatti. Ma no, però comunque prima anche di chiudere volevo in ogni caso anche spezzare una lancia anche nel favore dei giovani e anche di chi forma questi giovani. Allora, la formazione comunque è molto migliore rispetto a una volta, è molto più completa, è molto più olistica, e quindi una volta sapevi accendere la macchina, sapevi spegnere, sai guidare, si sei a posto. Oggi in realtà è anche molto incentrata sulle problematiche del traffico, e per esempio questo parlo per esperienza del lavoro che faccio, pensiamo che la guida in stato di ebbrezza, oggi per esempio i ragazzi hanno tanto l'abitudine dell'autista designato, quindi escono in gruppo 4-5, oggi non guidi.
11: Secondo me, mi scusi Simone Cotti, secondo me la mia esperienza personale vedo molti giovani responsabili al volante. Bravi, soprattutto hanno paura, esatto, di perdere la patente, di non poter guidare magari anche per andare a lavorare o per andare a fare attività del tempo libero, sport o altro. Quindi ecco, sgombrerei un po' il luogo comune dei giovani che al volante guidano male, sono spericolati, sono imprudenti. Ne vedo tanti molto, ma molto prudenti e saggi.
15: Sì, sì, diciamo che in questo senso comunque adesso le statistiche hanno portato i dati delle infrazioni, come ha detto lei in apertura giustamente, perché è di quello che abbiamo parlato, però non abbiamo i dati di tutti quelli che in realtà si comportano correttamente, sono rispettosi e ci tengono all'incolumità propria e altrui, quindi dobbiamo anche vedere l'altra parte della medaglia.
11: Allora, un ascoltatore ci dice che ha visto un ciao a 78 km orari in direzione di Biasca domenica, e quindi ci sono ancora i motorini che vanno, i ciao, insomma quella categoria di motorini, non moto, che vanno a 78-80 km orari. Tra l'altro, sul truccare i motorini, probabilmente lo si fa ancora oggi, e abbiamo acceso o riacceso i ricordi di molti che appunto rammentano di quando truccavano i motorini, e effettivamente ci dicono andavamo a 75, 80, 90 km orari. Gli spericolati c'erano anche una volta, Simone Cotti.
15: Certo, c'erano gli spericolati con dei veicoli che, come diceva giustamente lei, erano poco più di biciclette e anche la loro formazione probabilmente non era particolarmente approfondita. Sarebbe interessante sapere se quel ciao lo guidava un ragazzino o qualcuno magari che è un po' più la nostra età.
11: Sul casco, qualcuno fa notare, spesso i bambini hanno il casco, i bambini o i piccoli, insomma i ragazzini o i ragazzi, poi i genitori invece che sono con loro e che pedalano con loro non hanno il casco. Vabbè, torneremo perché i temi sono tanti. Grazie mille a Simone Cotti, psicologo esperto in psicologia del traffico e consulente anche presso il settore educazione e sicurezza stradale. Grazie, presso in grado, servizi per le dipendenze, i giovani al volante, tutto bene? Oppure c'è da preoccuparsi guardando le statistiche? L'interrogativo rimane aperto. Domani invece noi non saremo, anzi saremo anche noi sempre aperti alle 11.45 con Controcorrente. Buona giornata.
16: Buongiorno a tutti voi. Ecco le previsioni fino a questa sera. Al sud trascorrerà un pomeriggio abbastanza soleggiato. Verso sera non si esclude un temporale isolato. Al nord sarà parzialmente soleggiato con possibili rovesci o temporali isolati. Le temperature massime in tutta la Svizzera saranno attorno ai 28 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, mercoledì 17 giugno. E vi posso dire che in tutta la Svizzera si prevede tempo generalmente soleggiato. In montagna si svilupperanno dei cumuli con solo una debole tendenza a rovesci isolati. Le temperature minime spazieranno tra i 15 e i 18 gradi e le massime attorno ai 30 gradi. Per ora è tutto dalla redazione meteo, Giada Rossi.
8: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12.30. Il radiogiornale.
9: Buongiorno da Gabriele Borer. L'Ucraina e la sua guerra di difesa contro la Russia, il tema centrale di queste ore del G7 di Evian, presente Volodymyr Zelensky. Sul terreno, intanto da qualche settimana, le truppe di Kiev stanno operando con accresciuta efficacia contro le truppe di Mosca, anche in Crimea. L'aliquota IVA ridotta per il settore alberghiero potrebbe non avere un futuro. Il nazionale non la vuole prolungare oltre il 2026. Non servono chiarimenti sui costi di un eventuale ritorno al nucleare. Gli stati non seguono la linea tracciata ieri dal Consiglio nazionale. Mondiale di calcio, oggi il debutto della Francia contro il Senegal e più tardi, da noi sarà notte, dell'Argentina contro l'Algeria. Prosegue nel suo secondo giorno il G7 a Evian. Questa mattina le discussioni sono state dedicate alla guerra in Ucraina e oggi pomeriggio invece si parlerà soprattutto di Medio Oriente. Il presidente ucraino Zelensky è stato accolto dal suo omologo francese Macron. I due hanno tenuto un colloquio a porte chiuse, dopodiché è iniziata la sessione con gli altri alleati del G7. Camilla Camponovo, che cosa sappiamo?
17: Sì, l'incontro è avvenuto a porte chiuse. Al tavolo sedevano tutti i membri del G7. Alla destra di Macron sedeva il presidente statunitense Trump, mentre alla sinistra quello ucraino Zelensky. Ed era dalla fine di dicembre che i due presidenti non si incontravano.
18: We had a good meeting. I'm meeting him later on too. We had a very good meeting. Look, Russia should make a deal. Russia's lost.
17: La voce di Trump di poco fa in conferenza stampa, dove ha detto di aver avuto un ottimo incontro con Zelensky e che la Russia deve concludere un accordo di pace. Ciò che sappiamo è che nel corso della riunione dedicata alla costruzione della pace e della sicurezza per l'Ucraina e l'Europa di stamattina, gli sforzi dei membri si sono concentrati soprattutto sul convincere Donald Trump a continuare a sostenere l'Ucraina e a rilanciare i negoziati con Mosca per un accordo di pace. E questo dopo mesi in cui l'attenzione di Trump si è rivolta principalmente al conflitto in Medio Oriente. I leader europei sperano di riuscire a convincere Trump che le precedenti proposte di pace fossero troppo favorevoli a Mosca e secondo gli analisti i sette stanno cercando di sfruttare questo momento in cui l'Ucraina ha mostrato la capacità di rispondere agli attacchi russi per rafforzare il sostegno occidentale a Kiev.
9: Sì, Camilla, poi nel frattempo è iniziato da poco anche l'incontro dedicato alla situazione in Medio Oriente. Che cosa sta emergendo?
17: Sì, in primo piano naturalmente l'accordo preliminare per mettere fine alla guerra, già firmato elettronicamente dalle parti, ma sentiamo ancora Trump.
19: My deal, they can't have a nuclear. They get blown up. If they have a nuclear weapon, they get blown up.
17: L'obiettivo principale, ha detto qualche minuto fa Trump, è di impedire all'Iran di avere l'arma nucleare e che se l'avranno salteranno in aria, e questo in quello che Trump ha definito il suo accordo. Intanto l'obiettivo secondo Macron sarà di finalizzare un accordo solido e non uno che rischia di rafforzare i programmi nucleari e balistici iraniani. Ieri si parlava già di una possibile missione navale di Francia e Regno Unito con l'obiettivo di contribuire alla riapertura dello stretto di Hormuz, missione che includerebbe anche lo sminamento dello stretto.
9: Sì, Camilla Camponovo, e la cronaca della seconda giornata del G7 in corso a Devion. Intanto torniamo a parlare dell'Ucraina, perché dall'Ucraina giungono quotidianamente immagini di attacchi a distanza lanciati contro dei convogli militari russi nelle regioni occupate da Vladimir Putin. Kiev continua a sottolineare come la situazione attuale sia piuttosto favorevole alle truppe ucraine, che hanno sviluppato dei droni particolarmente efficaci. Piero Grabeck della nostra redazione esteri, possiamo dire che ora il vento soffia a favore dell'esercito ucraino?
20: Ma questo è quanto sostiene la propaganda ucraina, che diffonde spesso immagini registrate dai suoi droni di sorveglianza. Certo, i droni suicida ucraini riescono a colpire obiettivi strategici tanto sul suolo russo, la notte scorsa sono ancora caduti sulla regione di Mosca, quanto sul proprio territorio occupato dalla Russia. Nel Donbass però la situazione sta sempre peggiorando per Kiev. L'avanzata dell'esercito russo è lentissima, costosissima, ma ancora in buona parte inarrestabile. Ora è il turno di Kostiantynivka, altro importante snodo del Donbass a ovest di Bakhmut. Sta per essere stretta in una tipica manovra a tenaglia da parte dell'esercito russo. Da mesi ormai gli ucraini non possono più accedervi a bordo di veicoli lungo la strada e la zona è sotto assedio. Kostiantynivka, come numerosissime altre località del Donbass, è ormai quasi ridotta in macerie. I soldati rimasti ricevono rifornimenti via terra tramite dei piccoli veicoli telecomandati, ma grossissimi grattacapi sta sollevando da diversi mesi la situazione a Kramatorsk e Slovyansk, gli ultimi due grandi centri rimasti in mano ucraina. Bombe plananti, missili, droni kamikaze li hanno ormai resi praticamente invivibili. Ma se Kiev non vuole cedere l'intero Donbass a Vladimir Putin, ecco, allora deve assolutamente mostrare di essere in grado di mantenere il controllo di queste due città.
9: Sì, è invece comunque piuttosto chiaro che in Crimea, la penisola ucraina invasa dall'esercito russo nel 2014, in Crimea ora la situazione sia cambiata. Lì Kiev sta mettendo in difficoltà le truppe di Mosca.
20: Sì, sta mettendo in difficoltà sia le truppe russe sia i civili che vivono in Crimea. Ora è diventato molto complicato accedere a questa celeberrima regione turistica, celeberrima per i paesi dell'ex spazio sovietico. Il nuovo e lunghissimo ponte che la collega direttamente alla Russia, alla regione di Krasnodar, non è più sicuro, è già stato bombardato in passato, ma la vera sorpresa si registra lungo la strada che collega via terra la Crimea al resto della Russia, collegamento che passa attraverso le regioni parzialmente occupate dell'Ucraina, quelle di Zaporizhia e Kherson. Era piuttosto sicuro fino a pochi mesi fa, ora invece è diventato estremamente pericoloso. I droni ucraini riescono a colpire quotidianamente i rifornimenti per l'esercito russo, numerosi veicoli bruciati sono visibili ai bordi delle strade. La popolazione civile di conseguenza si ritrova a vivere con la benzina razionata, con importanti grattacapi quotidiani e la prospettiva di una stagione estiva estremamente complicata.
9: Piero Grabeck, gli aggiornamenti sul conflitto tra Ucraina e Russia. Ora in Ticino, dove a una fonderia di metalli preziosi è stata revocata l'autorizzazione ad esercitare da parte dell'ufficio di controllo e dunque da parte dell'ufficio federale delle dogane. E questo dopo il coinvolgimento in un caso di ricettazione e riciclaggio d'oro tra Italia e Svizzera. E ce ne parla John Robbiani. oro e gioielli rubati in Nord Italia attraverso furti con scasso nelle abitazioni, raccolti nei campi nomadi in Italia e poi trasportati in Ticino per essere ripuliti e riciclati. Fusi in una piccola fonderia, sono 5 nel cantone quelle autorizzate dalla Confederazione. Fusi in lingotti con il loro bel marchio che garantisce lo Swiss Made e poi rivenduti in Svizzera. 230 kg di oro ripuliti in questo modo. Al valore attuale valgono circa 25 milioni di franchi. Questa mattina l'UDSC, l'Ufficio Federale delle Dogane e della Sicurezza dei Confini, ha fatto sapere di aver concluso la sua parte di un'inchiesta che si svolge a cavallo del confine. Un'inchiesta che per l'UDSC si concentra sulla sottrazione d'imposta, sulla frode doganale, solo di IVA mancano 600.000 franchi, e sui mancati controlli della provenienza dei metalli preziosi. Tra le misure, appunto, la revoca dell'autorizzazione alla fonderia. Ma è un caso che soprattutto interessa la Procura Penale ticinese. L'incarto non è ancora arrivato in aula, ma sappiamo che già nel 2022 il Ministero Pubblico aveva comunicato l'arresto di 3 persone. Si trattava all'epoca di un 61enne e di un 31enne del Mendrisiotto e del Lucarnese, entrambi italiani, e di un 38enne svizzero del Luganese. Erano accusati di ricettazione, riciclaggio d'oro e falsità in documenti. In Italia invece, grazie al lavoro dei carabinieri di Asti, questo caso ha già portato a dei processi e a delle condanne.
1: Niente da fare al Consiglio nazionale per il settore alberghiero. L'aliquota speciale del

0: per il 2027. Chi era favorevole allo stop ha sostenuto che negli ultimi anni il settore ha registrato cifre record e sarebbe giusto anche in confronto ad altri settori nell'economia.
1: Si parla tanto di overturismo e pernottamenti che sono aumentati, questo è vero sì, ma i nostri costi comunque aumentano anche e quello che guadagniamo alla fine non è tanto o non è niente neanche, perché dobbiamo anche sempre seguire le norme di sicurezza, dobbiamo investire soldi in questo per essere a pari, per avere poi anche l'idoneità del comune. Alla fine sì, sarebbe una grande differenza per noi.
0: Quello che fa differenza sono anche i costi del turismo in Svizzera in confronto ad altri paesi in Europa.
1: La nostra competitività sarà più difficile con gli altri paesi. In Europa quasi tutti hanno un'aliquota speciale per l'alberghiera e vuol dire che noi dobbiamo anche aumentare i prezzi delle stanze e per il turista chiaramente non è più attrattivo poi.
0: Il dossier passa ora al Consiglio degli Stati.
2: Sempre dalle Camere, primo via libera al messaggio sull'esercito 2026 che prevede una spesa di oltre 3 miliardi di franchi, 2,5 dei quali destinati agli armamenti. È arrivato dal Consiglio degli Stati che ha così approvato l'approccio del governo nel rafforzare la difesa terra-aria e la contraerea. Approvata anche la spesa di 50 milioni per l'acquisto di nuove pistole P26, modello che aveva fatto discutere per gli esiti di alcuni test. La Camera l'ha ritenuto la migliore soluzione costi-benefici. Nessuna necessità di rinviare al governo il controprogetto all'iniziativa Blackout affinché chiarisca le questioni finanziarie. È il sunto di quanto deciso questa mattina dal Consiglio degli Stati, che si è rifiutato di seguire il nazionale su questo punto. Per la maggioranza si tratterebbe di un discorso basato su cifre ipotetiche prive di fondamento. Il contributo da Berna è di Johnny Canonica.
3: Per soli 3 voti di scarto, ieri il Consiglio nazionale aveva deciso un rinvio al Consiglio federale del controprogetto all'iniziativa affinché chiarisse le possibilità di finanziamento della costruzione di nuove centrali nucleari. Perché, come ha ricordato la rappresentante di Basilea Campagna Maya Graf, si sa che senza un contributo dello Stato la costruzione di una nuova centrale non è possibile. Anche la maggioranza dei cantoni e della conferenza dei direttori cantonali delle energia esige che la questione del finanziamento venga chiarita in Parlamento prima di un'eventuale decisione, ha aggiunto la politica ecologista. Da parte sua, il consigliere federale Albert Rösti ha ricordato che nessuno in Svizzera al momento sta pensando di costruire una centrale atomica, anche perché la legge prevede sempre il divieto di costruire nuove centrali, quindi nessuno è disposto a investire nemmeno un franco nell'idea.
4: Wir haben kein Gesuch einer Firma.
3: Non abbiamo ricevuto nessuna domanda da parte di una società interessata a costruire una nuova centrale nucleare, ha affermato il ministro dell'Energia. Per questo motivo non abbiamo nessun progetto e quindi la questione dei costi e di un eventuale sostegno finanziario statale è puramente ipotetica. Argomenti che hanno convinto la maggioranza dei rappresentanti dei cantoni a rifiutare l'idea del rinvio per 28 voti contro 16.
2: Quasi un giovane uomo su 3 in Svizzera ha una concezione della mascolinità estrema con atteggiamenti misogini ed omofobi. È quanto emerge da uno studio dell'Università di Zurigo pubblicato oggi. Una tendenza, quella della cosiddetta manosfera, legata spesso anche a comportamenti violenti, di cui si occupa sempre più spesso anche il servizio specializzato sull'estremismo di Winterthur, che proprio ieri ha pubblicato il suo rapporto annuale. Valentina Mocci.
5: L'estremismo in generale è in crescita in Svizzera ed altrettanto le richieste di aiuto al servizio specializzato di Winterthur. Lo scorso anno l'osservatorio sull'estremismo ha dovuto allertare per ben 13 volte la polizia per segnali di propensione alla violenza e rischio di incolumità delle persone. Da quasi 10 anni questo servizio è a disposizione per consigliare famiglie, scuole, aziende formatrici e autorità in caso di sospetto di radicalizzazione di una persona. Il numero di consulenze non ha fatto che aumentare. Attualmente l'osservatorio di Winterthur si occupa anche di questioni legate alla cosiddetta manosfera, cioè a modelli di mascolinità problematici, accompagnati da atteggiamenti sprezzanti, discriminatori o addirittura violenti nei confronti delle donne. Nella vita quotidiana questa tendenza si manifesta per esempio con un comportamento sempre più

0: irrispettoso nei confronti delle insegnanti o delle compagne di scuola. Ma non sono soltanto gli adolescenti ad aderire alle teorie di mascolinità estrema promosse in rete da influencer di varie nazionalità. Ricercatori dell'Università di Zurigo, per uno studio pubblicato oggi, hanno intervistato un campione rappresentativo di oltre 6.000 persone in Svizzera riguardo ruoli di genere, relazioni di coppia, sessualità e parità. Ebbene, le risposte di ben un terzo degli uomini tra i 18 e i 24 anni hanno confermato un'immagine di mascolinità particolarmente problematica e dichiarato di essere preoccupati che i veri uomini vengano emarginati dalla società. A motivare infatti questa mascolinità estrema vi sarebbe l'avanzamento dei diritti femminili e la perdita dei modelli tradizionali.
1: Fotografie rubate, commenti sessisti. L'azienda dei trasporti di Milano, che gestisce la rete di autobus, di metro e del tram, ha confermato l'apertura di un'inchiesta interna per verificare la notizia secondo cui un gruppo di suoi dipendenti condivideva immagini sessiste diffuse poi via chat. La segnalazione è arrivata ieri da un utente dei mezzi pubblici milanesi. Sentiamo la corrispondente dall'Italia, Francesca Torrani.
2: Secondo la prima ricostruzione, i dipendenti dell'ATM che facevano parte del gruppo WhatsApp intitolato Staff Ticinese estrapolavano immagini di donne dalle telecamere di sorveglianza, soprattutto quelle dei tram. Fermo immagini che poi venivano inviate ai colleghi, spesso accompagnate da frasi banalmente volgari. La scoperta è stata fatta ieri da una passeggera del tram numero 15 di Milano, lei appoggiata in piedi alla maniglia, lui, un uomo con la divisa dell'azienda dei trasporti, seduto con il telefono in mano che senza troppi scrupoli scorreva le immagini condivise scattate appunto dalle telecamere di sicurezza che ritraevano parte del corpo di una ragazza. La passeggera ha a sua volta fotografato lo schermo del telefonino dell'uomo dando il via alle reazioni su tutte quelle dell'azienda dei trasporti milanesi, che ha comunicato di aver depositato una denuncia alla polizia locale per uso improprio di immagini a bordo dei mezzi e ha annunciato anche un esposto al garante della privacy. La Procura di Milano aprirà un fascicolo per valutare eventuali profili di reato. Secondo alcuni media, il gruppo WhatsApp sarebbe composto da 7 uomini, 5 amministrativi, un dipendente in pensione e un tranviere. Se non fosse aberrante, potrebbe essere l'inizio di una barzelletta.
1: E a Milano sono stati tutti assolti gli 8 imputati nel processo per abuso edilizio e lottizzazione abusiva riguardante il grattacielo Torre Milano. Si tratta della prima sentenza nell'ambito di numerose indagini avviate dalla Procura per presunti abusi edilizi nel capoluogo lombardo. Dal Tribunale di Milano sentiamo Manuela D'Alessandro.
3: Architetti, costruttori e dirigenti del Comune di Milano non erano consapevoli di commettere illeciti e hanno agito in buona fede sulla base dell'interpretazione di norme di legge e di prassi confermate nel corso degli anni anche dalla giustizia civile. E questa è la spiegazione della formula "il fatto non costituisce reato" che ha portato la giudice Paola Bragion ad assolvere tutti 8 gli imputati, per i quali la Procura di Milano aveva chiesto condanne fino a 2 anni e 4 mesi di carcere, oltre alla confisca della torre dal valore di 45 milioni di euro, alta 82 metri. In sostanza, secondo l'accusa che si ripete nelle numerose inchieste, la skyline di Milano è cambiata in questi anni con una semplice autocertificazione da parte di chi costruiva, senza curarsi del bene pubblico. Il primo verdetto arriva dopo 4 anni di indagini e rischia di travolgere gli altri processi in corso perché le accuse sono simili e difficilmente i giudici prenderanno un'altra strada. Ora è necessario l'intervento del legislatore per mettere ordine nelle leggi che regolano l'urbanistica e l'augurio dell'avvocato Corrado Limentani, difensore di un dirigente del comune che era finito agli arresti domiciliari. Accogliamo con sollievo la decisione del tribunale, ma chi risarcirà per l'angoscia e i danni subiti in questo periodo di stallo? Dice un portavoce del comitato delle famiglie sospese, che reclama un incontro immediato col sindaco Sala per trovare una soluzione a chi ha comprato casa e non c'è ancora potuto entrare a causa delle inchieste.
1: Il Parlamento svedese ha approvato 2 leggi restrittive in materia di immigrazione. La condotta morale di un candidato alla naturalizzazione dovrà essere provata per il rilascio del permesso di soggiorno. Inoltre, i dipendenti pubblici saranno sottoposti a un obbligo di segnalazione per le persone senza documenti. I dettagli con Giorgia Lorenzini.
4: È stata approvata in Svezia la cosiddetta legge del buon comportamento. Sarà ora necessario prendere in considerazione la condotta di chi richiede un permesso di soggiorno nel paese e, in caso di comportamenti giudicati cattivi, non sarà possibile restare in Svezia. La legge è però molto criticata sia dall'opposizione sia dalle organizzazioni per i diritti umani, perché questi cattivi comportamenti non sono specificati da nessuna parte. I criteri per non concedere un permesso di soggiorno sarebbero quindi troppo vaghi e generali. Amnesty International avverte che con questa nuova legge c'è il rischio di negare il permesso di soggiorno a causa di comportamenti che per i cittadini svedesi non sarebbero né illegali né punibili. Si creerebbe quindi un clima di incertezza, ma anche di discriminazione e profilazione razziale. Da parte sua, il governo ha portato alcuni esempi di cattiva condotta, come il mancato pagamento dei debiti, l'evasione fiscale, la criminalità e i legami con organizzazioni estremiste. Ma manca ancora una definizione precisa. Insieme alla legge del buon comportamento è stata approvata anche la legge di segnalazione, che obbligherà molti dipendenti pubblici a segnalare chiunque ritengano essere privo di documenti. Sono esclusi da questo obbligo insegnanti, medici e assistenti sociali, ma resta comunque la preoccupazione che le persone immigrate in Svezia non si rivolgano più a questi servizi. Per esempio, anche se un'ostetrica non ha l'obbligo di segnalazione, deve comunque registrare il bambino presso le autorità fiscali, che potrebbero poi segnalare la famiglia. Le nuove leggi anti-immigrazione non hanno pari in Europa. La Svezia è uno dei paesi europei con più popolazione straniera.
1: E con questo è tutto per il Radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon pomeriggio.
5: Dopo quattro pareggi di fila tocca alla Francia. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. 1-1 tra Arabia Saudita ed Uruguay, 2-2 tra Iran e Nuova Zelanda, 1-1 tra Belgio ed Egitto, misero 0-0 per la Spagna contro Capoverde. Insomma, alle 21 entra in scena un'altra big. Riuscirà la Francia a farci divertire contro il Senegal? Didier Deschamps intanto ambisce a rimanere sulla panchina sino alla 187esima volta, il che significherebbe raggiungere la finale del 19 luglio.
6: Vederci già in campo il 19 luglio non mi piace molto, anzi per niente, perché altrimenti non so, tanto vale non giocare le partite prima e volare negli Stati Uniti il 15 o il 16. C'è un girone da vincere, la Francia deve superare prima questa fase, quello che rappresenta la nostra nazionale e per i giocatori che possiede sì, è normale che sia tra le favorite, ma prima di pensare a essere lassù ci sono delle tappe importanti da raggiungere.
7: Il y a des étapes importantes.
5: Didier Deschamps, che a fine campionato lascerà la selezione francese e che tra l'altro ha vinto il mondiale sia da giocatore che da allenatore. Un'altra big entrerà in scena, è campione in carica dell'Argentina, che alle 3 della prossima notte debutterà contro l'Algeria di Vladimir Petkovic e Davide Morandi. Sulle ambizioni di Messi e compagni il servizio è firmato Omar Gargantini.
8: Ci sono le frasi fatte, ma ci sono anche i dati di fatto. E spesso, a guardar bene, le due cose si sovrappongono. Vincere è difficile, confermarsi lo è ancora di più. Già, prendete il titolo mondiale. In quasi un secolo di storia, solo due nazionali si sono confermate campioni del mondo. L'Italia degli anni 30 e poi il primo Brasile di Pelé. Dal 1962 nessuno è più riuscito a fare il bis, una maledizione che proverà a sfatare l'Argentina di Scaloni.
9: Vamos a intentarlo como siempre, porque Argentina cada vez que va a un mundial va a intentar llegar a lo máximo, pero sí que es verdad que es muy difícil, pero bueno, no imposible, ¿no?
8: Difficile ma non impossibile, per tornare alle frasi fatte, e soprattutto doveroso per chi in America ci arriva con Leo Messi all'ultimo ballo di una carriera meravigliosa, impreziosita dal titolo di Doha, in cui finalmente ha saputo uscire dal cono d'ombra di Maradona, paragone ingombrante per tutti, che Messi in nazionale fino al Qatar aveva addirittura soffocato fino a quasi inghiottirlo. Adesso però, dopo anni di tormenti, quel lungo inseguimento coronato con il rigore di Montiel può addirittura trasformarsi in un sorpasso, perché Diego si è fermato alla steca, mentre Messi può fare il bis e diventare il primo capitano di sempre ad alzare due volte di fila la Coppa del Mondo, dopo la staffetta combi Meazza nell'Italia degli anni 30 e quella tra Bellini e Mauro nel primo Brasile di Pelé.
5: Oltre all'Argentina, nella giornata di domani toccherà anche a Portogallo ed Inghilterra debuttare in veste di possibili protagoniste al Mondiale. Speriamo che da giovedì possa tornare protagonista in positivo anche la nostra nazionale svizzera. Da San Diego sentiamo il nostro inviato Paolo Laurenti, che ci illustra un possibile scenario di gruppo.
10: Improbabile, ma non certo impossibile, come del resto lo ha dimostrato il pareggio del Qatar contro la Svizzera. Nel girone B esiste la possibilità che tutte e quattro le squadre terminino appaiate a 4 punti. Un caso raro, capitato infatti solo una volta e proprio nel precedente mondiale americano del 94. Una vittoria, un pareggio e una sconfitta a testa per Messico, Irlanda, Italia e Norvegia, e tutte con la stessa differenza reti. Agli ottavi passarono Messico per il maggior numero di gol segnati, Irlanda per lo scontro diretto vinto contro l'Italia e la stessa nazionale azzurra ripescata con l'ultimo posto disponibile delle migliori terze.
11: We have to write to continue having the dream.
10: Se il punto guadagnato permette alla Qatar dell'allenatore Julen Lopetegui, che abbiamo appena sentito, di continuare a sognare l'accesso al prossimo turno che premia 8 terze su 12, anche Bosnia e Canada hanno apprezzato la frenata rosso-crociata, iniziando a pensare alla possibilità di vincere il girone. Ha perso qualche punto percentuale, ma la Svizzera gode ancora dei pronostici dei quotisti per il primo posto. Lo conquisterà sicuramente se riuscirà a battere sia Bosnia sia Canada. La sfida contro i Balcani c'è però di fatto già uno spareggio per le ambizioni svizzere. Non vincere complicherebbe e non poco la situazione. Con un pari poi bisognerebbe andare a trovare il successo in Canada davanti ai 55.000 spettatori di casa a Vancouver. Con una sconfitta contro la Bosnia, addio primo posto e la qualificazione non sarebbe addirittura più scontata. Scenari e paure da scacciare in fretta.
5: Facciamo le corna, usciamo dai mondiali. La San Basket Massagna ha ottenuto in prima istanza la licenza A per la partecipazione al prossimo campionato, pienamente soddisfatti i criteri dunque finanziari ed organizzativi necessari appunto per l'ottenimento della licenza. Tornano le Williams, quelle del tennis, doppia wild card rilasciata dagli organizzatori di Wimbledon. Vedremo dunque Venus e Serena Williams giocare il torneo di doppio al prossimo torneo del Grande Slam. Con lo sport per il momento almeno è tutto, buon pomeriggio.
12: Con il Galathletics, meeting internazionale d'atletica a Bellinzona, galathletics.ch.

Sulla 2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 2 km a partire da Quinto con conseguenti attese di 20 minuti in direzione di Lucerna. Attenzione, l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Al portale nord la coda invece di 1 km a partire da Vassen con attese di 10 minuti in direzione del Ticino.

0: Buon pomeriggio a tutti voi da Carlotta Moccetti. Oggi parliamo d'acqua, la cosa più semplice, più straordinaria che abbiamo. La beviamo ogni giorno, però forse raramente ci fermiamo a capire davvero che cosa stiamo mettendo nel nostro corpo. In un mondo dove tutto è diventato, insomma, anche un po' un superfood, l'acqua resta il nutriente più potente, più sottovalutato. Ma come scegliere l'acqua giusta? Cosa significano davvero le voci sulle etichette che troviamo sulle bottiglie? È meglio bere l'acqua naturale oppure l'acqua frizzante? Ma soprattutto, come stanno le acque del nostro paese, quelle che sgorgano dai nostri rubinetti? Per parlare di tutto questo abbiamo invitato Elena Mozzini, che è sommelier dell'acqua. E buongiorno Elena.
1: Buongiorno Carlotta e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Ecco, qualcuno magari avrà già il dubbio, dice: ma io questo nome l'ho già sentito, però di solito lei è sommelier di vino, non sommelier dell'acqua. Com'è questa cosa?
1: Sorrido, questa cosa mi fa sorridere perché ultimamente sono quasi più conosciuta per la parte dell'acqua e qualcuno mi dice: ma il vino lo degusti ancora? Allora sì, però è vero che è un momento in cui la parte dell'acqua mi sta così tanto a cuore che ho un progetto che comunque continuo a seguire a 360 gradi e non dico che mi appassiona, forse devo essere anche sincera, mi appassiona più del vino, perché il vino lo percepisco in una maniera godereccia per passare una bella serata, è legato alle emozioni, l'acqua comunque è vita e per me è fondamentale comunque anche quella che è la parte legata all'acqua e anche alla sua formazione.
0: Beh, sicuramente anche per questa tua formazione fai parte anche dei fontanieri, è una figura professionale.
1: Assolutamente sì, sono consulente dell'Associazione dei Fontanieri Ticinesi e con Matteo Negri, che è il presidente, anche con tutti i membri del comitato ci battiamo per davvero far sì che le persone conoscano sempre di più questo bene così veramente inestimabile che è l'acqua.
0: Un bene talmente importante che hanno già ribattezzato l'acqua l'oro blu.
1: Sì, l'acqua è l'oro blu, è un bene che fa riflettere, perché quando l'acqua manca ci arrabbiamo magari anche col fontaniere di turno, con chi si occupa o che lavora negli acquedotti, perché manca l'acqua, perché non possiamo vivere senza, perché lì ci accorgiamo davvero del bisogno dell'acqua che abbiamo. E quindi, e poi invece quando ce n'è, quando piove, quando capitano veramente anche le disgrazie, lì diciamo che l'acqua quasi quasi è una parte dispregiativa. Quindi l'acqua ha queste due facce e conoscerla è veramente la parte forse più interessante.
0: Beh, questa figura del fontaniere forse non è così conosciuta, ha comunque un ruolo estremamente importante. Lui è davvero responsabile della sicurezza anche del funzionamento degli impianti di approvvigionamento idrico e soprattutto di quello che è la qualità dell'acqua.
1: Assolutamente sì. Allora, il fontaniere è una persona, una figura veramente chiave per i comuni e per le aziende, perché la figura del fontaniere è quella che comunque rispetta tutte le leggi anche e tutti i processi legati all'acqua. Ricordiamo che l'acqua fa parte della legge sulle derrate alimentari, quindi ha un'importanza, arriva alle nostre case, deve permetterci di poterla bere, di poterla utilizzare per altro, e quindi richiede anche quella del fontaniere una disciplina ma anche una formazione non da poco. Fino a non tanti anni fa pensavano tutti che il fontaniere era una persona che si occupava delle fontane. Poi io credo che parlandone le persone riescono sempre di più a capire questo ruolo, e comunque anche, io dico, è forse uno dei ruoli, come dicevo prima, chiave e importanti che abbiamo, e che se oggi come domani, e quindi ogni giorno che noi apriamo il rubinetto abbiamo l'acqua potabile, quindi che può permetterci di bere o altro, è anche grazie comunque a loro.
0: Io ricordo subito i nostri numeri di telefono, così poi i nostri ascoltatori da casa possono intervenire. Ovviamente potete approfittare della presenza di Elena Mozzini per fare tutte le domande che desiderate a proposito dell'acqua, e vi anticipo subito sia dell'acqua che sgorga dai vostri rubinetti che di quella che acquistate al supermercato in bottiglia, quindi davvero è un'occasione d'oro. Potete scriverci i vostri messaggi allo 076 321 1113, se invece volete chiamare, parlare con lei, 0848 03 0808. Ma soffermiamoci ancora un po' sul ruolo importantissimo dei fontanieri ticinesi, che come detto hanno questo appunto ruolo importantissimo di controllo. Voi già da tanto tempo potete tranquillizzare le persone: le nostre acque sono ottime, tutte.
1: Certo, allora io all'interno dell'Associazione dei Fontanieri ho un ruolo di consulenza, quindi di una parte, chiamiamola così, sulla qualità, ma solo prettamente a livello di degustazioni, o comunque per veicolare magari dei messaggi verso l'utenza, quindi verso le persone che poi sono le persone che utilizzano l'acqua. Per la parte, diciamo così, dei fontanieri, la loro è quella che permette di comunque arrivare davvero alle persone, rispettare, perché ricordiamo che i processi per quanto riguarda l'acqua sono davvero comunque importanti, ci sono veramente tantissime cose da fare attenzione, e quindi sono loro che permettono che questa qualità arrivi a noi.
0: Certo, e ovunque nel nostro cantone l'acqua è sicura ed eccellente. Poi magari anche i nostri ascoltatori più o meno una volta all'anno hanno l'occasione di leggere queste notiziole curiose, sia sui quotidiani che sui portali internet. Viene fatta una sorta di concorso dove si cerca di anno in anno di vedere qual è in quel momento l'acqua migliore. Davvero partecipano tantissimi comuni, adesso non stiamo a dire le graduatorie perché non hanno in fondo nessuna importanza, anche perché le differenze sono talmente minime. A volte poi quando si assaggia l'acqua, adesso capiremo come fare ad assaggiarla, è come per i vini una questione di gusto.
1: Ma assolutamente, è una questione di gusto, e poi ricordiamoci anche che se io abito in un determinato comune non posso, anche se magari preferisco l'acqua di un altro comune, ottenere quella. Quindi la parte che viene fatta più così a livello di concorso è solo una parte per mantenere sempre la qualità alta, ma anche per chi lavora, e di mettersi in gioco anche tra persone che lavorano. Poi naturalmente c'è la parte delle qualità che le persone una volta all'anno, poi al massimo ne parleremo, ma una volta all'anno quando ricevono anche la fattura ritrovano anche quella che è l'etichettatura dell'acqua del rubinetto, quindi le componenti che sono presenti nella nostra acqua e del nostro comune. Come detto, io non voglio dire, cioè delle persone magari l'acqua che sgorga del rubinetto ad alcuni piace, ad alcuni piace meno, è una cosa molto personale quella della percezione dell'acqua, perché io lo dico sempre, questa è l'acqua che ci sceglie. Quando noi beviamo l'acqua è importante anche ascoltare il nostro corpo, quindi come percepiamo l'acqua. Se l'acqua ci scende bene quando la deglutiamo, è l'acqua giusta per noi, quindi è un'acqua perfetta. Se l'acqua stenta a scendere, vuol dire che forse all'interno ha una componente che il nostro corpo non ama così tanto. Non fa male, non ci sono problematiche di ogni genere. Io voglio ricordare che la qualità delle acque a livello svizzero, ma a livello ticinese, visto che è sul nostro territorio, sono comunque eccellenti, che vengono fatti dei controlli veramente sempre a tappeto, è un'acqua controllatissima, e anche se spesso ci sono diciamo così delle notizie che magari ci fanno un po' preoccupare, non dico che non dobbiamo prestargli attenzione, ma dobbiamo comunque essere consapevoli che abbiamo dei professionisti che si occupano di far arrivare l'acqua ai nostri rubinetti, che è veramente perfetta. Qualora non fosse, l'acqua viene dichiarata non potabile, e quindi questa è una certezza che noi abbiamo ed è una sicurezza che noi possiamo avere, quindi diciamo che è una fortuna. Poi subentra anche il gusto personale, e quello cambia.
0: Beh, gusto personale proprio perché le acque non sono tutte uguali, già quelle imbottigliate di cui parleremo più avanti, ma persino quelle che sgorgano dai nostri rubinetti.
1: Assolutamente, perché dipende sempre da dove proviene l'acqua. Abbiamo delle acque di falde, quindi dal sottosuolo, abbiamo delle acque di sorgenti, abbiamo anche l'acqua comunque del lago, solo del lago di Lugano, però dobbiamo pensare che in Svizzera il 20% delle acque del rubinetto provengono anche dai laghi, e quindi da noi nella parte appunto del Luganese c'è una parte che comunque viene presa anche dal lago, ben inteso che non viene presa così e arriva al rubinetto, ma sottostà a tutti dei processi, quindi di raggi UV, di filtri a carbone, di ozonizzazione. Questo rende l'acqua davvero pura e veramente anche di una qualità eccellente, perché quando io la metto in degustazione, se a una persona non piace un'acqua, pensano che è quella del lago, perché si immaginano il lago, che comunque magari non è troppo pulito, che non viene rispettato così l'ambiente. Invece in degustazione è una di quelle che poi è sempre anche molto amata e stupisce le persone.
0: Beh, un'acqua, quella del lago, che sicuramente verrà purificata, filtrata, subirà tutta una serie di procedimenti, ma anche quelle che arrivano per esempio in montagna, dalle fonti, vengono in qualche modo trattate o escono così dal rubinetto?
1: Allora, non tutte le acque, dipende sempre dalle zone, ricordiamo che poi ci sono delle zone di protezione, quindi che non sottostanno a degli attacchi comunque di inquinamento o altro, ma comunque ci sono dei punti dove non per forza tutte le acque, diciamo così, vengono trattate, naturalmente solo se viene ritenuto opportuno farlo. Allora, quando noi andiamo in montagna, naturalmente le acque che ritroviamo, a meno che non sgorga dal ruscello o non sgorga da una fontana, però anche se troviamo una fontana, solitamente magari c'è la dicitura non potabile e viene messa perché non è collegata alla rete idrica e quindi non c'è la sicurezza, quindi chi la beve o la prova si assume questo rischio. Quindi però solitamente nella parte in montagna dove c'è l'accesso all'acqua, l'acqua è in rete ed è controllata. Naturalmente ognuno di noi può testare l'acqua che più ama. Io dico sempre che l'acqua percepiamo davvero la differenza. Se uno impara a degustare l'acqua, la percepisce subito, perché dice: ma no, sono tutte uguali. Però quando uno va in montagna, che fa ancora il caffè con la mocca e lo fa con l'acqua che abbiamo comunque, non so, del rubinetto di casa, e poi va in montagna e lo fa, dice: il caffè è più buono. Perché l'acqua comunque cambia, comunque ci sono tutte delle questioni tra altitudine e l'acqua che comunque cambiano, e lì con il, diciamo, a contatto con il caffè ritroviamo che comunque l'acqua veramente ha queste differenze così eclatanti, e le abbiamo sempre percepite queste. Io parlo già di chi aveva il nonno che la faceva, e io me lo ricordavo che si diceva sempre: è più buona perché qui l'acqua è più buona. Però quando io parlavo poi di degustazione, uno diceva: ma no, cosa stai lì a degustare, che l'acqua fa la ruggine, le acque sono tutte uguali. Poi passando col tempo e con le esperienze comunque si capisce quanto tutto questo incida, e la differenza non è tanto per riuscire a degustare un'acqua che è differente l'una dall'altra, ma è anche proprio per capire il nostro corpo. Noi è una parte un po', chiamiamola così, introspettiva, è una scoperta che non deve diventare una parte troppo esagerata, quindi da esporre, ma una parte che noi facciamo per noi stessi. E poi, pensando all'acqua, pensando alla degustazione, quindi questa parte, chiamiamola così, un po' formativa, ci fa riflettere anche molto sull'ambiente, su quanto siamo fortunati all'accesso, quanto altri posti non lo sono. E quindi secondo me è una parte che poi dà anche qualcosa di riflessivo.
0: Io sono convinta che a casa qualcuno avrà gli occhi a cuoricino quando soprattutto hai detto del caffè con quel profumo speciale che c'è in montagna. Magari qualcuno ha avuto l'esperienza in una baita nella casa di montagna e quindi si ricorda questo caffè straordinario. Però allo stesso tempo io ho sentito tante persone dire: ma sai che io quando vado in montagna bevo evidentemente solo l'acqua del rubinetto perché è così buona, però ho l'impressione che sia un po' pesante, mi sembra di digerire un po' meno bene. Sono delle fissazioni o c'è qualcosa?
1: Ma sono sempre le componenti comunque che cambiano, e tante volte la nostra sensazione è quella, cioè di per sé non è che è nocivo o fa male, però se la sensazione è quella di pesantezza, forse c'è qualcosa comunque di cui il nostro corpo all'interno è saturo, e non è, perché poi io dico anche perché cambia molto anche l'abitudine. Noi siamo abituati a bere una determinata acqua e quest'acqua naturalmente cresce con noi. Capita spesso che quando si nasce in un posto ci sia questo legame poi con l'acqua, poi si cambia casa e l'acqua non è più quella di una volta, poi però continuando a berla ci si abitua. E quindi anche questa parte della montagna, se uno va il weekend oppure va quella volta al mese, è molto più eclatante la differenza. E quindi l'abitudine, cioè ci vuole un po' prima che il nostro corpo si abitui a qualcosa, è pur sempre qualcosa di molto delicato, di molto soffuso, ma che comunque fa la differenza.
0: Allora, tra poco spiegheremo come si può fare una degustazione di acqua, anzi magari se avete voglia di giocare tra virgolette con noi potete nel frattempo procurarvi un bicchiere con un pochettino d'acqua del vostro rubinetto, o se non avete il rubinetto prendetelo, ci mancherebbe, dalla bottiglia, e vedremo un po' che cosa si può fare, come funziona questa degustazione. Prima però, Elena, rispondiamo a alcune domande che sono arrivate. C'è per esempio un'ascoltatrice che ci dice: buongiorno, ho già una domanda per la vostra ospite. Noi abitiamo nel canton Zurigo, beviamo solo acqua del rubinetto, ma ci chiediamo se è una buona scelta. Come possiamo verificare la qualità dell'acqua erogata? E poi in generale, potrebbe essere necessario installare dei filtri per eliminare eventuali sostanze indesiderate che non si dovrebbero bere?
1: Allora, so che esporsi su altri cantoni è sempre una parte, però voglio dire che la questione sull'acqua del rubinetto, se comunque il cantone eroga l'acqua e quindi l'acqua noi possiamo tenerla dal rubinetto, diciamo che la qualità è stata certificata e quindi è ottima, e immagino che potrà o vedere sulla fattura l'etichettatura dell'acqua, di cui dopo ne potremo parlare, quindi potremo rispondergli anche dopo, oppure richiedere comunque al comune l'etichettatura per vedere le componenti. Ma devo rassicurare appunto il nostro ascoltatore, perché comunque abbiamo davvero acque eccellenti, e qualora ci fossero dei problemi viene dichiarata la non potabilità, quindi non ci sono problemi di ogni sorta, anche perché ribadisco, le acque del rubinetto sono veramente molto controllate.
0: Qualcuno ci dice si sente a volte che nell'acqua potrebbero essere individuate delle tracce di pesticidi, di antibiotici eccetera, quando appunto si prende quella del rubinetto, e chiede: ma da noi in Svizzera, in Ticino in generale, si può essere tranquilli?
1: Allora, sì, assolutamente tranquilli, perché ci sono dei livelli, ma sono dei livelli che non nuociono alla salute, quindi sono perfettamente, sono sempre sotto comunque quello che dichiara la legge, quindi noi siamo veramente comunque fortunati. Vengono fatti comunque dei seri controlli e quindi nell'acqua che noi apriamo del rubinetto, quindi quando apriamo il rubinetto, non ci sono problemi di ogni sorta. Volevo solo riallacciarmi un attimo a quello che diceva il radioascoltatore che ti aveva scritto prima sulla parte anche dei filtri. Allora, premetto che io sono una persona che comunque non utilizza i filtri e comunque l'acqua la apro dal rubinetto e la bevo così. Però chi per una maggiore sicurezza personale volesse utilizzarle, dei purificatori o altro, io dico solo che va bene utilizzarle chi li vuole utilizzare, ma di fare attenzione alla cura. Perché tante volte puoi avere delle apparecchiature che poi hanno dei filtri o così sporchi, creano più problematiche che non averli. Quindi mi raccomando, se vengono utilizzati, di fare attenzione sempre alla cura e quindi di chiedere all'azienda che li ha installati come fare per evitare problematiche.
0: Certo, e questo è un ottimo consiglio, anche perché sempre di più anche da noi poi esistono persino i frigoriferi all'americana che creano il ghiaccio, che erogano l'acqua e hanno questi tubi, questi filtri all'interno che comunque, come stavi dicendo, vanno poi controllati regolarmente. Un ascoltatore, Ivan si firma, ci chiede dove può far controllare l'acqua che usa nella cascina al monte, che probabilmente non fa parte poi della rete idrica, e se eventualmente sai, oltre a dare la risposta, di qualcosa a proposito dei costi.
1: Ma io direi come prima cosa sapere, cioè lui naturalmente lo sa, di chiedere al comune dov'è il suo monte per avere l'informazione, quindi di chiedere direttamente al comune, che poi sarà il comune o chi si occupa dell'acqua di quel comune, di potergli dare le informazioni più corrette.
0: Allora, un'ascoltatrice ci scrive, insomma, non si può paragonare l'acqua di sorgente a quella depurata che proviene dal lago.
1: Beh, assolutamente, l'acqua di sorgente, che è sempre in un quantitativo minimo, quindi noi abbiamo questa fortuna di poter avere anche tante acque di sorgente, ma le acque di sorgente sono quelle più instabili, quindi che sono date un po' dalla siccità anche, e quindi non hanno sempre questa continuità, ma naturalmente è la purezza da dove provengono che fa la differenza, quindi sono d'accordo che proprio per una questione proprio naturale, proprio una questione di percorso dell'acqua, meno viene intaccata, più l'acqua mantiene comunque il suo status primordiale, che è quello poi che fa percepire queste differenze che a me piacciono.
0: Laura invece ti chiede: ma la qualità dell'acqua può dipendere anche dal tipo delle tubature interne di un immobile? Se sono vecchie, possono costituire un problema?
1: Ma dico all'ascoltatrice, dico a Laura, che assolutamente sì, questo è uno dei grandi problemi anche della nostra percezione dell'acqua, è la parte delle tubature, perché a me capita spesso di provare l'acqua, quindi direttamente dagli acquedotti, quindi dalle fonti, e mi dico sempre: l'acqua è meravigliosa, veramente ha delle qualità. Poi magari la stessa acqua, quando arriva nelle condutture, magari viviamo in una casa vecchia o altro, e quindi le tubature incidono molto sulla parte anche sensoriale e qualitativa dell'acqua. Quindi è qualcosa che sarebbe sempre meglio tenere sotto controllo, perché non dico che incida il 50%, però molto.
0: Marco invece ci chiede se è meglio l'acqua di sorgente o quella del sottosuolo.
1: È una questione di gusti, devo dire la verità, è normale che io amo l'acqua pura che sgorga direttamente da una sorgente, però tante volte quando si degustano ho riscoperto anche persone che amavano più quella del sottosuolo. È una questione molto personale, come hai detto, e nella maggior parte, io posso dirlo, per i degustazioni che abbiamo fatto alla cieca, quindi senza vedere delle acque, quelle che piacevano di più erano quelle di sorgente. Quindi questo fatto anche da persone che non degustano sempre acqua, quindi c'è questa percezione, c'è questa piacevolezza maggiore. Ora non voglio neanche troppo bistrattare le acque di falda, ma le acque anche del sottosuolo piacciono, non sono male, ma è una questione molto personale.
0: Allora, visto che abbiamo citato tante volte la degustazione, tra pochissimo vediamo come si degusta un'acqua. Avete ancora il tempo del brano di Bruce Springsteen per eventualmente procurarvi un bicchiere.

0: Oggi alla consulenza stiamo parlando di acqua. Siamo partiti dalle acque purissime che sgorgano dai nostri rubinetti. Ho aggiunto io purissime perché la nostra ospite Elena Mozzini, che è sommelier dell'acqua, ci ha proprio spiegato come i fontanieri dell'Associazione Fontanieri del Ticino fanno regolarmente dei controlli per garantire tutta la sicurezza, appunto. Certo. Per permettere alle acque di arrivare sulle nostre tavole, nei nostri bicchieri, sicure al 100%. E abbiamo anticipato, per chi non fosse stato sintonizzato, che vogliamo spiegare come avviene una degustazione di acqua. Tu vai tantissimo anche nelle scuole, insegni ai bambini, sono estremamente recettivi, si divertono, quindi vogliamo fare un po' questo esperimento anche con i nostri ascoltatori che si sono attrezzati nel frattempo, magari appunto qualcuno ha preso un po' d'acqua nel bicchiere. Da dove partiamo?
1: Beh, allora partiamo, direi di partire direttamente dalla degustazione, quindi dal bicchiere di acqua. Quindi per fare la degustazione dell'acqua io consiglio sempre di prendere due bicchieri di acqua e, se possibile, avere anche da parte una piccola ciotolina bassa. Quindi abbiamo i due bicchieri di acqua, una la chiameremo, quella alla nostra magari sinistra, l'acqua di riferimento, che è un'acqua che magari possiamo scegliere anche in bottiglia, che è un'acqua che ha pochi sali minerali, che poi spiegheremo, con un basso tenore appunto di sali minerali. Quando si parla di poco si parla sotto i 60, quindi poi vedremo anche nella parte dell'etichettatura. E poi davanti a noi abbiamo il nostro bicchiere, quindi mettiamo l'acqua che vogliamo degustare, l'acqua di montagna, l'acqua del nostro rubinetto, l'acqua del nostro posto di lavoro, quindi la curiosità dell'acqua che vogliamo degustare. Quindi riempiamo quasi a metà il bicchiere e poi prima cosa si osserva l'acqua, quindi prima parte è una parte visiva. Quindi quando io guardo l'acqua uno dice sì, ma è trasparente. Allora, diciamo che ci sono anche casi che l'acqua non è completamente trasparente, ma ha delle tonalità gialline, stile paglierine, adesso prendo un termine dalla parte del vino, quindi paglierine gialline, sono delle acque che hanno delle sorgenti che magari sono ferruginose. E poi
0: quindi non bisogna preoccuparsi.
1: Non bisogna preoccuparsi, cioè dobbiamo accertarsi dove l'abbiamo presa, però effettivamente ci sono anche delle acque che hanno questa componente. Certo che se sgorga l'acqua, che solitamente è trasparente, nel nostro rubinetto e sgorga di un altro colore, preferibilmente è meglio non berla. Quindi se comunque andiamo a prendere, io faccio un esempio, se prendo l'acqua, perché qua vicino a noi è una delle uniche che c'è, quella al San Bernardino, fuori c'è questa acqua che è completamente, cioè che ci dà, se noi la lasciamo lì, 3 giorni, 5 giorni, prende questo colore un po' giallino, è dovuto al ferro che c'è all'interno. Chi ha bisogno di ferro è perfetta comunque. E comunque prima cosa che dicevo è l'osservazione dell'acqua e della trasparenza. Quindi se noi degustiamo un'acqua e sappiamo che deve essere trasparente, deve essere perfettamente trasparente. Quindi guardiamo se è bella lucida e se è bella brillante. Questa parte dipende anche molto da dove proviene, se è un'acqua che proviene da falda, se è un'acqua che proviene dalla sorgente, quindi maggiormente lucente, maggiormente è, chiamiamola così, migliore nella degustazione. Quindi la prima parte è la lucentezza o opacità dell'acqua. E poi, quando guardiamo il nostro bicchiere, abbiamo, se noi pensiamo al nostro bicchiere, la parte dove viene messa l'acqua e poi la parte sopra è la parte dove c'è il vuoto. Se noi guardiamo il finale tra l'acqua e l'aria, quindi c'è uno spessore, cioè si forma come uno spessore che è la curvatura dell'acqua, quindi sulla superficie della nostra acqua. Questo bordo, se noi lo controlliamo, questo spessore può essere più fine o più grosso dell'acqua di riferimento, per esempio. Allora, questo spessore più è spesso, qua non si parla di centimetri ma di pochi millimetri, quindi bisogna, diciamo così, abituare l'occhio, determina il quantitativo di sali minerali, cioè più l'acqua contiene sali minerali più questo spessore è spesso. Questo spessore si chiama menisco, proprio come il menisco del ginocchio, che è questa parte di curvatura dell'acqua. Quindi anche solo guardando l'acqua ci possiamo già fare comunque alcune idee sull'acqua che stiamo degustando. Poi portiamo l'acqua al naso e annusiamo. Qua non escono i bouquet come quando si degusta vino o altro, però possiamo percepire delle piccole note. Oppure, come prima parte, io consiglio sempre di fare attenzione che non ci siano odori sgradevoli, odori di sapone, odori forti, clorati o di sostanze. Quindi prima di tutto di annusare l'acqua e di percepire che non abbia odori sgradevoli o anomali, che farebbero sì di mettere, esatto, di mettere l'acqua da parte. Comunque l'acqua comunque potrebbe, anche a seconda del contenitore di dove è stata riposta, anche avere sensazioni di plastica. Oppure non abbiamo lavato bene il bicchiere, possono percepire al naso delle sensazioni magari non così gradevoli. E poi, una volta che abbiamo appurato questo, poi io dirò, dopo tempo che si degusta, si possono percepire anche delle altre sensazioni date dai sali minerali o da dove l'acqua proviene. Però adesso non voglio far sì che le persone si sentano, cioè prima cosa è vedere se ci sono odori sgradevoli o meno, e poi l'acqua la degustiamo, allora quindi la proviamo, quindi la parte gustativa. Nella parte gustativa la beviamo, teniamo un piccolo sorso sulla lingua e poi la deglutiamo. Prima di tutto percepiamo se l'acqua ha sensazioni che possono essere di acidità, quindi come mettere un po' in bocca acqua e succo di limone, delle questioni diciamo amare, come sgranocchiare un chicco di caffè. Poi abbiamo quindi l'acidità, abbiamo l'amaro, abbiamo comunque la dolcezza, quindi come acqua e zucchero, quindi si possono fare delle prove. E poi abbiamo la parte metallica e ferruginosa, che è quella che proprio subito percepiamo quando c'è qualcosa che ricorda comunque il metallo. E poi, dopo averla deglutita, dobbiamo cercare di vedere naturalmente l'acqua come scende e se dopo la deglutizione in bocca abbiamo delle sensazioni particolari, anche delle sensazioni, possono esserci saline, quindi si chiama di sapidità. Quindi questa parte del retrogusto, e quindi questa è la parte di degustazione. E poi nella ciotolina che avevo detto di avere da parte, versiamo un po' di acqua che abbiamo nel bicchiere, un pochettino nella ciotolina, e nella degustazione, come vi dicevo, si fa l'esame visivo, quindi si guarda, l'esame olfattivo, la si annusa, la parte gustativa, e quindi la proviamo, e l'acqua ha anche una parte tattile, che è la quarta fase. E nella parte tattile tocchiamo l'acqua, si chiama la texture dell'acqua. Mi piace molto perché i bambini cercano di pronunciarla, e anche se è complicato lo tengo, perché alla fine uno poi si ricorda. E sfregando, diciamo così, le dita tra di loro, percepiamo se l'acqua è soffice oppure se l'acqua è ruvida o tante volte anche un po' appiccicosa. E poi bisognerebbe subito asciugarle con un tovagliolino. Naturalmente le acque migliori sono quelle che sono belle le soffici. Se per caso, perché i polpastrelli sono sempre atti a diventare un po' raggrinziti e quindi spesso un po' penalizzano questa parte, allora uno può anche sfiorare la parte interna del polso con l'acqua per percepire questa texture. E a dire il vero, ci sarebbe anche una quinta fase, che è quella dell'ascolto.

0: prelevati dal terreno naturale, che hanno delle bollicine molto piccole, o quelli da bombolette addizionati di anidride carbonica, che hanno la bolla più grande.
1: Mamma mia, quante informazioni che magari non ci aspettavamo. In ogni caso, al di là di qualcosa di anomalo che stavi dicendo nel colore, nel profumo, che è diverso dal solito, ecco, per cui la scartiamo, per il resto si tratta comunque di un nostro puro gusto.
0: Allora, sì, c'è una parte, quando si è abituati a degustare, poi si cerca di davvero scindere un po' una parte oggettiva da quella soggettiva, che comunque non è sempre facile. Naturalmente il fatto della piacevolezza e come scende l'acqua durante la deglutizione è una parte anche molto personale. Come dicevo, se io bevo un'acqua che è ricca in calcio e il mio corpo è saturo in calcio perché abbiamo troppo calcio, l'acqua sarà pesante. Se a differenza abbiamo bisogno di calcio, l'acqua a noi sembrerà leggera. Quindi io dico sempre che non bisognerebbe neanche consigliare di bere o non bere una determinata acqua alle persone, perché magari la stessa acqua per una persona, per un'altra persona è perfetta e invece per noi no.
1: Allora, nel frattempo stanno arrivando chiaramente delle domande. Ecco, una ce l'aspettavamo, Damiano, a scriverci, e ci dice: buongiorno, mi piacerebbe sapere se con le acque calcaree c'è più rischio di avere calcoli renali. Per quel che riguarda i tipi d'acqua di sorgente e di falda, è una mia sensazione, ma quella di sorgente che fuoriesce dal rubinetto di casa è spesso bella fresca rispetto a quella di falda.
0: Allora, spesso è tutta una questione anche delle temperature, quindi capita. Volevo ringraziare Damiano per questa interessante domanda, anche sulla parte del calcare e soprattutto sulla parte dei calcoli reni, che allora io naturalmente non sono medico, però posso dire che questa parte è da sfatare, perché il calcare non è qualcosa che fa male alla salute. Diciamo, il calcare fa male agli elettrodomestici, perché noi abbiamo quest'idea, ma anche un po' una parte di marketing e di pubblicità, quando noi guardiamo, di vedere l'incrostazione, non so io, della lavatrice, e quindi uno dice: cavoli, questo è il calcare.
1: Succede così anche nella mia pancia.
0: E io me lo trovo nel mio stomaco, e non è una cosa bella. Ecco, invece il calcare fa male agli elettrodomestici, al bollitore, alla lavatrice, ma il calcare di per sé, se noi analizziamo la sostanza, non è nient'altro che calcio e magnesio, e quindi non sono, diciamo così, sostanze nocive. Magari c'è una percezione personale che magari
1: anche di gusto,
0: di
1: no?
0: Gusto, assolutamente, e quello incide parecchio. Qualcuno dice che però il calcare o le acque calcaree sono le migliori per il caffè, rendono il caffè più buono.
1: Ecco, invece ci sono degli ascoltatori che ci chiedono invece proprio informazioni sui contenuti dell'acqua. Per esempio Nadia dice: a me interessa sapere quali componenti delle acque non sono salutari, soprattutto se poi in quantità superiori. Io sulle etichette dell'acqua ho già letto questi elementi: pH, residuo secco, bicarbonato, cloreto, sodio, calcio, magnesio, fluoruro, cloruro, nitrato, insomma c'è tutto l'elenco. Allora direi che magari possiamo proprio passare alla lettura dell'etichetta.
0: Sì, quindi all'etichettatura dell'acqua, che è molto interessante. Allora, partirei dal valore, quello che è sempre quello che fa discutere tutti, quindi il residuo fisso o residuo secco, perché dipende sempre come viene tradotto. Allora, il residuo fisso è il valore espresso in milligrammi al litro dell'acqua portata a 180 gradi. Quindi quando si devono valutare i componenti dei sali minerali, ecco, l'acqua viene utilizzata, viene valutata in questa maniera. Naturalmente il quantitativo totale è espresso e si chiama appunto residuo fisso. Ora abbiamo acque con basso residuo fisso, cioè ci sono acque che hanno 16 di residuo fisso, ci sono acque che hanno 3000 di residuo fisso. Allora, certo che passare da una da 16 a una da 3000 si percepisce a livello anche di degustazione, che è più saporita l'acqua, quindi che ha più sapore. Ora, che cosa determina questo?

0: questo è il quantitativo di sali minerali disciolti. Vuol dire che un'acqua che ha più residuo fisso è un'acqua che ha più sali minerali, vuol dire che è un'acqua che ha più sapore. Ora, da sempre, nella parte, diciamo così, pubblicitaria, è sempre stato detto che la migliore acqua è l'acqua più buona, hanno pochi sali minerali. Perché? Perché l'acqua, avendo pochi sali minerali, naturalmente piace a tutti, perché non ha sensazioni che possono, diciamo, andare comunque a intaccare la nostra sensazione del gusto. E quando il gusto sale, che comunque nei sali minerali, che allora percepiamo maggiormente la differenza, però sono più richieste o forse abbiamo più bisogno, soprattutto anche nei mesi estivi, magari acque che hanno un po' più di residuo fisso, che hanno più sali di minerali e che possiamo rifocillarci al meglio, anche se devo dire che il quantitativo dei sali minerali non è un sostitutivo. Se noi abbiamo una carenza di ferro, magnesio, non è l'acqua che ci potrà dare questa parte, perché naturalmente è un quantitativo minore. Per quanto riguarda l'elenco, abbiamo l'elenco dei minerali che sono bicarbonati, magnesio, il ferro, e poi c'è la parte del pH. Quindi la parte del pH è naturalmente un valore che più è alto più l'acqua è alcalina, più è basso più l'acqua, chiamiamola così, acidula. Ora, anche valutare quello, diciamo così, che non cambia la nostra percezione, perché anche se uno dice ha un pH alcalino, quando l'acqua entra e ha contatto con i nostri succhi gastrici non riesce a compiere questa parte, quindi non è il pH dell'acqua che può ristabilire, diciamo così, gli equilibri. Quindi è importante leggere l'etichetta, ma ribadisco che non possono essere messe in commercio acque, parlo delle acque che hanno l'etichetta, che comunque hanno dei valori non concessi dal Dipartimento della Sanità per quanto riguarda la parte svizzera e per la parte estera, tipo dal Ministro della Salute, perché comunque le acque sono controllate, quindi viene controllato il percorso, diciamo così, sotterraneo.
1: Quindi alla fine, anche per le acque acquistate in negozio, io posso scegliere semplicemente secondo il mio gusto, posso controllare le etichette, ma vado tranquillo, vado sicuro.
0: Assolutamente sì. La cosa da sempre magari da controllare è, perché se ho bevuto un'acqua che magari a me piaceva, che era ricca in calcio, se magari voglio cambiare acqua posso trovarne un'altra che è sempre ricca in calcio, so che comunque questa è un'acqua che a me magari piacerà a livello gustativo. E tante volte è anche interessante magari prendere delle bottigliettine d'acqua per capire, avendo lì etichetta alla mano, cosa comunque mi piace o non mi piace di un'acqua. La stessa cosa con l'acqua del rubinetto, perché se noi prendiamo la nostra fattura, oppure anche nei siti internet del comune si può guardare, perché alcuni lo pubblicano, c'è comunque la componente, quindi capire perché magari quest'acqua ci piace o non ci piace. E sempre da tener conto la questione, come diceva l'ascoltatore di prima, delle tubature che incidono.
1: Ecco, incidono le tubature, incide anche il contenitore, l'avevi citato prima, cambia se io l'acqua la conservo in una bottiglia di vetro, se è in una bottiglia di plastica.
0: Sì, allora diciamo che per quanto riguarda i contenitori, noi siamo abituati per le acque in bottiglia di avere il contenitore in PET, quindi in plastica, e questa parte però è sempre da prediligere i contenitori che non hanno quelle plastiche che che si accartocciano troppo facilmente, perché sono a più alto rilascio comunque della sensazione che poi noi percepiamo un po' della plastica. Quindi abbiamo comunque delle differenze, perché quando noi pensiamo all'acqua del rubinetto, dobbiamo pensare all'acqua che comunque arriva alle aziende acquedottistiche, viene trattata di per sé, passa sotto dei raggi UV per renderla più pura, e poi arriva alle nostre case, e quindi non per forza ci sono dei posti dove l'acqua non ha bisogno di trattamento perché è già pura così. E invece nell'acqua in bottiglia l'acqua si infiltra nel terreno, scende a grandi profondità, fa tutto un percorso, cioè quando si parla, quindi trova uno strato di roccia e quindi segue il suo percorso e poi viene prelevata, cioè ci vogliono anche 20-25 anni, quindi non è istantanea, oggi piove, domani ho l'acqua. poi viene prelevata e imbottigliata così com'è. Questa è la grande differenza sull'acqua che le acque del rubinetto possono essere trattate, perché Matteo Negri, che è il presidente dei fontanieri, mi dice: guarda Elena, che tu dici sempre che sono trattate, ma ci sono dei casi che non, se sono già perfette non vengono trattate, quindi tanto meglio. E invece ci sono le acque in bottiglia, sono delle acque minerali naturali, si chiama proprio acqua minerale naturale, non si chiama naturale perché non ha le bollicine, si chiama proprio acqua minerale naturale perché i minerali sono quelli della natura presenti, viene imbottigliata così com'è, non viene messo niente e poi viene venduta. Quindi se no abbiamo le acque minerali naturali, quindi sono quelle piatte, oppure le acque minerali naturali frizzanti o gassate per quelle con le bollicine. Quindi questa è un po' a grandi linee la differenza tra una e l'altra. Poi entra in gioco tutta la parte: preferisco quella del rubinetto perché è più vicina a casa, chilometro zero, oppure non mi piace quella del rubinetto, preferisco un'acqua in bottiglia. Anche lì ci sono grandi dilemma sui percorsi che fanno le acque e altro, quindi è una parte che è comunque sempre molto personale.
1: Beh, si parla anche appunto di sostenibilità, anche se so che è una parola che a te non piace molto.
0: Beh, io devo dire che quando si parla di sostenibilità, io che sono già, come mi vedi, sono già una persona di corporatura robusta, è come parlarmi di dieta praticamente. Entro in una parte un po' ansiogena, ma non perché, cioè, io è normale che comunque sposi questa parte di sostenibilità, però oggi il termine è un po' utilizzato un po' troppo spesso, viene utilizzato per questo e per quello. Io trovo che oggi quando si parla di sostenibilità, perché uno poi si dice: ah, tu fai attenzione alla sostenibilità, si sente quasi in dovere di dover far qualcosa, e quindi più devi farlo, tante volte poi più le persone non lo fanno. Io credo che la parte oggi della sostenibilità non è tanto quella come parola, ma per me è quella dell'attenzione, avere attenzione, ma proprio per tutto, per una persona, per quello che beviamo, per il rispetto dell'ambiente, cioè quello fa la differenza oggi in tutto. Comunque l'attenzione che abbiamo per qualsiasi cosa, che credo che sia la vera sostenibilità e a cui tutti, secondo me, possiamo dare il nostro contributo.
1: Qualcuno ci scrive: quando bevo l'acqua del rubinetto così con la temperatura naturale non mi piace, io la metto di solito in una bottiglia di vetro nel frigorifero fresca, secondo me cambia completamente il proprio gusto. Allora ne approfitto per chiederti: è solo una questione di gusto personale o c'è una certa temperatura indicata per l'acqua?
0: Allora, la parte della temperatura è quella che, se noi la portiamo a una temperatura più fredda, vengono smussate le sensazioni che magari a temperatura ambiente non ci piacciono, e quindi è come mascherare una parte. Questo accade anche con altre bevande: più sono fredde, meno percepiamo proprio il gusto effettivo e quindi finiscono per piacerci di più. Però consiglio sempre, laddove possibile, di utilizzare sempre dei contenitori in vetro, perché mantengono sempre la temperatura e anche a livello diciamo così di consumo, ma anche di igiene, sono sempre migliori.
1: Ecco, Giuseppe ci chiede anche: molto spesso le bottiglie, sia quelle in PET che quelle di vetro, sono colorate d'azzurro, se c'è un motivo oppure solamente una questione di marketing?
0: Allora, oggi dipende sempre appunto dai allora, questa parte del colore della bottiglia è sempre stata data. Una, ci sono delle case o delle aziende che lo fanno proprio scopo così del colore, perché ha una parte, diciamo, di influenza sulla parte del marketing. È sempre stato utilizzato dei contenitori in plastico e in vetro colorati proprio per preservarli dalla luce diretta e quindi per attutire un po' la sensazione che potrebbero dare, però oggi è più una scelta di marketing quella.
1: Tra l'altro un ascoltatore ci scrive dicendo che lui ha avuto un ristorante per tanto tempo e che quando arrivavano i clienti dicevano: io bevo l'acqua del rubinetto perché qui è buona, e aggiunge: io però trovavo che quando, per esempio, era un periodo dove pioveva molto, non era poi così buona, e ci chiede se è vero, che cosa ne dice a questo proposito.
0: No, perché la parte, diciamo così, dei controlli non cambia il gusto, diciamo così, dell'acqua. Tante volte magari è una parte nostra anche che abbiamo di pensiero, però è una parte su cui rifletterò.
1: Bene, grazie mille Elena Mozzini, proprio in vista dell'estate dove dobbiamo
0: Grazie.
1: davvero bere tanta, tanta acqua, ci hai dato tante indicazioni interessanti, io sicuramente tornerò a casa con alcune riflessioni e guarderò l'acqua e la assaggerò in modo diverso, chissà se sarà così anche insomma, nelle case dei nostri ascoltatori. Grazie davvero, ci risentiamo
0: Grazie
1: prestissimo, noi invece se volete ci risentiamo domani.
2: Club either.

0: Rete 1.
1: In studio Alberto Andreani con le notizie delle 14. Revocata l'autorizzazione a esercitare a una fonderia ticinese di metalli preziosi. L'ufficio federale della dogana ipotizza un caso di ricettazione e riciclaggio di oro tra Italia e Svizzera con conseguente sottrazione d'imposta. I dettagli nel servizio di John Orbiani.
2: Oro e gioielli rubati in Nord Italia attraverso furti con scasso nelle abitazioni, raccolti nei campi nomadi in Italia e poi trasportati in Ticino per essere ripuliti e riciclati. Fusi in una piccola fonderia, 5 nel cantone, quelle autorizzate dalla Confederazione. Fusi in lingotti con il loro bel marchio che garantisce lo Swiss Made e poi rivenduti in Svizzera. 230 kg di oro ripuliti in questo modo. Al valore attuale valgono circa 25 milioni di franchi. Questa mattina l'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini ha fatto sapere di aver concluso la sua parte di un'inchiesta che si svolge a cavallo del confine. Un'inchiesta che per l'UDSC si concentra sulla sottrazione d'imposta, sulla frode doganale e sui mancati controlli della provenienza dei metalli preziosi. Tra le misure, appunto, la revoca dell'autorizzazione alla fonderia. Ma è un caso che soprattutto interessa la Procura Penale ticinese. L'incarto non è ancora arrivato in aula, ma sappiamo che già nel 2022 il Ministero Pubblico aveva comunicato l'arresto di 3 persone. Si trattava all'epoca di un 61enne e di un 31enne del Mendrisiotto e del Lucarnese, entrambi italiani, e di un 38enne svizzero del Luganese. Erano accusati di ricettazione, riciclaggio d'oro e falsità in documenti. In Italia invece, grazie al lavoro dei carabinieri di Asti, questo caso ha già portato a dei processi e a delle condanne.
1: Dalle Camere federali, primo via libera al messaggio sull'esercito 2026. Il Consiglio degli Stati ha approvato una spesa di oltre 3 miliardi di franchi, 2,5 dei quali destinati agli armamenti. Luce verde quindi all'approccio del governo nel rafforzare la difesa terra-aria e la contraerea. A essere approvato è anche l'acquisto per 50 milioni di nuove pistole P26, modello che aveva fatto discutere per gli esiti di alcuni test. La Camera dei Cantoni l'ha ritenuta la migliore soluzione tra costi e benefici. Primo passo del Parlamento verso l'abolizione dell'aliquota speciale dell'IVA per il settore alberghiero. Il Consiglio nazionale ha deciso che dopo il 2027 passerà dal 3,8 all'8,1%. Elisa Fraccaroli ha raccolto la reazione della presidente di Hotellerie Suisse sezione Ticino, Sonia Frey.
3: Per noi è un colpo duro, si può dire, perché vuol dire che nel futuro certamente i costi alzeranno e sarà un grande problema per noi.
4: Per il Consiglio nazionale, l'aliquota speciale dell'IVA del 3,8% per il settore alberghiero non va prolungata oltre il 2027. Chi era favorevole allo stop ha sostenuto che negli ultimi anni il settore ha registrato cifre record e sarebbe giusto anche in confronto ad altri settori nell'economia.
3: Si parla tanto di overturismo e i pernottamenti che sono aumentati, questo è vero sì, ma i nostri costi comunque aumentano anche e quello che guadagniamo alla fine non è tanto o non è niente neanche, perché dobbiamo anche sempre seguire le norme di sicurezza, alla fine sì, sarebbe una grande differenza per noi.
4: Quello che fa differenza sono anche i costi del turismo in Svizzera in confronto ad altri paesi in Europa.
3: La nostra competitività sarà più difficile. In Europa quasi tutti hanno un'aliquota speciale per l'alberghiera e vuol dire che noi dobbiamo anche aumentare i prezzi delle stanze e per il turista chiaramente non è più attrattivo poi.
4: Il dossier passa ora al Consiglio degli Stati.
1: L'Ucraina e la sua guerra di difesa contro l'aggressione russa sono al centro della prima giornata di lavori del G7 di Evian. Al vertice dei 7 paesi più industrializzati è presente anche il leader ucraino Volodymyr Zelensky, che non incontrava lo statunitense Donald Trump dallo scorso dicembre. Dopo l'incontro a porte chiuse, Trump ha commentato che la Russia dovrà concludere un accordo di pace con l'Ucraina. È un uomo di 37 anni la vittima dell'incidente mortale avvenuto nella notte in provincia di Como. L'auto su cui viaggiava è finita nelle acque del lago dopo uno scontro che ha coinvolto 4 veicoli sulla strada Regina tra Brienno e Argenio. Fermato nel frattempo il presunto responsabile dell'incidente dopo una breve fuga. Durante le prossime ore abbastanza soleggiato a sud e solo in parte a nord delle Alpi, con possibili rovesci sparsi o temporali verso sera. Domani per tutto il paese è previsto tempo in gran parte sereno, in montagna a sviluppo di cumuli e piogge sparse non escluse.
0: La situazione alla galleria del San Gottardo. Sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta.

0: tracce.
1: Bentrovati, buon pomeriggio da Enrica Alberti al microfono. In questo scrigno che possiamo aprire abbiamo il privilegio di poter viaggiare nel tempo, attraversare storie, sentire voci, canzoni che hanno lasciato un segno. Solo per allettarvi, oggi parleremo dei Blues Brothers, del film che ha debuttato oggi nel 1980, poi ci butteremo su Giovanni Boccaccio, addirittura nato oggi, si pensa, nel 1313, e poi ancora sentiremo la viva voce di Rudolf Nureyev nel giorno, il 16 di giugno del 1961, in cui fece la sua fuga rocambolesca all'aeroporto di Parigi. Come sempre la grande musica di Rete 1 ci accompagna, loro sono gli Ace of Base con il successo che li ha resi famosissimi.

0: veramente un ritmo essenziale ed un suono inconfondibile questo che ha reso gli Ace of Base il gruppo, uno dei gruppi dei nomi pop più esportati dalla Svezia, e quando stiamo parlando degli anni 90. Invece parliamo di altri anni, parliamo del 1963, non l'ho citata in apertura e ho sbagliato perché non ero concentratissima sulla scala e te chiedo scusa, perché veniva selezionata per una missione il 16 di giugno del 1963 la prima donna a volare nello spazio. Stiamo parlando di Valentina Tereshkova, una giovane operaia e paracadutista sovietica che poi di lì a pochi giorni sarebbe appunto stata la prima donna a volare nello spazio. Un'impresa che aprì una strada fino ad allora riservata esclusivamente agli uomini, ed è bello sentire il racconto che ne fa il significato di quella missione da parte di una delle voci più autorevoli dell'ingegneria aerospaziale italiana. In questo caso parliamo di Amalia Ercoli Finzi, anche lei appunto ingegnere aerospaziale, consulente di numerose missioni dell'Agenzia Spaziale Europea e conosciuta in tutto il mondo come la signora delle comete. Era stata intervistata per i cicli di Rete 2 nel 2018 e ci parla in una lunga intervista della storia eccezionale scritta da Valentina Tereshkova.
1: Questo mondo dello spazio è uno di quelli in cui il merito viene riconosciuto, cosa che non è vero da tante altre parti. Cito la politica, per esempio. No, non è vero, no? Da noi io posso dire veramente che non valgono le raccomandazioni. Ciascuno vale per le sue capacità. Allora, a me piaceva, ero competente, mi ci sono messa dentro anima e corpo, effettivamente sono riuscita a fare delle belle cose. Nello spazio i paesi che sono capaci di fare, e tra questi ci metto la Svizzera, anche su Rosetta avevamo imbarcato uno strumento svizzero, una cosa, i paesi che sanno fare sono riconosciuti. Problema, se vuoi, dello spazio è quello di avere idee chiare sul futuro. Cosa faremo? Non si può dire improvviso una missione. Le nostre missioni sono capaci di durare 10 anni, 20 anni, e quindi vanno adeguatamente preparate. Ecco, questo è uno dei campi in cui l'organizzazione è fondamentale, e ci vuole un po' di fortuna, questo di sicuro, un ambiente che ti accoglie e tanta voglia,
2: tanta tenacia,
1: un po' di grinta. Ecco,
2: anche perché immagino che quando lei ha iniziato il suo percorso professionale, una donna pediatra, una donna chirurga, una donna magistrata non destava forse scalpore. Un ingegnere aerospaziale forse...
1: Sì, era molto più complicato, ma che è vero che, ecco, diciamo che è un po' il problema delle donne, siamo un po' sempre sotto esame, questo sì. Siamo guardate in modo particolare, però devo dire non con ostilità, ecco, questo nel mio mondo, in questo mondo ci sono donne capacissime, e io qui cito la mia collega purtroppo mancata Angioletta Corradini, che era una planetologa favolosa, che lei ha avviato molte delle missioni anche sugli asteroidi e così via. Ecco, adesso tra un po' arriveremo anche agli asteroidi.
2: Certo. La vediamo con uno dei tanti protagonisti, forse uno dei primi protagonisti della conquista spaziale, no? Ci
1: questo
2: vuole raccontare chi è?
1: È il mio amico Titov. Titov è stato il secondo uomo che è andato nello spazio.
2: Nel 61.
1: Subito dopo Gagarin, no? È partito lui. Anzi, lui sosteneva che lui era veramente quello che aveva fatto la prima missione, perché lui è stato malissimo. Il primo ha fatto 17 orbite, il primo che ha sofferto veramente il mal di spazio. Gagarin non ha fatto in tempo, un po' perché ha fatto un'orbita sola, ma poi secondo me perché aveva una tale preoccupazione che quello che riusciva a fare è soltanto la speranza di sopravvivere. Titov è stato veramente un grande, era la riserva di Gagarin, no? Non ha volato per primo per due ragioni. Uno, perché Gagarin era veramente un bel giovane e quindi anche dal punto di vista fotogenico così si presentava molto bene. E secondo, perché Gagarin era figlio di un operaio, anzi di un operaio, quindi veniva dal popolo proletario. Lui invece era figlio di un professore e quindi hanno preferito per l'immagine. È morto abbastanza giovane, qui lo vedete mentre siamo tutte e due a Baikonur, una splendida base spaziale che è stata costruita in un anno. un anno ho fatto una cosa, dietro si vede la rampa di lancio delle Vostok, certo. E che vuol dire che quando si vuole anche nelle costruzioni si riesce a fare in fretta. Noi abbiamo delle autostrade che sono sempre lì ferme, no? Questi in un anno hanno costruito la,
2: in Russia hanno anche altri tempi, la scienza aveva un grande ruolo, no? Era fondamentale per il sol dell'avvenire, ecco, il radioso avvenire.
1: È vero,
2: anche le donne avevano un grande spazio. La prima astronauta
1: era proprio una mia amica, la Valentina Tereskova, ha volato nel 63, quindi lei è stata la prima donna. Dopo sono passati, mi sembra, 19 anni prima che volasse un'altra donna, Sevastaya. Valentina Tereskova è stata scelta per due ragioni. Uno, perché era una brava paracadutista e quindi questo era un segno distintivo. Anche molti altri astronauti erano paracadutisti, vuol dire gente di coraggio, gente che sa lanciare e così via. Era proletaria, suo padre era morto in guerra, era un eroe di guerra della guerra mondiale. Quindi la famiglia si è trovata in condizioni estremamente disagiate e lei ha lavorato per anni in una fabbrica di tessuti, faceva la stiratrice e per hobby andava a lanciarsi con i paracadute. Lei è stata scelta proprio anche per queste ragioni, era molto brava ma anche per queste ragioni, e ha volato nel 63 con un volo, una missione terrificante. Perché la sua missione è durata 3 giorni, queste sono un po' tutte, non dico pettegolezzi, però notizie non ufficiali, no? La sua missione doveva durare di meno, è durata di più perché sembra che ci fosse un problema per il rientro. In questi 3 giorni lei non solo ha sofferto il mal d'aria, il mal di spazio tremendamente, continuando a vomitare all'interno della tuta, potete immaginare che cosa ha voluto dire. Ha fatto un rientro e temeva di scendere su un lago, cioè lei sotto vedeva, quando si è lanciato col paracadute, vedeva sotto un lago, quindi era preoccupata perché con tutto quello che aveva addosso, loro erano stati addestrati anche a una discesa eventuale in acqua, però un conto e averlo fatto così, un conto invece è affrontarlo per cosa. Durante la discesa invece è caduta, è scesa sulla terra, ma ha picchiato il naso contro il casco e ha spaccato il naso, quindi non è stata filmata quando è arrivata, proprio perché non si poteva vedere che era con Shaman Lauder, no? veramente malmessa. Hanno dopo rifatto tutto. Ha sposato, dopo 2 anni, ha sposato Nikolai, che era un altro astronauta, e si dice che tutto questo fosse stato consigliato dai dottori, per vedere, dai medici, per vedere se due che erano stati nello spazio potevano procreare in modo regolare, cosa che è successa perché lei ha avuto una figlia. Ecco. Che poi ha fatto il medico, è sposato un italiano, è stata benissimo. Lei ha divorziato dal marito perché lui, invece di essere un marito amorevole, di quelli che stanno in casa volentieri e così via, andava invece molto più volentieri a far bisboccia con i suoi amici, e quindi lei dopo un po' ha divorziato dal marito, si è risposata, è rimasta vedova. Però una grandissima donna, mia coetanea, perché tra me e lei ci sono.
0: Scusate, questo si è interrotto, la voce di Amalia Ercoli Finzi, pioniera dell'ingegneria aerospaziale italiana, ed è bellissimo sentire i dietro le quinte, cioè quello che viene raccontato come in tutti gli ambiti, c'è una parte ufficiale storiografica e poi c'è la parte di chi ha vissuto veramente le esperienze. Questa, la signora Valentina Tereskova, amica di Amalia Ercoli Finzi, che pare appunto sia stata, nonostante sia stata una paracadutista provetta, e poi il suo primo volo non è stato, ce l'ha raccontato, non è stato proprio fantastico, ma comunque è stata la prima donna a volare nello spazio. Stiamo parlando del 1963, l'abbiamo voluta ricordare nelle parole di un'altra grande, sicuramente donna legata al mondo aerospaziale. Sicuramente una stella, e questa è una sua bellissima canzone dell'84, Lucio Dalla.
3: Tutta la vita con questo orribile rumore.

0: Effettivamente Lucio Dalla aveva questa capacità. Riusciva a unire, non so, una scrittura assolutamente personale e inventarsi anche una melodia immediata che non è possibile poi dimenticare, almeno questa è la mia esperienza. Se voleste condividere con noi e con me la vostra esperienza, allo 076 321 11 13 siamo sempre pronti a leggervi. Adesso parliamo di della data sempre del 16 di giugno, ma nel 1978, perché arriva nei cinema americani un musical destinato a diventare un fenomeno mondiale. Grease, interpretato da John Travolta e Olivia Newton-John, tra l'altro ho scoperto lui 23enne e lei 29enne, e lui aveva partecipato perché lui era già una star, aveva già fatto La febbre del sabato sera e aveva partecipato alla selezione del personaggio femminile dell'attrice che l'avrebbe interpretato. Effettivamente Olivia Newton-John aveva, tra virgolette, già un'età più adulta, molto più adulta, aveva 29 anni, lui 23, e dovevano interpretare dei liceali. La cosa mi pare che abbia funzionato, ha vinto, venduto soltanto 30 milioni di copie. Adesso ascoltiamo una scheda fatta a 20 anni dall'uscita del film, quindi nel 1998, quando il fenomeno era ancora più vivo che mai. Si parla degli anni 50 perché l'ambientazione era quella. Sono passati nel frattempo altri 40 anni quasi e siamo ancora qui a parlarne.
1: A volte tornano, o meglio, a volte li fanno tornare. Sempre più spesso, seguendo logiche parecchio misteriose, le grandi case di produzione resuscitano vecchie pellicole di successo e dopo un eventuale lifting vengono rimesse sul mercato. L'operazione ha pochi rischi e parecchi vantaggi, non da ultimo il fatto che i costi sono ridotti all'osso. Stavolta è il turno di una pellicola che effettivamente è stata un mito per un'intera generazione. Qualcosa come 20 anni fa. Bentornato, Grease.
2: Ecco Danny!
1: La storia è ridotta al minimo. Danny Zucco ha avuto un'avventura estiva con una ragazza australiana.
3: È stata la più bella estate della mia vita e adesso devo andarmene. Non è giusto.
1: Le vacanze finiscono, ricomincia la scuola e si torna alla solita routine.
4: Ma rieccoci qua.
5: Eh? Già, ma questo è l'ultimo anno.
4: E la governeremo noi, la scuola.
5: Jane, quella è roba d'adolescente.
6: Ma noi siamo adolescenti.
4: Ma non dobbiamo mica darlo a vedere. Oh.
1: Le novità non mancano e l'anno scolastico si prospetta particolarmente interessante. Danny però non sa che Sandy si è trasferita proprio nella sua scuola.
7: Lieta di vederti, pupa, solamente che io adesso sono molto occupato, ho un certo movimento.
3: Danny!
7: Sì, quello è il mio nome, ma non lo sciupare, eh?
3: Ma che ti succede?
1: Tra una litigata e una canzone, tra una sfida in auto ed un coreografico balletto, la storia tra Danny e Sandy procede implacabile.
3: Danny!
7: Danny! Tranquilla, non ci vede nessuno.
3: Danny, non
7: sorridi. Senti, ma che ti prende? Ma dicevi che era importante per te.
3: Oh. Ma che cosa hai capito? Che bastava l'anello per saltarmi addosso in questo veicolo peccaminoso? Te lo puoi riprendere?
7: Senti, guarda che non si può uscire a piedi da un drive-in.
1: Grease portò anche alle nostre latitudini il mito degli anni 50, tutto rock and roll e brillantina. Ma anche il Merlot faceva la sua bella figura.
3: Vino della Svizzera italiana, è importato! Ehi, ho portato dei pasticcini, qualcuno ne vuole uno?
5: Pasticcini e vino, questa sì che è vita!
1: Mitiche furono le infinite discussioni tra chi considerava migliore il look di Sandy alla fine del film, le bimbe, e chi la preferiva alla prima maniera, solitamente maschietti. Chissà se John Travolta e Olivia Newton-John, le canzoni che tanto ci avevano fatto ballare e tutta quella cozzaglia di kitsch di repertorio anni 50 riusciranno a far palpitare ancora una volta i nostri cuori. Ma erano anche altri tempi e noi tutti ci gasavamo anche per roba come Happy Days, che rivista adesso ha tutto un altro sapore.
0: Vabbè, io mi emoziono ogni volta che riguardo Grease, e anche se mi dovesse capitare di vedere Happy Days, probabilmente con un altro sguardo, ma è il ricordo dell'emozione che questi telefilm e film ci portavano, che credo valga la pena di essere sempre preservato. Ricordiamo, l'abbiamo riascoltato con John Travolta e Olivia Newton-John, per ricordare che nel 1978 arrivava nei cinema americani Grease, veramente un film che ha segnato un'epoca. Well, it's one

0: Non toglietemi le scarpe di Camoscio Blu. Questa era una canzone che è stata un mito fondativo, diciamo, del rockabilly. Era del 1956, poi nella versione cantata da Elvis Presley probabilmente è diventata ancora più famosa, ma Carl Perkins fu il primo ad inciderla. Adesso parliamo sempre, parliamo del 16 di giugno, perché il 16 di giugno del 1904 è il giorno vissuto da Leopold Bloom, e voi direte, magari non tutti noi le sappiamo, io per prima, e Leopold Bloom è il pubblicitario protagonista del romanzo L'Ulisse di James Joyce, ed è una giornata che a Dublino in Irlanda viene celebrata in diversi modi, vestendosi in costume, con letture pubbliche di questo romanzo fiume di Joyce. Lo sappiamo, le sue oltre 700 pagine riesce a contenere un intero universo di personaggi, di pensieri e di dettagli della vita quotidiana di Dublino. Lui è proprio un personaggio qualunque, cioè un uomo comune, un agente pubblicitario ebreo di mezza età, e vuole dimostrare Joyce, prendendo e sentendo e seguendo il flusso ininterrotto dei suoi pensieri, che una persona apparentemente normale potesse essere l'eroe di un'epopea moderna. Dunque pensiamo adesso agli amici di Dublino che magari vanno in giro vestiti o declamano pezzi di letture dell'Ulisse di James Joyce, a cui vogliamo dedicare i prossimi minuti in una trasmissione Blu come un'arancia curata da Marco Alloni nel 2018 per Rete 2.
1: Solenne e paffuto, Buck Mulligan comparve dall'alto delle scale portando un bacile di schiuma su cui erano posati in croce uno specchio e un rasoio. Una vestaglia gialla di scinta gli era sorretta delicatamente sul dietro dalla mite aria mattutina. Levò alto il bacile e intonò «Introibo ad altare dei».
2: Chi riesce a dimenticare il memorabile attacco del più elaborato e a suo modo folle romanzo del Novecento, l'Ulisse di James Joyce? Chi non ha tentato almeno una volta di approcciarsi a questo tentacolare capolavoro? Nel 1923, un anno dopo l'uscita del romanzo, che avrebbe sconvolto la letteratura europea, Eliot disse che la storia del romanzo occidentale era finita con Flaubert e James, e che il merito dell'Ulisse di Joyce era precisamente quello di aver portato a un superamento del romanzo grazie alla sostituzione del metodo mitico a quello narrativo. Possiamo essere d'accordo, se non che l'Ulisse è molto più di un semplice superamento. È, come rileva Carmelo Bene, la realizzazione di un libro chiuso, cioè un libro che assomma in sé tutti i generi letterari sperimentati fino al momento della sua apparizione. D'altra parte non è un libro che abbandona la narrativa, ma la problematizza fino alle estreme conseguenze, spiazzandoci ogni volta che siamo certi di seguire un corso narrativo convenzionale. Abbiamo dato a esordio del nostro Blu come un'arancia sull'Ulisse di Joyce questi pochi ragguagli di tipo stilistico, perché in fondo capire Joyce equivale a capire uno stile che assomma tutti i possibili stili. Ma non solo, perché citare dei passaggi cosiddetti emblematici di Joyce è quasi insensato. Come è stato scritto, infatti,
1: non ci sono pagine citabili nell'Ulisse. La coscienza linguistica di Joyce opera per unità più vaste l'intero episodio o terna di episodi. L'occasionale gioco di parole, l'onomatopea, la singola deformazione verbale è in funzione del tessuto segnico generale e non ha vita se non in tale contesto. Al lettore non rimane che affrontare globalmente episodi.
2: Come affrontare allora una disamina di questo corposo romanzo senza perdersi nei meandri di una scrittura non citabile, non riconducibile a una trama lineare, non assimilabile a qualsiasi altro libro scritto prima e dopo la sua comparsa?
0: La domanda è un po' retorica di chi non ha mai cercato di cimentarsi nella lettura dell'Ulisse di Joyce, magari non ci sentiamo chiamati in causa, però effettivamente io confesso che veramente alla terza pagina non ce l'ho fatta, per cui magari scriveteci come lo avete trovato, se voi foste riusciti a leggere tutte le 700 pagine per le quali addirittura lui, James Joyce, talmente ossessionato dalla precisione, si sposta, come abbiamo detto, oggi il 16 giugno. Tanti abitanti di Dublino seguono il percorso fatto dal protagonista del romanzo, Leopold Bloom, all'interno della città. Joyce diceva appunto che se Dublino fosse distrutta potrebbe essere ricostruita dalle pagine del suo libro, tanto era meticoloso e preciso. Passiamo a Lucio Battisti.

0: causa di un incidente sulla 2, la galleria del Belken è stata chiusa in entrambe le direzioni. Ritorniamo in studio perché abbiamo esordito e abbiamo citato la data del 16 di giugno per un altro film importante. Oltre all'uscita di Grease nel 78, nell'80 debutta a Chicago il film di John Landis, The Blues Brothers, con John Belushi ed Dan Aykroyd. Oggetto di culto per la perfetta combinazione fra ritmo, black music e umorismo veramente demenziale, rilanciando in modo decisivo le sorti commerciale del soul e del rock. La sfilata di ospiti è imponente, da Ray Charles a Cab Calloway, da Rita Franklin a James Brown, fino ad arrivare a John Lee Hooker. Sono anche molto felici le selezioni del disco tra standard e evergreen degli anni 60, che sono veramente magistralmente interpretate dalla coppia Belushi a Croyd. Ascoltiamo un Evocazioni del 2004 per parlare e rievocare questo film che abbiamo detto cult.
1: Mio fratello e io siamo venuti a cena per festeggiare il mio rilascio anticipato dal servizio dello Stato.
2: Aspettate, usciamo un momento, prendiamo caffè fuori.
1: Caffè? Ma quale caffè? Vogliamo fare un pasto completo con tutti i manicaretti della casa. Elwood, appropinquiamoci al tavolo più vicino e godiamoci questa sofisticata ma ospitale tavola calda.
2: Buonasera, qui Chef Paul. Aspettate, ehi! Signore, scusi, le dispiace richiamare fra 5 minuti.
3: Animal House incassò 120 milioni di dollari a fronte di un investimento di 2. John Landis, il regista, si trovò proiettato nel ristretto novero dei registi da box office. Così si vede piovere addosso 30 milioni di dollari per realizzare un film che negli anni diventerà cult in tutto il mondo, i Blues Brothers. Tutto parte dalla voglia di fare gli scemi di Dan Aykroyd e John Belushi. I due grandi appassionati di rhythm and blues si presentano ai party di Los Angeles vestiti di nero, dicendo di chiamarsi Jake e Elwood Blues, i Blues Brothers. Il produttore della Universal, Sean Daniel, uno dei tanti che si sono divertiti a questa improvvisata di Aykroyd e Belushi, invita i due a scrivere un soggetto che ripercorra la storia dei fratelli blues, ed è a questo punto che John Landis entra nel progetto. Nel frattempo, dato che i Blues Brothers sono un duo più pratico che teorico, Jake e Elwood Blues suonano già in televisione. Durante un party californiano li ha notati il produttore del Saturday Night Live, il più famoso show comico americano che va in onda il sabato sera. Inizialmente i Blues Brothers vengono ingaggiati solo per scaldare il pubblico, senza andare in onda, ma dato che il pubblico letteralmente impazzisce e ulula ad ogni loro apparizione, eccoli promossi all'interno dello spettacolo. Basta una sola apparizione al Saturday Night Live per decretare il successo dei Blues Brothers. Il già popolarissimo comico Steve Martin li ingaggia per aprire i suoi spettacoli in teatro. La performance in teatro diventa un disco di successo. Immediatamente i fratelli blues incidono un altro album, A Briefcase Full of Blues, che riceve 2 dischi di platino. Hollywood si accorge che il momento è ora e mette in produzione un film che parli dei due personaggi che stanno infiammando gli Stati Uniti.
4: Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the Universal Amphitheater.
5: Tu hai visto la luce?
6: La banda!
5: Tu hai visto la luce?
6: Sì! Sì! Gesù Cristo ha compiuto il miracolo! Ha visto la luce!
3: Rivisto ancora oggi, Blues Brothers è un film che non presenta pecche. I due personaggi principali hanno mantenuto nel tempo tutta la loro simpatia e tutta la loro carica di outsiders. Molti famosi musicisti blues furono interpellati per il film. Ray Charles, John Lee Hooker, Aretha Franklin, Chaka Khan, James Brown.
6: La banda, Elwood! La banda!
3: Ad ognuno fu dato un ruolo funzionale al film. James Brown come reverendo direttore di un coro gospel. Ray Charles, proprietario di un negozio di strumenti. John Lee Hooker, il vecchio bluesman di strada che fa ballare il quartiere al suono di boom boom boom. Aretha Franklin, la padrona di una tavola calda.
7: Ci vuoi burro e marmellata sul toast, tesoro?
8: No, signora, liscio.
9: Avete del pollo fritto?
7: Il pollo fritto più buono dell'Illinois.
9: Mi porti 4 polli fritti e una coca.
7: Petti di pollo o cosce di pollo?
9: 4 polli fritti e una coca.
8: E del pane bianco tostato, liscio.
7: Ci vuole qualcosa da bere col pane?
8: No, signora.
9: Una coca.
3: Le interpretazioni di questi artisti blues sono rimaste nella memoria e il successo dei Blues Brothers ha avuto il merito di risvegliare in America l'interesse per il rhythm and blues. Le carriere di artisti eccezionali come

0: Rita Franklin sono ripartite grazie al successo del film.
1: Ma pupa, questi sono Jack ed Elwood, i Blues Brothers.
2: Signora, la conforterebbe in qualche modo sapere che quello che stiamo chiedendo a Matt di fare è una cosa sacra?
3: Siamo in missione per conto di Dio.
4: Non voglio bestemmie qui dentro, eh? Non si bestemmia qui dentro! Questo è il mio uomo, questo è il mio ristorante e voi ora ve ne uscite dritti dritti da dove siete entrati, senza il tuo toast di pane bianco liscio, senza i tuoi quattro fottuti polli fritti e senza il mio Matt Guitar Murphy.
1: Adesso sentimi, io ti amo. Ma io sono l'uomo e tu la donna, capito? E le decisioni sulla mia vita le prendo io.
4: È meglio che ci pensi bene a quello che dici e che pensi bene alle conseguenze delle tue azioni.
0: Blues Brothers è un film che calibra in maniera perfetta la verità della storia con le deviazioni demenziali. In altre parole, da una parte c'è la missione per conto di Dio, e cioè trovare i soldi perché il loro vecchio orfanotrofio non chiuda. Dall'altra parte c'è il delirio.
5: Allora, quanti vuoi per tua moglie? Quanto vuoi tu per bambina bionda? Le donne? Quanto vuoi tu per tutte le donne? Bambina, signorine belle, io voglio comprare tutte. Quanto vuoi tu per tua bambina?
6: Net?
0: Crolla il mondo, ma i Blues Brothers non si fanno mai niente. E spolverandosi le giacche nere, si rimettono in cammino.
7: Sono quasi le 9. Dobbiamo andare al lavoro.
0: Nato dalla goliardia di Dan Aykroyd e John Belushi, che si presentavano vestiti da fratelli blues alle feste hollywoodiane, il mito dei Blues Brothers si è codificato nel film del 1980 di John Landis. Dovunque vada, Landis sarà sempre ricordato per questo film.
3: Vede, siamo in missione per conto di Dio.
8: L'espressione usata da Paolo Guglielmoni, effettivamente mito quando si parla di i Blues Brothers, il film che ha debuttato oggi nel 1980.

0: Abbiamo voluto ricordare anche la giornata del 16 di giugno del 1961, una giornata incredibile per il balletto, perché fugge dall'Unione Sovietica Rudolf Nureyev e chiede asilo politico all'aeroporto di Parigi. È uno degli episodi più emblematici della Guerra Fredda e segna una svolta decisiva nella vita del grande ballerino. È stato intervistato per noi all'inizio degli anni Ottanta, ne sentiamo uno stralcio di intervista.
1: Dal Teatro dell'Opera di Roma, tra qualche istante intervisteremo Rudolf Nureyev, che sta realizzando quale protagonista la replica di Marco Spada qui al Teatro dell'Opera di Roma. La sua carriera e il suo lavoro lo portano lontano dalla gente che ama. La sua danza conferma lo spirito di sacrificio che da più di 20 anni è il grande amico che lo segue in giro per il mondo. Le numerose tournée confermano la sua natura nomade che ha creato in lui il mito dell'introvabile, del solitario e sotto certi aspetti anche per noi giornalisti dell'inavvicinabile. Oggi è qui accanto a noi con un'aria trasognata e affaticata in un momento di intervallo tra i tre atti della replica del Marco Spada che lo vede quale protagonista al Teatro dell'Opera di Roma. Oggi, dopo tanti anni di strepitoso successo, cosa rimpiange di non aver avuto o di non aver fatto?
2: Tante cose diverse e mi piacerebbe fare le stesso. Questo appetito per ballare, ballare balletti classici, moderni, contemporanei, allora sempre vivo. No.
1: Senta maestro, perché Rudy Nureyev è diventato ballerino?
2: Credo che la danza è nel mio sangue. Quando sono 6 anni ho visto balletto e decido ballare a questo momento, a questo punto.
1: Senta, secondo Chaplin, il successo rende l'uomo felice. Lei è d'accordo?
2: Io trovo felicità nel lavoro. Questo mi interessa di più, perché ogni tanto non tanto successo, non va con pubblico, non va con critico, ma devo credere cosa fai.
0: Dunque, questa era la voce di Rudolf Nureyev nel 1961, abbiamo sentito al Teatro dell'Opera di Roma con un'intervista era lunga, lui effettivamente bravissimo, si esprimeva in italiano ma un italiano stentato. Ricordiamo che aveva una reputazione di disciplina feroce, con prove durissime, perfezionismo assoluto, e grazie a lui è cambiato il ruolo del ballerino uomo nel balletto classico, diventando, cioè smettendo di essere solo un sostegno e diventando poi una figura centrale, virtuosistica e carismatica. Enrico Alberti si congeda da voi, Tracce torna domani, adesso musica, poi alle 15 ci sarà il nostro notiziario, dopodiché pronta Elisa Manca per i passaggi quotidiani.

0: pochi secondi alle 15.
1: Rete 1.
2: In studio Federico Talarico. Un'inchiesta sul riciclaggio d'oro tra Italia e Svizzera ha portato alla revoca in Ticino dell'autorizzazione a esercitare per una piccola fonderia. La decisione dell'Ufficio federale della Dogana e della Sicurezza dei Confini riguarda un caso di ricettazione. L'oro, ottenuto attraverso furti con scasso nelle abitazioni, arrivava in Svizzera e veniva poi fuso in lingotti con la garanzia del marchio Swiss Made, per essere rivenduto sul mercato locale. Si parla di 230 kg d'oro ripuliti in questo modo, per un valore attuale pari a 25 milioni di franchi. Attacco sventato nei giorni scorsi alla Casa Bianca, lo annuncia l'FBI parlando dei preparativi di un attentato per colpire la residenza del presidente Trump due giorni fa in occasione del suo 80° compleanno. I media americani riferiscono di 5 arresti e di un piano che prevedeva l'utilizzo di droni esplosivi. Il Parlamento europeo ha approvato definitivamente l'accordo commerciale raggiunto nell'estate del 2025 con gli Stati Uniti, nella speranza di distendere i rapporti dopo mesi di tensioni. L'Eurocamera abolisce quindi i dazi doganali dell'Unione Europea sulla maggior parte dei prodotti industriali agricoli degli Stati Uniti, in cambio di un tetto massimo del 15% alle tasse statunitensi sulle importazioni europee. Proseguono intanto a Evian i lavori del G7 incentrati finora sulla guerra in Ucraina. Presente anche il presidente Zelensky che, secondo fonti diplomatiche italiane, ha incassato un sostegno compatto da parte dei leader del G7. Emerge in particolare il sostegno a Kiev in ambito energetico e nella difesa aerea. Questo pomeriggio il G7 si occuperà anche di Medio Oriente. Su questo punto il presidente statunitense Trump ha commentato che l'obiettivo principale di Washington resta quello di impedire a Teheran di ottenere armi nucleari. In Ucraina ci vorranno almeno 2 anni per ricostruire la cattedrale della Dormizione, gravemente danneggiata ieri durante un bombardamento russo, lo dichiara il direttore del complesso architettonico, inserito nel patrimonio mondiale dell'UNESCO. Fino a stasera abbastanza soleggiato a sud e solo in parte a nord delle Alpi, con possibili rovesci sparsi o temporali. Domani cieli in gran parte sereni ovunque e ancora qualche goccia di pioggia isolata nella seconda parte della giornata.
0: A causa della segnalazione di oggetti sulla carreggiata, raccomandiamo prudenza sulla A2 tra la Galleria della Piumogna e Faido in direzione sud. Segnaliamo la fine del pericolo sulla A2 tra la Galleria del San Salvatore e quella di San Nicolao, causato in precedenza dalla presenza di oggetti sulla carreggiata. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo sulla A2 direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Vi ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. A nord delle Alpi, infine, vi informiamo che sulla A2 la Galleria del Belchen è stata chiusa in entrambe le direzioni.

15:03 minuti, buon pomeriggio, ben ritrovati. Sono Elisa Manca, siamo insieme fino alle 16:30. Se volete chiacchierare con noi, direte uno. Siamo sempre allo 076 321 1113. Tra i temi di oggi ci occuperemo ancora di scuola con il nostro ciclo stilabili e io intanto vi lancio una domanda. Ma voi le fate le liste, le cose da fare, la spesa?

Loro sono i Genesis, abbiamo aperto così con un tuffo nel 1991 il nostro programma. Oggi un po' di notizie, magari meno musicali, ma tante notizie che ci portano in giro sul territorio e ci fanno un pochino pensare. La prima ci porta a Zurigo, dove pochi giorni fa, il 10 di giugno, è stata inaugurata in un museo che si chiama Musée Visionnaire. Si dedicano all'arte, ma non in senso classico. Comunque è iniziata una mostra che poi sarà visitabile fino al 20 di dicembre, dedicata proprio agli elenchi. Si chiama Listed Lives, cioè vite elencate, vite con l'elenco, più o meno. Allora, due parole su questo, no? Il Musée Visionnaire di Zurigo è un piccolo museo d'arte indipendente, sono specializzati in opere di artisti che operano fuori dal mondo dell'arte, quella che definiamo tradizionale. Questa mostra, quella che è appena partita, mette in mostra il fatto che le liste siano un po' di più, molto anche di più in certi casi, di semplice strumento di uso quotidiano, ma addirittura le liste rivelano come viviamo, ok? Anche se pensate semplicemente alla lista della spesa, qualche anno fa penso che l'avocado fosse presente in molti meno nuclei familiari di adesso. Come pensiamo, cioè magari facciamo una lista per priorità o andiamo per accumulo, per esempio, e come strutturiamo noi stessi, quindi poi in senso generale anche la società. Quindi ci sono posizioni artistiche che esplorano le liste da prospettive estetiche, di documentaristica e anche performative. Ci sono vari ospiti e ci sono anche i sistemi di dati digitali. Quindi questa, diciamo, è la proposta operativa sul territorio. Però il perché scriviamo le liste e cosa funziona nel nostro cervello, cosa si attiva quando lo facciamo, è un discorso diverso e più articolato. Se voi siete tra quelli che appunto di liste ne fanno, se siete di quelli che vanno a fare la spesa sempre solo col foglietto di carta scritto a mano, adesso in molti casi è diventato la nota sul telefono, o magari siete tra quelle persone, ce ne sono alcune, che all'inizio della settimana, del mese o dell'anno fanno proprio un elenco di priorità per mantenersi ben agganciati ai propri obiettivi. Di questo volevo chiacchierare con voi, delle vostre abitudini, ma proprio anche del perché facciamo queste liste, da quando lo facciamo, a cosa servono, e ne chiacchieriamo tra poco.

No One Is to Blame. Siete l'ascolto di Rete 1, con voi chiacchieravo di arte e di liste. L'arte perché un museo a Zurigo ospita fino alla fine dell'anno proprio il Musée Visionnaire, proprio una mostra di arte fuori insomma dai canoni classici, dove si esplorano le liste come strumento che è apparentemente semplice e quotidiano, ma per farci capire che le liste organizzano, ricordano, strutturano il nostro cervello e rivelano dinamiche, priorità, desideri, routine, insomma cose che magari vorremmo tenere nascoste. Stavo leggendo alcuni dei vostri messaggi, per esempio Piero mi dice: credo che la lista sia una buona tattica anche per superare in mancanza di memoria i propri compiti. E qui ci torniamo, perché è una classica strategia del ho paura di dimenticare, aspetta che me lo scrivo. Laura invece scriveva che lei ha sempre usato non tanto le liste quanto le liste di pro e contro per decidere alcune cose anche serie in passato, come se cambiare lavoro o se lasciare il fidanzato. E qui io immagino che lei si sentisse, non dico unica e particolare, però un po' in minoranza. E invece pare che le liste di pro e contro, anche su argomenti molto importanti o difficilmente ascrivibili, no, alle cose da contabilizzare come le faccende di cuore, ebbene Laura sappi di essere in buona compagnia. I colleghi di SRF oggi, oltre appunto a presentare la mostra di Zurigo, fanno anche nelle pagine di cultura una piccola digressione sul perché le scriviamo queste liste. È il nostro tentativo di rendere il mondo più gestibile, così scrivono i colleghi. Allora, hanno anche poi intervistato chi è consulente in gestione del tempo, in gestione di sé, di sviluppo personale, una classificazione della formazione e consulenza che ha molto a che fare con le aziende, ma le cui competenze insomma sarebbe utile avessimo tutti, quindi qualcuno che è esperto del capire come utilizzare meglio i nostri minuti, le nostre ore. In particolare l'esperta è una formatrice che si chiama Caroline Tice, e lei dice che facciamo le liste perché il nostro mondo è diventato incredibilmente complesso e complicato. Devo dire che qualche segnale ce l'avevamo anche noi. Poi ci chiarisce che la nostra mente può tenere traccia solo di poche cose alla volta e poi diventa difficile. Quando le persone con una mentalità strategica hanno troppi impegni, le liste offrono una specie di sollievo, come dandoci l'impressione di avere tutto sotto controllo proprio perché l'abbiamo messo per iscritto. Pensateci, magari dovete fare un'attività impegnativa, però avete come un tarlo che torna nella vostra testa del mia moglie mi ha detto che questa sera devo tornare a casa con 4 panini, per esempio. A un certo punto ve lo scrivete, così l'avete scritto, si toglie da quei pensieri ricorrenti nella vostra testa e potete concentrarvi sull'altro argomento. Naturalmente sto inventando in questo caso. Chi invece preferisce lasciarsi trasportare dalle cose senza avere un piano preciso, qui le liste possono essere utili per dare struttura alla propria attività. L'articolo su SRF nelle pagine di cultura ve lo consiglio perché fa anche una bella digressione storica, racconta che non è assolutamente una cosa moderna il fare le liste, anzi già 4.000 anni avanti Cristo, oh mamma, siamo in Mesopotamia, 4.000 anni avanti Cristo, ci sono le prime città e da lì provengono i primi elenchi scritti, naturalmente su tavolette d'argilla, naturalmente non con l'alfabeto che conosciamo oggi, con le iscrizioni cuneiforme. Per esempio c'erano indicate le consegne di grano o di birra, per esempio, perché c'era già, si cercava di documentare il mondo e tenere già una struttura, avere informazioni il più possibile. Poi però ci sono anche delle liste che pensiamo esistano da sempre e che invece sono consuetudini abbastanza moderne. Voglio farvi ascoltare Chiara, torniamo indietro di qualche anno, nel 2015 con Siamo Adesso, e poi vi dico qualche esempio. Naturalmente lo sappiamo, l'elenco più comune è quello che citavamo già, la lista della spesa. Quello dei pro e dei contro citato da Laura riappare anche qui negli elenchi più comuni, ma non finisce qui.

Vi stavo raccontando, ispirata anche dai colleghi di SRF, delle liste perché le facciamo. C'è una mostra in corso a Zurigo, è arte fuori dall'arte tradizionale, che ci racconta delle liste, e appunto i colleghi di SRF si sono soffermati sul perché le scriviamo queste liste. Dicevamo, c'entra con il cercare di tenerci in carreggiata in un mondo che è diventato un po' più complicato, e la nostra testa cerca di tenere traccia di tutto, ma riesce a farlo per poche cose alla volta. Quindi scrivere da qualche parte una lista di cose da fare, di decisioni da prendere, di semplicemente cibo da comprare al supermercato, alleggerisce un pochino la nostra testa. E vi stavo dicendo che però c'era una parte interessante su SRF che ci porta indietro nel tempo, nella storia. Eravamo a 4 millenni prima di Cristo in Mesopotamia, con le prime città, con le prime tavolette d'argilla, con degli elenchi che naturalmente erano il primo tentativo umano di raccogliere informazioni, fissarle, ricordarle. Vengono anche in nostro soccorso, se vi ricordate, elenchi tipo quello delle sette meraviglie del mondo antico, stato stilato nel terzo secolo prima di Cristo, e sono i luoghi più incredibili dell'antichità. Avete presente, no? Le sette meraviglie del mondo antico, di solito si parte con le piramidi d'Egitto perché sono l'unica meraviglia del mondo antico ancora esistente. Poi c'è i giardini pensili di Babilonia, sarebbero nell'attuale Iraq, oppure il tempio di Artemide a Efeso, nell'attuale Turchia, eccetera eccetera. Ecco, qualcuno dice, questa per esempio è stata la prima guida turistica, però non c'erano le stelline come possiamo metterle adesso. Tornando invece ad aspetti un po' più delicati, per quanto riguarda l'aviazione, si può pensare che ci sia sempre stato un elenco di procedure fisse standard. Invece si deve risalire al 1935 per un brutto fatto, uno schianto di un Boeing in Ohio. L'errore non era tecnico, però un errore, come lo chiamiamo noi, un errore umano. Un pilota aveva dimenticato di sbloccare un dispositivo di sicurezza, e da lì, da quell'incidente del 35, gli ingegneri svilupparono una, adesso in inglese si dice checklist, quindi spesso lo usiamo anche noi, comunque una lista standard di cose da fare, da controllare prima di ogni decollo. La stessa cosa ha fatto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e qui la data è piuttosto stupefacente per me, è molto recente. La prima checklist, quindi il primo elenco di cose da spuntare per vedere se è tutto a posto prima di iniziare a lavorare in sala operatoria, stilato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è solo del 2008. Questo non vuol dire che prima non ci fossero procedure, semplicemente che lo standard mondiale non era uguale per tutti. Ogni stato, ogni ospedale poteva avere qualcosa di diverso o qualcosa di meno, o in ordini diversi. Insomma, questo, grazie a questa lista dell'OMS del 2008, ora le complicazioni e i decessi si sono ridotti, naturalmente favorevolmente per tutti. Ancora, per tornare a ricordi scolastici, per qualcuno amati, per qualcuno un po' meno, se siete stati una volta a una lezione di chimica, sicuramente avete dovuto leggere o studiare la tavola degli elementi chimici. Ecco, quella del 1789, anche lì alcuni sono stati tormentati da questa tavola, però come per dire che le liste ci sono sempre state, magari una volta non le chiamavamo così. I colleghi di Artes poi inseriscono anche la fotografia della lista fatta dall'astronauta Buzz Aldrin, la lista di controllo sua scritta a penna per il suo volo sulla Luna. Siamo nel 1969. Comunque l'ho trovato molto divertente, ricco di spunti, questo viaggio nel come mai facciamo le liste. Se invece vi sentite tra quelli che non hanno bisogno di consigli perché sono bravissimi da soli, c'è anche, sempre secondo gli esperti, un consiglio. Chi vive di liste rimane ancorato al futuro, magari impedendogli di vivere appieno il presente. Quindi, per chi si sente un appassionato di liste, chi non può vivere senza, l'idea è ogni tanto di metterle da parte. I gotta find my way back to summer paradise.

0: Segnaliamo la fine del pericolo sulla A2 tra la galleria di La Piumonia e Faido, causato in precedenza dalla presenza di oggetti sulla carreggiata. La situazione alla galleria del San Gottardo, sulla A2 direzione nord tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 3 km. Con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Vi ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. A nord delle Alpi vi informiamo che sulla A2 la galleria del Belchen è stata chiusa in entrambe le direzioni. La scuola agli sgoccioli questa settimana con Manuela Bieri in ciclo Stilabili stiamo facendo e faremo un viaggio dedicato alla scuola. Quante volte quando si parla di questo tema viene da dire ma ai miei tempi era tutto diverso, e infatti in queste puntate ci muoviamo proprio tra alcuni dei concetti cardine quando la scuola sta per finire: l'ultimo giorno di scuola, le vacanze, i compiti, la pagella. Quindi oggi si parlerà anche di note. Giorgio Cesarini, oggi in pensione, è stato docente di italiano per oltre 3 decenni e direttore delle scuole medie di Tesserete per 22 anni. È lui l'ospite di Manuela Bieri, quindi buon ascolto.
1: Ciclo Stilabili. Tanto per gli allievi quanto per i docenti, la metà di giugno, con la scuola che sta per finire e le vacanze che si avvicinano, è un momento molto atteso e pieno di aspettative. E questo oggi come in passato, anche se molte cose negli ultimi 30 anni sono cambiate. Un cambiamento che stiamo cercando di raccontare grazie alla testimonianza di Giorgio Cesarini, per 37 anni docente di italiano e per 22 direttore delle scuole medie di Tesserete. In questa seconda puntata parliamo della pagella, o come si diceva una volta, del libretto.
2: Una volta c'erano i numeri che dicevano come uno andava, e spesso questi numeri erano distribuiti durante l'anno. Poi con la scuola media è cambiato parecchio, questo già dal 78-81, questi anni che hanno iniziato le prime sedi sperimentali, e poi con l'introduzione definitiva della scuola media questo è cambiato parecchio, quindi si sono eliminati questi momenti annuali con le note. Ad un certo punto la scuola media è iniziata senza nemmeno le note, quindi all'inizio era senza note, poi ha inserito le note unicamente note, numeri pieni, quindi senza i mezzi punti, e questa cosa è durata fino agli anni 90, quando sono stati inseriti, successivamente reinseriti, i mezzi punti. Quindi la scuola già da questo punto di vista è diversa, perché terminare con o 4 o 5, non esiste la via di mezzo, è diverso che terminare con 4, 4 e mezzo, 5. Quindi sono cambiate le note dei ragazzi, e questo naturalmente lo si vede se qualcuno ha i figli che hanno vissuto momenti differenti, altrimenti non ci si accorge nemmeno, si sa che è così e basta. Però sono cambiate già le valutazioni, è cambiato anche il numero di promossi e non promossi, gliel'ho detto precedentemente, oggigiorno i non promossi sono veramente pochissimi, spesso sono ragazzi di quarta media che non riescono a ottenere la licenza, perché la regola della licenza è abbastanza stretta, dice che con più di 3 insufficienze non si ottiene la licenza, appunto a capo, mentre negli anni precedenti la promozione può avvenire anche con 6-7 insufficienze, e quindi è chiaro che è diverso. Il libretto è sempre un momento finale, ci sono dei numeri e dicono se uno è promosso o non promosso, questo lo era in passato come oggi, e se uno può proseguire gli studi o meno, se uno può fare un certo apprendistato o meno. Queste cose sono le conseguenze di una serie di valutazioni. Direi che in più, rispetto all'inizio della scuola media, è stata introdotta la nota di comportamento, che era sparita negli anni 80 e 90 e che è ritornata a fine anni 90, più su pressioni esterne che tanto per volontà della scuola, e questa nota incide parecchio soprattutto per chi deve cercare un posto di lavoro a fine della quarta media. Posso dirle che una volta era più facile trovare lavoro. Io ricordo che i primi anni che ho insegnato a Tesserete, quasi tutti i nostri ragazzi trovavano una sistemazione. O andavano avanti a studiare, erano circa il 30%, che è diventato sempre di più, negli ultimi anni era oltre il 40% che andava avanti con gli studi, scuola liceo, scuola cantonale di commercio, mentre l'altra metà del mondo doveva cercare un posto di lavoro. Oggi è una missione quasi impossibile, in certe professioni è una missione impossibile. Quindi per i ragazzi che cercano un posto di lavoro, il libretto finale è assolutamente decisivo. Poi è chiaro che con gli anni viene dimenticato, però in quel momento, sì, al momento in cui si finisce, è assolutamente decisivo.
1: Lo abbiamo detto ieri, in questo ciclo non vogliamo occuparci di questioni legate al dibattito proprio pubblico legato alla scuola. I temi, lo sappiamo, sono tanti, però è difficile parlare di rendimento senza accennare al numero crescente di ragazzi con diagnosi di neurodiversità come ADHD o con disturbi dell'apprendimento come dislessia o discalculia. Insomma, è cambiato tanto.
2: Io non sono sicuro che sia un aumento, capisce? Le faccio un esempio. Ricordavo che ho avuto un ragazzo alle scuole medie a cui io ho dato un 3 italiano sia in prima che in seconda che in terza che in quarta, perché era incapace di scrivere senza fare centinaia di errori. Beh, oggi questo ragazzo sarebbe un allievo con un progetto educativo personalizzato, con tanto di esonero da certi problemi come i dettati, la lettura ad alta voce, perché era evidentemente un dislessico. Ma negli anni 80 non si sapeva cos'era un dislessico. E quindi la scuola è cambiata da questo punto di vista meglio. Certo che oggi ci sono queste certificazioni di difficoltà personali che incidono più o meno sull'insegnamento e sull'apprendimento. È chiaro che sapere che ci sono, secondo me, è assolutamente importante e decisivo, perché si sa perché uno non riesce a fare dei progressi. Oggi è chiaro che un genitore che ha un figlio che fa fatica vuole andare a vedere se questa fatica è dovuta a un quoziente intellettuale troppo basso oppure se è dovuto a una difficoltà particolare che naturalmente incide sulla vita scolastica. Si immagini lei in classe, se un ragazzo riesce a rimanere attento 10 minuti e poi si disperde, non per colpa sua, ma perché non riesce più a tenere l'attenzione. Come fa in un'aula dove si parla per un'ora filata e dove i concetti vanno avanti, bisogna seguire? È una situazione impossibile. Quindi in classe la mancanza di attenzione è decisiva per apprendere, e per qualcuno è impossibile rimanere attenti troppo tempo. Ecco, queste cose una volta nemmeno si discutevano.
1: Finivi dal direttore se non eri attento.
2: Stupido, esatto. E finiva così. Era molto semplice.
1: Certo che appunto le cose cambiano, ci si adatta.
2: No, ma cambia il mondo, capisci?
1: Certo.
2: Il mondo fuori è cambiato, cambia in fretta. Cambia più in fretta che la scuola. La scuola si adatta.
1: Torniamo al nostro tema della pagella. Oggi quante sono le materie e dunque le note che ricevono i ragazzi a fine anno?
2: Dipende dalle annate, in prima e seconda le note che contano, cioè quelle che poi servono per la media, sono 12-13, in quarta diventano 9 le materie che fanno media, le lezioni naturalmente sono di più perché ci sono anche le materie opzionali, quindi lei calcoli che un ragazzo prende in generale tra le 14 e le 15 note, di cui alcune contano per

0: di insegnamento di italiano e matematica a favore di materie diverse come la geografia, la storia, le scienze, le lingue, eccetera. Certo che l'introduzione delle lingue, quando è stato introdotto l'inglese obbligatorio, quando è stato inserito il tedesco prima in seconda e prossimamente in prima, questo aumenta il numero delle note i ragazzi hanno a fine anno.
1: Ma nell'insieme possiamo dire che il carico comunque è aumentato parecchio sui ragazzi?
0: È difficile dirglielo. Cioè, io quando vedevo i ragazzi, adesso non li vedo più, ma quando li vedevo sempre uguali. Cioè, stanchi di sicuro, soffiavano perché soffiano sempre, però non è che erano distrutti rispetto a come erano i ragazzi 20 anni prima. È vero che per i ragazzi fragili l'aumento delle discipline, l'aumento soprattutto dell'importanza delle lingue due, questo ha inciso sui loro risultati complessivi, perché è chiaro che reggere il ritmo di tutte queste materie per certi ragazzi è più difficile. Per quelli bravi non è un problema, ma per chi fa un po' di fatica è chiaro che è un problema.
1: Per chiudere questa puntata, oggi la pagella quando viene consegnata?
0: A fine anno si distribuivano le pagelle. Io ricordo in alcune scuole veniva spedita a casa, quindi non si riceveva niente, si andava a casa e poi nei giorni successivi si riceveva la posta. E questo
1: Aiuto.
0: era aiuto, esatto. Lei mi capisce che per alcuni ragazzi era oggettivamente una ulteriore tortura, direi. Oggi questo non avviene praticamente più da nessuna parte. Spesso questa consegna della pagella viene fatta o direttamente ai ragazzi oppure ancora meglio assieme alle famiglie in momenti appositamente pensati di consegna di questo attestato, guardando in faccia le persone, perché è facile spedire per posta qualcosa, guardare in faccia qualcuno e dire che il figlio non è andato bene, ecco, è una cosa decisamente differente, però è più corretta.
2: Ciclo stilabili.
3: Il nostro viaggio nel mondo della scuola prosegue domani sempre con Manuela Bieri e il suo ospite, ma intanto in diversi anche ci avete scritto, segnalato quanti ricordi oppure che bei tempi.

Tour de Suisse si ferma in rotonda. La gara ciclistica più importante della Svizzera torna anche quest'anno con una tappa tutta ticinese, con partenza e arrivo a Locarno. E per la prima volta potremo tifare insieme sia i campioni che le campionesse del ciclismo. In diretta su Rete 1, una volata radiofonica con Capitan Paolo Guglielmoni e il suo scalatore di fiducia Axel Belloni. Tour de Suisse, in diretta da Locarno, giovedì 18 giugno dalle 15 alle 18. Rete 1.

Periodo di grande popolarità, quello del film degli anni 90 per Macy Gray, questa era la sua I Try, appena ascoltata su Rete 1. Sicuramente per quanto riguarda il mondo dello spettacolo e il sud della Svizzera, il Canton Ticino, la notizia di spettacolo della giornata è quella del nome di A chi andrà il Life Achievement Award di Locarno 79. Andrà ad Asia Argento, il Locarno Film Festival rende così omaggio a questa attrice che non è solo questo, è stata anche regista ma anche musicista, è italiana, figlia d'arte ma che si è costruita una sua carriera molto particolare con tutta una serie di grandi registi. E quindi Locarno Film Festival, la 79esima edizione, la celebra con il Life Achievement Award sul palco di Piazza Grande e la giornata scelta, anzi la serata, sarà quella del giovedì 13 agosto. Nel corso di Locarno 79 Asia Argento presenterà La muerte no tiene dueño di Jorge Tielan Arman, è stato presentato alla Kenzen all'ultimo Festival di Cannes. Forse ve la ricordate, ma magari non ricordate, vi ricordate i suoi primi momenti, ma non proprio quale sia il primo film dove ha esordito giovanissima. Era un culto nel suo genere, Demoni 2 l'incubo ritorna, l'anno era il 1986, la regia era quella di Lamberto Bava, poi ha lavorato con Nanni Moretti in Palombella Rossa sempre nell'89. I titoli sono quelli di un genere molto molto amato, il film d'autore ma anche l'horror. Infatti ha lavorato con cotanto padre Dario Argento, il primo film insieme del 1993 era Trauma. Ha portato a casa anche due David di Donatello come miglior attrice protagonista, diretta da Carlo Verdone in Perdiamoci di vista e in Compagna di viaggio di Peter Del Monte. Poi ha lavorato con tantissimi, non vi sto a fare un elenco esaustivo, si trova naturalmente anche oggi sulle pagine di Cultura e del Locarno Film Festival, però per citare qualche nome: Abel Ferrara, Gus Van Sant, Romero, Sofia Coppola, e ancora insomma fino a film di pochi anni fa con generi e produzioni diverse tra italiane e internazionali. Cito ora le parole di Jonah Nazzaro, il direttore artistico, un artista che ha saputo sempre andare al di là degli schemi, mettendosi ostinatamente in discussione e rischiando in prima persona. Animata da una vocazione artistica radicale, attraverso la quale ha saputo esplorare i limiti e le possibilità del cinema, sia come interprete sia come regista. Asia Argento incarna un'inquietudine vitale e generosa che si offre come la rappresentazione più icastica di tutto quel che il cinema può ancora offrire. Che dire dunque ad Asia Argento? Viene comunicato che il Life Achievement Award di Locarno 79 le verrà attribuito, consegnato giovedì 13 di agosto, mentre sappiamo che la 79esima edizione del Locarno Film Festival parte dal 5 di agosto.

0: Sono le 16.
1: Rete 1.
2: In studio Federico Talarico. Sarà firmata in Svizzera venerdì la dichiarazione di intenti tra Stati Uniti e Iran sulla fine del conflitto di Medio Oriente. La sede prescelta è la località nidvaldese del Birkenstock. Lo ha indicato poco fa il Dipartimento federale degli affari esteri, confermando una notizia riportata dalla NZZ. E per la prima volta dallo scoppio della guerra tra Stati Uniti e Iran scendono sotto gli $80 al barile le quotazioni del petrolio sulla piazza europea. Con l'annuncio della firma di un accordo tra Washington e Teheran, il costo del Brent con consegna d'agosto si è portato da circa $79.60, tornando ai livelli di 3 mesi fa. L'accordo di pace tra Iran e Stati Uniti è anche al centro delle odierne discussioni del G7 di Evian. Dalla località francese, il presidente americano Trump ha ribadito che l'intesa con Teheran permetterà di riaprire immediatamente lo stretto di Hormuz. Temi militari in agenda questo pomeriggio è il Consiglio degli Stati. La Camera dei Cantoni ha dapprima approvato una spesa di 3,4 miliardi di franchi per l'esercito, accogliendo poi crediti per le nuove pistole d'ordinanza e per coprire i costi supplementari per l'acquisto dei caccia F-35. Accolta tacitamente una mozione che chiede all'esecutivo di stipulare accordi con i produttori di munizioni così da garantire l'approvvigionamento delle forze armate. Il nazionale ha invece approvato una mozione che esclude l'accesso a misure terapeutiche ai criminali condannati a una misura di espulsione. Il testo chiede di risolvere la contraddizione tra due disposizioni del codice penale. Una prevede misure terapeutiche stazionarie volte al reinserimento, l'altra stabilisce l'espulsione obbligatoria da 5 a 15 anni per reati gravi come l'omicidio o la violenza carnale. Il dossier passa ora al Consiglio degli Stati. Un'inchiesta sul riciclaggio di oro tra Italia e Svizzera ha portato alla revoca in Ticino dell'autorizzazione esercitare per una piccola fonderia. La decisione dell'Ufficio federale delle dogane riguarda un caso di ricettazione. L'oro, ottenuto attraverso furti con scasso nelle abitazioni, arrivava in Svizzera e veniva fuso in lingotti con la garanzia del marchio Swiss Made per essere poi rivenduto sul mercato locale. Si parla di 230 kg d'oro ripuliti in questo modo, per un valore attuale pari a 25 milioni di franchi. Durante le prossime ore in tutta la Svizzera non esclusi temporali isolati. Domani per tutto il paese ancora tempo soleggiato, ma con qualche velatura in alta quota. In montagna sviluppo di cumuli, con possibili temporali sparsi.
3: Attenzione sull'autostrada 5 Neuchâtel-Yverdon, un veicolo circola contromano tra Yverdon Ovest e il viadotto di Yverdon. Raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'autostrada A5 Neuchâtel-Yverdon, tra Yverdon Ovest e il viadotto di Yverdon, un veicolo circola contromano. Non sorpassare e prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.

Buon pomeriggio di nuovo, sono le 16:03, io sono Elisa Manca, sono contenta di dirvi che ci è appena arrivata la comunicazione della fine del pericolo causato dal veicolo contromano, quindi ottima notizia, tra poco facciamo la comunicazione ufficiale. La musica con la quale iniziamo in musica appunto la nuova ora insieme è quella dei Cool and the Gang con la loro

come dicevamo, facciamo le cose per bene e mandiamo, vi comunichiamo la revoca del pericolo di contromano. Segnaliamo la fine del pericolo causato dal veicolo contromano sulla A5 Neuchâtel-Yverdon tra Yverdon Ovest e il viadotto di Yverdon. Ripetiamo, fine pericolo. Naturalmente queste notizie a noi arrivano momento per momento in tempo reale, quindi insomma siamo felici di comunicarvelo appena possiamo, l'abbiamo fatto nelle due forme. In questo caso torniamo soprattutto in Canton Ticino e soprattutto alle tradizioni. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni all'8ª edizione di Vencha Quintassu, che è il concorso letterario dedicato ai dialetti della lingua lombarda, che negli anni ha coinvolto autori provenienti da tutto il Ticino, dal Grigione italiano e anche dalle vicine province lombarde. È un concorso aperto a racconti brevi e a poesie in dialetto. Ci sarà anche per questa 8ª edizione una giuria, viene definita tecnico popolare, che assegnerà i premi principali delle due categorie. Poi c'è una giuria critica composta da giornalisti professionisti che conferisce proprio il premio alla critica. Ci sono poi anche previste delle menzioni speciali. La cerimonia di premiazione si parlerà di fine settembre, sarà sabato 26 settembre alle 16 il luogo scelto è l'Hotel Turing di Chiasso, e poi il domenica, quindi il giorno successivo, dalle 15 ci sarà la tradizionale merenda con gli autori. È un momento proprio di incontro nel quale le opere vengono lette, vengono registrate nelle pronunce corrette dei rispettivi dialetti, e quindi in questa maniera si fissa, si conserva anche la ricchezza espressiva e fonetica. Questi poi appuntamenti vengono ripresi da Chiasso TV e poi pubblicati online. Quindi ecco, il tutto è, il sito è quello di Giacomo Morandi, giacomomorandi.com. Le opere devono essere inviate, ed è questo il motivo per cui ve ne parlo, entro il 10 di luglio. Poi se avete bisogno di qualche riferimento mi scrivete via WhatsApp allo 076 321 1113 e vi invio. In ogni caso, ecco, se avete la vostra opera lì nel cassetto o pronta, tutta nella vostra testa, se si tratta di racconti brevi o poesie in dialetto, c'è tempo fino al 10 di luglio per candidarsi a questa 8ª edizione di Vencha Quintassu.

Sono andata anch'io a riguardare di che anno è questa canzone, che sembra esserci da sempre per quanto riguarda la musica di Giorgia. Ricordavo fosse stata ad un Sanremo, era quello del 2001, quindi ufficialmente questa canzone ha un quarto di secolo, 25 anni. Solitamente quando vi parliamo del Teatro Dimitri di Verscio, della sua accademia, vi parliamo di spettacoli. Questa volta vi voglio raccontare una storia diversa, è una formazione. L'Accademia Teatro Dimitri si prepara nelle prossime 2 settimane a ospitare 10 futuri dottor sogni. Loro faranno dei corsi su competenze artistiche, sulle loro competenze artistiche vengono adattate alle esigenze del contesto sanitario, naturalmente anche a dipendenza della vulnerabilità delle persone. Questi futuri dottor sogni, presto sui banchi della scuola Dimitri, faranno anche delle visite supervisionate da degli esperti. Quando avranno terminato la loro formazione, riceveranno dall'Istituto di Verscio un certificato di studi avanzati nell'ambito della loro disciplina, riconosciuto a livello internazionale, quindi il teatro che va nel contesto sanitario a portare diversità di sguardo e sorriso laddove si può. Vi segnalo anche una presentazione letteraria questa sera alle 18:30 alla Filanda di Mendrisio. Viene presentato un saggio di Serena Fumaria o Fumaria, qui vi devo dire che non sono sicura, con Roberto Bosia e l'autrice. Il libro si chiama Narci, ti amo, le relazioni tossiche, identificarle, comprenderle, difendersi e uscirne. Quindi si capisce, è un tema assolutamente attuale e mi permetto di dire anche trasversale, non è una questione di giovane generazione o di genere. È proprio l'anteprima svizzera del libro di Serena Fumaria, Narci ti amo, oggi alle 18 alla Filanda di Mendrisio.

Annalisa e Marco Mengoni l'anno scorso hanno cantato insieme in Piazza San Marco, era la loro prima collaborazione insieme, si ascolta ancora con grande piacere. Allora, qualche segnalazione questa volta non sul territorio, ma tranquilli a casa. Io vi immagino sul divano, anche se poi so che c'è chi semplicemente i film o i programmi in TV preferisce vederseli dal letto, è comodo anche quello. Allora, parte la nuova stagione di Falò Estate, l'appuntamento è sulla 1 alle 20:40. La prima puntata ci porta anche lei sul territorio, ma con un punto di vista che ha a che fare con l'ambiente, col clima, col rapporto che abbiamo con la natura. Si parlerà dell'avanzata delle specie invasive che minacciano le colture in Ticino, degli effetti del riscaldamento globale sui profumi in Provenza, che naturalmente poggia proprio la sua fama proprio su questo, e poi parleremo anche di storie di chi ha riscoperto il lavoro nel verde. Questo per la prima puntata della stagione di Falò Estate alle 20:40. Segue alle 23:05 un filmone che piace anche a chi non ama il genere di fantascienza, film di Chris Nolan, se ne è parlato moltissimo, ormai è già un classico del suo genere, parlo di Interstellar. L'umanità è colpita da una piaga, non c'è più cibo, l'aria è inquinata, bisogna trovare un nuovo pianeta. E quindi sarà Cooper, ingegnere ex pilota della NASA, che andrà alla ricerca di una nuova Terra. E qui però astenersi quelli deboli di cuore che non amano questo genere di film di fantascienza. Interstellar alle 23:05 su RSI La 1. Le note sono quelle di Clocks, dei Coldplay, il momento dei saluti per quanto mi riguarda. Sono Elisa Manca, felice di avervi tenuto compagnia. Tra pochissimo siete con Axel Belloni in tempo reale con notizie dell'ultimo minuto e di oggi. A domani, ciao!

0: Clocks.
1: E l'orologio, gli orologi ci dicono che sono le 16:30 e quindi siamo pronti per una nuova puntata di Tempo Reale.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Cominciano gli esami in India e il governo blocca Telegram. Da oggi a lunedì prossimo il governo indiano ha deciso di bloccare l'app di messaggeria Telegram e per una volta non è un blocco per motivi politici o per limitare il diritto di riunirsi a manifestare. Il blocco vuole infatti impedire possibili frodi legate al principale esame di ammissione ai corsi universitari di medicina e odontoiatria in India. La sessione di esami di maggio infatti è stata annullata proprio per una presunta fuga di notizie sulle prove d'esame, una soffiata, e ora si vuole evitare che la storia si ripeta. E infatti il rischio c'era. Stando all'agenzia che si occupa di organizzare l'esame, alcuni canali Telegram infatti avrebbero chiesto somme molto elevate a studenti e famiglie in cambio appunto di una soffiata sulle domande del test di recupero. Il problema è che la sospensione di Telegram non colpisce soltanto gli studenti, ma anche centinaia di migliaia di utenti che usano Telegram nella loro quotidianità. Sospensione che quindi ha suscitato forti critiche da parte anche di attivisti e organizzazioni per i diritti digitali, tanto da definire il provvedimento incostituzionale e sproporzionato, oltre al fatto che di fatto il problema non si risolve alla radice. Nel senso che il problema è di qualcuno che spiffera e magari si fa dare dei soldi per far trapelare delle informazioni su esami, non viene risolto ed è un problema da qualche anno. Buon pomeriggio, questo è Tempo Reale. E questa è Rete 1, buon pomeriggio, ben arrivati da Axel Belloni. Infatti leggevo che al di là di questa faccenda nello specifico che ci ha dato il là in questa puntata del martedì, al di là di questo, dicevo, è un problema nel senso che ci sono stati altri concorsi pubblici, altri test di ammissione in India per i quali ci sono stati dei problemi appunto in cui sono trapelate delle informazioni, alcune persone hanno avuto delle informazioni che le hanno evidentemente privilegiate nel caso di test o di concorsi. Siamo partiti da qui in questa puntata di oggi. Partiamo, come spesso succede, dalle strade per quanto riguarda la viabilità. Sulle strade ticinesi, quasi nella loro totalità, la circolazione è scorrevole e se non ci sono particolari disagi da segnalare. La situazione invece alla galleria del San Gottardo, sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, le code sono di 3 km, i ritardi di circa mezz'ora. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Andiamo rapidamente a nord delle Alpi e informiamo che sulla A2 la Galleria del Belchien è stata riaperta in entrambe le direzioni. Ebbene, fatto il traffico, possiamo cominciare ufficialmente con la puntata di oggi. Puntata di oggi che comincia, come sempre, con il nostro sommario e partiamo dalla notizia che ci porta a Evian e al G7 di Evian, leader concordi nell'aumentare la pressione sulla Russia. Al vertice, al G7, in corso a Evian-les-Bains, i leader occidentali hanno concordato di aumentare la pressione sulla Russia attraverso nuove sanzioni, soprattutto nel settore energetico. Leader occidentali che hanno anche invitato il presidente statunitense Trump a rafforzare il sostegno all'Ucraina. Durante l'incontro con il presidente ucraino Zelensky, Trump ha affermato che la Russia dovrebbe raggiungere un accordo con l'Ucraina, pur riconoscendo le difficoltà di un dialogo diretto con Putin. I paesi del G7 ritengono che l'attuale andamento del conflitto in Ucraina favorisca la stessa Ucraina grazie agli attacchi contro infrastrutture energetiche e impianti militari russi, anche se sul fronte militare terrestre la situazione resta sostanzialmente instabile. E sempre a margine del G7, il presidente americano Trump ha annunciato, dopo un incontro proprio a margine del G7, che lo stretto di Hormuz, parlando invece della situazione in Medio Oriente, sarà completamente riaperto da venerdì, in concomitanza con la firma di un protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Inoltre, sempre secondo Trump, l'Iran starebbe già rimuovendo le mine presenti nello stretto e le navi potranno transitare senza pedaggi. A proposito di accordo tra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra, l'aggiornamento di meno di un'ora fa è che verrà firmato sempre venerdì, sempre in Svizzera, ma verrà fermato sul Bürgenstock nel canton Nidwaldo e quindi non a Ginevra come annunciato precedentemente. Veniamo in Svizzera, o meglio al confine con la Svizzera. Incidente mortale sulla strada del lago di Como, fugge il conducente all'origine dell'incidente. Grave incidente stradale la scorsa notte tra Brienno e Argegno sul lago di Como, coinvolte 4 automobili, morto un 37enne della Val d'Intelvi. Dopo un frontale l'auto è precipitata lungo una scarpata per poi finire nel lago. La vittima viaggiava insieme ad una donna di 35 anni rimasta pure gravemente ferita, è stata ricoverata in prognosi riservata. Altre due persone di 29 e 30 anni hanno riportato ferite, mentre un quarto conducente è rimasto illeso. Il corpo della vittima è stato recuperato durante le operazioni di soccorso con pompieri, guardia costiera, carabinieri e elicottero di soccorso coinvolti. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe stato causato da un automobilista residente a Saronno, fuggito dopo l'incidente ma poi rintracciato e fermato dai carabinieri, sottoposto all'alcol test. Alcol test che ha rilevato valori ampiamente superiori al consentito, è stato quindi arrestato ed è accusato di omicidio stradale. Veniamo in nella Svizzera italiana e parliamo di trasporto pubblico. 2025 da record per il trasporto pubblico in Ticino. Nel 2025 il Ticino ha registrato nuovi record nell'utilizzo del trasporto pubblico. I treni Tilo hanno trasportato 19,6 milioni di passeggeri, con un aumento di oltre il 4% rispetto all'anno precedente, mentre la ferrovia Lugano-Ponte Tresa ha raggiunto i 2,9 milioni di utenti con un aumento di oltre il 5%. In crescita anche gli autobus, con circa 40 milioni di passeggeri, autobus che sono cresciuti di oltre il 70% rispetto al 2010, quindi nel giro di 15 anni. Parallelamente è aumentato anche l'utilizzo delle biciclette in diverse regioni del Canton Ticino, soprattutto nel Locarnese e nel Bellinzonese. Rimane invece stabile il traffico automobilistico, con aumenti soltanto localizzati in alcune parti della Svizzera italiana, un dato che quindi indica che i flussi di automobilisti sono ridistribuiti, ma in generale la quantità di traffico stradale non è aumentata. La canzone con cui cominciamo oggi è dei Talk Talk, Such a Shame.

Such a shame. Allora, arriva un messaggio da un nostro ascoltatore e noi vi ringraziamo per i messaggi che arrivano allo 076 321 1113. Noi ci atteniamo al bollettino che ci arriva da Bien, da Via Suisse, quindi il bollettino ufficiale, e quindi quello leggiamo, ma poi se ci sono gli aggiornamenti da parte di coloro che sono in questo momento nelle strade, per carità, siamo contenti di poterli dare. Infatti ringraziamo questo ascoltatore che ci dice che a Lugano Nord al momento sulla A2 in direzione sud, deduco, visto che non c'è questo dettaglio, è già tutto bloccato, ci dice questo ascoltatore, verosimilmente per i dosaggi con le chiusure delle gallerie attraverso i semafori, che verso quest'ora creano ingorghi. Grazie per questo messaggio. Allora, una notizia che ci porta di nuovo in Ungheria, dove è stata presa una decisione che è la decisione più grossa, se così vogliamo dire, da quando è stato scelto il nuovo governo. In Ungheria nessun primo ministro potrà essere primo ministro per più di 8 anni. Infatti il Parlamento ungherese ha approvato un emendamento costituzionale, quindi una modifica della Costituzione,

della Costituzione. Facciamo un caso concreto: Viktor Orban, figura controversa, uomo forte in Ungheria e soprattutto primo ministro per 16 anni consecutivi, non avrebbe potuto esserlo se ci fosse stato questo emendamento costituzionale, ma soprattutto non potrà ricandidarsi perché è già stato per più di 8 anni, o per almeno 8 anni, primo ministro, è stato per 16, l'abbiamo detto. E l'emendamento costituzionale per questo motivo è stato già letto da alcuni come una misura, un freno contro il ritorno potenzialmente a delle prossime elezioni per Viktor Orban, che appunto non potrà farlo. Comunque ora l'emendamento dovrà essere promulgato e firmato dal Presidente della Repubblica, che lo ricordiamo è vicino al partito di Orban ed è vicino alla stessa figura di Orban, e tant'è che l'attuale primo ministro Magyar aveva chiesto le dimissioni del Presidente una volta salito al vertice del governo, dimissioni respinte dal Presidente. Comunque, anche se il Presidente non dovesse firmare questa riforma, il Parlamento potrebbe farla comunque passare votando una seconda volta questo emendamento della Costituzione. Non è l'unica modifica che viene introdotta attraverso questo emendamento. Altre misure che si muovono tutte nella direzione di rimuovere la grossa influenza che è stata costruita dal governo Orban negli anni. Le altre misure prevedono per esempio l'abolizione dell'Ufficio di Protezione Sovrana, che era un organismo che è stato creato nel 2023 dal governo di Orban ufficialmente per contrastare le interferenze straniere nel paese. In realtà quello che dicono diversi osservatori esterni, tra cui anche la Commissione Europea, è che questo Ufficio di Protezione Sovrana era poi diventato un mezzo di controllo per gli oppositori politici, per organizzazioni non governative, per mezzi di informazione indipendente che con grosse difficoltà hanno continuato a cercare ad agire nel paese durante gli anni del governo Orban. Altra modifica riguarda una misura per consentire al governo di sciogliere e riorganizzare le fondazioni che il precedente governo utilizzava per controllare le università e le istituzioni pubbliche, cioè vuole rendere più trasparente il processo di scelta di quelle organizzazioni che sono alla base, diciamo, al controllo delle università e di alcuni istituti pubblici, e vuole in questa maniera evitare che ci siano membri dell'ex governo, quindi membri vicini a Orban, che controllino ancora queste istituzioni pubbliche. Insomma, l'obiettivo di Magyar, del nuovo primo ministro dichiarato, era quello di riportare trasparenza nel paese, anche ridando consapevolezza al servizio pubblico radiotelevisivo. È stata una delle prime misure proprio del governo Magyar, dicevo, riportare trasparenza, limitare l'accentramento del potere. Ci vuole tempo, e ci vuole tempo soprattutto per rendere attive le riforme, e quello di oggi è un passo che va proprio in questa direzione. A proposito di direzione, si chiama Stessa Direzione la nuova canzone di Paola Iezzi.

La nuova di Paola Iezzi, stessa direzione. Allora, una notiziola, una notizia che riguarda tutti noi, perché tutti noi andiamo a fare la spesa, tutti noi compriamo chi più chi meno frutta e verdura, tutti noi dobbiamo pesarla sulla bilancia. La notizia è che dal 2027, quindi dall'anno prossimo, verrà abolito l'obbligo di indicare sulla bilancia il tipo di sacchetto utilizzato. Dal 2025 era stata introdotta questa regola per consentire di tarare l'imballaggio, quindi devi appoggiare il frutto, la verdura sulla bilancia al supermercato, scegliere se non hai nessun sacchetto, se ne hai uno di carta, ne hai uno di stoffa oppure ne hai uno di plastica, e poi digitare il numero e far uscire lo scontrino. Ecco, tutta questa procedura non ci sarà più dal 2027, dopo soprattutto il fatto che la consigliera nazionale Daniela Schneeberger aveva definito la misura inutile e burocratica. Le era andato dietro addirittura il consigliere federale Beat Jans, il quale si è espresso favorevolmente a questa modifica proposta dal Parlamento, che tocca milioni di svizzeri e milioni di acquisti quotidiani, soprattutto perché si ritiene che tornando sui propri passi si semplifica di fatto la vita agli acquirenti. Ma giusto da dire, viene tolto l'obbligo di indicare sulla bilancia il contenitore, diciamo così, della frutta e la verdura, ma ogni commerciante, ogni supermercato potrà decidere per conto suo. Per esempio, infatti, ci sono già due scelte diametralmente opposte. La Migros ha già annunciato che manterrà il sistema, quindi sulla bilancia della Migros dovrà ancora essere indicato se introdurrete la frutta nel sacchetto di plastica, nel sacchetto di carta, nel sacchetto di stoffa oppure senza sacchetto, mentre la Coop ha deciso di tornare alla procedura prima di questa decisione, quindi non dovrete più indicare in che tipo di contenitore metterete la frutta, la pesate, stampate lo scontrino e andate a pagarlo alla cassa. Insomma, è uno di quegli esempi in cui dai e ridai, a furia di protestare, a furia di lamentele da parte dei consumatori, anche la politica in questo caso è tornata sui propri passi e ha deciso di modificare una normativa.

0: Olivia Rodrigo con Drop Dead, canzone di quest'anno che ha lanciato prima dell'uscita ufficiale l'album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, album che è uscito 4 giorni fa, quindi il 12 di giugno, che contiene proprio questa canzone. La sigla della meteo ci teletrasporta a Locarno Monti, oggi c'è Guido Della Bruna. Buonasera Guido.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, oggi almeno al sud una bella giornata di sole.
1: Sì, sì, sì, abbiamo avuto qualche banco nuvoloso in quota dovuto a una debole perturbazione che ha sfiorato il nord delle Alpi. Al nord è arrivata anche qualche pioggia. Al sud, ecco, questa sera un piccolo rischio di avere un rovescio isolato rimane. Penso che non succederà nulla, ma sulle montagne eventualmente qualche goccia potrebbe arrivare prima di notte, poi il tutto si calmerà nella notte e in tutta la Svizzera passeremo a condizioni di cielo pressoché sereno. E per domani prevarranno condizioni di alta pressione in tutta la Svizzera, dunque prevalenza di sole, ci sarà ancora qualche velatura ad alta quota, magari un po' più densa verso la Svizzera settentrionale, e nel corso del pomeriggio si svilupperanno i consueti cumuli sui rilievi, però il rischio di avere un fenomeno di rovescio temporale domani veramente minimo, probabilmente nemmeno sulle Alpi riuscirà a svilupparsi qualcosa, e le temperature guadagneranno già qualcosina. Oggi siamo arrivati fin verso i 28 gradi al sud, al nord qualcosina di meno. Domani dovremo arrivare dappertutto attorno ai 30 gradi di temperatura massima, ecco, magari da dire che la notte sarà ancora relativamente fresca con minime comprese fra i 15 e i 18 gradi, quindi per ora si dormirà ancora piuttosto bene. Poi nei prossimi giorni la situazione cambierà, ma sicuramente ne riparleremo.
0: Sì, poi accennare, quando uno dice la situazione cambierà si preoccupa subito, brevemente cosa sì, ci puoi dire?
1: Sì, brevemente, si prospetta una situazione canicolare a partire da giovedì, probabilmente le temperature supereranno già i 30 gradi, beh, domani la raggiungiamo, giovedì li supereremo e poi nei giorni successivi arriveremo tranquillamente a temperature sui 33-34 gradi, soprattutto a partire da domenica, con punte anche più alte a nord delle Alpi. Oggi siamo usciti con una preallerta di canicola e probabilmente questa verrà confermata domani e verrà trasformata in un'allerta vera e propria.
0: Grazie Guido Della Bruna anche per questa fuga in avanti nei prossimi giorni, poi come dicevi ovviamente i prossimi appuntamenti soliti per dare tutti gli aggiornamenti. Grazie, buon lavoro e buona serata.
1: Altrettanto a voi, buona serata.
2: C'è folla tutte le sere, cinema di Bagnoli, un sogno che invia

0: Ovviamente era Edoardo Bennato con Viva la Mamma. Allora, prima di andare con il notiziario delle 17, vi aggiorniamo rapidamente sulla situazione della viabilità. In Ticino la circolazione è intensa e al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, da Stabio verso la Dogana del Gaggiolo, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno e sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia. La situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione nord c'è un chilometro di coda tra Quinto e Airolo con ritardi di circa 10 minuti con l'entrata di Airolo che è chiusa, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Siamo arrivati alle 17 e ora il notiziario.
1: Rete 1.
2: In studio Alberto Andreani. Sarà la località nidvaldese del Burgenstock a ospitare venerdì la firma della dichiarazione di intenti tra Stati Uniti e Iran sulla fine del conflitto in Medio Oriente. Lo ha indicato poco fa il Dipartimento federale degli affari esteri. Il responsabile della comunicazione del Dipartimento ha precisato che la sede è stata proposta dai mediatori pakistani e qatarioti. Gli Stati Uniti hanno intanto respinto la richiesta israeliana di visionare il testo dell'intesa con l'Iran. Il presidente statunitense Donald Trump, impegnato in questi giorni al G7 di Evian, ha annunciato che leggerà in conferenza stampa ad alta voce e parola per parola il contenuto dell'accordo. Accordo che non è stato ancora firmato, ma già si percepiscono segnali di distensione. Il blocco navale statunitense è stato infatti revocato, lo afferma il viceministro degli esteri iraniano, confermando quanto anticipato da Trump al G7 di Evian. Al Consiglio nazionale sono passate due mozioni riguardanti centri per richiedenti asilo. La prima è del consigliere agli stati ticinese Marco Chiesa, che chiede misure supplementari contro i richiedenti asilo violenti, nello specifico un coprifuoco o una detenzione, fissando il limite dei provvedimenti a un massimo di 10 giorni. L'atto parlamentare è trasmesso al governo con l'incarico di attuarlo. L'altra mozione vuole invece istituire aree di sicurezza nei centri federali d'asilo per ospiti problematici e deve ancora essere sottoposta agli stati. Un contrabbando di almeno 230 kg d'oro dall'Italia alla Svizzera è stato scoperto dall'Ufficio federale delle dogane. Al centro della vicenda figura una fonderia ticinese che si è vista ritirare la licenza. Dall'inchiesta è infatti emerso che i proventi di vari furti in abitazioni del nord Italia finivano in Ticino per essere fusi in lingotti d'oro. 6 le persone denunciate. L'inchiesta condotta dalle autorità federali si concentra sulla sottrazione d'imposta, circa 600.000 franchi, e sui mancati controlli sull'origine dell'oro. E per l'attualità regionale, il trasporto pubblico in Ticino ha fatto registrare nuovi record. L'anno scorso, secondo il Dipartimento del Territorio, la rete ferroviaria Tilo ha trasportato oltre 19 milioni di passeggeri, il 4,3% in più rispetto al dato del 2024. Cifre in crescita anche per il trasporto su gomma. Annunciato in queste ore anche un futuro potenziamento dell'offerta dei collegamenti transfrontalieri, grazie a un'intesa sottoscritta dal Canton Ticino e dalla Regione Lombardia. Le previsioni di meteo svizzera per domani indicano tempo generalmente bello su tutto il paese, con qualche velatura ad alta quota. In montagna sviluppo di cumuli, seguito da possibili temporali serali.
0: Le 17 e 4 minuti, di nuovo buon pomeriggio, ben arrivati. Questo è Rete 1, di nuovo un pomeriggio da Axel Belloni. Allora, l'abbiamo detto prima, la situazione sulle strade, rapidamente vi ricordo che ci sono già dei rallentamenti, soprattutto in autostrada, sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, in zona Dogana del Gaggiolo, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone, e al San Gottardo c'è un chilometro di coda in direzione nord, quindi in direzione di Lucerna, Quinto Airolo, con l'entrata autostradale di Airolo che rimane chiusa mentre la corsia Cupra rimane aperta. Siamo pronti a partire in questa seconda parte di Tempo Reale? Start Me Up, Rolling Stones.

0: Sono in corso le settimane delle Camere federali, sessione estiva a Berna, e anche da Berna trasmette Modem in alcuni giorni di sessione delle Camere federali. È il caso di domani mattina con Amanda Fender. Ben arrivata Amanda, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, leggo il vostro titolo della puntata di domani. La Svizzera avrà i suoi centri di rimpatrio all'estero? È giusto mettere il punto di domanda. Partite da qui domani mattina.
1: Sì, esatto, è giusto mettere il punto di domanda perché è una proposta del Partito Liberale Radicale che verrà discussa domani al Consiglio degli Stati. Ci sono già state in passato proposte simili sia dal Partito Liberale Radicale sia dall'UDC, l'Unione Democratica di Centro, e in sostanza si tratta di chiedere che la Svizzera partecipi a un progetto che in questi ultimi mesi è diventato una realtà nell'Unione Europea. L'Unione Europea ha infatti deciso che in futuro sarà possibile per gli Stati membri che lo desiderano costruire questi return hub, sono dei centri di rimpatrio per le persone che hanno ottenuto una risposta negativa alla loro richiesta d'asilo, che per ragioni varie non possono essere o non si riesce a rimpatriare nel proprio paese e che quindi sono di fatto sul territorio europeo illegalmente. Ecco, queste persone verranno in futuro, se verranno costituiti questi centri, trasportati in questi centri fuori dall'Unione Europea e da lì poi in teoria rispediti nel paese di origine. Ora la Svizzera chiede questa mozione, potrebbe partecipare a dei progetti di paesi europei di questi centri di rimpatrio. Ovviamente c'è una parte della politica che non è d'accordo, che ritiene che questi centri al di fuori dell'Unione Europea in paesi non sempre ritenuti degli esempi di diritti, di rispetto dei diritti umani, che questi centri possano diventare dei buchi neri. A porre problema sono anche questioni come per esempio il fatto che famiglie con bambini potrebbero essere spedite in questi centri.
0: Aveva fatto discutere parecchio la decisione dell'Italia, l'accordo tra Italia e Albania, un po' per due motivi, un po' perché anticipava i tempi rispetto a questa discussione, un po' anche perché si tratta di costruire un centro. C'era un po' la questione sotto quale giurisdizione saranno in questo caso i migranti che l'Italia deciderà di rimpatriare, ma staranno in questi centri in Albania. Diciamo il caso Italia e Albania era quello che era stato forse il più eclatante, Amanda.
1: È così, diciamo che il progetto italiano in Albania aveva una differenza rispetto a quanto propone adesso l'Unione Europea e quanto propone la mozione PLR per quanto riguarda la Svizzera. Nel caso albanese si pensava addirittura di effettuare tutta la procedura d'asilo dei migranti recuperati in mare che provengono da paesi per i quali di solito non è previsto che vengano accolte le richieste d'asilo, o il tasso di richieste d'asilo accolte è molto basso, e appunto per i richiedenti l'asilo che hanno ottenuto una risposta definitiva negativa. Ora, per il primo gruppo di persone sono emerse problematiche dal punto di vista giuridico, appunto perché non verrebbero garantiti i diritti di queste persone nell'ambito della procedura di richiesta d'asilo, mentre per chi ha già ottenuto una risposta negativa qui si era già aperto maggiormente anche nel caso italiano, ed è questo aspetto poi che è stato ritenuto dall'Unione Europea e su questa tipologia di persone che ci si vorrebbe anche concentrare. Diciamo che l'Italia in questo caso è stato un po' il paese che ha spinto con il suo esempio, l'Unione Europea ha deciso di seguire questo esempio. Lo ripeto, non è un obbligo, non tutti gli stati europei devono costruire questi centri. E anche per quanto riguarda la Svizzera, lo sentiremo nella discussione di domani, avremo presenti due deputati, Carlo Sommaruga, consigliere agli Stati Socialista di Ginevra, e Simone Giannini, consigliere nazionale ticinese del PLR. Ecco, anche per quanto riguarda la Svizzera bisognerà valutare in che modo, se questa mozione dovesse venire accolta, ma è probabile che sia così, in che modo la Svizzera potrebbe gestire un'eventuale partecipazione, chi mandare in questi centri e soprattutto se ne valga la pena, perché ecco, al di là delle critiche relative alla tutela dei diritti dei migranti, c'è anche chi si chiede se valga la pena dal punto di vista dei costi, visto che questi centri in paesi terzi sono estremamente costosi, e anche qui lo dimostra l'esempio italiano in Albania.
0: Discussione ampia, insomma, quella domani mattina a Modem, dalle 8:30, come sempre, dal Medienzentrum di Berna, lo abbiamo detto prima, con Amanda Fender e i suoi ospiti. Grazie Amanda, buon lavoro e buon ascolto a voi.
1: Grazie a voi.

0: Robbie Williams, l'anno del Millennium Bug, era il 2000, anno tondo tondo. Arriviamo al momento della nostra macchina del tempo, una macchina del tempo così un po' precaria, nel senso che non è che ci porta indietro di tantissimo, ci porta indietro soltanto di qualche ora.
1: Siamo pronti a partire anche questa mattina.
2: Mille voci.
3: Un po' di Via Rose, un po' di Mille Storie.
1: 7:20, i rari, così ci chiamano.
4: Ci siamo chiamati noi, a dire la verità. Sì, ma...
0: E allora, cosa abbiamo pescato per voi oggi? Abbiamo pescato ancora una volta dalla tribù del calcio, anche perché questa sera si gioca, tra le partite più attese, l'esordio per questa edizione dei mondiali della Francia. Francia-Senegal, partita particolarmente sentita anche perché il Senegal è la squadra con più atleti, più giocatori nati in un altro paese, e nella fattispecie nati in Francia. Quasi un derby, se così vogliamo dire. Si giocherà questa sera alle 21, allora noi questo derby lo abbiamo messo in scena questa mattina alla Tribù del Calcio con due tifosi senegalesi, con le loro storie, soprattutto le storie del paese, Khalifa Mbaye e Ron Bodiang, contro un francese del nord, il nostro collega Julien Carton. Partiamo dalle loro voci e soprattutto dalle loro storie.
1: Khalifa, ci racconti invece la tua storia.
5: Sono cresciuto in Senegal e poi mio papà lavorava in Italia e poi abbiamo fatto un ricongiungimento familiare.
1: Prima meta tua europea è Sassuolo.
5: Sì, Sassuolo, poi sono diplomato, laureato lì, ho fatto il mio percorso lavorativo, poi c'è stato il Covid 5 anni fa, eravamo in lockdown e mi sono detto che forse è giunto il momento di fare un'esperienza all'estero e ho iniziato come lavoravo alla Coop, poi ho fatto agenzia immobiliare a Zurigo, poi sono finito in banca a Friburgo e poi mi sono trasferito a Lugano.
4: Giornata importante ieri.
5: Sì, ieri a Supsi di Mendrisio mi sono diplomato in cooperation sviluppo.
4: Un'altra storia veramente interessante è quella di Ron.
6: A 18 anni mi sono messo, lavoravo come animatore turistico nei villaggi. Avevo un villaggio che si chiama Savana Salikumba, sulla stazione balneare turistico del Senegal, grandissimo.
1: Cosa succede a te mentre tu fai l'animazione?
6: Io avevo conosciuto un ticinese che era in vacanza di Poleggio, diremo, nella frazione a Pasquerio, esattamente.
4: Di Pasquerio,
6: sì. Proprio. Poi ho fatto 3-4 viaggi nell'arco di 3-4 anni che per conoscermi meglio sono venuto anch'io.
1: Poi arriva il matrimonio e col matrimonio, per le leggi di allora, la nazionalità svizzera.
6: Io ho giocato a calcio nel Poleggio.
4: Posso dire che lo sport ha aiutato anche nell'integrazione?
6: È verissimo, ed è stato il primo impatto che ho avuto con la gioventù ticinese. I ragazzi parlavano tutti il dialetto, ti arrangi, noi parliamo dialetto. Mi hanno integrato, mi ha messo dentro le radici dei ticinesi.
4: Che bello.
1: Scusa, è molto bello, ma se fossi stato più scarso a giocare magari ti integravi meno.
4: Voi come famiglia da parte di papà, arrivate dal nord della Francia.
7: Il ricordo della Francia per me è l'infanzia, perché io l'estate andavo dai nonni francesi su Albert, che è il paesino in mezzo alla campagna, e dunque ho ereditato la casa del nonno, dove io ho portato anche le mie figlie, la mia famiglia.
1: Tu in preparazione mi hai detto: noi siamo un po' come quel film Giù al Nord, Bienvenue chez les Ch'tis. Cos'è il clima, il cibo che è chiusa?
7: La verità è questa, è che sì, il clima è abbastanza piovoso, non fa caldo come a Saint-Tropez, però la verità è che le persone sono molto simpatiche al nord, sono molto aperte. Quello che tu dicevi della fluidità delle emozioni, sì. Al nord si ritrova secondo me di più, anche perché è più autentico che al sud, dove esatto. Hai molto più turismo. Al nord è una delle zone più povere, quella che si sposta verso il Belgio rispetto al resto della Francia, però c'è un turismo che è legato alla Prima Guerra Mondiale, si chiama le Circuit de la Mémoire, dove durante la Prima Guerra Mondiale lì c'era proprio la linea del fronte, dunque tantissimi paesi, persone dell'Australia, della Nuova Zelanda, del Canada, dell'Inghilterra, che sono andati a combattere tra il 14 e il 18, tante persone d'estate vanno a ricordare i loro cari dove ci sono i vari cimiteri.
0: Un bel confronto quello di questa mattina, Francia-Senegal, che si ripeterà in campo questa sera al Mondiale. Prima della Tribù del Calcio questa mattina c'è stato 7:20 che ha parlato di Svizzera e di frutta.
2: Svizzera è iniziata la piena stagione delle fragole, sì. Quest'anno il raccolto si annuncia particolarmente abbondante.
8: Sì, record di fragole.
2: Sì, perché il freddo di metà maggio ha rallentato un po' la maturazione, facendo slittare la raccolta principale di circa una settimana, ma l'associazione svizzera della frutta dice che tutta la Svizzera dovrebbero maturare ogni settimana tra 900 e 1100 tonnellate di fragole.
8: Questi giorni qua. In questo periodo. 1000 tonnellate di fragole alla settimana sono circa 60 milioni di fragole.
2: Sai quante cupe Romanov fa?
8: Mamma mia,
2: è una buona notizia.
8: Il raccolto
2: adesso
8: è record.
2: Sì, dicono il raccolto totale dovrebbe essere di 7500 tonnellate di fragole. Quindi, visto che si parla della Spagna, spesso arrivano fragole in altri paesi. Però le fragole svizzere hanno il vantaggio di tragitti brevi, arrivano più rapidamente nei negozi, vengono raccolte già mature. Per questo, secondo i produttori, risultano più aromatiche e saporite. Non perdono il sapore nel viaggio.
8: Ma che buone le fragole.
2: Oltre al gusto dolce contengono minerali, fibre e più vitamina C delle arance.
8: La fragola fa bene anche al coltivatore di fragole, tra l'altro.
2: Sono anche leggere, circa 32 kcal ogni 100 grammi.
8: Sì. E anche 32 kg franchi però.
2: Però che costano un po'.
8: Ci eravamo dimenticati di dire questa cosa.
2: Cestinello ti viene via a 10 franchi, sì. 9,50. Sì. Secondo me 9,50 l'ultima volta.
8: Ci sono le offerte.
2: Vengono via a caro prezzo. Quelle svizzere però meritano, ecco, perché come dice la notizia sono più gustose.
8: Viaggiano meno anche da un punto di vista dell'ambiente, pesano meno sull'ambiente, meno emissioni.
2: Fragole svizzere 9,90 al chilo.
8: 9,90
2: ecco.
8: Al chilo.
2: 9,90 al chilo, ecco quello, tu, 10 franchi.
8: Al chilo.
0: Sì, ci sono gli sconti, poi ci sono gli sconti. Allora, la prossima notizia, prima di mandare un po' di musica, la introduciamo con questa sigla qua. Parliamo di mondiali di calcio. Ne parliamo dal punto di vista pubblicitario. Stanno facendo parecchio discutere i cosiddetti cooling break, queste pause che vengono introdotte, sono state introdotte al 22esimo minuto del primo tempo e al 22esimo minuto del secondo tempo, idealmente per permettere alle squadre, in caso di temperatura alta, ma sono già state formalizzate a prescindere dalla temperatura, alle squadre di idratarsi, di bere, di riposarsi. Sono pause quantificate, 3 minuti di pausa appunto al 22esimo. Stanno generando parecchie proteste, soprattutto da parte degli allenatori, delle squadre, che sostengono che queste pause interrompano il ritmo. In realtà, lo abbiamo già detto fin dall'inizio del torneo, sono pause che permettono sia ai giocatori di bere, ma anche alle televisioni di mandare delle pubblicità. Sono stati calcolati circa 208 finestre pubblicitarie aggiuntive rispetto al solito, grazie appunto a queste due interruzioni supplementari. 208 finestre pubblicitarie pari a 600 minuti di pubblicità che passano in televisione, e quindi dove le varie società che vogliono comprare la pubblicità possono mettere dei soldi che vanno ovviamente nelle casse principalmente del mondiale di calcio. Oltre alla lamentela, dicevamo, dal punto di vista tecnico che viene dagli allenatori, c'è anche una protesta dal punto di vista culturale, perché se noi in Europa, siamo in Europa ma anche in Asia, siamo abituati al calcio come uno sport continuo con solo un'interruzione, che tra l'altro è quantificata in 15 minuti, che è la pausa di metà tempo, nel sport nordamericano la differenza è che i nordamericani, negli Stati Uniti soprattutto, sono abituati a sport che sono strutturati intorno a grosse pause, che sono proprio istituite per permettere lunghi spazi pubblicitari. Chi guarda il basket dell'NBA, chi guarda il football della NFL sa che ci sono tante pause che, più che per permettere ai giocatori di riposarsi, devono servire a far guadagnare dei soldi attraverso la pubblicità. Bisogna dire che i cooling break, cioè queste pause per bere, erano già state istituite nel 2014 in Brasile in quell'anno, ma lì venivano introdotte solo perché le temperature erano molto elevate, c'era tanta umidità e venivano concesse nelle partite solo quando la temperatura superava i 32 gradi. Quindi, per leggerla attraverso i numeri che vi dicevo poco fa, in sostanza, di queste pause fanno bene più al portafoglio di chi vende la pubblicità che al gioco e ai giocatori.

0: calcio, punizione, battuta da Carrasco.
1: Primo!
2: Grande signore del tennis, a Terendomani.
3: David Conti per lo sport, ben arrivato David.
4: Buonasera.
3: Buonasera. Allora, ovviamente da sfondo ci sono sempre i mondiali di calcio,
4: sì,
3: che proseguono.
4: Stasera Francia-Senegal.
3: Sì.
4: Ricordo va ai mondiali Giappone e Corea del Sud qualche anno fa, quando
3: Francia campione in carica
4: non segnò nemmeno un gol in quell'edizione, perse contro Senegal di Bouba Diop, che avevamo conosciuto, almeno io ho conosciuto, no, ma lo seguivo perché era giocatore del Neuchâtel Xamax e del Grasshopper, che erano una delle due superpotenze del calcio svizzero. Sì, Francia che è data tra le favorite, però attenzione a questo Senegal. Spagna e Svizzera, certo, anche hanno fatto vedere che insomma si può inciampare, e quindi la Francia non dovrà sottovalutare Senegal, comunque che ha giocatori importanti come Mané su tutti. Insomma, una bella partita alle 21 sulla 2.
3: A proposito, rimaniamo nel mondo del calcio,
4: sì.
3: Già si guarda all'inizio della prossima Super League, è uscito il calendario.
4: È uscito il calendario, allora la prima partita sarà in casa del Lugano alla IEL Arena, quindi inaugurazione ufficiale, diciamo così, della formazione bianconera, quando domenica 26 luglio alle 16:30, quindi questo è il primo appuntamento,
3: sì,
4: con il Vaduz. Come l'anno scorso si era iniziato con il Thun, neopromosso, quest'anno sarà il Vaduz a fare visita alla formazione di Mattia Crocitò.
3: Stavo per dire, tutto apparecchiato, però è vero, dopo mi hai fatto il paragone col Thun, com'è andata la stagione, se tu ti giochi con la neopromossa, penso, in teoria dici tutto apparecchiato per cominciare bene il nuovo stadio, eccetera eccetera.
4: Poi se il Vaduz vince il campionato, a parte che credo che non possa neanche vincerlo, però se dovesse arrivare primo io smetto di fare questo mestiere.
3: Non l'abbiamo detto, non rimarrà registrato. Lasciando il calcio, andiamo al tennis?
4: Sì, dal verde dell'AIL Arena al verde di Wimbledon non è ancora tempo, perché il torneo comincerà il 29 giugno, fino al 12 luglio manca poco, e ci sarà anche Stan Wawrinka, che ha ricevuto oggi la wild card. Questo significa che potrà salutare insomma il torneo londinese, che non ha mai vinto, non è mai arrivato oltre i quarti di finale, difficilmente quest'anno batterà il record perché lo abbiamo visto ancora ai colpi, però comunque 41 anni si fanno sentire, soprattutto ci sono dei giovani che stanno emergendo. Ci sarà Stan Wawrinka che potrà fare appunto il suo saluto al pubblico londinese. Ci saranno anche le sorelle Williams
3: in doppio, giusto?
4: In doppio, loro giocheranno in doppio, hanno ricevuto anche loro la wild card, così come Dimitrov, il bulgaro, che invece a Wimbledon è arrivato anche in semifinale. E poi ci sarà Khvalinska, un nome che fino a qualche settimana fa non conoscevamo, e che a Roland Garros è arrivata in finale, sorprendente finalista e sfortunata finalista, perché poi ha perso all'atto conclusivo.
3: Abbiamo detto tutto? Ci siamo dimenticati qualcosa?
4: Possiamo già che aggiungere? Ci siamo, a proposito di wild card,
3: sì?
4: Diciamo che la San Massagno ha ricevuto il via libera per poter partecipare l'anno prossimo al massimo campionato, con un po' le diatribe che ci sono stati negli ultimi mesi nel basket cinese. Comunque una buona notizia, in prima istanza la licenza, quindi conti a posto qui a pochi chilometri, pochi metri da Comano.
3: Esatto, in attesa del palazzetto. Insomma,
4: in attesa del
3: così
4: palazzetto,
3: che era la grossa questione.
4: Chi giocherà dove.
3: Chi giocherà, esatto.
4: Sì.
3: Grazie David,
4: grazie.
3: Buon lavoro, buona serata.
4: Grazie.
3: Andiamo a vedere un po' com'è il traffico quest'ora. Andiamo a Bienna, andiamo da Daniele De Matteo. Buonasera Daniele.
5: Buonasera a voi e buon viaggio a chi è in auto da Bienna alla redazione di Via Suisse. Allora, come d'abitudine verso quest'ora sulle nostre strade il traffico è intenso e i rallentamenti più importanti, quelli più significativi, sono segnalati sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio su diversi tratti in direzione di Chiasso, sulla A24 Stabio Mendrisio verso Stabio, da Stabio verso la Dogana del Gaggiolo, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone in direzione di Locarno e nel Malcantone sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa, anche qui su più tratti in direzione dell'Italia.
6: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

nasceva MTV con questa canzone. Penso che da qui all'eternità diremo questa cosa. I Buggles con Video Kill the Radio Star lanciava proprio questo nuovo modo di ascoltare la musica, nuovo ovviamente negli anni 80, perché questa canzone è del 79, poi negli anni 80 la nascita appunto di MTV, canale musicale che tra l'altro non se la passa benissimo, non se l'è passata benissimo negli ultimi anni. Siamo arrivati al momento di dare un'occhiata ai giornali, ai titoli in primo piano in questo momento sulla stampa svizzera e internazionale. Partiamo dalla stampa di casa nostra. Un titolo che viene dato per primo da Ticino Online, lo mette in primo piano, viene riportato dal Corriere del Ticino. È una brutta storia: adolescente rapito, picchiato e umiliato. Dietro la detenzione a oltranza di un 14enne alla Farera ci sarebbe un grave episodio che coinvolgerebbe molte più persone. In un gruppo contro un minorenne aperta un'inchiesta. Questo invece è il titolo del Corriere del Ticino. Inquirenti al lavoro per chiarire i contorni di presunti reati contro la persona ai danni di un ragazzino. Allora, quanto riferiscono i due giornali, è appunto una vicenda, come dicevamo, una vicenda spiacevole evidentemente. Noi prendiamo spunto da quanto riferisce il Corriere del Ticino. È una vicenda dai contorni tutti da chiarire, quella avvenuta il mese scorso, nel mese di maggio, nel Locarnese, una vicenda che coinvolge anche ragazzi giovanissimi. Si parla di presunti reati contro l'integrità della persona ai danni di un minorenne. Il Ministero Pubblico conferma, secondo quanto riporta il Corriere del Ticino, una serie di accertamenti riguardanti presunti reati contro l'integrità della persona avvenuti in maggio nel Locarnese ai danni di un minorenne. La posizione di alcuni altri minorenni e di alcuni maggiorenni è al vaglio degli inquirenti. Nei loro confronti sono state disposte misure restrittive della libertà e delle misure sostitutive all'arresto. La regione invece, andiamo sulla regione dove si parla di trasporti, il titolo è questo: verso collegamenti ogni 30 minuti tra Locarno e Milano. Canton Ticino e Regione Lombardia siglano un'intesa per il consolidamento e il potenziamento dell'offerta transfrontaliera, che è attuale, di treni e autobus. Dicevamo, in un giorno in cui no, aprivamo con questa notizia, sono stati forniti i dati del 2025, dati record per l'utilizzo del trasporto pubblico in Ticino, cresciuto sia a livello di treni sia a livello di autobus rispetto al 2024. Si vuole però ancora fare di più, da quanto si legge. La novità più rilevante evidentemente è quella messa nel titolo, ovvero l'obiettivo di raddoppiare la frequenza del collegamento ferroviario Milano-Locarno, passando da un treno all'ora a un treno ogni 30 minuti. Si tratta di un intervento di lungo termine legato al completamento di varie opere infrastrutturali in Lombardia. È un accordo che rafforzerebbe una collaborazione che dura oramai da 15 anni. Andiamo oltre questa notizia e andiamo su una notizia che riguarda sempre un trasporto, in questo caso il trasporto aereo. 78 passeggeri riportati a Zurigo dopo un'allerta in cabina. È successo domenica a bordo di un aereo della Helvetic Airways diretto a Copenaghen, che è tornato indietro dopo, mentre sorvolava la Germania. Anche il volo di ritorno è stato cancellato per 133 passeggeri, che quindi non se la sono passata benissimo domenica. Un volo che doveva collegare Zurigo e Copenaghen ha dovuto fare marcia indietro dopo un messaggio di errore apparso sul cockpit, quindi in cabina di pilotaggio. Volo della Helvetic Airways a questo volo con 78 passeggeri è atterrato senza nessun problema in realtà a Zurigo mentre si trovava sulla Germania. L'annullamento di questo volo che ha poi portato ad una serie di altre problematiche a catena, e Swiss ha dovuto posticipare al giorno successivo questo collegamento. Quindi quel giorno stesso i passeggeri non sono riusciti da Zurigo arrivare a Copenaghen, hanno dovuto attendere il giorno successivo, ne riporta il 24 Heures.
Andiamo oltre la barriera linguistica, andiamo nella Svizzera tedesca, dove si dà ampio spazio al fatto che sia stato scelto il Bürgenstock come luogo per la firma di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Un voto di fiducia per la Svizzera, USA e Iran si incontrano al Bürgenstock, così titola il commento della Neue Zürcher Zeitung. La firma dell'accordo tra i due avversari è un successo per la diplomazia svizzera, ma bisogna stare attenti alla fiducia che si è costruita nel corso dei decenni. Ricordiamo che il Bürgenstock aveva già rappresentato il luogo dell'incontro in cui si era cercato di discutere di una pace tra Russia e Ucraina. Tages Anzeiger fa eco a questo titolo: Stati Uniti e Iran vogliono firmare un accordo al Bürgenstock, e ovviamente gli aggiornamenti in tempo reale su quello che questo accordo firmato, che verrà firmato venerdì, secondo quanto annunciato, potrà avere. Andiamo rapidamente su una notizia di cui ci eravamo già occupati. Ci porta a Gstaad e ha una storia di tribunale. Famiglia condannata per tratta di esseri umani a Gstaad. Il tribunale di

condizioni che non soddisfacevano, diciamo, le indicazioni, le prescrizioni del lavoro in Svizzera. 6 anni di carcere alla madre, il padre è stato condannato 2 anni e 4 mesi, la figlia invece dovrà scontare 3 anni e 9 mesi di carcere. Andiamo rapidamente per chiudere all'estero con una notizia che ci porta in Francia. Aveva fatto discutere parecchio la questione dell'apertura del primo negozio fisico della catena di fast fashion cinese Shein in Francia. E ora, 7 mesi di distanza da questa apertura, questa collaborazione è già finita, è già al capolinea. Infatti era una collaborazione tra un grande magazzino di Parigi, BHV Marais, che ha deciso di interrompere questa collaborazione con Shein, questa catena cinese del fast fashion. In realtà cambia la gestione di questi grandi magazzini francesi e la nuova società che ha in mano questi grandi magazzini di Parigi ha deciso di non rinnovare la collaborazione, ha deciso di tornare sui prodotti classici della linea BHV Marais, quindi arredamento, decorazione, bricolage, elettrodomestici e non fast fashion, quindi moda, possiamo così dire, usa e getta. C'era stata parecchia polemica nel novembre scorso quando era stata annunciata la collaborazione e l'apertura del primo negozio di Shein in Francia. In realtà bisogna dire che Shein dovrà lasciare definitivamente solo 2 stabili, quello di Parigi di centro e quello nella regione di Parigi, il BHV Paris 2, questo entro Natale, mentre rimarrà con dei negozi fisici negli altri 7 punti di vendita distribuiti nel resto della Francia. Era la nostra rassegna stampa dal mondo web e lei invece è Gianna Nannini. Meravigliosa creatura.

0: Meravigliosa creatura, ed è una meravigliosa storia quella che vi stiamo per raccontare.
1: What's going on?
2: What's going on?
3: What's going on?
4: Che succede?
0: Allora, per una volta in questo spazio possiamo raccontarvi una notizia che non è di strettissima attualità, magari avete sentito, possiamo un po' spiegarvela, ma è una cosa bella. Parliamo della favola di Capoverde che ieri, all'esordio ad un mondiale di sempre, ha fermato sullo 0-0 i campioni europei della Spagna. Ed è un pareggio che ovviamente vale più che una vittoria. Il merito di questo 0-0 lo si deve in parte, ma in gran parte, anche al portiere di Capoverde. Il portiere si chiama Vosinha, almeno sulla maglietta c'è scritto Vosinha, ed è diventato il simbolo di una nazione intera. Allora, chi è questo eroe che ormai è diventato eroe anche sui social media? E ci arriviamo. Vosinha, 40 anni, gioca nella Serie B portoghese, sconosciuto al resto del mondo fino a ieri a quest'ora, non avevano ancora incominciato a giocare, era praticamente sconosciuto al mondo, ora è conosciuto in tutto il mondo, basti guardare il suo profilo social, profilo Instagram, è passato da 50.000 follower, che comunque non sono pochissimi per una persona normale, ma comunque da 50.000 è passato a 5 milioni di seguaci, di follower nel corso di una notte. Vosinha, allora Vosinha diciamo subito che è un soprannome, il suo vero nome è Josimar José Évora Díaz. Questo perché c'entra ancora una volta il calcio. Suo papà, grande appassionato di calcio, nel 1986 sta per diventare papà, ci sono i mondiali, quelli di Maradona, per farla molto semplice, ma per suo papà quei mondiali sono i mondiali di Valdano dell'Argentina e di Josimar del Brasile. Il papà vuole chiamare il figlio Valdano, ma l'anagrafe non lo accettano. Propone allora Josimar, che è il suo altro giocatore preferito, e dicono sì, va bene. Chiama così il figlio che nasce appunto dopo pochi giorni dopo quel mondiale. Vosinha invece, dicevo, è un soprannome che in realtà non è neanche tanto carino, perché in portoghese vorrebbe dire qualcosa tipo signora anziana, vecchietta, e questo perché quando andava a giocare al campetto, questo che è ora il portiere di Capoverde, si lamentava molto spesso e quindi gli altri ragazzini che giocavano con lui tendevano a prenderlo in giro dicendogli guarda ti lamenti, gridi come una signora anziana, come una vecchietta, come una Vosinha, tant'è vero che è diventato il suo soprannome. Un soprannome che ha fatto il giro dell'isola, perlomeno il giro di quell'isola di Capoverde. Capoverde è un arcipelago, infatti sulla sua isola hanno iniziato a conoscerlo tutti come Vosinha. Quando diventa professionista nel mondo del calcio, c'è un altro portiere che ha il suo stesso nome, nome di battesimo, Josimar, e allora a maggior ragione sulla maglietta si fa scrivere Vosinha, e da lì fino alla nazionale ha mantenuto questo soprannome. È diventato professionista tardi, relativamente tardi, a 25 anni, ed è diventato conosciuto soltanto quando si è trasferito da Capoverde in Angola, quindi sul continente africano, per fare il calciatore. Idolo del suo paese, perché già nel 2013, quando Capoverde arriva per la prima volta in Coppa d'Africa, lui c'era a difendere la porta di Capoverde, idolo mondiale dopo la prestazione, dicevamo, di ieri sera. Tutto bello, tutta una storia incredibile, la storia del terzo portiere più vecchio di sempre a non subire gol ad un mondiale, il portiere più vecchio esordiente a non subire gol ad un mondiale, tutto bello, fantastico, ma ci sono almeno due cose non così belle in questa storia. La prima è che a questa impresa, all'impresa di Vosinha, sua mamma non ha potuto assistere per un problema, l'ennesimo, vi viene da dire, l'ennesimo problema con un visto, ma anche per il costo, ha detto lo stesso Vosinha, esorbitante del biglietto che avrebbe dovuto comprare la mamma. Ma soprattutto la seconda storia triste legata a Vosinha è che tra 15 giorni, dicevamo, gioca nella Serie B portoghese, ma tra 15 giorni il contratto con la sua squadra attuale verrà a cadere, quindi gli scade il contratto. Lui sa già che giocherà questo mondiale e poi gli scadrà il contratto. Ho come il sospetto che dopo quello che è successo ieri e dopo quello che è successo sui giornali oggi, dove praticamente c'è su tutti i giornali, Vosinha un contratto con qualche squadra riuscirà a strapparlo, magari anche qualcosa più in su rispetto alla Serie B portoghese.

0: Nakan con Doors.
1: Zitti, zitti, sta per dire qualcosa.
2: Chi ha parlato?
0: Faccio fatica a chiamarlo ancora Tour de Suisse. La frase di oggi è di Antonio Ferretti, che è un ex ciclista, è un ex collega, e quindi lo diciamo con tutto l'affetto del mondo. In vista del Tour de Suisse ha parlato, Tour de Suisse di ciclismo, Tour de Suisse che partirà domani e che da quest'anno sarà ridotto a sole 5 tappe. Ha perso il prestigio e il blasone di un tempo, ha detto Antonio Ferretti, soli 5 giorni non bastano per parlare di una vera corsa a tappe. Ferretti, che negli anni 80 correva e che ha ricordato che negli anni 80 e negli anni 90 il Tour de Suisse durava 10 giorni, quindi il doppio, ed era considerato la quarta corsa a tappe più importante del mondo del ciclismo. Una nuova formula che fa perdere lo spirito originario del Tour de Suisse, sempre secondo Antonio Ferretti, ma anche una nuova formula con novità interessanti come la gara maschile e la gara femminile in contemporanea. E poi i grandi nomi, Van der Poel, Roglic, ma soprattutto il numero uno Tadej Pogacar, e su questo siamo tutti d'accordo: con questi nomi in gara sarà impossibile annoiarsi. E aggiungo che ci saremo, giovedì saremo a Locarno per la tappa ticinese del Tour de Suisse di quest'anno.

0: Madonna con la Isla Bonita ci ha fatto tornare al 1987. Siamo arrivati al momento dei saluti. Prima di cedere la linea ai colleghi di 6 di sera, ci lasciamo con le previsioni del tempo. Cominciando da questa sera, al sud abbastanza soleggiato, al nord solo in parte soleggiato, nelle Alpi possibili rovesci o temporali locali. Domani, mercoledì, in tutta la Svizzera generalmente soleggiato, con qualche velatura ad alta quota, in montagna sviluppo di cumuli e localmente possibile anche un temporale serale isolato. Temperatura minima fra 15 e 18 gradi, massima attorno ai 30 gradi. Insomma, una giornata bella di sole anche quella di domani. Noi ci risentiamo, se lo vorrete, sempre alle 16.30 qui in tempo reale. Adesso pochi secondi alle 18, poi 6 di sera.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Di sera.
2: Il vertice del G7 di Evian al giorno numero 2 a tenere banco sono le guerre, quelle in Medio Oriente e quelle in Ucraina. Buonasera ad Alessandro Broggini. Intanto è confermato che venerdì l'accordo tra Stati Uniti e Iran verrà firmato in Svizzera, al Bürgenstock però nel canton Nidvaldo e non a Ginevra. Cercheremo di capire come viene accolto questo accordo proprio in Iran e andremo nel Libano, dove abbiamo visitato uno degli ospedali colpiti dall'esercito israeliano. Le Camere a Berna hanno lavorato sul sistema nazionale di difesa. Da un lato hanno approvato il programma di armamento, dall'altro hanno accettato di negoziare un accordo con l'Unione Europea proprio in materia di sicurezza. E sempre in Parlamento a Berna ha iniziato a farsi strada la prassi, finora solo ticinese, che prevede la verifica del casellario giudiziale per gli stranieri che vogliono venire a vivere in Svizzera. In Ticino, intanto, è di oggi la notizia della scoperta di una rete di contrabbando di oro. Il prezioso confiscato pesa 230 kg e vale circa 25 milioni di franchi.
3: L'oro è sempre stato un bene rifugio. Negli ultimi anni il costante aumento del suo valore incrementa il rischio di attività illecite. È un fenomeno particolarmente presente sul confine italo-svizzero.
2: La voce è quella di Fabio Meroni, capogruppo dell'antifrode doganale della Regione Sud, che ci anticipa quel che tratteremo tra poco, e cioè l'attrattiva che il Ticino esercita sul contrabbando proprio dell'oro. C'è spazio anche per la Coppa del Mondo di Calcio, iniziata forse in maniera un po' sorniona quest'anno. Sappiamo che uno dei problemi che impattano sul Mondiale, anche su chi lavora al Mondiale, è la politica migratoria severa imposta dagli Stati Uniti, ed è questo il tema che approfondiremo nel reportage del nostro corrispondente che si trova a Los Angeles, città che ospiterà la prossima partita della nazionale svizzera. E chiuderemo con un sondaggio che ha testato l'opinione dei cittadini svizzeri sull'accordo tra Svizzera e Unione Europea sui rapporti bilaterali. Si sta per concludere il secondo giorno del vertice G7, giornata dedicata soprattutto alla guerra in Ucraina e in Medio Oriente, un G7 che finora sembra essere stato dominato dalla presenza del presidente statunitense Trump, che ha messo in primo piano l'accordo preliminare raggiunto con l'Iran, che verrà firmato venerdì al Bürgenstock. Ripercorriamo la cronaca di giornata con Camilla Camponovo.
4: Frankly, the only thing that really matters to me is Iran will never have a nuclear weapon.
5: L'Iran non avrà l'arma nucleare. Il presidente statunitense Donald Trump oggi lo ha ribadito a più riprese in quella che è stata una giornata quasi interamente dedicata alle guerre. Prima a quella ucraina, con la presenza del presidente Zelensky, invitato personalmente dall'omologo francese Macron, poi alla guerra in Medio Oriente. Sotto i riflettori, l'accordo preliminare raggiunto tra Stati Uniti e Iran attraverso la mediazione del Pakistan. Oggi, riunito con gli altri membri del G7, Trump ha affermato che il testo dell'accordo verrà pubblicato entro un paio di giorni e che potrebbe essere letto da lui stesso davanti alle telecamere, oltre ad essere inviato al Congresso per una revisione.
4: We have our deal done with Iran and it should be successful. it goes to a second stage, which I think will be actually easier. But we have a deal that's a fair deal, that's a good deal.
5: E oggi è giunta anche la conferma che l'accordo che vuole porre fine alle ostilità in Medio Oriente verrà firmato venerdì, tra tre giorni, in Svizzera e, novità, non a Ginevra, ma al Burgenstock, il complesso alberghiero nei pressi di Lucerna, dove nel 2024 si è tenuta anche la conferenza di alto livello sulla pace in Ucraina. La prima fase dell'accordo include la cessazione della guerra, la gestione dello stretto di Hormuz e lo sblocco dei fondi iraniani congelati, oltre alle questioni legate alla ricostruzione. Il Burgenstock è stato proposto dai mediatori pakistani e qatarioti, come pure dagli Stati Uniti e dall'Iran, e la firma darà il via alla seconda fase di 60 giorni di colloqui tecnici. Da sapere che il resort appartiene al fondo sovrano qatariota e la struttura in cima alla collina che dà a strapiombo sul lago dei Quattro Cantoni è stata valutata come ottimale per la sicurezza. Trump oggi ha poi insistito sulla libera navigazione attraverso lo stretto di Hormuz, libera da qualsiasi pedaggio, mentre l'Iran sostiene che il transito debba essere soggetto a pagamento.
4: I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
5: Pressioni anche sul premier israeliano Netanyahu, al quale è stato chiesto di rispettare il Libano, riferendosi in particolare agli attacchi su Beirut, e ha poi suggerito che la Siria dovrebbe occuparsi di Hezbollah. In questa seconda giornata del G7, che finora è sembrata in gran parte dominata dalla presenza del presidente statunitense, c'è stato poco spazio per commentare gli altri dossier sul tavolo.
2: Il protocollo d'intesa con l'Iran, quindi al centro del G7, non è ancora stato firmato, ma si vedono già i primi movimenti. Poco fa Teheran ha annunciato che il blocco statunitense sui porti dell'Iran è stato revocato. Naima Chicherio, sentivamo che Trump potrebbe presto leggere pubblicamente questo memorandum, su cui ci sono ancora dubbi e perplessità proprio perché non se ne conoscono i contenuti. Possiamo dire come è stato recepito finora in Iran?
6: Ma allora, le valutazioni qualitative sono caute perché è una strada ancora tutta da percorrere, con molte tappe e diverse insidie. La firma del memorandum avvia altri negoziati, quindi a Teheran nessuno ha festeggiato, però sicuramente sono state spese delle parole positive. Importante, secondo me, sono le ultime dichiarazioni del presidente iraniano. Pezeshkian ha detto che questo risultato è frutto dell'ottima coesione dei tre poteri, che in questo caso non sono esecutivo, legislativo e giudiziario, ma sono religioso, politico e militare. E Ghalibaf, che è il principale negoziatore che verrà tra l'altro in Svizzera a firmare il memorandum, racchiude tutte e tre queste dimensioni perché è il capo del Parlamento, potere politico, è stato un alto comandante delle guardie rivoluzionarie, quindi un militare, ed è stato un fedelissimo della guida spirituale Ali Khamenei. Ghalibaf gode di grandissima fiducia in Iran. Quindi non parlerei di unanimità, ma c'è una buona adesione, accompagnata ovviamente da scetticismo. Ricordiamoci che in questa guerra sono stati uccisi diversi esponenti delle guardie rivoluzionarie che non si fidano di Washington e che è stato assassinato anche l'ayatollah Ali Khamenei. Proprio per questo Pezeshkian ha anche precisato che la nuova guida suprema, il figlio Mojtaba, ha contribuito a questo memorandum ritoccandolo, inserendo delle clausole a tutela dell'interesse nazionale prima di approvarlo, e questo Pezeshkian l'ha detto per rassicurare una parte della popolazione.
2: C'è qualcuno che si è esplicitamente opposto al memorandum?
6: Sì, certo, si tratta per lo più di personaggi che appartengono all'estrema destra religiosa, in particolare al partito Paidari, che non solo dice molto male di questo accordo, ma ha anche tentato di sabotarlo e di boicottare la squadra negoziale, e lo ha fatto attraverso false notizie. Il partito si è servito di agenzie di stampa che hanno pubblicato due tipologie di notizie: da un lato finte indiscrezioni, finte bozze del memorandum con l'obiettivo di innervosire Donald Trump e di far saltare i negoziati, e dall'altro valutazioni durissime dell'accordo per minare la fiducia degli iraniani nei negoziatori e nel regime, quelli almeno che leggono questo tipo di stampa ultra religiosa. Per questo il presidente Pezeshkian, come dicevamo prima, ha rassicurato il paese. L'Iran ha pur sempre firmato un accordo con il grande Satana, così le autorità religiose chiamano gli Stati Uniti da sempre, da quando esiste la Repubblica Islamica, per cui è facile demolire un accordo stretto con il male male assoluto, dipingendolo come una disfatta o come una resa dannosa per la nazione. Comunque gli ostili all'accordo sono molto pochi, ma riescono comunque a fare parecchio chiasso, tant'è vero che ancora oggi tutti i giornalisti del mondo hanno grossi dubbi sul contenuto del memorandum, anche perché loro ne hanno pubblicato uno finto.
2: Naima Kikerio in studio per spiegarci come è stato recepito fino adesso in Iran questo memorandum che verrà siglato insieme agli Stati Uniti. Intanto in Iran il ministro degli esteri Abbas Araghchi ha ribadito ancora oggi che mettere fine alla guerra in Libano è la cosa più importante dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, appunto. Restano molte incognite però sul destino del sud del Libano, dove attualmente Israele, nella sua guerra contro Hezbollah, ha ancora mano libera per bombardare e distruggere villaggi e ordinare alla popolazione di andarsene dalle proprie case. Sabato scorso sono stati evacuati altri 20 villaggi. Colpiti sono anche gli ospedali e il personale sanitario che ci lavora. Bettina Müller, sei appena rientrata dal Libano, quali informazioni ci puoi dare su quest'ultimo punto?
7: Vi posso proporre le valutazioni del ministro della sanità libanese Rakan Nasreddin, che ho intervistato pochi giorni fa. Lui vede in quel che sta succedendo nel sud del Libano con gli ospedali e gli attacchi al personale sanitario lo stesso schema che si è visto a Gaza.
8: Unfortunately, this pattern is repetitive and continued since the Gaza war.
7: Ci sono 136 sanitari che sono stati uccisi nel sud del Libano e la strategia del doppio triplo attacco si sta verificando anche nel sud del Libano, come è avvenuto anche a Gaza, sostiene il ministro. C'è un bombardamento, partono le ambulanze e i soccorritori che a loro volta vengono colpiti nel secondo o nel terzo attacco. Gli ospedali non vengono risparmiati, spesso non sono l'obiettivo principale dei missili israeliani, ma subiscono il contraccolpo di attacchi che colpiscono aree geograficamente piccole e densamente popolate.
8: We have noticed high energy weapons used in small geographic locations. Imagine like.
7: E gli effetti si notano anche dal tipo di ferite, conferma il ministro, che è anche medico di professione. Armi potentissime contro corpi umani che vengono completamente smembrati. Ci sono 3 ospedali nel sud del Libano che sono stati obbligati a chiudere da marzo e decine di ambulatori, anche questi chiusi. E questa è una ragione in più per la gente per andarsene da quelle regioni. Negli ospedali che restano il personale vive ormai all'interno con le proprie famiglie e sono visti come dei veri centri di resistenza. Per il ministro questi medici, questi infermieri sono degli eroi che lavorano in condizioni difficilissime per poter garantire un minimo di servizio sanitario alla gente del sud del Libano.
8: If you talk objectively, you cannot really understand how these heroes are still working there.
2: Bettina, hai visitato uno di questi ospedali colpiti dai bombardamenti che resistono, che continuano ad operare, l'ospedale Jabal Amel di Tiro. Come fa a continuare a funzionare?
7: L'ospedale è stato pesantemente danneggiato 2 settimane fa quando 3 missili israeliani hanno colpito gli edifici vicini all'ospedale. In quell'occasione fra il personale dell'ospedale ci sono stati 35 feriti su 120 dipendenti, quindi potete immaginare un quarto del personale medico-sanitario colpito. Ma subito sono partiti i lavori di ripristino con plastica al posto dei vetri, pannelli solari, condizionatori, ci spiega il direttore dell'ospedale Jabal Amel. Nel frattempo molti dei feriti si sono ripresi. È rimasto incolume il reparto di cure intense e l'ospedale, nonostante tutto, è riuscito a far funzionare tutti i reparti. Nel frattempo un piano è occupato da famiglie di sfollati, un altro dalle famiglie del personale. Il direttore è fiducioso, mi ha detto che entro una settimana avrebbero sistemato tutto e che se Dio vuole questa guerra non continuerà.
2: E di geopolitica, guerre e difesa si è discusso oggi anche in Parlamento a Berna e lo si è fatto con una duplice prospettiva una più interna con il primo via libera al programma d'armamento 2026 dell'esercito e un'altra orientata alla collaborazione internazionale con l'approvazione definitiva di un mandato negoziale per un accordo con l'Unione Europea in materia di sicurezza. Entrambi gli oggetti sono stati trattati dal Consiglio degli Stati. Gianpaolo Driussi con noi da Berna, iniziamo dal mandato negoziale, fra l'altro approvato con un solo voto di scarto. Di cosa si tratta?
9: Lo ha spiegato il consigliere federale Martin Pfister in aula, sentiamo. Non è un accordo con l'Unione Europea, bensì di un partenariato che funge da base per future cooperazioni, in particolare negli approvvigionamenti militari. È qualcosa che permetterebbe alla Svizzera di fare acquisti insieme con altri paesi, abbassando i prezzi grazie alle economie di scala. Sarebbe un'opportunità per la nostra industria, che potrebbe partecipare a determinati progetti e garantire una migliore interoperabilità del nostro esercito con quelli degli altri paesi. Allora, in realtà questi auspici erano già stati formulati e più volte dall'allora consigliera federale Viola Amherd. Solo oggi è arrivato il via libera del Parlamento, anzi si tratta di un mandato al Consiglio federale che è definitivo con quest'ultimo voto degli Stati, ma come hai anticipato, arrivato con un solo voto di scarto. Contrari UDC e PLR, più qualche centrista che oltre a temere per la neutralità si sono detti molto scettici sull'utilità di un tale strumento, perché l'impianto di sicurezza in Europa è strettamente intrecciato con la NATO, alleanza che però le due Camere hanno voluto tenere ben fuori da questo mandato. Appunto.
2: In attesa di eventuali acquisti comuni, la Svizzera sta intanto spendendo da sola per il proprio esercito e qui arriviamo al programma d'armamento 2026.
9: Sì, in questo caso eravamo solo alla prima Camera e gli Stati hanno deciso di spendere 2 miliardi e mezzo in armamenti più un ulteriore miliardo per gli immobili, con acquisti che iniziano a concretizzare i nuovi orientamenti dell'esercito. Quindi per una volta non si è sentito parlare di artiglieria e munizioni, spazio piuttosto al rafforzamento dei sistemi di difesa terra-aria a media gittata e della contraerea a corto raggio, compresa la difesa dai mini droni. È però arrivato anche il primo sì alla nuova pistola dell'esercito, la Sig Sauer P320, che nei test comparativi con altri modelli non aveva affatto brillato e che per questo era stata al centro di qualche polemica che in realtà poi non è ancora terminata. Nel rapporto costi-benefici la Camera dei Cantoni l'ha in ogni caso chiaramente approvata. A voi studio.
2: Gianpaolo Driussi, nostro corrispondente da Palazzo Federale, ancora Berna, dove comincia a farsi strada la prassi ticinese sul casellario giudiziale. Oggi infatti una prima Camera del Parlamento ha chiesto che vengano verificati i precedenti penali dei cittadini stranieri che vogliono trasferirsi in Svizzera. In pratica ciò che il Ticino fa già da anni, nonostante il Consiglio federale lo ritenga una violazione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone. Due recenti episodi di cronaca però stanno avendo effetti sulle opinioni a Palazzo Federale, ce ne parla Alan Crameri.
10: Primo caso preso come esempio, uno dei proprietari del locale Constellation a Cramontana, prima di ottenere un permesso di dimora in Svizzera, aveva avuto un precedente penale in Francia, era stato in carcere per istigazione alla prostituzione. Secondo caso, più recente e quasi altrettanto clamoroso, una delle persone arrestate in Mesolcina qualche settimana fa aveva alle spalle condanne per attività mafiose in Italia. Per questo il Ticino le aveva negato il permesso di dimora, i grigioni invece in un primo tempo ne erano all'oscuro. Già solo questa vicenda basta per giustificare un cambio di prassi, ha detto l'UDC Gregor Kurrutz, convincendo buona parte dei consiglieri nazionali. Con 121 voti a favore e 71 contrari, infatti, è stata approvata una mozione che esige dal Consiglio federale una modifica di legge, in modo che prima di concedere la residenza a una persona straniera debba essere chiesto sistematicamente un estratto dal casellario giudiziale del paese d'origine, per poter così negare il permesso di dimora in caso di precedenti penali di rilievo, proprio come fa il Ticino da oltre 10 anni, in barba alla contrarietà del governo svizzero. Anche oggi il consigliere federale Beati Hans ha ribadito la posizione: la richiesta sistematica dell'estratto viola gli impegni presi firmando l'accordo di libera circolazione. Sarebbe quindi giusto rimanere alla possibilità di esigerlo in caso di sospetti, lasciando libertà di manovra ai cantoni. Ma per l'UDC Roots il governo svizzero è troppo rigoroso nell'interpretazione dell'accordo di libera circolazione. Ha chiesto quindi un po' più di coraggio.
11: Mut haben und sollten uns hier nicht hinter Paragraphen verstecken, das ist nichts Schlimmes.
10: Non c'è niente di grave, secondo lui, ad esigere per il permesso di dimora un documento che già oggi è prassi presentare a un nuovo datore di lavoro o prima di sottoscrivere un contratto d'affitto d'appartamento. Una mozione identica a quella approvata oggi dal Consiglio nazionale verrà discussa domani dall'altra Camera del Parlamento, il Consiglio degli Stati. In caso di sì, l'incarico al governo sarà definitivo. La probabilità che avvenga è alta. In particolare, se i politici UDC, liberali e del centro voteranno compatti a favore, come oggi in aula.
2: In Ticino, l'Ufficio federale della Dogana e della Sicurezza dei Confini ha scoperto un contrabbando di 230 kg d'oro. L'ho fatto in collaborazione con le autorità italiane e con il Ministero Pubblico ticinese. L'oro era frutto di furto di gioielli attraverso i campi nomadi del nord Italia, approdava in una fonderia ticinese. 6 le persone denunciate. Ale Melchionda.
3: La gioielleria veniva messa in uno zainetto e la persona che la trasportava caricava lo zainetto sul proprio veicolo e attraversava il confine. Sono stati utilizzati diversi valichi, principalmente valichi non presidiati in modo statico del Mendrisiotto. Parliamo sull'ordine di 30 viaggi avvenuti sull'arco di 5-6 mesi. Il quantitativo trasportato per viaggio poteva oscillare da 1,5 kg fino a 8 kg di gioielleria per un valore dai 60.000 fino ai 360.000 franchi di valore.
12: Per un totale al corso di oggi attorno ai 25 milioni di franchi. A parlare è Fabio Meroni, capogruppo antifrode doganale Sud a Lugano. Tutto parte dalla procura italiana che scopre la presenza di un'associazione criminale dedita a raccogliere gioielleria privata dai campi nomadi nel nord Italia, arrivata a loro da furti nella regione e con buona probabilità anche dal Ticino. La merce, come abbiamo sentito, veniva poi portata in Svizzera. Qui veniva rivenduta e il ricavato in soldi riportato in Italia. Stiamo parlando dei mesi a cavallo fra il 2021 e il 2022. Che fine abbiano fatto i gioielli è presto detto e ce lo dice ancora Fabio Meroni.
3: È stato rivenduto a una società di Comodo creata ad hoc per la rivendita di questo oro e questa società l'ha rivenduta a una fonderia la quale ha proceduto alla fusione di questo oro. Alla luce di questi fatti la nostra amministrazione ha deciso di revocare l'autorizzazione a questa fonderia.
12: E si parla di una delle 6 fonderie allora presenti nel Mendrisiotto, che a seguito di questa vicenda è stata chiusa in via definitiva. Gli indagati sono 5 italiani residenti in Svizzera, per i quali si prospetta a breve un decreto d'accusa, mentre un altro italiano residente in Italia è già stato processato e condannato per riciclaggio, ricettazione e possesso illegale di armi. Il danno per le casse della Confederazione ammonta a 800.000 franchi di IVA non pagata, una cifra che sarà difficilmente recuperabile.
2: E per contestualizzare questo caso e questo fenomeno coinvolgo John Robbiani. John, è possibile fare una riflessione sui reati che ruotano attorno al riciclaggio e alla ricettazione attraverso la fusione dell'oro portato illegalmente nella Svizzera italiana? E ancora, il trend è in aumento?
13: Beh, per rispondere a questa domanda direi che possiamo usare di nuovo le parole e le spiegazioni di Fabio Meroni, che non lasciano spazio alle interpretazioni.
3: L'oro è sempre stato un bene rifugio. Negli ultimi anni il costante aumento del suo valore incrementa il rischio di attività illecite. È un fenomeno particolarmente presente sul confine italo-svizzero. Si cerca di perpetrare le azioni in maniera transnazionale per ostacolare l'inchiesta. Questo è anche un fattore che va a incrementare questo genere di traffico tra l'Italia e la Svizzera.
13: L'oro dunque che fa gola per il suo prezzo, ma anche l'oro che fa gola perché si può trasformare in lingotti che poi vengono marchiati e certificati da gioielli rubati a lingotto che torna legittimamente sul mercato. Così si ricicla e così i criminali mettono un confine, una frontiera tra loro e gli inquirenti, complicando il loro lavoro. È proprio per questo che dalle fonderie ci si aspetta attenzione massima per quanto riguarda la provenienza dell'oro da fondo. rispondere e certificare, ma non è sempre così. Mi viene in mente un altro caso reso noto sempre dall'Ufficio federale delle Dogane l'anno scorso, in febbraio, l'operazione soprannominata Goldfinger. Addirittura 7 tonnellate di oro erano state rastrellate tra Italia, Svizzera e Germania e portate illegalmente in Ticino, in parte anche nelle fonderie, attraverso una rete di società fittizie. Oro che veniva poi rimesso sul mercato. Solo di imposte non pagate, per intenderci, l'Ufficio federale delle Dogane aveva stimato un danno pari a 25 milioni. Si parla del resto di un contrabbando di oro da mezzo miliardo di franchi.
2: Restiamo nella Svizzera italiana, restiamo in Ticino, archiviato il voto sulla neutralizzazione dell'aumento delle stime immobiliari, ora è il momento di guardare avanti, perché, e questo era chiaro fin dall'inizio, il voto popolare è stato solo il primo passo di un lungo iter politico che porterà governo e Parlamento ad adeguare ben 32 leggi che toccano praticamente tutti gli ambiti della nostra vita. Il contributo è di Marcello Jerace.
14: Partiamo da ciò che il voto di domenica ha prodotto. L'aumento delle stime immobiliari non potrà portare con sé un automatico aumento del gettito fiscale e un'automatica riduzione delle prestazioni sociali. Si parte da qui, insomma. Ma quali saranno i prossimi passi? Per prima cosa bisognerà stabilire un modello di calcolo per arrivare a dei nuovi valori. Ci sarà un messaggio che sarà sottoposto al voto del Gran Consiglio e potrà essere oggetto di referendum. Poi bisognerà capire in che modo questi nuovi valori influiranno su ben 32 leggi di settore. Alcune di queste subiranno dei correttivi automatici, per altre invece sarà necessaria una profonda discussione in Parlamento. Ed è qui che la politica entrerà nel vivo. Ce lo spiega il direttore del Dipartimento Finanze ed Economia, Christian Vitta.
15: C'è il tema grande dell'imposta cantonale sulla sostanza. Qui dei possibili interventi possono avere differenti nature, quindi non c'è un modello solo di intervento. C'è chi vorrà toccare l'aliquota, chi vorrà toccare la parte che non viene imposta della sostanza, quindi già questo sarà un elemento sicuramente di discussione e di dibattito. Poi abbiamo tutto il capitolo delle prestazioni sociali, qui abbiamo la riduzione dei premi nell'assicurazione malattia, le prestazioni complementari a VSAI che possono essere interessate, le rette giornaliere nelle case per anziani, sussidiate, oppure gli aiuti allo studio.
14: Ma quanto peserà nel dibattito quel 74% di sì raccolto domenica?
15: Quello che è stato votato in questo fine settimana è stato ancorare nella Costituzione in fondo la garanzia di una certa procedura, una procedura che non prevede degli automatismi ma dei passaggi in Parlamento. Poi noi sappiamo che sia quando parliamo di uscite sia quando parliamo di entrate si entra nei singoli dettagli, lì cominceranno ad esserci i veti incrociati e le possibilità di referendum, quindi sarà veramente molto importante alla fine vedere tutti questi interventi come un pacchetto di misure che nel loro insieme rispondono in fondo a quello che è stata l'indicazione di questo fine settimana.
14: Ultima questione, consigliere di Stato, quali saranno le tempistiche?
15: La legge prevede che entro il 2035 bisogna procedere con la revisione generale, quindi nei prossimi anni ci sarà modo di costruire il modello per calcolare le nuove stime e la valutazione di queste 32 leggi settoriali. Poi mi posso immaginare che il Parlamento dovrà pronunciarsi un qualche anno prima della scadenza del 2035 in maniera tale che si possa fare un'analisi, decidere a livello parlamentare e qualora ci fossero dei referendum anche permettere al popolo di esprimersi.
14: Il dibattito quindi ci sarà e la sinistra, che si è opposta senza successo all'iniziativa, si concentrerà ora sulla discussione in Parlamento. A Ivo Duriš, capogruppo socialista in Gran Consiglio, chiediamo quindi in che momento alzerete maggiormente la guardia.
16: Prima di tutto il fatto che ci siano molte leggi è stato preso come motivazione dal governo per posticipare al 2035 la revisione generale delle stime, cosa assolutamente assurda perché sono 32 leggi, per la maggior parte dei casi si tratta semplicemente di modificare la frazione della stima, per cui in realtà la modifica non è così complessa. Le leggi che verranno modificate sono quelle sociali, credo che un adeguamento sia dovuto. Quello su cui non transigeremo è che non ci sia nessuna, diciamo, plusvalenza fiscale, perché siamo in una situazione finanziaria insostenibile e si sta andando ancora una volta a dire che non si vuole nessun aumento fiscale. Fin quando reggerà questo cantone, sinceramente non lo so, ma prima o poi per dal punto di vista finanziario bisognerà ricorrere a maggiori entrate, e quella sulle stime è la più equa perché fino ad oggi sono dei soldi non incassati.
2: Ivo Duris, capogruppo del Partito Socialista Ticinese. Prima del giro di boa con le notizie in breve torniamo ai mondiali di calcio negli Stati Uniti. Tra due giorni la Svizzera disputerà la sua seconda partita del girone B contro la Bosnia, un incontro che si svolgerà nel SoFi Stadium di Los Angeles, metropoli californiana dove gli ispanici rappresentano ben il 48% della popolazione. E in maggioranza ispanici sono proprio circa 2.000 dipendenti dello stadio che oggi temono per la loro sicurezza e minacciano di entrare in sciopero se Donald Trump dovesse schierare a Los Angeles l'AIS, la polizia anti-immigrati. Sentiamo il reportage del nostro inviato Andrea Vosti.
17: Sono baristi, cuochi, venditori, magazzinieri, elettricisti o addetti alla sicurezza, fieri impiegati del SoFi Stadium. Parlano quasi tutti spagnolo e in comune hanno tutti lo stesso incubo.
18: I like to work in SoFi. I really like it. I enjoy coming here.
17: A me piace molto il mio lavoro, mi piace venire qui, racconta Susana, origini messicane e oggi cittadina statunitense. Ma durante le partite della Coppa del Mondo non mi sento al sicuro per colpa dell'ICE.
18: I don't feel safety coming during the World Cup because ICE.
19: Mi nombre es Isaac Martínez, trabajo para el SoFi Stadium.
17: Isaac Martínez lavora al SoFi Stadium come cuoco da 4 anni. Appassionato di calcio, atteso da tempo questo momento. Ma anche lui, pur avendo documenti in regola, è tormentato dal timore per la presenza della polizia anti-immigrazione.
19: No sabemos si vamos a elegir quedarnos en casa seguros.
17: Noi latinos siamo combattuti, non sappiamo se chiuderci in casa per essere al sicuro o se presentarci al lavoro, consapevoli che l'ICE potrebbe farci una sorpresa in qualsiasi momento.
19: Estamos en riesgo de cualquier situación que pueda surgir a través de ICE. Los Ángeles, Nueva York, Minnesota, en general todas las poblaciones se sienten amenazadas, en peligro.
17: Los Angeles, Nueva York, Minnesota, un po' ovunque la comunità ispanica si sente minacciata, in pericolo, racconta Santiago, origini del Guatemala.
19: Se han llevado a la gente, han destruido familias completas, han matado personas.
17: L'ICE ha arrestato migliaia di immigrati, ha distrutto intere famiglie, ha ucciso delle persone, dice Santiago. Noi latinos non ci sentiamo al sicuro.
19: No nos sentimos seguros con la presencia de ICE.
17: Unite Here, il sindacato che raggruppa la maggior parte dei 2.000 dipendenti del SoFi Stadium, chiede da tempo alla FIFA la garanzia che durante i mondiali non ci saranno retate contro i lavoratori immigrati.
20: We want FIFA to tell the government. We don't need them there. We believe they have that power. They need to exercise it.
17: Chiediamo che la FIFA dica al nostro governo di tenere l'ICE lontano dai mondiali. La FIFA ha un potere enorme e deve esercitarlo, spiega Kurt Peterson, un sindacalista.
20: We're hopeful at some point we will achieve a victory.
17: Speriamo di raggiungere un accordo. In caso contrario, i nostri membri sono pronti a tutto, anche a scioperare durante la Coppa del Mondo.
20: Our workers are ready to do anything up to and including striking the game.
17: In tutta questa situazione c'è un fatto piuttosto paradossale. Negli Stati Uniti un terzo dei tifosi che seguono il soccer è ispanico. I latinos sono stati essenziali per la diffusione del calcio in un paese che fino a ieri viveva di football americano, basketball e baseball.
21: My name is Andrew Guest and I am a professor at the University of Portland in Oregon. I wrote a book about soccer called Soccer and Mine.
17: Andrew Guest insegna sociologia all'Università dell'Oregon. Appassionato di calcio, un paio di anni fa ha scritto Soccer in Mind, un libro dedicato alle origini storiche e sociologiche del calcio negli States.
21: Immigrants have always been important, I think, to soccer in the US, going all the way back to, you know, if you look at that 1950 US World Cup team that beat England.
17: Gli immigrati hanno sempre giocato un ruolo importante per il calcio qui negli Stati Uniti. Basti pensare alla squadra che ai mondiali del 1950 in Brasile riuscì nell'impresa di battere l'Inghilterra. Tutti gli 11 giocatori erano immigrati, racconta Guest, e non soltanto ispanici. Il gol decisivo lo segnò un immigrato asiatico.
21: It was a range. I mean, a lot of European immigrants, but also, you know, the goal scorer in that game was a Haitian immigrant. In more recent times, still very important, especially Latino communities in California, in Florida.
17: Il ruolo degli immigrati continua a essere importante anche oggi. Penso in particolare alle comunità di Latinos in California oppure in Florida, prosegue Andrew Guest.
21: A lot of the best US players have come from those communities.
17: Quasi tutti i nostri migliori giocatori provengono da contesti in cui c'è una forte presenza ispanica. Non sono tutti Latinos, ma sono cresciuti in un ambiente in cui la passione per il calcio è molto radicata e dove è più facile giocare a calcio a un alto livello.
21: But also players who just were in an environment where there was more competition and there was more opportunities to play high level soccer.
17: Torniamo dalle parti del SoFi Stadium di Inglewood a Los Angeles. Il sindacato Unite Here ha organizzato una manifestazione di protesta contro la minaccia di Donald Trump di mandare l'ICE nella città guida democratica che ospitano i mondiali.
0: We cannot celebrate the World Cup while workers, the tourists and our immigrant families and local communities are made to feel unsafe in Los Angeles.
17: Non possiamo celebrare la festa dei mondiali quando i lavoratori, i turisti e le comunità locali non si sentono al sicuro qui a Los Angeles, afferma Yolanda Fierro, una sindacalista. Dobbiamo essere la città dell'accoglienza, non della paura.
0: We should be a city of welcoming everyone and not fear.
19: Es muy triste que un deporte como este se vea manchado con todas esas situaciones.
17: È triste che uno sport bello come il calcio venga inquinato dalla politica che gli gira attorno, si sfoga Isaac Martinez, il cuoco del SoFi Stadium.
19: Le resta l'allegria che deveria tenere il deporte.
17: È davvero un peccato perché questa situazione toglie molta della gioia che lo sport dovrebbe trasmettere.
19: Entonces, sì, è un punto critico che tutto questo esté passando intorno al football.
1: Si può!
2: Le voci da Los Angeles. Tra poco invece sentiremo che opinione hanno i cittadini svizzeri in merito agli accordi bilaterali raggiunti tra Svizzera e Unione Europea. Prima, altre notizie. Giuseppe Bucci.
22: Agroscope taglia 58 posti di lavoro a tempo pieno. La decisione è stata presa come misura di risparmio, considerato il deficit strutturale di circa 10 milioni di franchi. Lo scopo è quello di focalizzarsi su determinati temi in modo da preservare nel lungo periodo la competitività di Agroscope nel settore agroalimentare. La sede ticinese di Cadenazzo non è toccata dalla misura, come ci ha confermato lo stesso ufficio stampa di Agroscope. Il Tribunale regionale di Thun ha condannato in prima istanza una famiglia di origini serbe per traffico di esseri umani nell'Oberland bernese. La madre, il padre e la figlia hanno sfruttato alcune connazionali come addette alle pulizie a Gstaad. L'accusa ha citato circa 40 presunte vittime solo in alcuni di questi casi. La tratta è stata provata, i tre però sono stati riconosciuti colpevoli anche di usura e violazione della legge sugli stranieri. Il Parlamento europeo ha approvato definitivamente l'accordo commerciale raggiunto nell'estate del 2025 con gli Stati Uniti nella speranza di distendere i rapporti dopo mesi di tensione. L'Eurocamera abolisce quindi i dazi doganali nell'Unione Europea sulla maggior parte dei prodotti industriali e agricoli degli Stati Uniti in cambio di un tetto massimo del 15% sui prelievi applicati dagli Stati Uniti alle merci europee.
2: Nella seconda parte torniamo a parlare dei rapporti bilaterali con l'Unione Europea, un dossier tornato centrale dopo il voto di domenica in vista delle discussioni che partirà in Parlamento. In questo caso però non parliamo prettamente di politica, ma dell'opinione della popolazione svizzera sul nuovo accordo. Lo facciamo attraverso un sondaggio realizzato dall'Istituto GFS di Berna, di cui ci racconta Anna Valenti.
23: Sì, un sondaggio neutro da un lato perché condotto da un istituto di ricerca demoscopica serio e affidabile, ma che è stato commissionato da Interpharma, associazione mantello dell'industria farmaceutica svizzera, che ha dunque degli interessi da difendere e in questo senso esuliamo dalla neutralità. Ma l'elemento interessante è che si tratta del 13° sondaggio di questo tipo che è stato condotto per l'associazione farmaceutica, dunque l'abbiamo ritenuto interessante perché si ha una sorta di istoriato dell'evoluzione dell'opinione pubblica negli ultimi anni sui bilaterali con l'Unione Europea.
2: Anna, tu che hai i dati in mano, quali sono quelli salienti, quelli che emergono anche sull'evoluzione?
23: Analizzando le risposte degli ultimi anni si evince che la popolazione svizzera nell'ultimo decennio è stabilmente favorevole agli accordi bilaterali con l'Unione Europea e che questo trend è andato rafforzandosi più o meno dal 2022 in avanti, arrivando a superare oggi e di molto il 50%, come vedremo tra pochissimo. Sentiamo da Urs Berli, che ha curato il sondaggio per GFS, sia le cifre sia l'interpretazione che ne dà.
24: L'intenzione di voto si attesta sul 62% di favorevoli, 31% contrari, 17% indecisi. Interessante il fatto che il sostegno cresca man mano che gli intervistati ricevono informazioni. Senza alcuna spiegazione, il sì è al 53%, dopo aver illustrato tutti gli elementi del pacchetto, arriva al 62%. La popolazione ritiene che gli accordi siano una storia di successo e che abbiano portato benessere alla Svizzera, che i vantaggi economici superano gli svantaggi. In un momento geopoliticamente instabile come l'attuale, la popolazione svizzera punta su tutto quello che può garantire la stabilità.
2: Allora, questa è la lettura generica. Ci sono però aspetti puntuali che convincono e che invece non piacciono.
23: Gli aspetti ritenuti vantaggiosi sono gli scambi commerciali facilitati, il fatto che si possa far capo a manodopera qualificata, ad esempio per la sanità. I punti più critici invece sono i timori sugli effetti negativi che la libera circolazione può avere, ad esempio sulla pressione dei salari e in generale i problemi creati dalla migrazione. Ma incide negativamente anche la questione dei cosiddetti giudici stranieri, ossia il fatto che le controversie con Bruxelles saranno risolte attraverso un organismo europeo. Interessante notare come il sì o il no all'Europa è legato anche all'eventuale appartenenza politica. L'elettorato UDC è più critico, la sinistra più favorevole. Negli elettori moderati, liberali e centro, ci sono le stesse divisioni che vediamo all'interno dei partiti ufficiali. La conclusione dell'indagine demoscopica di GFS è che la popolazione elvetica sia più pragmatica sulla questione dei bilaterali con l'Unione Europea di quanto media e politica la descrivano.
2: E come dicevamo, il sondaggio è stato commissionato da Interpharma, un attore importante a livello economico che fa anche lobbying politica. Non a caso oggi è stata a Palazzo Federale per presentare i risultati del sondaggio ai parlamentari dei diversi schieramenti. Con quale scopo Anna Valenti è andata alla fonte? Lo ha chiesto al direttore di Interpharma, René Buchholzer.
1: Nun, Europa ist unser wichtigster Absatzmarkt mit knapp 50% aller Exporte.
4: L'Europa è il nostro principale mercato di sbocco, quasi il 50% delle esportazioni. Per questo il dibattito sulla politica europea è per noi assolutamente determinante. È importante plasmare la via bilaterale e avere chiarezza, e con questo studio vogliamo contribuire alla discussione.
1: Wir hoffen damit einen Diskussionsbeitrag in der Schweiz und für die Schweizer Politik leisten zu können.
23: E difendere anche i vostri interessi, immagino. Quali sono gli aspetti vitali per voi degli accordi bilaterali 3?
1: Wir sind dank dem bilateralen Eins als Pharma Teil von Europa.
4: Grazie agli accordi bilaterali noi facciamo parte dell'Europa. La libera circolazione ci permette un accesso semplice e non burocratico a personale altamente qualificato. Il mercato del lavoro svizzero da solo non basta per sostenere ricerca e produzione di punta. Per essere leader mondiali bisogna poter assumere i migliori. L'accordo sugli ostacoli tecnici al commercio garantisce un'integrazione fluida nel mercato interno europeo. Senza aggiornamenti, rischiamo doppie ispezioni, più burocrazia e più costi. E la cooperazione nella ricerca alimenta l'ecosistema di conoscenza e talenti da cui dipendiamo.
1: Talentpool mit dem Wissen und dem Markt Europa so wichtig.
23: E per un settore sotto pressione come il vostro, il mercato europeo diventa vitale, visto che il partner col mercato più redditizio, gli Stati Uniti, sono diventati inaffidabili?
1: Es ist immer wichtig gewesen.
4: L'Unione Europea è sempre stata importante, ma ora che i rapporti con gli Stati Uniti sono diventati molto difficili e imprevedibili, è ancora più importante consolidare i rapporti con Bruxelles. L'Europa è di gran lunga il nostro mercato più importante, il 46% delle esportazioni farmaceutiche va lì, un terzo oltreoceano. Per questo avere relazioni affidabili con l'Europa è un argomento centrale di competitività. In tempi di grandi sconvolgimenti geopolitici è fondamentale mettere ordine e sviluppare ulteriormente le relazioni con l'UE.
23: C'è chi teme però che industrie come le vostre vogliano soprattutto manodopera più economica.
4: Quello farmaceutico è un settore ad altissimi salari. Paghiamo i salari più alti di tutti i settori. Non cerchiamo manodopera a basso costo, ma personale altamente qualificato. In Ticino forse è diverso, ma nel nostro caso, come industria dedita alla ricerca, si tratta di competenze.
23: E dunque farete valere il vostro peso? Cosa chiedete oggi alla politica?
4: Per noi contano tre cose: continuare a reclutare talenti, modernizzare gli ostacoli tecnici al commercio e mantenere l'accesso alla ricerca. La soluzione attuale offre questi elementi. Il dibattito non sarà facile, il confronto sarà serrato, ma questo pacchetto può dare un contributo importante alla stabilità giuridica e alla prevedibilità, due condizioni essenziali per un'industria che investe su cicli lunghi di 10 o 15 anni. La ricerca d'eccellenza, la capacità innovativa, la fornitura di medicamenti, i posti di lavoro e la creazione di valore in Svizzera dipendono dalle relazioni con l'UE. Se vogliamo garantire il futuro nel settore farmaceutico svizzero, servono relazioni stabili con l'UE. Ora aspetta il Parlamento elaborare i dettagli per affrontare le sfide esistenti.
2: Un tema delle sfide, quelle dei bilaterali, che ci occuperanno ancora per parecchio tempo. 6 di sera invece è arrivata la fine. Giuseppe Bucci ha coordinato il lavoro della redazione. Adesso c'è lo sport. Buona serata.
5: Buonasera, ben ritrovati da David Conti. La stagione del Lugano in Super League partirà domenica 26 luglio in casa, ospitando il Vaduz alle 16.30 con diretta televisiva sulla 2 in Sport e Musica in radio. La sfida inaugurerà il percorso in campionato dei bianconeri all'AIL Arena. Come l'anno scorso, con il Thun sarà la neopromossa il primo ostacolo sul cammino della squadra di Mattia Crocitorti. Capitolo mondiale di calcio: alle 21 la Francia debutta contro il Senegal, 5 invece le partite a partire da mezzanotte, con un occhio di riguardo su Argentina, campione del mondo, e Algeria, allenata da Petkovic e Morandi. Lorenzo Boscolo.
6: Non ho ricevuto nessuna notizia, per me era chiaro che non è ancora momento di tornare nella nazionale.
7: J'ai reçu aucun appel. Et pour moi, c'était bien clair que le joueur, il n'était

0: biglietto ottenuto per i mondiali. L'Algeria torna dunque sul palcoscenico mondiale, inserita in un girone comunque impegnativo con Argentina, Austria, Giordania. La squadra è realisticamente ambiziosa, Austria soprattutto permettendo l'obiettivo dichiarato è replicare l'ottimo risultato del 2014 con la qualifica agli ottavi. Vladimir Petkovic, cosa si è portato in Algeria dell'esperienza accumulata con la sua Svizzera, soprattutto pensando all'ultimo suo mondiale, quello del 2018 in Russia?
1: Mi ricordo della strada che abbiamo fatto, di positività che abbiamo avuto, convinti che possiamo fare bene. L'unico peccato era uscire in ottavi finale contro la Svezia.
0: Quesito decisamente impegnativo, giovedì a Los Angeles, Svizzera contro Bosnia, da che parte stare?
1: Posso tifare per tre squadre, ma io come allenatore, come persona, tifo sempre per la squadra che alleno.
0: Debuttare contro i campioni del mondo in carica sarà davvero molto speciale.
1: E anche perché conosco bene l'allenatore, che era anche mio istruttore, e giocare prima partita contro favoriti del campionato è una bella sensazione. Non è unica partita, ci concentriamo adesso per la prima, ma dopo arriva la seconda, terza, che dobbiamo essere altrettanto bravi.
2: Sempre per il calcio, il portoghese Amorim è il nuovo allenatore del Milan. Nel tennis, Stan Wawrinka giocherà il suo ultimo Wimbledon. Il 41enne vodese, che si ritirerà al termine della stagione, ha infatti ricevuto una wild card dagli organizzatori dei Championships in programma dal 29 giugno al 12 luglio. Invitati anche il bulgaro Dimitrov, le sorelle Williams presenti in doppio e la polacca Kvalinska, sfortunata e sorprendente finalista dell'ultimo Roland Garros. Nell'hockey, il nuovo direttore sportivo dell'Ambri Piotta, Lars Weibel, ha incontrato oggi la stampa per la prima volta dopo la presentazione in gennaio. Per noi c'era Omar Meschal.
3: Archiviati 7 anni in federazione, costellati da argenti, infine dolorosi, Lars Weibel è pronto per guardare al futuro in un club che condivide comunque i valori della nazionale in termini di orgoglio ed attaccamento e nel quale riversare le esperienze positive degli argenti svizzeri, appunto del nuovo direttore sportivo, ma anche l'oro finlandese da assistente del tecnico leventinese Tapola.
4: Dalla parte esperienza credo che tanto, a me mi fa un po' male che l'allenatore ha più successo di me, ma no, sono molto convinto e anche orgoglioso di avere lui come allenatore, perché io credo che lui ha fatto già l'anno scorso un lavoro difficile ma molto positivo, e conosco lui già da 5 anni sull'European Hockey Tour e io lo so come lui lavora, ma lo so anche che lui non è solo un assistente nella squadra nazionale, lui ha una voce lì e per quello credo che è importante. Se tu hai un allenatore che sai come vinci, e lui ha vinto tanti titoli già, dopo i giocatori credono anche che quello che lui dice può essere possibile.
3: Sigillato a lungo termine lo staff tecnico, completato il pacchetto stranieri con maggiori chili e centimetri, Weibel a breve ufficializzerà il secondo assistente di Tapola, svizzero e con esperienza a livello di under 18 e under 20, per accogliere a lungo termine giovani prospetti elvetici in Leventina, sfruttando anche la collaborazione con gli Snakes di Bellinzona e dopo aver sensibilizzato la rosa su cosa ci si aspetta da chi indosserà la maglia bianco-blu. Ancora ed in chiusura Lars Weibel.
4: Di sentire chi vuole lottare quando anche c'è un po' vento, e qui piace solo di essere qua perché c'è polenta, tutte le cose così, no? Voi ridete, ma è importante, lo stesso abbiamo fatto in nazionale, quelli che erano forte, ma hai visto che forse vengo, dipende, non vieni perché non vinci, e per me era importante anche lì di sapere un po' chi vive questo DNA, chi può imparare questo e chi non è il tipo per lavorare qua.
2: Nel ciclismo, l'olandese Vollering ha deciso all'ultimo di rinunciare al Tour de Suisse femminile, che scatta domani al pari di quello maschile. Con Vollering non ci sarà nemmeno alla via Elise Chabet. Infine, nel basket, la Samma Sagno ha ricevuto in prima istanza la licenza per il prossimo massimo campionato. È tutto per lo sport, buona serata.

0: In Ticino sono tuttora segnalati rallentamenti sulla 2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud, sulla A24 Stabio-Mendrisio in direzione di Stabio e nel Malcantone sulla strada principale tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Informiamo anche che a Collina d'Oro, a causa di un incendio, via Selva Piana è stata chiusa la circolazione. Infine, per un altro incendio è stata chiusa in entrambe le direzioni anche via San Gottardo a Coldrevio. Da Bien per la redazione di Via Swiss, Daniele De Matteo.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: Permessi di dimora. Il governo pensa alla Mesolcina come zona speciale in cui richiedere a tutti gli stranieri l'estratto del casellario giudiziale. Ex funzionario arrestato dopo 9 anni dalla sparizione. Una vicenda che suscita interrogativi anche in Parlamento.
2: Nella Mesolcina vediamo che ci sono persone che hanno contatti con la criminalità organizzata e per questo possiamo forse dire in questa zona abbiamo un problema e questo dà a noi la ragione di fare una misure altre invece dall'altra parte del cantone.
1: Così il direttore del Dipartimento Giustizia e Sicurezza, Peter Paier, spiega che il governo sta studiando la possibilità di considerare la regione Moesa una zona speciale in cui agli stranieri sarà richiesto l'estratto del casellario giudiziale per ottenere il permesso di dimora. Questa novità è emersa oggi a margine della sessione del Gran Consiglio attualmente in corso. Buonasera da Stefano Barbusca. L'esecutivo cantonale rimane però convinto che non si possa sistematicamente pretendere che tutti i richiedenti il permesso B presentino l'estratto del casellario giudiziale, perché ciò contravverrebbe agli accordi bilaterali con l'Unione Europea e alla libera circolazione delle persone. Ciò non di meno, prosegue il consigliere di Stato Paier, alcune eccezioni a questa regola sarebbero possibili.
2: Se vediamo che una persona o noi pensiamo anche in una regione, c'è una situazione straordinaria, c'è un pericolo per la sicurezza pubblica, si può fare delle misure straordinarie solo per questa regione.
3: Chi deciderà se concedere o meno il permesso di dimora, rispettivamente chiedere l'estratto del casellario giudiziale?
2: Noi pensiamo che questo può fare l'ufficio per la migrazione, ma questo stiamo anche valutando se l'ufficio, se il dipartimento o alla fine anche il governo, ma pensiamo fino adesso che è possibile di fare sul livello dell'ufficio.
3: Peter Paier, adesso siamo a giugno, metà giugno, il caso è scoppiato a febbraio con l'arresto di questi cittadini che erano dimoranti nei grigioni in Mesolcina. Ci avete messo 4 mesi per arrivare a questa possibilità che ancora non è definitiva e stabilita. Perché ci arrivate solo adesso?
2: No, io penso che è un problema grande e si deve guardare che non è facile, non è possibile di avere una soluzione facile. Si vede anche c'è una discussione anche sul livello nazionale e in tutto il cantone e si può dire che è un problema internazionale e solo quando tutti lavorano insieme è possibile di fare qualcosa contro la criminalità organizzata. E questo è un altro piccolo passo che vogliamo fare, se funziona, ma ci sono bisogno tanti altri passi, non solo del mio dipartimento, di tutti i dipartimenti, di tutti gli uffici e anche in stretta collaborazione con il Fedpol.
3: La criminalità organizzata, Peter Paier, lo sappiamo, è molto mobile. Adesso abbiamo avuto dei casi in Mesolcina, ma se pensiamo degli italoparlanti, c'è la Bregaglia, c'è la Valposchiavo, si va verso un grigione italiano tutto zona speciale e particolare.
2: Io non penso che è solo un problema del grigione italiano. Io penso che è veramente un problema per tutto il cantone, ma il fatto è che criminalità organizzata non si vede. Si deve fare tanti sforzi per vedere cosa succede. I comuni, gli uffici, il cantone, i dipartimenti. E questa è la grande sfida. Solo quando ognuno sul suo livello fa il lavoro che è necessario, abbiamo una possibilità di vincere la lotta contro la criminalità organizzata.
3: Qualche settimana fa parlavate di una autocertificazione per chi chiedeva, ecco, a che punto è questa autocertificazione, questa procedura, e avete già dei casi, vi siete già occupati di casi di autocertificazione?
2: Adesso funziona con questa autocertificazione in tutto il cantone, non posso dire al momento quante persone l'abbiamo visto, quante persone hanno fatto qualcosa, ma io penso che bisogna di aspettare qualche mese per vedere come funziona e quando vediamo le cifre possiamo dire sì, abbiamo fatto qualcosa di buono e se vediamo che non funziona dobbiamo fare altre cose.
1: Peter Paier, direttore del Dipartimento Giustizia e Sicurezza, al microfono di Roberto Scolla. Ex ufficiale esecuzioni e fallimenti dell'Alta Engadina scomparso per 9 anni, mentre era indagato per malversazioni, è riemerso dal nulla per essere arrestato. Un caso che, oltre a generare clamore mediatico, Patrick Colombo, sta suscitando imbarazzo nelle istituzioni retiche.
4: Beh, direi proprio di sì, anche se dalla scorsa settimana se ne è ampiamente riferito sia sui media italiani sia su quelli svizzeri. Fino a poche ore fa nessuno tra i rappresentanti delle autorità cantonali, Dipartimento di Giustizia e Tribunale d'Appello in testa sembrava a conoscenza dell'inchiesta in corso da ormai un decennio, né tantomeno dell'improvvisa ricomparsa dell'uomo. A portare la vicenda in Parlamento questa mattina è stato il deputato UDC Stefan Metzger.
5: Er wurde in einem Spital ausfindig gemacht und sofort verhaftet. Da sind die Italiener schneller als die Schweizer.
4: Il gran consigliere engadinese ha anzitutto ricordato l'individuazione del 70enne ex ufficiale delle esecuzioni e dei fallimenti l'8 giugno in un ospedale in centro Italia e l'immediato arresto operato dalla Polizia di Stato di Formia in adempimento di un ordine di cattura spiccato nel 2020 dalla Procura retica. Ciò che dimostra, secondo Metzger, la maggiore prontezza di riflessi dell'apparato giudiziario di polizia italiano rispetto a quello svizzero.
5: Er wurde ja eigentlich schon als Irrtum vorbehalten verschollen deklariert.
4: Al di qua del confine, ha proseguito, l'uomo, indagato per infedeltà nella gestione pubblica e una serie di reati patrimoniali, risultava sparito con tanto di avviso di scomparsa diffuso dalla polizia cantonale nel febbraio del 2017. Avviso precipitosamente cancellato dalla pagina web della stessa polizia ieri pomeriggio, poco dopo che avevamo chiesto lumi sulla ricomparsa del settantenne.
5: Hat das Obergericht von dem Kenntnis? Und, gibt es dort Maßnahmen?
4: Doveroso chiedersi, come fatto dal parlamentare di Zuoz, se almeno il Tribunale d'Appello, autorità di vigilanza sugli uffici di esecuzione e fallimenti del cantone, fosse a conoscenza della vicenda e se siano mai stati presi provvedimenti a seguito delle malversazioni per circa 500.000 di franchi contestate al settantenne. Spiazzante la risposta data durante il dibattito sui rapporti 2025 degli organi di giustizia cantonali dal presidente del Tribunale d'Appello, Remo Caveng.
6: Dass das Obergericht bzw. ich persönlich nur ebenso Kenntnis über diesen Fall über die Medien haben.
4: Le uniche informazioni in possesso del tribunale sono quelle diffuse negli ultimi giorni dai media. D'altro canto, ha aggiunto, sui procedimenti penali condotti dalla procura non vengono di norma forniti ragguagli all'autorità giudicante. Caveng ha poi sottolineato che gli uffici di esecuzione e fallimenti sono autorità regionali e non cantonali. Perciò la vigilanza del Tribunale d'Appello si limita a questioni tecniche, estendendosi a quelle disciplinari solo per i dipendenti al momento in servizio in questi uffici.
6: Allerdings betrifft dies nur Angestellte von Betreibungs- und Konkursämtern, die aktuell auch dort noch angestellt sind.
4: Nel pomeriggio, in una nota scritta, il Tribunale d'Appello ha precisato quanto segue. Poiché l'imputato si è dimesso dall'ufficio nel giugno 2016, si è dovuto rinunciare all'apertura di un procedimento disciplinare.
1: Con questo per oggi è tutto. Grazie per l'ascolto e buona serata.

serata che continua, come ben sapete, le 19:09. Ben ritrovati. Ciao, eccoci qui allora, pronti per iniziare questo martedì sera insieme. Ben ritrovati in questo programma che si chiama Effetto Sera. Io mi chiamo Caterina Righenzi, la Cate insieme a voi, rigorosamente in diretta fino alle 22 con i vostri messaggi al nostro numero di WhatsApp, che ve lo ricordo è lo 076 321 11 13. Spero che stiate bene, spero che questa sia stata una bella giornata ricca di cose interessanti, di buone vibrazioni, e che la serata magari riservi ancora qualche sorpresa positiva. Naturalmente, se avete voglia di condividere i vostri pensieri insieme a me, sapete che potete farlo appunto attraverso il nostro canale di messaggistica, quindi messaggini scritti e vocali. Ho tante cose da raccontare, ho buona musica da farvi ascoltare, quindi come sempre vi invito a mettervi comodi e a salire a bordo, perché iniziamo con questo brano dei Roxette e dunque facciamo insieme questo viaggio della gioia. Siete pronti? Dai che

0: Quando è stata l'ultima volta che avete ricevuto o regalato una rosa blu? Una rosa rossa, una rosa rosa, bianca, gialla? Che bello. Ricevere o donare un fiore è un bel gesto, trovo. Ed è bello anche regalarseli i fiori. Io lo faccio spesso. Spesso e volentieri mi compro un mazzolino di fiori, così. Anche se nessuno me lo regala, me lo compro da sola. Una cosa che mi piace particolarmente. Una piccola coccola, così. Che mi faccio? Buonasera, ben arrivati sulla vostra Rete 1. Effetto sera di questo martedì 16 giugno 2026. Quanti sei in questa data di oggi? 16.06 2026. Mi piacciono particolarmente i 6, i numeri pari. Allora, saluto, prima di dimenticarmi, il signor Pietro, che mi ha mandato un messaggio molto molto carino. Grazie signor Pietro, mi ascolta dalla sua baita in montagna e immagino che stia anche un po' al fresco, eh? La frescura della montagna in queste calde sere d'estate. Occhio perché arriva, come si chiama adesso, quello nuovo, il Niño? Ecco, pare che sia in arrivo un altro forte momento di caldo, ecco, e quindi dobbiamo essere preparati a queste canicole che saranno sempre più frequenti. E quindi allo 076 321 1113 saluto anche Brigitte. Ciao cara e buona serata anche a te, grazie per il bel messaggino che mi mandi. Allora, 16 di giugno, un paio di giorni fa c'è stato un anniversario, una ricorrenza che volevo condividere insieme a voi, che riguarda un marchio molto famoso, una catena di locali che è uguale in tutto il mondo. Sono molto famose anche le magliette, sto parlando dell'Hard Rock Caffè, l'avete in mente? Ebbene, 55 anni fa, il 14 giugno del 1971, veniva inaugurato il primo Hard Rock Caffè. Qual è la sua storia? È questa. Tutto inizia a Londra quando due personaggi, due cittadini americani appassionati di musica e di cucina americana, si chiamano Isaac Tigret e Peter Morton, pensano di aprire proprio un locale a tema. Il ristorante nasce in una ex concessionaria Rolls Royce. Inizialmente il loro obiettivo era di servire cibo americano, tipicamente americano, in un ambiente informale, quindi voleva essere un locale tranquillo dove andare a rilassarsi, a mangiare hamburger e patatine. Erano gli anni 70, inizio anni 70. Il tema musicale, e come lo conosciamo noi adesso, ha iniziato a prendere forma quando un certo Eric Clapton capita per caso in questo ristorante. Gli piace particolarmente e propone ai due gerenti un patto. Gli dice: guardate, a me piace il vostro ristorante, si mangia bene, io lascio qui una mia chitarra, in cambio però io voglio un tavolino sempre a disposizione per me. Cioè, io devo poter arrivare e trovare un tavolino sempre libero. E loro due ovviamente accettano di buon grado e dicono: ma sai che c'è, guarda, anche due o tre tavolini, insomma, pur di avere un cimelio firmato Eric Clapton. Poco dopo lo imita anche un certo Pete Townshend degli Who e inizia così a prendere piede questa tradizione di conservare cimeli e strumenti di artisti famosi per attirare la clientela. La collezione di memorabilie musicali è poi diventata il marchio proprio distintivo dell'Hard Rock Caffè. Poi nel corso degli anni, tra gli anni 80 e 90, ecco che questo marchio si espande in tutto il mondo, il business cresce e oggi, leggevo, ci sono oltre 160 Hard Rock Caffè in 70 paesi in tutto il mondo. Si sono allargati, nel senso che non sono più solo ristoranti ma anche hotel e casinò. Due parole giusto su cosa si trova nei locali, magari ci siete già stati, avete anche provato l'ebbrezza di sorseggiare un caffè o di mangiare appunto un hamburger circondati da pezzi incredibili. Sono pezzi che sono appartenuti ai grandi, a grandi leggende della musica come Elvis Presley, come Jimi Hendrix, i Beatles, c'è anche Madonna, e sono appunto strumenti, chitarre, sono abiti di scena, sono microfoni, testi scritti a mano, tutti oggetti un po' particolari e un po' personali. Catena che, vi dicevo, non è solo un ristorante, ormai è molto di più, è anche un punto di riferimento culturale per gli appassionati di musica. Organizza concerti, eventi speciali e anche attività di beneficenza, perché c'è una fondazione che porta il suo nome, l'Hard Rock Hills Foundation, che sostiene iniziative a favore della salute e del benessere. Lo fa naturalmente attraverso la musica. Ebbene, è diventato un business multimiliardario, questa catena. Hanno un peso rilevante i gadget su tutte queste magliette, le magliette bianche con la scritta, con il logo Hard Rock Café, e sotto di solito è scritta la città dove è stata comprata. Pensate che vendono una cosa come 10 milioni di magliette all'anno. Stavo curiosando sul loro sito internet e c'è la cartina dove trovare gli store, no? Cioè ci sono tutte le location, le città nei paesi dove è presente l'Hard Rock Café. Ebbene, in Svizzera non c'è. I più vicini, diciamo, a noi, per quanto riguarda la Svizzera italiana, il sud del paese, è Milano, l'Italia. Poi c'è a Innsbruck, quindi in Austria. Invece a Monaco di Baviera è lo store più vicino per chi abita oltre Gottardo. Curioso il fatto che non ci sia in Francia, mi aspettavo Parigi. Non c'è neanche in Belgio, c'è nei Paesi Bassi, invece è presente ad Amsterdam, a Londra, ma come detto non in Francia. Sì, in Spagna, non è presente in Turchia, per esempio. È presente a Malta, ecco, insomma, un po' particolare, no? La sua localizzazione nel mondo. Non c'è neanche uno store in Finlandia. Ma vabbè, se ci siete stati e avete comprato questa famosa maglietta, aspetto un bel selfie.
1: Salita del volo con destino alla

0: Marie Moïse è docente di comunicazione interculturale, studi di genere e decoloniali alla John Cabot University di Roma. Italo-haitiana, Marie fa ricerca e divulgazione sui temi del razzismo e del colonialismo da una prospettiva femminista, collaborando con musei, scuole, media, collettivi politici e istituzioni culturali. Marie Moïse commenta i fatti dell'attualità al microfono di Cristiana Coletti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.

0: ne ho dato mai.
1: Malika Yan come foglie. Vi raccontavo la storia del locale, dei locali, del mega business che poi è diventato dell'Hard Rock Café. Nasceva proprio in questi giorni, più di 50 anni fa, nel giugno del 71. Veniva inaugurato il primo da questi due americani appassionati di musica e di cucina americana in un'ex concessionaria Rolls Royce. Un giorno capita di lì un certo Eric Clapton, gli piace particolarmente il locale, ne è colpito e così propone di lasciare dei cimeli, una chitarra in particolare, pur di avere un tavolino sempre a sua disposizione. E da lì poi ha preso piede questa tradizione di conservare dei cimeli e degli strumenti di artisti famosi per attirare la clientela. Ci sono degli Hard Rock Café sparsi un po' in tutto il mondo, non in diciamo paesi dove magari si li aspetterebbe, per esempio non ci sono Hard Rock Café in Francia, ce ne sono moltissimi negli Stati Uniti, ce ne sono in Europa, non c'è in Svizzera, non è presente in Svizzera, così come non è presente in Finlandia e nemmeno in Belgio. Ecco, per esempio, non esiste l'Hard Rock Café con scritto la maglietta, con scritto sotto Bruxelles. Sapete che quello è un po', no, il segno distintivo e uno dei merchandising molto importante, proprio le magliette bianche con la scritta, con il logo. È presente invece, ci sono diversi store in Italia, cioè per dire, c'è a Palermo, ecco, piuttosto che anche mi ha lasciato un po' stranita il fatto che sia in Nigeria un Hard Rock Café. C'è in Sudafrica, c'è in Argentina, ce ne sono moltissimi tra la Thailandia, il Vietnam, la Malesia, Singapore, ecco, ce n'è solamente però uno in Cina, forse un paio, ecco, e un paio anche in Giappone, non c'è in Russia, ci sono e non ci sono in giro per il mondo. E voi ci siete stati? Perché allo 076 321 1113 mi scrivete. A proposito, qualcuno mi scrive, pensa il Silvano mi scrive, pensa che a Locarno esisteva un meraviglioso rock caffè, forse non era quello che intendevamo noi, non lo so, comunque non c'è più. Matteo mi scrive, ciao Kate, a Verona c'è una piccola imitazione, è nella zona parchi vicino al lago di Garda, scrive, e mi manda il link. Effettivamente è un piccolo locale che si chiama Rockstar Restaurant, ristorante americano con musica dal vivo, con una bella atmosfera rock e i tavolini, ci sono i piatti dei vari strumenti, ci sono i vinili appesi al muro, ci sono anche qui degli hamburger che sembrano belli appetitosi e degli strumenti, delle chitarre, delle fotografie, delle immagini di gente comunque famosa, eccolo. Quindi se capitate da quelle parti, Lago di Garda, Verona eccetera, potete andare a vedere questa piccola imitazione dell'Hard Rock Café. Poi ancora Anna mi scrive che è particolarmente bello l'Hard Rock a Miami, che è a forma di chitarra, lo si vede a chilometri di distanza, ora è di proprietà dei nativi americani, vederlo di notte toglie il fiato. Anche qui ho fatto una veloce ricerca in Google, effettivamente è compreso di questo hotel, ecco, è l'hotel a forma di chitarra, no? È questa struttura che si trova su una baia, in una baia di Miami, ed è uno probabilmente degli edifici Hard Rock più iconici che ci siano. Poi ancora c'è chi ce l'ha la maglietta a casa e la conserva come un bel ricordo di una vacanza negli Stati Uniti. E ancora buongiorno a Giuseppe, che manda solamente dei saluti. Ciao Giuseppe, grazie per l'ascolto, ma non ha a che fare con la storia di cui stiamo parlando qui oggi, questa sera. La musica che ci accompagna qui su Rete 1 è anche musica svizzera, con Caroline Chauvin per i prossimi minuti.

e continua a farlo, di costruire una propria identità artistica indipendente, no? È sempre un po' difficile per i figli di artisti di nomi famosi in generale, non solo nel mondo della musica, riuscire poi a staccarsi dai cognomi che pesano, e lui appunto musicalmente, insomma, ha intrapreso questa strada. Questo suo percorso ha portato al festival Uomo che cade, la canzone che abbiamo appena ascoltato, che richiama l'immagine di questa persona che precipita, no? E lui ha raccontato che voleva essere una metafora di fragilità, di smarrimento, ma anche di crescita personale, quel momento di crisi in cui un po' tutti i ragazzi, i giovani, passando appunto dalla giovinezza all'età adulta, spesso si ritrovano, e quindi c'è un po' di tutto. Ci sono anche diversi elementi per quanto riguarda la musicalità, la sonorità, no? Avete sentito, c'è un po' di rap, c'è un po' di pop, un'atmosfera abbastanza riflessiva, quindi anche un testo che lascia spazio a più interpretazioni, diciamo così. Era stato comunque apprezzato sul palco dell'Ariston. 13 Pietro con questa sua Uomo che cade, sicuramente sentiremo ancora parlare di lui. Rimaniamo nell'ambito della musica italiana e lo facciamo con la premiata Forneria Marconi, ma chi ha paura della notte? Intanto però è arrivato un messaggio da parte di Barbara, che lei dice: a me sembra di ricordare un Hard Rock Caffè a Zurigo negli anni 80, sbaglio? Ecco, qualcuno si ricorda, perché dicevamo in Svizzera non ce ne sono di questi locali iconici che appunto riguardano il mondo della musica, che conservano i cimeli musicali di nomi importanti. Se qualcuno si ricorda di un Hard Rock Caffè a Zurigo negli anni 80, che forse nel frattempo ha chiuso, me lo faccia sapere. Ce lo faccia sapere. Sapete che siamo qui a Rete 1, una grande famiglia, e quindi 076 321 1113, e arriva anche la foto dell'Hard Rock Caffè di Tokyo. C'è stato Giancarlo. Grazie Giancarlo. Non è ancora arrivato il selfie con la maglietta, però, eh? Chi è che ha una maglietta a casa con scritto Hard Rock Caffè, non lo so, New York, piuttosto che Rio de Janeiro? Se fosse, l'aspettiamo.

bello sto pezzo, che brividi che ogni volta mi vengono sulla schiena. Breathe, Meteor. Grazie per le vostre foto che arrivano e i vostri selfie con le magliette bianche. Allora, grazie a Simone che mi manda la maglietta dell'Hard Rock Caffè di Lisbona e poi anche Matteo invece è stato all'Hard Rock di Bali nel 2003, cimelio storico. Guarda, lo dici tu, comunque grazie, stai benissimo, tra l'altro molto molto abbronzato, sono passati più di 20 anni, ma non lo diciamo e soprattutto non ce li sentiamo. E poi qualcuno diceva: ah, tante altre foto che arrivano in questo istante. Dove? Hard Rock Caffè a Cracovia. Ah, bello! Ciao Jerry. Ciao Jerry, grazie. In effetti, bei cimeli anche qui. E invece parlavamo di un ipotetico Hard Rock Caffè a Zurigo. Quindi negli anni 80 c'era o non c'era, chiedeva Barbara. E invece ci siamo corrette da sole, perché era l'Hollywood Caffè, mi dice no, era un progetto che poi non ha funzionato. Vabbè, va bene, dai. Allora andiamo a chiudere questa nostra prima ora insieme, lo facciamo in musica naturalmente. Arriva Luca Carboni.

0: 9:20.
1: In studio Fabio Degli Antoni, buon martedì sera. In apertura una notizia di cronaca regionale: incendio in uno scantinato di uno stabile di via Selva Piana a Montagnola, frazione di Collina d'Oro nel Luganese. Rogo sotto controllo dei pompieri che sono riusciti a domarlo. La polizia cantonale ha informato poco fa che a titolo precauzionale una decina di persone sono state evacuate dallo stabile. Una persona ha riportato una lieve intossicazione ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, via Selva Piana è stata chiusa al traffico. Sempre per la cronaca regionale, più treni o trasfrontaliera, più treni, più autobus e biglietti integrati a cavallo del confine italo-svizzero. Canton Ticino e Regione Lombardia oggi hanno siglato un accordo che punta a rafforzare i collegamenti transfrontalieri e promuovere la mobilità sostenibile. L'intesa è stata firmata a Milano dal Presidente del Consiglio di Stato ticinese Claudio Zali, dal Governatore Lombardo Attilio Fontana e dall'Assessore regionale dei trasporti Franco Lucente. Per combattere la criminalità organizzata, il Canton Grigioni sta valutando se modificare a livello regionale la prassi per concedere i permessi di dimora. Un estratto del casellario giudiziale potrebbe in futuro essere richiesto nelle località a rischio. Finora il consigliere di Stato Peter Paier ha sempre ribadito che la richiesta sistematica del certificato è in contrasto con l'accordo sulla libera circolazione delle persone. Le ultime analisi dell'Ufficio Retico per la Migrazione e Diritto Civile hanno però scovato un possibile margine di manovra. Se in Mesolcina vediamo che la sicurezza è a rischio, potremmo richiedere sistematicamente un estratto per le persone che vogliono stabilirsi, ha dichiarato Paier. Questo quando le Camere si sta dibattendo se estendere la richiesta a tutti i cantoni. E da Palazzo Federale due mozioni sui centri per richiedenti l'asilo sono state approvate dal Consiglio nazionale. La prima proposta del ticinese Marco Chiesa chiede misure supplementari per quelli violenti, nello specifico un coprifuoco, una detenzione, fissando il limite dei provvedimenti a un massimo di 10 giorni. L'atto parlamentare è trasmesso al governo. L'altra mozione vuole invece che l'istituzione di aree di sicurezza nei centri federali d'asilo per ospiti problematici debba prima essere accolta dai cantoni o dai comuni interessati. Parliamo adesso dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per dare una tregua stabile alla guerra, che dovrebbe essere firmato venerdì sul Bürgenstock. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha già annunciato di essere presente e che la partecipazione di Donald Trump è possibile. Dopodiché, entro 60 giorni, inizieranno i negoziati per raggiungere un accordo definitivo, ha dichiarato il viceministro degli esteri iraniano. Sera e notte sono abbastanza serene per una giornata, quella di domani, mercoledì, poi soleggiata. Temperatura al sud minima fra 15 e 18 gradi, massima 30, isoterma di 0 gradi, in rialzo dai 4.000 metri. A nord delle Alpi Vallesi, nord e centro dei Grigioni, solo debole tendenza e in serata temporale in montagna, minime 15, massima 32 gradi.
0: Informiamo che a causa di un incendio a Collina d'Oro, via Selva Piana, è tuttora chiusa alla circolazione. A Coldrerio invece via San Gottardo, precedentemente chiusa, è stata riaperta.

Di nuovo buonasera a tutti voi, sono le 20 passate da 4 minuti, è martedì 16 giugno 2026. Siete sulla vostra Rete 1, la vostra radio amica, questo programma è Effetto Sera, io sono la Kate. Fino alle 22 in diretta, apriamo allora la nostra seconda ora insieme, lo facciamo in musica.

0763 321 1113, i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp. Saluto chi ancora manda le foto dell'Hard Rock Caffè trovati in giro per il mondo nei vostri viaggi, delle memorabilia, dei cimeli che sono conservati in questa catena di locali e che sono appartenuti a grandi nomi della musica, e famosissime anche le magliette, quelle con il logo, e poi di solito sotto è scritta la città dove è stata acquistata. Grazie a Matteo, grazie a Barbara, grazie anche a Aurélie che partecipa anche lei alla discussione. Ciao Silvano, anche lui ricorda i bei tempi passati, e grazie a Giancarlo, a Pietro, a Anna, a tutti voi che avete appunto così contribuito durante la prima ora a fare questo programma insieme. E saluto anche la Ketty. Ciao Kate, è bello sentirti, buona serata dai Monti, mancavi da un po'. Ma come? Ma sono sempre qui? Ma no! Ma dove vado? Dai che ascoltiamo la nuova di Francesco Gabbani.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

Lui è Fulminacci. A marzo di quest'anno è uscito il suo ultimo lavoro discografico, il suo album dal titolo Calcinacci. Fulminacci ha pubblicato Calcinacci, mi ha fatto un po' sorridere questa cosa. Comunque l'abbiamo ascoltato con Maledetto me. Si sa, per un sito turistico o culturale, un'opera architettonica, un monumento storico, persino un giardino, essere incluso nella lista dei beni materiali e immateriali UNESCO è un grande onore, un privilegio. Sfiderei chiunque a non volerci entrare. E invece pare ci siano delle eccezioni. Tra poco ne parliamo.

Nel mondo ci sono dei luoghi considerati di eccezionale valore universale. Sono sia siti culturali che naturali. Sono talmente belli, talmente preziosi che giustamente vanno tutelati, vanno protetti. In alcuni casi un riconoscimento importante li può anche portare ad essere dei siti proprio conosciuti alla fama mondiale. Possono essere monumenti storici, castelli, templi, cattedrali, siti archeologici, possono essere complessi architettonici, possono essere dei luoghi legati a degli eventi, a delle tradizioni, ma anche parchi, riserve naturali. Ebbene, come sappiamo, il patrimonio mondiale UNESCO li riconosce perché hanno un valore universale eccezionale, considerato eccezionale per l'umanità, e dunque li protegge. Beh, fin qui tutto giusto. Sappiate che ci sono però dei siti che lottano per essere rimossi da questa lista. Per esempio, se andiamo in Slovacchia, c'è un minuscolo villaggio, si chiama Vlkolinek, ed è un borgo medievale con praticamente più case che abitanti. Pare siano una ventina i residenti che vivono in queste 45 casette colorate, sono raggruppate attorno a un campanile settecentesco. Ebbene, grazie a questa sua architettura particolare, questo piccolo villaggio è molto ben conservato innanzitutto, ed è stato inserito nella lista del patrimonio mondiale UNESCO nel 93. Ebbene, da allora sono 100.000 i visitatori che ogni anno si recano a vedere questo piccolo borgo medievale in Slovacchia. I residenti non ne possono più perché insomma troppi turisti non gli permettono di vivere una vita tranquilla come vorrebbero. A circa 7.000 km di distanza, se ci spostiamo dalla Slovacchia, andiamo in Tanzania. La Masai International Solidarity Alliance ha chiesto la rimozione dell'area di conservazione del parco di Ngorongoro, che è ricco di fauna selvatica, da questa famosa lista del patrimonio mondiale, perché la zona ospita comunità di pastori e offre, come sappiamo, dei safari mozzafiato, no? Quindi c'è tanto turismo, ci sono tante persone che possono permettersi di fare un safari fotografico in quella zona dell'Africa. Gli abitanti del luogo sostengono che le politiche di conservazione legate al suo status di area protetta hanno portato allo sfollamento dei residenti dalle loro terre di pascolo. Quindi questo sta creando problemi e tutta una serie di altri problemi naturalmente legati a flora e fauna di questo meraviglioso parco, le specie in via di estinzione, gli animali che devono essere tutelati. Insomma, ecco, storie che abbiamo già sentito. La lista in totale è di 1248 siti che si trovano in 170 paesi del mondo. Pensate che quando è nata nel 78 erano appena 12. Ci sono, i più famosi e i più grandi, il Machu Picchu, la Grande Muraglia cinese. Come abbiamo visto, però, ci sono luoghi meno conosciuti ai quali questo riconoscimento, cioè appartenere alla lista del patrimonio mondiale UNESCO, arreca quasi più danno che beneficio. Se poi, stavo ragionando, ci mettiamo anche i social, il loro sviluppo ha fatto sì che lo status diventasse sempre più un fattore che poi può contribuire a preservare un sito, ma al contempo va ad influenzare appunto le comunità che vivono nelle vicinanze di questo luogo o proprio nel luogo stesso, e quindi attraverso il turismo si creano questi problemi. Essere un sito UNESCO vuol dire aspettarsi anche frotte di turisti, diventare virale su Instagram pure. Come si fa a essere rimossi da questa lista? È davvero così facile? Tra poco lo vediamo.

essere inserito nella lista del patrimonio mondiale, un sito deve soddisfare almeno uno dei 10 criteri UNESCO, 6 culturali e 4 naturali, e dimostrare di avere un valore eccezionale per tutta l'umanità. In Svizzera lo sono, per esempio, nella lista del patrimonio UNESCO, la città vecchia di Berna, il monastero di San Giovanni a Mustair, l'abbazia di San Gallo, i 3 castelli di Bellinzona e la zona del Lavò, dei vigneti terrazzati, ad esempio. Ebbene, è un riconoscimento importante, ma che comporta anche fare i conti con l'overtourism in certi casi, no? Il fatto che ci siano quasi troppi turisti, e allora ci sono dei siti che chiedono di essere rimossi, perché quando si tratta di luoghi abitati, i residenti, forse anche giustamente, no, si lamentano, ed è quello che racconta questo reportage che ho letto sul sito della BBC. Venezia è uno degli esempi più recenti in Europa, no, di residenti che non ne possono più dell'overtourism. Abbiamo anche avuto modo di parlarne. Ebbene, come si fa a uscire da questa lista? In tanti ci vogliono entrare, perché comunque vuol dire, no, avere un certo riconoscimento e un certo prestigio. Altri invece la vivono come un incubo, essere patrimonio mondiale UNESCO, e chiedono di uscirne. Ebbene, la procedura passa attraverso lo Stato che ha candidato il sito, le autorità locali e nazionali e anche il Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO. L'UNESCO però non considera il turismo un obiettivo in sé, invece le sue linee guida, diciamo, che insistono più sul fatto che il turismo debba essere gestito in modo sostenibile. Quindi, in linea di principio, la soluzione preferita è mantenere un certo sito all'interno della lista, riconoscerlo come patrimonio culturale o naturale limitare gli accessi a questo sito, regolamentare gli affitti turistici, distribuire i flussi durante l'anno, migliorare la gestione, ecco, del luogo. Questo piuttosto che rinunciare al riconoscimento. Quindi non è così semplice. Vallo a dire a chi vive, per esempio, a Marrakech, in Marocco, l'aumento del turismo e degli investimenti stranieri nella Mediena, anch'essa patrimonio UNESCO, ha scatenato dibattiti sull'aumento dei prezzi degli immobili e sulla gentrificazione. Quindi non tutti, anche a Marrakech, sono d'accordo

Lui si chiama Tatum Rush, è un artista luganese che vive in Romandia. Ci ha fatto ascoltare la sua Too Late. La prossima invece che vedo in scaletta è la grandissima Celine Dion. Dico così perché ho appena visto il documentario Io sono Celine Dion, che avevo registrato l'hanno passato in TV sulla 1 qualche settimana fa. Allora ero riuscita a registrarlo, si poteva anche recuperare sul Play RSI, purtroppo, come i bambini che dicono purtroppo è stato tolto, quindi non lo trovo più sul Play. Spero che abbiate avuto modo di vederlo, siete riusciti a recuperarlo. Era davvero bello, soprattutto raccontava il lato molto umano della cantante, una cantante unica al mondo, che ha venduto milioni di dischi, che è conosciuta e apprezzata, che è stata purtroppo colpita da questa sindrome della persona rigida, questa malattia di cui ne soffrono tra l'altro pochissime persone al mondo, questa condizione che l'ha portata ad allontanarsi dalle scene, lo sappiamo, negli ultimi anni. Ebbene, in questo documentario appunto si racconta di questo suo ultimo periodo, degli ultimi 4-5 anni, come lei gli ha vissuti, e mi è piaciuto particolarmente. Appunto, si vede un lato molto umano della cantante. Comunque, Celine Dion è pronta a tornare, un attesissimo ritorno dal vivo dopo questi anni di pausa, e lo farà a Parigi. Sarà a Parigi a settembre, due date, a settembre e ottobre, il 12 settembre e il 17 ottobre di quest'anno. Si esibirà a Parigi, alla Défense Arena, la più grande arena indoor d'Europa. La richiesta dei biglietti è stata straordinaria, sono andati sold out nel giro di pochissimi minuti, e questo, come detto, è il suo primo vero ritorno sul palco dopo diversi anni e dopo soprattutto la cancellazione del tour mondiale che per motivi di salute aveva appunto dovuto cancellare. Allora ce l'ascoltiamo noi Celine Dion qui in Effetto Sera, questa è Because You Loved Me.

voci più belle di sempre, compromessa da questa malattia, questa sindrome della persona rigida di cui Céline Dion soffre, però è pronta, come detto, a tornare per questi concerti che inizieranno a Parigi in autunno. Canta Because You Loved Me dal 96, ben esattamente 30 anni dopo invece due altri grandi nomi del panorama della musica mondiale, Paul McCartney e Ringo Starr, pubblicano un nuovo lavoro insieme. Eh sì, è di quest'anno, questa Home to Us. E noi qui su Rete 1 ce l'ascoltiamo.

Ciao ciao, la rappresentante di Lista. È stato un po' tormentone questa canzone, ma sono già passati 4 anni. Tu pensa. Adesso invece ci ascoltiamo Emma, maledetto quel giorno. Emma che è stata alle nozze del suo amico Tommaso Paradiso. Allora, questo fine settimana si è sposato, Tommaso Paradiso ha sposato la sua Carolina Sansoni il 13 giugno in Toscana a Capalbio. Coppia che sta insieme dal 2017, hanno anche una bambina, Anna, avuta l'anno scorso. Ebbene, appunto, sono convolati a nozze e c'erano dei nomi della musica, dello spettacolo. Al matrimonio erano presenti diversi personaggi, loro amici, tra cui Jovanotti, Emma Marrone appunto e anche Coez. L'ascoltiamo. Chissà se ha cantato qualcosa anche, ma... Auguroni intanto a Tommaso Paradiso, eh?

0: Damiano David, andiamo a chiudere questa nostra seconda, ma non ultima, ora insieme. Sono le 21, c'è l'informazione.
1: Rete 1.
2: Buonasera da Raffaele Pedrazzini. Apriamo col vertice del G7 di Evian, dove l'attenzione è tutta sul memorandum tra Stati Uniti e Iran, la cui firma è prevista questo venerdì al Bürgenstock, resort di lusso sull'omonima vetta del canton Nidvaldo. Restano ancora divergenze su alcuni punti chiave, in particolare sul futuro del Libano e sulle modalità di riapertura dello stretto di Hormuz. Però il passaggio marittimo sarà completamente riaperto entro venerdì, anche se gli esperti prevedono un ritorno alla normalità graduale. Il presidente americano ha inoltre affermato che, chiusa la crisi con Teheran, Washington concentrerà i propri sforzi sulla guerra in Ucraina. E a questo proposito Zelensky ha ribadito al G7 la disponibilità di Kiev a negoziare, mentre i leader occidentali hanno confermato il sostegno all'Ucraina e la volontà di aumentare la pressione sulla Russia. I paesi del G7 hanno infine riaffermato il loro impegno a favore della cooperazione internazionale e del sostegno alle economie più fragili. Sul terreno, tuttavia, la tensione resta alta. Secondo i media libanesi, attacchi israeliani nel sud del paese hanno causato oggi almeno 4 morti. Dalle Camere federali, il Consiglio degli Stati ha dato un via libera al rafforzamento dell'esercito, approvando un credito di 3,4 miliardi di franchi. Nel pacchetto figurano anche i fondi per le nuove pistole d'ordinanza e per coprire i costi supplementari legati all'acquisto degli F-35. Il dossier passa ora al nazionale. Consiglio nazionale che ha invece discusso diversi temi legati alla sicurezza e all'asilo. Approvata in questo senso una mozione del ticinese Marco Chiesa che chiede più misure più severe contro i richiedenti l'asilo violenti nei centri federali, tra le possibilità un coprifuoco o una detenzione temporanea fino a 10 giorni. Sempre il nazionale ha respinto per ora la proroga dell'IVA agevolata per il settore alberghiero. Se anche gli stati seguiranno questa linea, dal 2028 gli alberghi non beneficeranno più dell'aliquota speciale del 3,8%, ma passeranno al tasso ordinario. Infine, il Parlamento ha approvato una mozione che chiede di non concedere permessi di dimora alle persone con precedenti penali. In Ticino un'inchiesta federale ha portato alla scoperta di un traffico illecito di oltre 230 kg d'oro proveniente dall'Italia. Secondo gli inquirenti, preziosi sottratti durante furti in abitazioni del nord Italia venivano fusi in lingotti da una fonderia ticinese alla quale è stata ora revocata la licenza. 6 sono per ora le persone denunciate. L'appuntamento con il prossimo notiziario è tra un'ora alle 22. Ora uno sguardo alla meteo. La serata e la notte saranno generalmente sereno. Domani, mercoledì, prevarrà il sole su gran parte del paese. A nord delle Alpi, nel Vallese, nei Grigioni, tempo in prevalenza soleggiato, con soltanto una debole tendenza a qualche temporale serale sulle montagne.
0: Informiamo che a causa di un incendio la Collina d'Oro via Selva Piana è tuttora chiusa alla circolazione. Fate buon viaggio con Rete 1.

Le 21 passate da 4 minuti, apriamo ufficialmente la nostra terza ed ultima ora. Ben arrivati, se avete acceso adesso la vostra radio amica, siete su Rete 1, effetto sera di questo martedì 16 giugno. Con la Kate, ciao, io sono Caterina Righenzi. Allora, ho ancora diverse cose da raccontarvi nella prossima ora, quindi vi invito a rimanere qui, mettetevi comodi, che ripartiamo.

0763211113, i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp. Voglio salutare un'altra Caterina che si trova in frescura dell'alta montagna, 1400 metri, e mi scrive che stasera si sta bene con la felpina. Molto bello. Ciao ciao, un saluto a tutti. Chi può va a cercare il fresco in montagna, e quindi grazie per portarci con voi anche in altitudine. E poi anche voglio salutare la Titti, anche lei scrive dalla sua cascina in Val Pontirone: mi sto godendo la frescura in terrazza. Ciao Titti, ma che invidia! Io sono al fresco anch'io, perché non mi posso lamentare, qui all'interno dello studio c'è l'aria condizionata, anzi io che non sono tanto un amante dell'aria condizionata, diciamo che ho anch'io la felpina, ecco, e i piedi freddi. Però questo è un altro discorso, io sono amante del caldo. Comunque, grazie perché ci ascoltate da ogni angolo della Svizzera, grazie perché ci portate con voi in valigia, in vacanza, durante i vostri viaggi, e so che sarà così anche per questa estate 2026 attraverso la nostra app, che vi invito a scaricare se ancora non l'avete fatto sul vostro smartphone. È completamente gratuita e appunto vi permette di ascoltare Rete 1 e non solo. Ovunque voi siate. Questo martedì è anche il debutto della Francia, quindi per quanto riguarda i mondiali ve li stiamo raccontando in diretta su La 2. Pochi minuti fa il fischio d'inizio, il calcio d'inizio, Francia-Senegal, potete seguire la diretta, debutto delle stelle francesi contro gli africani, francesi considerati dai più, in virtù di una rosa che non sembra avere punti deboli, i favoriti. Allora aprono stasera il loro cammino al mondiale, appunto sfidando il Senegal. Sono a New York, la partita in diretta su La 2, la potete seguire in TV, la potete trovare e seguire anche in streaming, a proposito dei molti modi per seguire la RSI. A proposito anche di grandi eventi sportivi, domani riprende il via al Tour de Suisse, e mercoledì 17 giugno e giovedì 18 giugno farà tappa a Locarno. Noi naturalmente vi racconteremo questa giornata, sarà possibile seguire la diretta in TV sulla 1 a partire dalle 15:30 di giovedì pomeriggio, ma anche qui su Rete 1 saremo in diretta per seguire l'evento. Dalle 15 alle 18 se ne occuperanno Paolo Guglielmoni e Axel Belloni, saranno proprio lì a Locarno per raccontarvi e raccontarci il dietro le quinte, le emozioni dell'arrivo e soprattutto la fatica. Quindi appuntamento a giovedì per la tappa del Tour de Suisse, quella di Locarno.

Perché accontentarsi dell'abbastanza bene quando si può fare meglio di così? Non è una predica, non è una lezione. Sono consigli leggeri e pratici per cavare il meglio da quello che hai già, per un punto di vista nuovo, per trasformare le difficoltà in opportunità. Non per cambiare tutto, solo per farlo meglio di così. Meglio di così, con Clarissa Tami, dal 22 giugno al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12.30.

This Walls, la voce di Dua Lipa alle 21:18. Buon martedì sera di nuovo a tutti voi dalla Cate. Allora, ghiacciai e calotte polari ospitano una biodiversità ancora, pensate, in gran parte sconosciuta. Finora sono state censite circa 150 specie animali, di cui 73 vivono esclusivamente in habitat glaciali. Quindi sono particolarmente minacciate dalla loro scomparsa. Questo deve ancora una volta al cambiamento climatico, come sappiamo e purtroppo conosciamo. Tutto questo emerge da un recente studio che è stato fatto a Milano dall'Università Statale di Milano in collaborazione con il Museo delle Scienze di Trento. Studio che si basa su un ampio database globale e che dimostra che, nonostante ghiacciai e calotte polari coprano circa il 10% della superficie terrestre, ecco che ospitano questa biodiversità animale in realtà che conosciamo poco. Gli autori dello studio definiscono gli ambienti glaciali come veri e propri dark spot, loro li chiamano, vuol dire insomma che sono dei punti, no, ancora oscuri, e quindi ci sono potenzialmente molte specie da scoprire. Attraverso una revisione sistematica di quasi 2700 articoli scientifici, questi ricercatori sono riusciti a documentare almeno 152 specie animali che sono legate sia a ghiacciai che alle calotte polari. Tra i gruppi più rappresentati figurano i rotiferi, i collemboli, i tardigradi, piccoli organismi che sono capaci di adattarsi a condizioni ambientali estreme. Beh, dati questi importanti, naturalmente significativi, e che sicuramente avremo modo, anzi avranno loro modo, di approfondire e poi ci racconteranno, no? Sappiamo anche che a causa del rapido ritiro dei ghiacciai tutto questo insomma prima o poi è destinato a scomparire, e quindi queste possono essere delle specie neanche scoperte, ma già in qualche modo minacciate, che andrebbero a perdere completamente il loro habitat.

Una nuova collaborazione, a mio avviso, riuscita questa. Serena Brancale insieme a Levante e Delia, Al mio paese, pezzo nuovo nuovo che con tutta probabilità sarà uno dei tormentoni di questa Summer 2026. A proposito di Summer, ci ascoltiamo questo grande pezzo del passato, Mongo Jerry in the Summertime.

0: dimentica.
1: È Tiziano Ferro, la sua Stop Dimentica di 20 anni fa. È arrivato un aggiornamento che riguarda la viabilità quando sono le 21:32 in questo nostro martedì sera insieme qui su Rete 1. Riguarda la galleria Mappo Morettina che è stata chiusa. Vi informiamo che sulla A13 Ascona in direzione dell'aeroporto di Locarno la galleria Mappo Morettina è chiusa per lavori di manutenzione. Con i Black Eyed Peas passiamo i prossimi 3 minuti e qualcosina e poi parliamo di cinema.

0: Le 21.35, buon martedì sera a tutti voi. Francia-Senegal ancora 0-0, a 33 minuti dall'inizio della partita. Ve la stiamo raccontando naturalmente live con lo speciale Mondiali in diretta sul secondo canale. Invece, a proposito di TV, vi segnalo che questa sera, in seconda serata, ma sulla 1, parte un nuovo ciclo di film che si chiama Notte Fantascienza. Propone e proporrà per le prossime settimane, ogni martedì in seconda serata, una selezione di 4 pellicole rappresentative del genere fantascientifico, quindi ci saranno dei pilastri del cinema, Stargate, Independence Day, giusto per fare un paio di titoli. Quindi alle 23.05 su La 1. Stasera c'è il film Interstellar, trama che ruota attorno a un futuro in cui la Terra sta diventando inabitabile a causa di carestie e di tempeste di polvere. C'è il protagonista Cooper, interpretato dall'attore Matthew McConaughey, è un ex pilota della NASA. Bene, lui viene reclutato per partire in questa missione spaziale cruciale. Insieme a lui un gruppo di scienziati dovranno raggiungere altre galassie e trovare un pianeta adatto alla sopravvivenza dell'umanità, perché gli umani dovranno lasciare la Terra. È un film che combina fantascienza, fisica teorica, e poi c'è il tema del legame della famiglia tra padre e figlia, perché c'è appunto il protagonista, questo Cooper, che parte e lascia i suoi figli, soprattutto la figlia Marf, lei che nel frattempo cresce mentre il padre è in giro a cercare altre galassie, cresce sulla Terra, cerca di risolvere un problema, il problema per salvare l'umanità, e poi in qualche modo appunto, no, i due si ritroveranno in un altro mondo, in un'altra galassia, attraverso le varie gravità. Insomma, una storia un po' intricata, un po' complicata, come solo Christopher Nolan sa raccontare. È infatti lui il regista della pellicola, un cast d'eccezione: Matthew McConaughey, come detto, Anne Hathaway, Jessica Chastain, poi c'è un grande Michael Caine, Matt Damon e un giovanissimo Timothée Chalamet. Vi faccio giusto sentire un pezzettino del trailer di Interstellar.
1: Sei un uomo istruito e sei anche un pilota esperto.
2: È un ingegnere.
1: Il mondo non ha bisogno di altri ingegneri. Non abbiamo esaurito aerei e televisori. Abbiamo esaurito il cibo.
3: Papà, perché mi avete chiamato come una cosa brutta?
2: Non è vero.
3: La legge di Murphy.
2: La legge di Murphy non significa che succederà una cosa brutta, ma che tutto quello che può accadere, accadrà.
4: Dobbiamo affrontare la realtà. Non c'è niente nel nostro sistema solare che possa aiutarci.
2: Ora mi deve dire qual è il suo piano per salvare il mondo.
4: Non siamo destinati a salvare il mondo. Siamo destinati ad abbandonarlo. È la missione per cui sei stato addestrato.
2: Ho dei figli, professore.
4: Vai lassù e salvali.
3: Non sai nemmeno quando tornerai.
0: Interstellar, film del 2014, pellicola che potete vedere questa sera, dà il via a questo nuovo ciclo di film su La 1 in seconda serata, 23.05, il ciclo Notte Fantascienza. Bene, allora, niente, volevo raccontarvi di questo film che personalmente io non ho visto, ma penso che lo registrerò, perché beh, Nolan è pur sempre Nolan. E poi, esce il nuovo film di Christopher Nolan quest'estate, molto atteso, The Odyssey, l'Odissea, e quindi è una di quelle pellicole da vedere o da rivedere. Lui invece è Achille Lauro, è tutto da sentire.

E chissà, ieri sera le 60.000 persone che erano presenti a San Siro, il grande stadio di Milano, hanno cantato sicuramente all'unisono questa canzone di Achille Lauro. Eh sì, perché ieri ha registrato il tutto esaurito. 60.000 gli spettatori per Achille Lauro, che ha chiuso in trionfo la sua tournée Comuni Immortali dopo il successo di altre due tappe, Rimini e Roma. Ebbene, c'è stato appunto il gran finale ieri sera a Milano. Tra l'altro, momento particolarmente emozionante, l'arrivo sul palco di Laura Pausini. I due insieme hanno duettato in un paio di brani. Pare che sia già in programma anche per il 2027, anche per l'estate 2027, un nuovo tour negli stadi per Achille Lauro. E ci ha preso gusto, giustamente. Joe.

Lei è Nina Zilli, io sono Caterina Righenzi. Siamo ai saluti, grazie per l'ascolto. Vi invito a rimanere su Rete 1 dopo il notiziario delle 22. Ci saranno Marco Trovesi e Nicola Colotti a tenervi compagnia fino a tardi. Noi invece ci risentiamo domani sera. Vi aspetto a partire dalle 19. Buonissima serata e buon riposo. Ciao, a domani.

0: Rete 1.
1: Sono le 22.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Apriamo con la tragedia de Le Constellation a Cramontana, costata la vita a 41 persone. Il sindaco del comune Nicolas Ferraud ha incontrato qualche ora fa e per la prima volta dopo 6 mesi la popolazione in un'assemblea pubblica carica di emozione e tensione. Visibilmente commosso, Ferraud ha chiesto perdono alle vittime e ai loro familiari, riconoscendo le lacune emerse sul fronte della sicurezza. Il comune ha annunciato nuovi controlli in tutti gli esercizi pubblici, la creazione di un memoriale permanente e una revisione della propria organizzazione interna. Diversi cittadini hanno però chiesto maggiore trasparenza e qualcuno ha invocato le dimissioni del municipio. Richiesta respinta dal sindaco, che ha ribadito la volontà di restare in carica per assumersi le proprie responsabilità. Tagli in vista per Agroscope, l'Istituto Federale di Ricerca per l'Agricoltura eliminerà 58 posti a tempo pieno nell'ambito di un piano di risparmio legato a un deficit strutturale di circa 10 milioni di franchi. L'obiettivo è concentrare le risorse sui temi ritenuti prioritari per il futuro dell'agricoltura e dell'industria alimentare svizzera. Verranno invece abbandonati alcuni filoni di ricerca, tra cui quello sull'alimentazione sana e il vertical farming. Per scongiurare altri tagli e il rischio di una minor competitività svizzera nel comparto siderurgico, l'acciaieria Stahl Gerlafingen verrà sostenuta con 9,2 milioni di franchi, a cui si aggiungono 4,6 milioni da parte del cantone. L'intervento garantisce la produzione negli stabilimenti di Gerlafingen, che danno lavoro a 480 persone. Dal vertice del G7 di Evian, l'attenzione resta concentrata sul memorandum tra Stati Uniti e Iran, la cui firma è prevista venerdì al Bürgenstock, resort di lusso sull'omonima vetta nidvaldese. Restano però divergenze su alcuni punti chiave, in particolare sul futuro del Libano e sulle modalità di riapertura dello stretto di Hormuz. Donald Trump ha assicurato che il passaggio marittimo sarà completamente riaperto entro venerdì. A margine del G7, il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha discusso a Evian-les-Bains con il primo ministro britannico Keir Starmer dei negoziati per un accordo di libero scambio globale con Londra. Si è recato nella città sulla riva francese delle Mano in occasione della cena di gala del vertice del G7. L'appuntamento con il prossimo notiziario è tra un'ora alle 23, ora uno sguardo al tempo. La serata e la notte saranno generalmente sereno. Domani, mercoledì, prevarrà il sole su gran parte del paese. A nord delle Alpi, nel Vallese e nei Grigioni, tempo in prevalenza soleggiato, con soltanto una debole tendenza a qualche temporale serale sulle montagne.
3: Lo sport.
4: Buonasera, ben ritrovati dalla redazione sportiva. Si è aperto il gruppo I dei mondiali del 2026 tra Senegal e Francia, riedizione della sfida del 2002 vinta proprio dagli africani 1-0. Ebbene, il risultato alla pausa è di 0-0, ma Senegal nettamente migliore rispetto alla Francia. Senegal che ha sfiorato la rete in 2 occasioni, il palo da prima colpito da Nicolas Jackson, con appunto il Senegal che ha sfiorato il vantaggio che non è arrivato nemmeno sul finire del primo tempo, con il destro alto di Ismail Assar, che ha avuto un'ottima occasione. Come detto, partita abbastanza equilibrata, ma con il Senegal che almeno nei primi 45 minuti si è fatta preferire. Lo ricordo, diretta televisiva sulla 2.

0: una meteora della musica degli anni Ottanta, Ryan Paris. La canzone comunque ha fatto storia, ha fatto breccia nei cuori di molti in Europa, soprattutto la Dolce Vita. Siamo i tardini, siamo quelli che fanno tardi e fanno fino alla mezzanotte qui sulla Rete 1. Poi fino a tardi andrà in vacanza a partire dalla prossima settimana. Lui è Nicola Calotti, io sono Marco Trovesi.
1: Ben ritrovati, mi hai già annunciato meraviglie che arrivano dai nostri ascoltatori. Io muoio di invidia quando qualcuno ha tempo di guardare, osservare, fotografare, nonostante il cielo stasera sia piuttosto carico di nuvole, quindi per chi avrà occasione di avere il cielo abbastanza sgombro per poter osservare quello che ci passa sopra e che ci sta sopra, avrà magari l'occasione di vedere ancora gli astri dominanti di questo periodo con Venere, Giove. I più fortunati forse riescono anche a vedere Mercurio, ma l'ho già ricordato a qualche sera fa, Mercurio non è di facile osservazione a occhio nudo, tanto più in una regione come la nostra, dove l'orizzonte di solito è coperto dalle montagne.
0: La montagna. Mm-hmm. Però, e c'è anche uno spicchiettino di luna in questa bella foto che ci ha mandato Uri.
1: Averla vista magari, ma ce l'ho, che è
0: sì,
1: plumbeo.
0: Qui sopra di noi, a Comano, su delle Alpi, il cielo è plumbeo e si preannuncia anche pioggia.
1: Mi ricordi che Il cielo sopra di noi era il titolo di una trasmissione di cui mi sono occupato tanti anni fa, dedicata all'astronomia. Avevamo fatto qualcosa come 37 puntate,
0: però,
1: per raccontare l'astronomia in tutti i suoi aspetti, dai più, diciamo, intuitivi a quelli più complessi. E lo feci grazie a una bella collaborazione con un professore di fisica del liceo Lugano 2, Nicolas Creton, che se per qualche motivo capitasse che fosse all'ascolto, saluto cordialmente, perché con lui abbiamo fatto davvero un'opera di divulgazione. Poi vabbè, la trasmissione andava in onda alle 9 del mattino, che forse non è proprio l'orario nel quale uno si mette a guardare il cielo, ma l'idea era quella di raccontare davvero un po' la storia e dell'astronomia dal passato ai giorni nostri, ma soprattutto raccontare che cos'è l'astronomia oggi, che è una scienza dai risvolti estremamente pratici e utili, anche a molta della tecnologia che utilizziamo correntemente. Vabbè, è una nota nostalgica. Le altre note nostalgiche le riserviamo invece con la musica, ma in realtà un po' di nostalgia in fondo nell'artista che sì, hai pensato di proporre, ce la potrebbe suscitare, perché le sue sonorità oggi sembrano, come dire, ormai superate,
0: vintage,
1: dal suono imperante. Però vabbè, adesso non ti voglio bruciare.
0: Ne parliamo tra poco.

0: Remescend e Take a Message. Un breve aggiornamento sulla partita in corso per quanto riguarda i mondiali di calcio. Francia-Senegal, siamo sempre sullo 0-0. Non riesco a vedere a che minuto siamo arrivati. Invece più tardi debutterà la squadra dell'Iran. L'inizio partita alle 23:50. Un saluto a Paolo che ci ha scritto a proposito di Dolce Vita. Abbiamo fatto tornare ai tempi dei paninari. Sì, erano proprio i primi momenti di questo fenomeno che ha caratterizzato, diciamo, soprattutto la prima metà degli anni Ottanta in Italia. E a proposito di Italia, oggi festeggia il compleanno, nato nel 1952, un cantante canadese i cui genitori erano emigrati in Canada da Ripabottoni, provincia di Campobasso, nella regione italiana del Molise.
1: Mettiamoci d'accordo, perché a proposito d'Italia, ma stiamo parlando di Canada, ma lui viene comunque dall'Italia, questo qui è italiano e canadese, secondo te?
0: Il sangue è italiano in qualche modo, ma comunque è nato e cresciuto in Canada, a Montreal. Gino Vannelli.
1: Ecco, appunto, cioè, se dubbio rimane, basta poi pronunciare il suo nome, si chiama Gino Vannelli, e non è che si chiama Gene Vanel o Van Hal, ma si chiama Gino Vannelli, e quindi, insomma, direi che le sue origini italiane sono più che chiare, però in realtà è una star della musica americana.
0: Sì, musicalmente molto precoce, perché già da bambino è attratto istintivamente dalla musica jazz, studia batteria, teoria musicale per 5 anni e poi riesce a ottenere un'audizione per un gruppo di Montreal che cerca un batterista.
1: Scusa, perché stiamo parlando di Gino Vannelli?
0: Perché oggi festeggia compleanno.
1: E quanti ne compie?
0: 52,
1: 74.
0: 74.
1: È ancora attivo, che tu sappia.
0: Sì, il suo ultimo lavoro, tra l'altro, lo porta ancora in Italia, perché ha collaborato con Massimo Ranieri in 2 occasioni, per l'album Qui Adesso del 2020, quando Ranieri vuole ridare luce ad alcune sue canzoni meno note degli anni 70, quindi affida a Vannelli la direzione artistica e gli arrangiamenti del disco. Ci sarà poi una seconda collaborazione in cui Vannelli cura di nuovo produzione e arrangiamenti di brani scritti per Ranieri da grandi autori italiani, e ci sarà anche un duetto che li vede impegnati insieme. È la versione italiana di una canzone di Vannelli, We Are the Brothers, con il testo italiano scritto da Pasquale Panella, famoso poeta che ha collaborato anche con Lucio Battisti per quelli che sono stati i suoi ultimi dischi.
1: Però tu non mi hai redarguito o rimbrottato più di tanto quando io al nome Gino Vannelli non ho reagito granché, perché per me è un nome anche abbastanza poco noto, diciamo, nell'empireo dei grandi nomi della musica, e qui comincio già ad annaspare soul, pop rock, insomma, perché secondo te Gino Vannelli è comunque ancora oggi un nome da ricordare, quindi a maggior ragione per fargli gli auguri, che compie 74 anni, quindi non è neanche più un giovincello. Però quando tu me ne hai parlato all'inizio, io mi sono detto, ma siamo sicuri che ai nostri ascoltatori questo nome indichi e susciti subito qualche reazione? Tu mi hai detto lascia fare, che un paio di brani che ho in mente, forse
0: un paio di brani sono piuttosto conosciuti, e uno lo ascoltiamo tra poco e ci riporta di nuovo agli anni 80. Entrato anche in classifica in Svizzera, non ai primissimi posti, perché comunque Vannelli è sempre stato molto raffinato e non ha mai inseguito le classifiche. In questo senso.
1: Vabbè, tu mi hai raccontato a un certo punto un dettaglio, così tu me l'hai messo lì come se fosse una robetta da nulla, e mi hai detto, beh, sai, lui era uno che poteva permettersi di andare a partecipare a, diciamo, delle manifestazioni canore e cimentarsi con le più grandi star della musica americana, soprattutto quelle afroamericane, sì. E lui era l'unico cantante diciamo, indoeuropeo?
0: Beh, dopo essersi fatto conoscere piuttosto bene, dopo avere essere andato in tournée con Stevie Wonder, abbiamo detto niente, sarà uno dei primi ospiti e uno dei pochissimi ospiti non afroamericani della storica trasmissione televisiva Soul Train, interamente prodotta e quasi interamente dedicata alla musica soul. Ma Gino Vannelli effettivamente ha un forte animo soul, ma anche di musica classica, perché si è occupato anche di musica classica.
1: Allora, a dimostrazione che io sono una rapa in queste cose, che invece i nostri ascoltatori la sanno molto più lunga di me, io volevo fare tanto quello che... E poi arriva il messaggio di Paolo che dice ah, lascia fare, e cita subito...
0: Come prima canzone...
1: Un titolo di Vannelli che tu mi hai detto fa parte della top 50 della musica insomma moderna.
0: Ore ci segnala un altro brano di Vannelli meno famoso, complimenti Ore, che mi pare di capire che ha un'ottima conoscenza musicale, It Hurts to Be in Love.
1: Insomma, io veramente mi sento una rapa in queste cose, però segno che appunto
0: I Just Wanna Stop è l'altra che ti avevo proposto.
1: Ci hai visto giusto, nel senso che mi hai detto guarda
0: People
1: che
0: gotta move.
1: Ai nostri ascoltatori questo nome o ricorderà effettivamente dei brani conosciuti, o quando anche il nome non facesse scattare automaticamente il legame con il brano, basterebbe il brano per portarci in questo mood.
0: Che ti ho fatto scegliere.
1: Sì, perché allora in questo caso il fatto di essere rapa mi ha aiutato, rapa musicale intendo, perché tu mi hai fatto sentire due brani e uno l'ho trovato forse un po' troppo sofisticato per i miei gusti,
0: l'altro, I Just Wanna Stop, sì.
1: E l'altro invece non so perché, ma mi perdonino i cultori perché magari sto per dire una cosa che farà loro accapponare la pelle, mi ha ricordato qualcosa dello stile di un altro famoso insomma personaggio della musica americana,
0: Wild Horses.

0: Anche Irma mi pare che abbia apprezzato l'ascolto di Wild Horses, Gino Vannelli che oggi compie 74 anni.
1: E io mi cospargo il capo di cenere musicale, poi ripeto nella mia grossolanità, perché a volte manifesto tutti i miei limiti musicali, mi sono persino spinto a un paragone con Bruce Springsteen. Però in realtà Marco non mi ha neanche troppo bacchettato sulle dita, perché mi ha detto no, ma in realtà il periodo più o meno è lo stesso, ed effettivamente Born in USA di Bruce Springsteen, siamo a metà degli anni 80, questo brano è anche questo dell'80, che anno è, abbiamo detto?
0: Wild Horses è dell'87, l'album Born in the USA è di Bruce Springsteen, che contiene una canzone che musicalmente assomiglia a questa di Vannelli, che è I'm on Fire.
1: Sì, quindi sembra che ci sia quasi una sorta di omaggio quasi speculare, perché è difficile dire se Bruce Springsteen potrebbe essersi ispirato a certi soul di Vannelli o viceversa. Cambia poco, perché il risultato è comunque che è musica molto raffinata, almeno personalmente l'ho trovata, nonostante, ripeto, la mia ignoranza in materia, estremamente gradevole e evocativa. E così ho scoperto che Vannelli è un artista che potremmo definire transculturale, cioè non rimane circoscritto dentro un alveo musicale di fruizione fin troppo connotato e magari legato a una certa epoca, ma addirittura è riuscito a conquistare luoghi inimmaginabili.
0: Sì, perché allora una delle sue grandi passioni già da giovanissimo è la musica classica, in particolare l'impressionismo francese, l'opera italiana e anche un forte interesse per i compositori russi del XX secolo.
1: Oh, io allora qui adesso avrei qualcosa da dire, non da rapa, ma mi starò zitto.
0: Ok, la folgorazione comunque per la musica classica avviene quando, a modo di ascoltare la Montreal Symphony Orchestra in Daphne and Chloe di Maurice Ravel.
1: Allora sarebbe Daphne e Chloe, un'opera francese. Beh, Maurice Ravel, impressionista della musica, così come Debussy, diciamo, con la corrente musicale che fa delle iridescenze musicali. Pensa per esempio a un quadro dell'impressionismo, pensa a Degas, pensa a questi lampi di luce che vedi sulla tela, trasportali su un rigo musicale e ottieni questa musica che potremmo definire quasi, mi si passi l'espressione, catarifrangente, e che dà luminosità di colori musicali. Quindi che Vannelli avesse, diciamo, questa spinta verso questo genere di musicale forse gli ha aperto effettivamente amplissimi, diciamo, margini poi di manovra musicale.
0: Sì, alla fine degli anni 90, dopo i grandi successi, insomma, pop soul, mettiamolo così, torna e finalmente abbraccia a piene mani la musica classica. Questo anche in seguito alla morte del padre. E c'è una canzone in particolare che è Parole per mio padre, dedicata a lui, nel stile di Schubert. E un giorno all'improvviso riceve una telefonata, niente meno che dal Vaticano.
1: Allora, adesso non so se che legame c'è tra Schubert e il Vaticano, ma mi viene da dire una cosa che abbiamo forse già detto in passato e che va sottolineata spesso: dietro grandi autori musicali della musica non classica, quindi musica pop, rock, tutto quello che volete, ci sono solide basi musicali,
0: sì,
1: e anche magari proprio una forte cultura musicale classica, segno che i generi in questo senso non sono affatto né antitetici né respingenti l'uno rispetto all'altro. Quindi che poi Schubert abbia aperto le porte del Vaticano a Vannelli È interessante, perché quale sarebbe stato il motivo per il quale arrivò la telefonata?
0: E il Vaticano chiede a Vannelli di eseguire la canzone, questa appunto Parole per mio padre, con ispirazione musicale di Schubert, per Papa Giovanni Paolo II. Quindi penso che sia stato uno dei punti più alti, delle grandi soddisfazioni, insomma, della sua carriera. In seguito a questo, la sua etichetta discografica gli chiede di incidere un album di musica classica contemporanea con lo stesso stile.
1: Adesso mi fa venire voglia di scoprire, magari qualcuno dei nostri ascoltatori lo sa, che genere di musica ascolta Leone XIV, perché essendo comunque americano avrà sicuramente dei cantanti americani, sì, dei musicisti americani che magari gli sono particolarmente consoni e graditi. Forse magari qualcuno dei nostri ascoltatori sa quali sono i suoi generi preferiti o chi è magari il suo o la sua cantante preferita. Vabbè, è un dettaglio.
0: Faccio qualche ricerca.
1: E te pareva. E vabbè, insomma, poi che Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, ascoltasse Vannelli, adesso io me lo vedo andare in giro per il Vaticano con le cuffiette.
0: Con le cuffiette.
1: Vabbè, però. E vabbè, buon pro gli ha fatto, quindi, sì, se è riuscito anche ad arrivare fin là, fino agli onori degli altari, insomma.
0: Musica italiana con l'ultimo singolo di Noemi, Tu cosa fai questa sera?
2: Stare con te.

Tour de Suisse si ferma in Rotonda. La gara ciclistica più importante della Svizzera torna anche quest'anno con una tappa tutta ticinese, con partenza e arrivo a Locarno. E per la prima volta potremo tifare insieme sia i campioni che le campionesse del ciclismo. In diretta su Rete 1, una volata radiofonica con Capitan Paolo Guglielmoni e il suo scalatore di fiducia Axel Belloni. Tour de Suisse, in diretta da Locarno, giovedì 18 giugno dalle 15.

0: The Lodgers, All She Was Only a Shopkeeper's Daughter. Erano di Style Council e con loro siamo tornati ancora una volta nel 1985.
1: Allora, nel frattempo hai scoperto che musica ascolta Prevost?
0: Sì, e anche i suoi film preferiti.
1: Addirittura, vabbè, vuoi prima aggiornarci invece sui risultati?
0: Beh, la Francia ha segnato, insomma, il Senegal ha fatto un po' penare la Francia, che ha segnato la prima rete al 66esimo minuto di gioco.
1: Storicamente potremmo quasi parlare di una sorta di derby.
0: Di derby, sì.
1: Beh, in fondo... Sì, beh, adesso, e tra l'altro non mai sottovalutare le squadre africane che possono creare sempre sorprese.
0: Eh sì.
1: Quindi non diamo per scontato, però direi che a questo punto per la Francia... Beh,
0: ci sarebbe ancora un...
1: C'è ancora tempo, non anticipiamo.
0: Una quindicina di minuti.
1: Allora, svelaci tutto.
0: Musica preferita da Papa Leone XIV. È un grande fan, sin dai tempi del Festival di Sanremo del 93, di Laura Pausini, che vince nella categoria Nuove Proposte di quell'anno con La Solitudine.
1: Vabbè, la solitudine del pontefice verrebbe da dire, ma visto che come sempre io ingenuamente, visto che ha detto durante un'intervista di ritorno proprio dal suo viaggio in Spagna alla domanda se diciamo avesse delle preferenze tra Real Madrid e Barcellona, ha detto no, il Papa tifa per entrambe, ma Prevost ha una leggera preferenza per il Real Madrid, sembrerebbe di capire.
0: Okay.
1: Allora ha abbastanza conoscenze di calcio spagnolo o comunque internazionale. Sì. Adesso va bene che ascolti Laura Pausini, ma Prevost, Robert Francis Prevost ha un passato, insomma, da cittadino statunitense, anche statunitense, ascolterà musica americana, no?
0: Non è dato a sapersi.
1: Vabbè, allora niente.
0: Comunque apprezza molto anche il canto polifonico e ovviamente liturgico.
1: Beh,
0: la musica sacra a cappella e in particolare l'esecuzione delle suore agostiniane.
1: Beh, i cori, sì, possono essere estremamente evocativi.
0: Infatti specie il canto Tardi Tamai, ispirato a Sant'Agostino.
1: Vabbè, se qualcuno conosce i gusti musicali di musica americana, magari Vannelli, perché no? Visto che
0: piaceva... Bruce Springsteen, per dire, visto che ne parlavamo prima. Di
1: sì, forse
0: più Vannelli di Bruce Springsteen.
1: Forse Vannelli di Bruce Springsteen. Però, vabbè, insomma, se qualcuno magari lo sa, ce lo potrebbe anche svelare. Poi, De Gustibus...
0: Non è non disputandum.
1: Disputandum, ci mancherebbe altro.
0: Ma Papa Leone ha... rivelato anche ufficialmente la lista dei suoi 4 film preferiti di sempre.
1: Questo mi intriga di più, vediamo.
0: La vita è bella, Roberto Benigni.
1: Okay.
0: Questo per la forza dei sentimenti, insomma, per la storia.
1: Sì, nulla da dire, ci mancherebbe.
0: La vita è meravigliosa, di Frank Capra.
1: Ah, qui, allora, storia del cinema, film... fin troppo consumato, perché ormai lo propongono sempre durante le festività natalizie, però rimane una delle opere straordinarie di Frank Capra, con l'indimenticabile interpretazione di James Stewart. E vabbè, la storia, per chi non la conosce, non sto qui a raccontarla perché andrebbe un po' per le lunghe, però è uno di quei film che bisognerebbe almeno vedere una volta nella vita, ecco.
0: Anche da un forte messaggio di speranza, insomma.
1: Sì, con però tutta un'ambientazione così paradossale, così a tratti quasi distopica, verrebbe da dire, perché il gioco di specchi sul quale la vicenda si sviluppa nella storia del film, a tratti è geniale, perché in fondo è l'idea di far vivere a una persona una situazione esistenziale veramente allucinante, cioè assistere a come sarebbe stato tutto quello che lui conosce se lui non fosse mai nato, che porta ovviamente a una sorta appunto di delirio distopico. Beh, insomma, grande film. Poi
0: ama anche un film musicale.
1: Non quello degli ABBA.
0: No. un po' più vecchio, 1965, Tutti insieme appassionatamente.
1: Oh,
0: con Julie Andrews.
1: Beh.
0: E poi questo non lo conosco, Gente comune del 1980, nel cast Robert Redford, Donald Sutherland e Mary Tyler Moore.
1: Ammetto che anch'io adesso faccio un po' fatica di trovarlo, però insomma non penso che sia un film di quelli che raccontano storie insomma scabrose, quindi poi perché no, voglio dire, un film anche se racconta una cosa scabrosa non è che di per sé debba essere rifiutato, sì, da chi occupa insomma un posto così prestigioso a contatto con le sfere superiori.
0: E ha avuto modo di incontrare comunque personalmente anche Spike Lee, Kate Blanchett, Monica Bellucci, Robert De Niro e, tornando alla musica, Harry Styles.
1: Sì, e non dimentichiamo che durante il viaggio in Spagna

0: 74 anni. Adesso tu sei pronto per i miei pistolotti scientifici o vuoi ancora prenderti una pausa? Giusto perché lo ricordi ai nostri ascoltatori, ieri sera abbiamo fatto riferimento a una ricerca che è stata condotta a livello internazionale, dalla quale risulterebbe che, insomma, le persone, gli esseri umani, se vengono lasciati liberi di muoversi caoticamente in spazi amplissimi, tenderebbero quasi per naturalezza ad andare piuttosto verso sinistra e non verso destra. Ripeto,
1: non politicamente,
0: cioè,
1: ma
0: come ho detto, ecco, ieri sera, la politica non c'entra niente. C'entra semmai il senso di marcia degli anelli olimpici, degli stadi olimpici, perché dal 1913 si è, diciamo, attuato il sistema della rotazione antioraria nella corsa, nelle corse degli anelli olimpici. È una cosa interessante, ma questo poi mi ha portato a parlare di un'altra cosa divertente della quale poi vi volevo fare un accenno. Avevamo previsto di farlo ancora quest'ora, ma qualcosa mi dice che
1: andremo dopo il notiziario delle 23.
0: Sì, non però senza almeno fare un accenno al passaggio, diciamo, dallo studio scientifico che dice che le persone tenderebbero ad andare piuttosto verso sinistra per ragioni legate anche all'evoluzione, non ci sarebbero, diciamo, componenti di carattere culturale, sembrerebbe, peraltro, appunto, lo dicevano gli stessi atleti che preferirono effettivamente gli anelli degli stadi con la corsa in senso antiorario, quindi svoltante a sinistra, che veniva più naturale correre. Cioè l'idea di correre invece in senso orario con l'anello, e quindi prendendo l'anello dalla parte opposta e voltando, diciamo, in senso orario, non appariva così naturale. Da questa idea dell'andare in una direzione piegando da un certo punto di vista rispetto ad un altro punto di vista, ecco che mi è venuto in mente un altro, diciamo, quesito che viene spesso riproposto e che ha a che fare con il senso di rotazione dell'acqua quando nel vostro lavandino voi aprite il tappo e lasciate scorrere l'acqua. Allora, il mondo sembrerebbe diviso tra coloro che credono che il senso di rotazione dell'acqua che scola nel buco del lavandino è orientato in un certo modo e coloro che invece non ci fanno caso e non ci credono. Ed effettivamente qui entrano in gioco tutta una serie di teorie e di anche comportamenti fisici molto interessanti, perché hanno a che fare con la rotazione terrestre, con quella che viene chiamata forza, anche se in realtà è una forza apparente, detta di Coriolis all'italiana, o di Coriolis, perché viene da un fisico che si chiamava Gaspard Gustave de Coriolis, che nel 1835 la teorizzò. Allora, se siete curiosi di sapere qual è il senso di rotazione dell'acqua nel vostro lavello quando voi aprite il tappo e sapere se ci sono delle differenze, restate con noi e poi ve lo raccontiamo.
1: Intanto la Francia ha segnato il secondo gol, quindi che presumo che ormai siamo all'86esimo, se la vista non mi tradisce.
0: Beh sì, direi che a questo punto dovrebbe essere fatta.
1: Dura, sì, sì.
0: E quindi alle Les Bleus, ma immagino che il presidente francese
1: sarà contento
0: perché così col G7 stasera, cioè, no, era ieri sera che avevano la cena, però insomma
1: era ieri?
0: Sì, credo che già ieri sera avevano un incontro informale senza interpreti, poi forse stasera.
1: E stasera cena a Versailles.
0: Ah, stasera avevano la cena a Versailles. Beh, quindi insomma.
1: A cena a Versailles, insomma.
0: Beh, quindi insomma, il presidente della République potrà almeno andare a cena contento che

0: Rete 1.
1: Sono le 23.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. 6 mesi dopo il rogol del bar Le Constellation a Cramontana ha costato la vita a 41 persone, il sindaco Nicolas Ferraud ha incontrato per la prima volta la popolazione in un'assemblea comunale carica di dolore e tensione. Ha chiesto perdono alle vittime e ai familiari, riconoscendo lacune nella sicurezza. Il comune annuncia ora nuovi controlli negli esercizi pubblici, un memoriale permanente e una revisione nella macchina comunale. Ma le scuse non sono bastate a tutti, evidentemente diversi cittadini hanno chiesto trasparenza, altri le dimissioni del municipio. Ferraud respinge però l'ipotesi e dice di voler restare in carica per assumersi le proprie responsabilità. Tagli in vista per Agroscope, l'Istituto Federale di Ricerca per l'Agricoltura eliminerà 58 posti a tempo pieno nell'ambito di un piano di risparmio legato a un deficit strutturale di circa 10 milioni di franchi. L'obiettivo è concentrare le risorse sui temi ritenuti prioritari per il futuro dell'agricoltura e dell'industria alimentare svizzera. Verranno invece abbandonati alcuni filoni di ricerca, tra cui quello sull'alimentazione sana e il vertical farming. Dall'estero, al G7 di Evian proseguono i preparativi per la firma venerdì al Bürgenstock del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Restano però divergenze su alcuni punti chiave, in particolare sul futuro del Libano e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Donald Trump ha assicurato che il passaggio tornerà operativo entro venerdì e ha annunciato che, chiuso il dossier iraniano, Washington concentrerà i propri sforzi sulla guerra in Ucraina. Al G7 Zelensky ha ribadito la disponibilità di Kiev a negoziare. Maxi operazione contro il narcotraffico internazionale in Albania. La Procura Speciale contro la criminalità organizzata ha colpito una rete accusata di aver importato in Europa circa 50 tonnellate di cocaina dall'America Latina tra il 2019 e il 2021. In Italia, intanto, arriva la prima sentenza sul controverso dossier urbanistico di Milano. Tutti assolti gli imputati nel processo legato alla torre di Via Stresa. I giudici hanno ritenuto che gli accusati abbiano agito seguendo le procedure allora in vigore, respingendo le richieste di condanne della procura. Rimaniamo in Italia perché è morto a Roma all'età di 95 anni il cardinale Camillo Ruini, una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 90 e 2000. Molto vicino a Giovanni Paolo II, fu suo vicario per la diocesi di Roma dal 1991 al 2008 e presidente della Conferenza Episcopale Italiana per 16 anni. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dalla diocesi di Roma. L'appuntamento con le notizie è alla mezzanotte con Radio Giornale. Prima di chiudere, uno sguardo al tempo di domani, giovedì 17 giugno. Sole su gran parte del paese, a nord delle Alpi, nel Valese e nei Grigioni, tempo in prevalenza soleggiato, con soltanto una debole tendenza a qualche temporale serale sulle montagne.
3: Lo sport.
4: Buonasera, ben ritrovati. Siamo alle battute conclusive di Francia-Senegal. È successo tutto nel secondo tempo della sfida riedizione del match d'apertura dei mondiali del 2002, con la Francia avanti 3-1 contro il Senegal. Si sta giocando in pratica il 100° minuto. Vi dicevo tutto nella ripresa, poiché ecco in questo momento è arrivato il triplice fischio, dunque la Francia ha battuto ufficialmente il Senegal 3-1, dicevo, dopo lo 0-0 del primo tempo, dove il Senegal si è fatto preferire. Ha preso il largo la Francia grazie a Kylian Mbappé, che ha trovato la rete al 66esimo, il raddoppio di Barcola all'82esimo, e poi, quando tutto sembrava ormai deciso, Mbaye ha riaperto la contesa al 95esimo, prima della rete, un minuto più tardi, proprio di Kylian Mbappé, che con questa doppietta, tra l'altro, sale a 58 reti in nazionale, superando di un gol Giroud, dunque recordman per il numero 10 e capitano della Francia. Dunque buona la prima per i transalpini nel gruppo I, un gruppo I che si completa, la prima giornata del gruppo I meglio, che si completa da mezzanotte con Iraq e Norvegia in campo.
3: Rete

si fa così. Se hai bisogno, se c'è un'emergenza, non esitare a chiamare aiuto. Il numero della polizia è 117 117. Il numero dei pompieri è 118 118. Il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: fare tardi ascoltando la Rete 1, perché no? Fino a tardi, siamo insieme fino a mezzanotte.
1: Ma anche facendo defluire l'acqua nello scolo del lavandino, volendo.
0: Ecco, il discorso che stavamo facendo prima ha avuto un ottimo riscontro da parte di Ornella, che ci scrive dalla stupenda, devo dire, ho visto qualche foto in questi minuti, Sunshine Coast australiana.
1: Quindi allora io sono sbigottito, e quindi Ornella, saperla in ascolto, diciamo, dall'altro capo del mondo, dall'altro emisfero, ci onora. Sarei anche curioso di sapere come fa, che ore sono, magari dalle sue parti, e come fa ad ascoltarci, perché comunque dall'Australia penso che lo farà attraverso...
0: Sono le 7 qualcosa, ma non ho fatto in tempo a vedere se...
1: Del mattino o di sera.
0: Appunto.
1: Beh, però noi siamo onorati di averla in ascolto da così lontano, e soprattutto perché subito ha risposto alla nostra domanda, e cioè dice che a casa sua l'acqua va nello scolo del lavandino in senso antiorario. E paradossalmente sembrerebbe confermare, diciamo intuitivamente, la possibile azione di questa celebre forza, detta appunto la forza apparente di Coriolis. Allora spieghiamo qual è il mito. Il mito dice, e di mito si tratta, che il senso di rotazione del deflusso dell'acqua nel lavandino quando si toglie il tappo dello scolo sarebbe diverso e speculare a dipendenza dell'emisfero nel quale ci si trova.
0: Quindi in teoria da noi,
1: in sopra l'acqua dovrebbe girare in senso orario. E quindi sono nate tutta una serie di leggende metropolitane secondo le quali addirittura questo esperimento lo si potrebbe riprodurre a cavallo dell'equatore, sì, mettendo due lavandini, uno subito al di qua e l'altro subito al di là della linea dell'equatore, e versandoci dentro dell'acqua la si vedrebbe rotare in senso, diciamo, speculare, da una parte girando in senso antiorario, dall'altra girando in senso orario. Allora, preciso che da un punto di vista scientifico si tratta di un mito, perché in realtà la rotazione con la quale l'acqua defluisce nello scolo del lavandino non dipende dalla posizione geografica nell'uno o nell'altro emisfero. Dipende da tutta una serie di altre variabili che sono, diciamo, anche minime nella loro incidenza. Potrebbe dipendere, per esempio, dalla temperatura dell'acqua, potrebbe dipendere dalle dimensioni del lavello dentro le quali voi fate l'esperimento, potrebbe dipendere
0: dall'inclinazione.
1: Beh, adesso si spera che gli idraulici vi abbiano montato il lavandino orizzontale, non leggermente pendente. Potrebbe dipendere da eventuali asperità della superficie interna del lavello, potrebbe dipendere da condizioni atmosferiche. Insomma, potrebbe dipendere da tutta una serie di variabili microfisiche che nulla hanno a che fare invece con la posizione geografica del suddetto lavandino. E infatti troverete un sacco di lavandini nell'emisfero nord in cui l'acqua esce nel buco ruotando in senso orario o antiorario, e viceversa se lo fate nell'emisfero boreale. Però perché...
0: Comunque da Ornella sono le 7 del mattino, 7:30 del mattino.
1: E quindi le auguriamo...
0: Buona giornata.
1: Una buona giornata. Non so che meteorologia ci possa essere in Australia in questo momento, perché ormai si va, anzi si è in inverno in Australia.
0: 22 gradi.
1: Vabbè, beati loro. E, sì. E gli inverni con 22 gradi... tra un po' li faremo anche qui. E in realtà la storia della rotazione dell'acqua dentro lo scolo del lavello richiama invece una legge fisica che invece è estremamente significativa e anche non così intuitiva, che è appunto quella legata a questa forza apparente di Coriolis o di Coriolis, a dipendenza di quale pronuncia vogliate adottare. E diciamo che in fisica, per farla breve, speriamo comprensibile ai più, questo principio, che è un principio appunto, non si tratta di una vera forza, in realtà è una, dipende dal sistema di riferimento. In fisica si parla spesso di sistemi di riferimento cosiddetti inerziali, cioè che sono indipendenti da qualsiasi altra, da qualsiasi altra forza. Però in buona sostanza il principio su cui si basa questa forza di Coriolis dice che un corpo si muove, che si sta muovendo su una traiettoria rettilinea, quindi immaginate un proiettile lanciato in direzione dritta, un razzo, o magari meglio se immaginate un proiettile, un aereo in teoria, che si muove in linea retta rispetto alla Terra, beh, secondo la forza di Coriolis, tenderà a piegare a sinistra o a destra rispetto, diciamo, al globo terrestre, a seconda che si muova nell'emisfero nord o nell'emisfero sud del globo. E questo semplicemente perché dipende dai punti di riferimento. Cioè, quando voi immaginate un oggetto che si muove in traiettoria rettilinea, ma la Terra, che è un globo e che è un sistema di riferimento, si muove mentre questo oggetto procede in linea retta, quindi muovendosi dà l'impressione che questo oggetto a un certo punto pieghi in una direzione o nell'altra. E questo è un fenomeno estremamente importante per lo studio, per esempio, delle correnti marittime e per le correnti anche atmosferiche, perché effettivamente c'è una differenza, ed è una differenza speculare. Cioè, nell'emisfero nord, se l'oggetto si muove, diciamo, su una lunga distanza per abbastanza tempo, pur procedendo dritto, se osservato dall'esterno apparirà spostato e quindi piegante verso destra rispetto alla direttrice di moto nell'emisfero nord e verso sinistra nell'emisfero sud. Questa è, diciamo, riassunta in maniera molto didascalica, questa forza di Coriolis, che non è una vera forza come la forza di gravità, perché in realtà non dipende da qualcosa che esercita un'azione su questo corpo, ma dipende dal fatto che voi siete dentro un sistema di riferimento che si muove, che è la Terra, che ruota su se stessa. Ed ecco perché è importante questo principio della forza di Coriolis, che tuttavia non agisce sulla rotazione dell'acqua che scola nei lavandini, anche se questo mito, che in realtà non è del tutto definito in modo chiaro e inequivocabile, perché qualcuno sostiene, anzi non qualcuno, sono stati fatti degli esperimenti in condizioni, diciamo, di totale indipendenza fisica. Quindi se voi mettete un lavandino dentro in un contenitore che non subisce nessuna interferenza esterna né di pressione né di umidità,
2: in condizioni di studio sicure,
1: ecco, diciamo completamente indipendenti, quindi inerziali rispetto all'ambiente, ecco che effettivamente una piccola azione di questa forza di Coriolis si potrebbe manifestare sul senso di rotazione dell'acqua che entra nello scolo del lavello, e che effettivamente allora nell'emisfero nord avrebbe un senso di rotazione antioraria, nell'emisfero sud in senso orario. Ma per ottenere queste condizioni bisogna avere delle condizioni estreme, che ovviamente non avvengono nella vita comune. Quindi sfatiamo il mito: non è vero che l'acqua che scende nel lavello dopo che voi avete tolto il tappo cambia di direzione a dipendenza di senso di rotazione a dipendenza dell'emisfero nel quale vi trovate.
2: Poco fa Paolo ci scriveva come i cicloni e gli anticicloni.
1: Cicloni e anticicloni invece, questi sì sono sottoposti alla forza di Coriolis, perché effettivamente il senso di rotazione della Terra fa sì che, per esempio, gli alisei, che sono dei venti che si trovano nell'emisfero nord, vadano sempre nella stessa direzione, quindi mi pare da nord-est verso sud-ovest, e che abbiano appunto questo senso di marcia, derivante proprio dal concetto della forza di Coriolis, che è una forza geniale, perché bisognava osservarla, e quindi poi teorizzarla come fece appunto questo astrofisico. C'è un altro mito del quale vorrei fare accenno, se siete curiosi, che ha sempre a che fare con la fisica. Qui prendo spunto invece da un bell'articolo di approfondimento che trovate sul nostro sito e che riguarda i bombi. Allora, i bombi, sapete cosa insetti. Sono? Ecco, sono degli insetti da non confondere con i calabroni. Ma dei bombi vi parlo tra un po'.

0: Dalla Norvegia, il duo dei Kings of Convenience, definiti per certi versi un po' come Simon and Garfunkel nordici, era Mrs. Cold. Curioso il titolo di un loro album, il loro disco di esordio, si intitola Quiet is the New Loud. Praticamente il silenzio è il nuovo rumore. Questo descrive bene la delicatezza, forse, della loro musica.
1: Saluti a Ornella che ci aggiorna sulla temperatura dalle sue parti, mentre si sta recando, se ho capito bene, a Brisbane. Ci sarebbero 13 gradi, non male, dice, per essere inverno. Beh, 13 gradi è una temperatura, invernale.
0: Ma la mattina alle 7, però.
1: Sì, in Australia, le 8, sì. Appunto, notoriamente un luogo dove, insomma, il clima è un po' diverso rispetto a noi.
0: Speculare.
1: Allora, parlavamo di... Allora, innanzitutto volevo rispondere a... Volevo rispondere anche...
0: Adesso mi ascolto. A Paolo?
1: No. Volevo rispondere... E mi è scomparso il messaggio. Ma questi sono gli strani meccanismi della tecnologia. E adesso non ricordo se era...
0: Posso aiutare? A che proposito?
1: Era a proposito del senso di rotazione delle lancette degli orologi.
0: Ah sì. Orecci scriveva perché l'orologio va verso destra. E poi aggiunge, per l'ombra, ovvio, scusa.
1: Sì, no, effettivamente è legato al senso di rotazione dell'ombra lasciata
0: dalla meridiana.
1: Dalla meridiana, che sempre non è intuitivo, perché noi vediamo sorgere il sole a est e tramontare a ovest, quindi se guardiamo verso sud lo vediamo sorgere a sinistra e tramontare a destra, se guardiamo verso nord invece lo vediamo sorgere a destra e tramontare a sinistra, però il senso di apparente movimento del sole nel cielo dipende dal fatto che siamo noi che ci giriamo nella direzione opposta, cioè la Terra ruota su se stessa da ovest verso est, giusto per essere chiari.
0: Sì.
1: E qui c'entrano relativamente le forze di Coriolis, ma c'entrano. Cosa c'entrano i bombi invece? Vediamo a bomba sui bombi. Allora,
0: che non sono i calabroni, tanto per cominciare.
1: Sì, fanno parte della famiglia dei vespidi, però effettivamente l'ape, il bombo, la vespa e il calabrone sono i menotteri, se non ricordo male, e però hanno effettivamente delle grosse differenze, a cominciare dal fatto...
0: Il bombo è quello cicciotto peloso,
1: sì,
0: e scuro.
1: Sì, che ha un corpo tozzo, che è ricoperto da questa, diciamo, fitta peluria. E
0: fondamentalmente non fanno niente, mentre il calabrone è pericoloso.
1: Sì, l'altra grande differenza è che i bombi sono vegetariani, quindi erbivori in realtà, e cioè sono pacifici, sempre della famiglia delle apide, mentre i calabroni, che sono grandi predatori, anche carnivori, fanno parte della famiglia delle vespide. Sì. E quindi c'è una grossa differenza.
0: Altra
1: però
0: cosa da aggiungere sul bombo, che è insieme alle api fondamentale per l'impollinazione.
1: Sì. E poi i bombi sono simpatici.
0: Sì.
1: Mentre i calabroni lo sono.
0: A partire dal nome.
1: Però stiamo parlando comunque di cosiddetti menotteri. Perché parlo di bombi e di leggende metropolitane? Perché esiste una famosa citazione erroneamente attribuita ad Albert Einstein, che avrebbe detto: la struttura alare del bombo, o meglio, i bombi, non, secondo le leggi della fisica, i bombi non dovrebbero poter volare, ma siccome non conoscono la fisica, volano lo stesso. Allora, innanzitutto non è vero che Albert Einstein ha mai pronunciato una frase come questa, ma soprattutto...
0: Però a livello di humor, potenzialmente... ci poteva anche stare.
1: Poi ci sono altre versioni, parlando anche del calabrone, la struttura alare del calabrone in relazione al suo peso non è adatta al volo, ma siccome lui non sa e non conosce le leggi della fisica, vola lo stesso. In realtà non è Albert Einstein, ma lo ha detto un ingegnere che si occupava di strutture alari. Ma in realtà... diciamo la leggenda metropolitana è proprio insita nell'affermazione, cioè non è assolutamente vero che le condizioni fisiche del bombo e delle sue ali sono tali da non permettergli all'apparenza di volare, perché effettivamente è dotato di un corpo tozzo e piuttosto grosso e di ali molto piccole, sì. E quindi uno potrebbe dire: come fa a volare? Allora, in realtà il bombo vola perché le sue ali piccole sono mosse a una tale velocità e con una tale ampiezza di rotazione grazie ai suoi muscoli, diciamo, pettorali, che gli permette un battito d'ali che raggiunge addirittura i 130 colpi al secondo. Però questo non avviene con uno sforzo muscolare vero e proprio, avverrebbe in forma di risonanza elastica, cioè in pratica questi muscoli non vengono sollecitati, diciamo, volontariamente dal bombo, ma entrano in una sorta di vibrazione che permette però di muovere queste ali in modo tale, pur essendo piccole, da creare un piccolo vortice che permette una corrente ascensionale, ed ecco che quindi questo gli permette di mantenersi in volo, non come avviene per esempio per il colibrì, che sbattendo le ali molto rapidamente riesce anche a stare fermo.
0: E sono, diciamo, anche piuttosto grandi le ali del colibrì, però in rapporto alla dimensione, certo, fisica.
1: Però il bombo riesce a fare egregiamente tutto questo, nonostante le ali piccole e il corpo tozzo, riesce quindi a impollinare, a muoversi, quindi non è assolutamente vero, ed è una leggenda metropolitana, che nelle sue condizioni non gli permetterebbero di volare, ma addirittura, e qui vengo all'approfondimento che trovate anche sul nostro sito RSI, si è scoperto che i bombi sarebbero dotati di una certa spiccata intelligenza che permette loro di comportarsi di conseguenza nel caso in cui fossero confrontati con un ostacolo. È stato fatto un esperimento in cui si sono messi dei bombi all'interno, diciamo, di un ambiente circoscritto, una sorta di scatola trasparente dove c'era dell'acqua con zucchero, quindi che attraeva ovviamente i bombi, ma difficile da raggiungere o impossibile da raggiungere se non fosse stato rimosso un ostacolo, che consisteva in una piccola pallina di, credo, di Sagex, di polistirolo. Ebbene, i bombi sono stati in grado di capire esattamente la situazione e di muoversi di conseguenza per modificare ergersi su questa pallina e raggiungere quindi quest'acqua dolcificata. Quindi vuol dire che erano in grado di modificare l'ambiente, di adattarsi alla situazione e quindi di poter agire interpretando la situazione problematica e risolverla. Sì. Chi l'avrebbe detto che i piccoli innocenti bombi fossero dotati della capacità di volare nonostante la fola che dice che non sarebbero in grado di farlo perché questo dovrebbe violare le leggi della fisica, ma loro la fisica non la conoscono e quindi volano lo stesso? E abbiamo detto non è vero, ma sono anche in grado di agire in maniera intelligente per risolvere un problema al quale sono stati sottoposti, diciamo, scientificamente. Hanno mostrato un'inventiva che noi non attribuiremmo facilmente ad un insetto, o in questo caso a un imenottero, ma che invece si è dimostrato capace di imprevedibili reazioni e di capacità per adattarsi a situazioni problematiche. Ecco, se volete approfondire il modo in cui i bombi riescono a risolvere dei problemi e a risolverli in maniera imprevista e imprevedibile, trovate l'approfondimento sul nostro sito internet. Se volete approfondire la vicenda invece del fatto che possono volare nonostante qualcuno creda che le leggi della fisica non glielo consente, non glielo consenta, basta che, cerchiate le relative spiegazioni online.
0: Ray ci ha scritto qualche secondo fa, doveva chiamarsi bombocottero.
1: Doveva chiamarsi bombocottero perché effettivamente il suo movimento, diciamo roteante, di queste piccole ali che peraltro sono anche particolarmente rugose, quindi permettono anche una capacità di reazione all'aria tale per cui questa piccola depressione che riescono a creare, che li spinge verso l'alto, viene accresciuta dalla forma, diciamo, dalla struttura delle loro ali. In più hanno un sistema di termoregolazione, scusate, che permette loro di volare anche con basse temperature, perché questa peluria che hanno intorno permette loro di mantenere o disperdere il calore.
0: Il pellicciotto
1: permette loro. Cioè, sono degli esseri piccoli ma estremamente affascinanti. Su tutte le altre leggende metropolitane legate alla scienza, legate ai falsi miti, tipo che la ruggine fa venire il tetano, invece non è vero. si leggono cose folli,
0: cose che ci dicevano quando eravamo bambini.
1: Sì. Se vuoi te le riprendo domani sera.
0: Sì, volentieri.
1: Però vorrei lasciarti con una in particolare, perché quando l'ho letta mi sono detto: adesso questa è per Marco, ma è anche per altre persone che conosco.
0: Dai, ascoltiamo un paio di dischi intanto.
1: Sì, vabbè, ha a che fare con i pesci rossi.
0: Ok, e con la mia memoria, quindi. Beh, in questa sera di Filo a Tardi abbiamo scoperto anche che Laura Pausini è una delle cantanti, degli artisti, insomma, preferiti da Papa Leone XIV. Lui è un suo grande fan. L'ascoltiamo. Esattamente 30 anni fa, all'inizio della sua carriera, cantava Ascolta il tuo cuore.

0: Un altro piccolo grande classico degli anni Ottanta e un'altra meteora musicale, William Pitt, era City Lights.
1: Allora Marco, vai a dormire tranquillo sapendo che non è vero che la memoria di un pesce rosso dura pochi secondi. Quindi è sbagliato dire di avere la memoria come quella di un pesce rosso, perché secondo test e ricerche che sono state condotte negli ultimi anni, queste ricerche dimostrano che in realtà questi pesci sono in grado di conservare ricordi per mesi.
0: Beh, io ricordo di aver avuto diversi pesci rossi, uno in particolare mi riconosceva, nel senso che quando io entravo in cucina lui si avvicinava alla parete della classica boccia di vetro.
1: Però non,
0: come per salutarmi.
1: Però non abbaiava, non miagolava.
0: No, e non mi portava né pantofole né giornale.
1: Comunque, sfatiamo il mito dei pesci rossi con la memoria veloce e assolutamente inaffidabile. Non è vero. E spendiamo almeno una piccola parola poetica in favore dei calabroni, perché è vero che abbiamo parlato del bombo, che è un animale molto simpatico, mentre i calabroni, ahimè, ci sono specie invasive che sono anche minacciose. Però vorrei concludere almeno in bellezza poetica, perché non so, molti ascoltatori la ricorderanno, la famosa filastrocca del calabrone, no?

giorno il calabrone che andava in bicicletta pregò la luccioletta di fargli da lampione, ma il vigile maiale, che era di fazione, gli fe contravvenzione scrivendo sul verbale: la legge non ammette, per sue ragioni interne, su carri e biciclette, lucciole per lanterne.

0: proprio da titolo di coda. Risk It All è l'ultimo singolo di Bruno Mars. Pochi minuti a mezzanotte.
1: Speriamo di non aver preso lucciole per lanterne, che è un'espressione idiomatica in italiano, ma che viene appunto dalla filastrocca che vi abbiamo letto. E se volete continuare a seguirci per non prendere lucciole per lanterne sui falsi miti che spesso vengono propalati anche a livello scientifico, seguiteci domani sera che ve ne raccontiamo qualcun altro. Andate contenti da dormire che la memoria da pesce rosso non esiste. Invece noi ci ricordiamo che tra pochi minuti c'è il radiogiornale di mezzanotte con gli ultimi aggiornamenti anche sui risultati ovviamente delle partite dei mondiali di calcio. Adesso tu vedi cose che io non vedo, ma penso che stia per cominciare un'altra partita.
2: Sì, Iran-Norvegia.
1: Ecco, e quindi partita anche delicata perché credo che sia il debutto dell'Iran ai mondiali, ma di questo si parlerà in altre sedi. Noi non possiamo che congedarci.
0: Serena notte da Marco Trovesi
1: e da Nicola Colotti.
0: A domani.
1: State con noi, buon riposo, grazie di essere stati con noi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Scuse, ma senza dimissioni. Il sindaco di Crans-Montana incontra pubblicamente per la prima volta la popolazione dopo la tragedia di Capodanno, annuncia controlli e riorganizzazione. Deceduto all'età di 95 anni il cardinal Camillo Ruini, l'eminenza grigia tra chiesa e politica. Tutti al Bürgenstock venerdì, l'aria fine del Monte Svizzero per portare o tentare di farlo pace in Medio Oriente. Il luogo della firma c'è, l'annuncio al vertice del G7 di Evian. Ieri a tener banco sono state le guerre. Sport, mondiale di calcio, captain record, Mbappé annienta il Senegal e regala alla Francia un inizio col botto. Radio Giornale della Notte, ben ritrovati dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio per questo che è anche il riassunto dei principali fatti del giorno, un 16 giugno 2026 contraddistinto in serata dall'incontro avuto dal municipio e dal sindaco di Crans-Montana Nicolas Ferraud con la popolazione, ripercorsi diversi momenti della tragedia di Capodanno costata la vita a 41 persone, ferite 115. Ma ci riferisce ai momenti salienti a Raffaele Pedrazzini.
2: È una sala gremita e silenziosa, quella che accoglie l'assemblea pubblica di Crans-Montana. All'ingresso le fotografie delle ragazze e dei ragazzi morti nell'incendio del 1 gennaio ricordano a tutti il peso di una tragedia che continua a segnare profondamente la comunità. Il sindaco del comune, Nicolas Ferraud, ha aperto l'incontro con un minuto di silenzio e parole di scuse rivolte alle vittime e ai loro familiari. Le parole non bastano, ha riconosciuto, e per molte famiglie è proprio così. Alcune madri hanno raccontato di non essere mai state contattate dalle autorità comunali, denunciando una ferita che a 6 mesi dai fatti resta profondamente aperta. Sul piano politico poi la pressione non si allenta. Lo stesso Ferraud e un altro municipale figurano tra gli indagati nell'inchiesta penale. Durante il dibattito un cittadino ha chiesto apertamente se sia possibile guidare il cambiamento del comune quando proprio la sua gestione è al centro delle domande poste dalla tragedia. Il sindaco ha tuttavia e nuovamente escluso le dimissioni, dice di interrogarsi ogni giorno sulla sua posizione, ma ritiene che lasciare ora creerebbe un vuoto istituzionale. Intanto il comune promette misure concrete. Entro fine anno tutti gli esercizi pubblici saranno sottoposti a controlli di sicurezza.
1: Continua la sessione estiva delle Camere. Il Consiglio degli Stati ha dato un primo via libera al rafforzamento dell'esercito, approvando un credito di 3,4 miliardi di franchi. Nel pacchetto figurano anche i fondi per le nuove pistole d'ordinanza per coprire i costi supplementari legati all'acquisto degli F-35. Il dossier passa ora al nazionale. E il Nazionale ha invece discusso diversi temi legati alla sicurezza e all'asilo. Ha approvato una mozione del ticinese Marco Chiesa che chiede misure più severe contro i richiedenti l'asilo violenti nei centri federali. Tra le possibilità un coprifuoco fino a 10 giorni o una detenzione temporanea della stessa durata. Sempre il Nazionale ha respinto, per ora, la proroga dell'IVA agevolata per il settore alberghiero. Se anche gli stati seguiranno questa linea, dal 2028 gli alberghi non beneficeranno più dell'aliquota speciale, quella del 3,8%, ma passeranno al tasso ordinario. Infine il Parlamento ha approvato anche una mozione che chiede di non concedere permessi di dimora alle persone con precedenti penali. E a tal proposito, Mesolcina, zona speciale per i permessi di dimora. Il governo grigionese sta studiando la possibilità di pretendere dai richiedenti di un permesso B l'estratto del casellario giudiziale. Lo ha comunicato a margine della sessione del Gran Consiglio il competente consigliere di Stato. Da Coira, Roberto Scolla.
3: Il punto di partenza legale rimane sempre lo stesso, afferma il direttore del Dipartimento Giustizia e Sicurezza, Peter Paier.
4: Noi siamo convinti che non si può sistematicamente chiedere un casellario giudiziario perché è contro i contratti della libera circolazione.
3: Ciò non di meno, prosegue il consigliere di Stato socialista,
4: se vediamo che una persona o noi pensiamo anche in una regione c'è una situazione straordinaria, c'è un pericolo per la sicurezza pubblica, si può fare delle misure straordinarie solo per questa regione.
3: È una regione speciale dove, come noto, abitavano 4 persone arrestate nell'ambito di un'operazione internazionale contro il crimine organizzato, è quella a sud del San Bernardino.
4: Nella Messolcina vediamo che ci sono persone che hanno contatti con la criminalità organizzata e per questo possiamo forse dire in questa zona abbiamo un problema e questo dà a noi la ragione di fare una misure altre invece dall'altra parte del cantone.
3: Che consiste invece di un'autocertificazione sui carichi penali passati e pendenti nella richiesta di un estratto del casellario giudiziale a tutti coloro che aspirano ad avere un permesso di dimora. La misura non è ancora in vigore e al momento è al vaglio delle autorità cantonali che dovranno anche stabilire le competenze, ovvero chi deciderà sulla concessione del permesso B.
1: Parliamo adesso di Agroscope che taglia 58 posti di lavoro, ma la sede di Cadenazzo non sarà toccata. Il centro di competenza della Confederazione in ambito agricolo deve rivedere le sue priorità anche nell'ambito della ricerca a seguito delle misure di risparmio adottate dalla Confederazione. Per la cronaca regionale o transfrontaliera, più treni, più autobus e biglietti integrati a cavallo del confine italo-svizzero. Canton Ticino e Regione Lombardia hanno siglato un accordo che punta a rafforzare i collegamenti transfrontalieri e promuovere la mobilità sostenibile. L'intesa è stata firmata a Milano, nella giornata appena conclusa, dal presidente del Consiglio di Stato ticinese Claudio Zali e dal governatore lombardo Attilio Fontana. Nella fattispecie, la linea S10 da Bellinzona sarà prolungata fino a Merone Erba, la S50 sdoppiata nella nuova RE50 che garantirà collegamenti più veloci tra Lugano e Varese e Malpensa. Verrà inoltre introdotta la S90 dalla Svizzera per Como e Molteno. Tra Milano e Locarno si passerà da una corsa ogni ora a una ogni 30 minuti. Ci saranno biglietti e abbonamenti integrati, come dicevamo, tra i territori e il rafforzamento della rete autobus tra Como, Varese e il Ticino. Sempre in Ticino, un'inchiesta federale ha portato alla scoperta di un traffico illecito di oltre 230 chili d'oro provenienti dall'Italia, secondo gli inquirenti preziosi sottratti durante furti in abitazioni del nord Italia venivano fusi in lingotti da una fonderia ticinese alla quale è stata revocata la licenza. 6 sono per ora le persone denunciate. È morto in serata a Roma il cardinal Camillo Ruini, eminenza grigia della Chiesa e politica, figura chiave della Chiesa cattolica, soprattutto negli anni 90. Ce lo ricorda Francesca Torrani.
5: Era chiamato il cardinal Sottile per il suo acume e per la sua capacità di interpretare il tempo in cui ha ricoperto cariche importanti come appunto la lunga attività a capo dei vescovi italiani. Camillo Ruini, nato a Sassuolo nel Modenese nel 1931, è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana del dopoguerra. In sintonia con Giovanni Paolo II, ha interpretato il ruolo dei cattolici come soggetto culturale e politico capace di incidere sulla società. La sua linea è stata netta, difesa della famiglia, centralità della dottrina, attenzione ai temi etici e alla presenza pubblica del cristianesimo. Una parte del mondo cattolico e molti osservatori laici gli hanno rimproverato un eccesso di protagonismo politico, accusandolo di aver spinto la Chiesa a intervenire con troppa forza su alcuni temi, in particolare sulle campagne sulla famiglia, sulla procreazione assistita e sul fine vita. Per i suoi sostenitori, invece, Ruini ha rappresentato un punto di forza e di coesione. Uomo di studio, oltre che di governo, Ruini si era ritirato nel 2008. 3 anni prima aveva partecipato al conclave che aveva portato all'elezione di Papa Benedetto XVI.
1: Si è concluso il secondo giorno del vertice G7, giornata dedicata soprattutto alla guerra in Ucraina e Medio Oriente, un G7 che finora sembra essere stato dominato dalla presenza del presidente statunitense Trump, che ha messo in primo piano l'accordo preliminare raggiunto con l'Iran, che verrà firmato con ogni probabilità, anzi quasi sicuramente, al Bürgenstock. La cronaca di giornata con Camilla Camponovo.
6: Frankly, the only thing that really matters to me is Iran will never have a nuclear weapon.
7: L'Iran non avrà l'arma nucleare. Il presidente statunitense Donald Trump lo ha ribadito a più riprese in quella che è stata una giornata quasi interamente dedicata alle guerre. Prima a quella ucraina, con la presenza del presidente Zelensky, invitato personalmente dall'omologo francese Macron, poi alla guerra in Medio Oriente. Sotto i riflettori, l'accordo preliminare raggiunto tra Stati Uniti e Iran attraverso la mediazione del Pakistan. Riunito con gli altri membri del G7, Trump ha affermato che il testo dell'accordo verrà pubblicato entro un paio di giorni e che potrebbe essere letto da lui stesso davanti alle telecamere, oltre ad essere inviato al Congresso per una revisione.
6: We have our deal done with Iran.
7: E oggi è giunta anche la conferma che l'accordo che vuole porre fine alle ostilità in Medio Oriente verrà firmato venerdì, tra 3 giorni, in Svizzera e, novità, non a Ginevra, ma al Burgenstock, il complesso alberghiero nei pressi di Lucerna, dove nel 2024 si è tenuta anche la conferenza di alto livello sulla pace in Ucraina. La prima fase dell'accordo include la cessazione della guerra, la gestione dello stretto di Hormuz e lo sblocco dei fondi iraniani congelati, oltre alle questioni legate alla ricostruzione. Il Burgenstock è stato proposto dai mediatori pakistani e qatarioti, come pure dagli Stati Uniti e dall'Iran, e la firma darà il via alla seconda fase di 60 giorni di colloqui tecnici. Da sapere che il resort appartiene al fondo sovrano qatariota e la struttura in cima alla collina che dà a strapiombo sul lago dei Quattro Cantoni è stata valutata come ottimale per la sicurezza.
1: E dalla geopolitica mondiale a mondiale di calcio in corso che continua evidentemente. Questo e altro con David Conti.
8: Buonasera, ben ritrovati. La Francia ha dunque vinto la sua prima partita del Mondiale Transalpini grazie a un secondo tempo decisamente migliore rispetto ai primi 45 minuti. Hanno battuto 3-1 il Senegal, tutto nella ripresa con Mbappé che ha aperto le marcature, il raddoppio di Barcola e quando tutto sembrava ormai deciso, Mbaye ha trovato il 2-1, speranze però subito vanificate un minuto dopo dalla doppietta dello stesso Mbappé, salito a quota 58 gol in nazionale, uno in più di Giroud che deteneva il record. Nello stesso girone da mezzanotte sono in campo Iraq e Norvegia, poi alle 3 avremo Argentina-Algeria, alle 6 Austria-Giordania, poi alle 19 Portogallo-Congo per finire alle 22 Inghilterra contro Croazia. Nell'atletica infine Audrey Verrot ha confermato l'ottimo periodo di forma conquistando gli 800 metri del meeting di Ostrava, valido per il Continental Tour, seconda solo alla Diamond League. Al Metzky Stadium la Friburghese ha corso in 1:54:45, più lenta rispetto allo strepitoso 1:53:98 ottenuto a Stoccolma. In pista c'era anche Ayla Del Ponte, settima nei 100 corsi in 11:41. È tutto per lo sport, buonanotte.
1: Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti di mercoledì ormai 17 giugno. Meteo Svizzera ci fa sapere che in tutta la Confederazione la nottata e soprattutto la giornata saranno abbastanza serene, anzi per una giornata poi che diverrà più soleggiata. Temperature al sud minima fra 15 e 18 gradi, poi massima che si alzerà fino a 30 e l'isoterma di 0 gradi anche lì in rialzo dai 4.000 metri. A nord delle Alpi Vallese, nord e centro dei Grigioni, solo debole tendenza in serata temporale in montagna, e anche lì sarà una giornata abbastanza serena. Minima 15, massima 32 gradi. Una sbicciata, sì, all'evoluzione in tutto il paese giovedì, soleggiato, con possibili temporali serali ma in montagna. Venerdì abbastanza sereno, con marcato sviluppo di cumuli e probabili temporali dal pomeriggio. Il fine settimana sarà invece ricco di sole e molto caldo. L'informazione alla radio torna in diretta allo scoccar di ogni ora su Rete 1, fruibile tramite app o su internet con parola chiave RSI. Adesso c'è la programmazione radiofonica delle prossime ore in gran parte musicale di Rete 1, Rete 2, Rete 3. Beniamino De Ritis in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.
0: Take it easy.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

0: Rete 1.
1: È l'una in studio, Fabiano Rizzi. Sei mesi dopo la tragedia del bar Le Constellation di Crans-Montana, costata la vita a 41 persone, il sindaco del comune vallesano Nicolas Ferro ha incontrato per la prima volta la popolazione in un'assemblea carica di dolore e tensione. Ha chiesto perdono alle vittime e ai familiari, riconoscendo numerose lacune nella sicurezza, e ha annunciato nuovi controlli negli esercizi pubblici, un memoriale permanente e una revisione della macchina comunale. Ma le scuse non sono bastate a tutti. Diversi cittadini hanno chiesto trasparenza, altri le dimissioni del municipio. Ferro, malgrado l'inchiesta penale, respinge l'ipotesi di dimissioni e dice di voler restare in carica per assumersi le proprie responsabilità. Proseguono i preparativi per la firma venerdì al Birkenstock del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Restano però divergenze su alcuni punti chiave, in particolare sul futuro del Libano e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Il presidente statunitense Trump ha però assicurato che il passaggio marittimo tornerà operativo entro venerdì e ha annunciato che, chiuso il dossier iraniano, Washington concentrerà tutti gli sforzi sul conflitto in Ucraina. Al G7 di Evian il presidente ucraino Zelensky ha ribadito la disponibilità di Kiev a negoziare. La tecnologia 5G è ormai utilizzata da quasi 2 svizzeri su 3. Secondo un sondaggio dell'istituto YouGov, oltre il 60% della popolazione naviga sulla rete mobile di ultima generazione, con percentuali più elevate tra i giovani e nelle economie domestiche con redditi più alti. Persistono però le perplessità. Un quarto degli intervistati considera ancora il 5G potenzialmente nocivo per la salute. Negli Stati Uniti 5 uomini sono stati incriminati per aver pianificato un attentato durante gli eventi organizzati domenica alla Casa Bianca. Secondo l'FBI, il piano è stato sventato prima che potesse essere messo in atto. Gli arresti sono stati effettuati in più stati, tra i quali il Missouri e la California. In Ecuador il presidente Noboa ha decretato un nuovo stato d'eccezione per 60 giorni in diverse province del paese a causa della grave crisi della sicurezza. Il provvedimento consente l'impiego dell'esercito a fianco della polizia nella lotta contro la criminalità organizzata e prevede limitazioni ad alcune libertà costituzionali. È morto a Roma all'età di 95 anni il cardinale Camillo Ruini, una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 90 e 2000. Molto vicino a Giovanni Paolo II, fu suo vicario per la diocesi di Roma dal 1991 al 2008 e presidente della Conferenza Episcopale Italiana per 16 anni. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dalla diocesi di Roma. Siamo allo sport. In corso c'è Iraq-Norvegia, partita di calcio valida per i mondiali del Nord America. Il risultato è di 2-1 per i norvegesi al termine del primo tempo. Alle 3 invece si disputa Argentina-Algeria. Di primo mattino alle 6 c'è Austria-Giordania. Le previsioni del tempo per questo mercoledì 17 giugno in tutto il paese: generalmente soleggiato con qualche velatura ad alta quota, qualche temporale serale isolato e temperature comprese tra 16 e 31 gradi. Concludiamo con una segnalazione di servizio. La polizia del Canton Ticino segnala la scomparsa di Ainhoa Gambino, cittadina svizzera di 15 anni, scomparsa poco dopo la mezzanotte da Tenero, suo comune di residenza. I connotati della ragazza: corporatura snella, altezza 1,50 m, età apparente 14 anni, peso 50 kg, occhi castani, capelli tinti, rosso scuri, ondulati e lunghi, viso ovale e tondo. Si esprime in lingua italiana e spagnola. Al momento della scomparsa indossava una felpa di colore nero con piccola scritta bianca all'altezza del petto, maglietta corta di colore rosso scuro, pantaloncini corti, jeans di colore blu scuro. Chi avesse informazioni utili al suo ritrovamento può avvisare il comando della polizia cantonale ticinese allo 0848 25 55 55. Ripetiamo il numero telefonico: 0848 25 55 55.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Perché accontentarsi dell'abbastanza bene quando si può fare meglio di così? Non è una predica, non è una lezione. Sono consigli leggeri e pratici per cavare il meglio da quello che hai già, per un punto di vista nuovo, per trasformare le difficoltà in opportunità. Non per cambiare tutto, solo per farlo meglio di così. Meglio di così, con Clarissa Tami, dal 22 giugno al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12.30.

verranno con essi col respiro senza troppo affanno, prendendo esempio da quelli che sanno, da quelli che non parlano ma fanno. Muovermi è un buon metodo per stare in equilibrio sopra un filo, ridefinire un po' come

0: Rete 1.
1: Sono le 2 in studio Fabiano Rizzi. Il sindaco di Cramontana, Nicola Ferro, ha incontrato i concittadini per la prima volta dopo l'incendio di Capodanno, costato la vita a 41 persone, in un'assemblea carica di dolore e tensione. Ferro ha chiesto perdono alle vittime e ai familiari, riconoscendo numerose lacune nella sicurezza, e ha annunciato nuovi controlli negli esercizi pubblici, un memoriale permanente e una revisione della macchina comunale. Ma le scuse non sono bastate a tutti. Diversi cittadini hanno chiesto trasparenza, altri le dimissioni del municipio. Il sindaco, malgrado l'inchiesta penale, ha detto di voler restare in carica per assumersi le proprie responsabilità. Proseguono i preparativi per la firma venerdì al Bürgenstock del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Restano però divergenze su alcuni punti chiave, in particolare sul futuro del Libano e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Il presidente statunitense Trump ha però assicurato che lo stretto tornerà percorribile entro venerdì e ha annunciato che, chiuso il dossier iraniano, Washington concentrerà tutti gli sforzi sul conflitto in Ucraina. Al G7 di Evian, il presidente ucraino Zelensky ha ribadito la disponibilità di Kiev a negoziare. Tagli in vista per AgroScope. L'Istituto Federale di Ricerca per l'Agricoltura eliminerà 58 posti a tempo pieno nell'ambito di un piano di risparmio legato a un deficit strutturale di circa 10 milioni di franchi. L'obiettivo è concentrare le risorse sui temi ritenuti prioritari per il futuro dell'agricoltura e dell'industria alimentare svizzera. Verranno invece abbandonati alcuni filoni di ricerca, tra cui quelli sull'alimentazione sana e il vertical farming. La tecnologia 5G è oramai utilizzata da quasi 2 svizzeri su 3. Secondo un sondaggio dell'istituto YouGov, oltre il 60% della popolazione naviga sulla rete mobile di ultima generazione, con percentuali più elevate tra i giovani e nelle economie domestiche con redditi più alti. Persistono però le perplessità. Un quarto degli intervistati considera ancora il 5G potenzialmente nocivo per la salute. È morto a Roma all'età di 95 anni il cardinale Camillo Ruini, una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 90 e 2000, molto vicino a Giovanni Paolo II. Fu suo vicario per la diocesi di Roma dal 1991 al 2000.